che siano abbastanza in aria da parte degli arbitri di Aron e Pinozzi rispettivamente di Viterbo e Bologna. Più 2 a 3 prime, 40 secondi ancora da giocare con questo tentativo andato a segno da parte di Anthony Cova, quinto punto personale per lei e più 4 per Como. Si sta giocando il terzo quarto di gioco, 3 primi ancora da disputare. Tutto può succedere, amici sportivi. Bettamoro, lo scarico per Niemo Sanula, non trova il canestro, ma è mestissima Tari Phillips. Ma in questo momento fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza a Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione. Si riparte con la rimessa affidata a Francesca Zara, che chiama schema per la sua squadra. Più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento. Francesca Zara, circolazione di palla, Mary Andrade, si fa vedere Anthony Cova sotto la tabellone, ma è bravissima Vicky Bulletta, rimane palla all'avversaria, riceve a destra da Nula, lo scambio fra le due, prova adesso Vicky Bulletta. Non trova il canestro l'altra americana, Vicky Bullet, ma ottiene il fallo di Elena Paparazzi. Ricordiamo Elena Paparazzi, arriva a Roma da diverse stagioni in forza a Pugno Tennis, 6 scudetti vinti e 4 Coppa Italia. A segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bullet. 2 su 2 per lei, più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bullet. Si riporta a meno 2 Taranto. In attacco la squadra di casa, Francesca Zara. Il tifo del pubblico stordisce letteralmente. In attacco adesso con questa azione personale di Laura Matti, che non trova canestro e riparte veloce. Adesso Taranto, Bettamoro, Vicky Bullet, Tari Phillips. Penetrazione di Tari Phillips, non trova canestro, ma è bravissima a conquistare ancora palla in attacco per Taranto. Vicky Bullet, prova da 3, non va questo tiro da 3, si riparte dalla rimessa per Pulcomense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre, due confronti disputati nella regular season con due vittorie per Como. Poi c'è stata la finale a Venezia di Coppa Italia, con la Coppa Italia conquistata da Taranto ai danni di Como, e poi ancora 4 partite, questa è la quinta per le finali scudetto, 2 vittorie a testa. Ma ricordiamolo, Taranto è stata la prima squadra dopo 2 anni a violare il parquet di Pallacasinate. Nel frattempo terzo fallo personale per Tari Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai 5 falli. È fondamentale l'apporto che può dare sia in difesa nei rimbalzi difensivi Tari Phillips che per le conclusioni in attacco. In attacco la squadra di casa, un primo e 55 secondi ancora da giocare. Laura Matti, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa dentro l'area del 6-25. Paparazzo conquista il suo quarto punto personale, che decide il quarto punto di vantaggio per come commessa. Adesso c'è un fallo per Taranto, il fallo lo commette la stessa Paparazzo, giunto al suo secondo fallo personale in questa partita. Vedete il fallo commesso ai danni di Tari Phillips, non è d'accordo, era una Paparazzo. Terminato il bonus dei 5 falli, adesso vedete Tari Phillips in lunetta. A segno il suo primo tiro libero. A segno il secondo, 14° punto personale per Tari Phillips. Taranto che si

a meno 2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. In palleggio il playmaker Francesca Zara, che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi, che tenta questo improbabile tiro da 3. Ed è pronta Betta Moro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Betta Moro in palleggio. Guardia strettissima di Francesca Zara, su di lei, viene Sanura, si fa vedere, prova a superare Mary Andrade, ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Antonicova, sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Betta Moro, provano la marchetura già dall'altra parte del campo Como, proprio per disturbare. È una prerogativa, una caratteristica di Como, che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati, ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38 a 36, amici sportivi, e si sta giocando per il terzo quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno. Qui si decide tutto. Sentiamo adesso coach Molino. Avete sentito le raccomandazioni di coach Molino, si riparte. Mi preme ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui, con bandiere, striscione, ma soprattutto tantissimi cuori di incitamento per il quintetto rosso-blu. In attacco Taranto. Non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Betta Moro, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa per la Pulcomense, più 2 il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo terzo quarto. Vediamo se c'è il tempo di una conclusione. Francesca Zara per Paparazzo, Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova. Prova e trova altri 2 punti. Elena Paparazzo, sesto punto personale per lei, e si va al riposo del terzo quarto con il punteggio di 40 a 36. Nuovamente in diretta la palla a San Pietro di Casnate, ultimo quarto di gioco, ultimi 10 minuti dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulcomense e Taranto. Diamo un'occhiata ai 2 schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna allo scudetto, i 10 minuti più palpitanti della storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino chiaramente. Più 4 per Como, che prova ad affondare. Francesca Zara, da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo un fallo in attacco da parte di Francesca Zara. Comunque vada sarà un successo per la squadra tarantina, che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare il paragone con il calcio. In attacco Nieves annulla per le rosso-blu. Prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara, che riceve molto bene, penetrazione che non trova il canestro, e riparte Mary Andrade
per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade. Uno scambio con una sua compagna di squadra, riceve Francesca Zara, Bacchi prova la combinazione sotto canestro adesso. Antonikova che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieve Sanula, buono il suggerimento per Vicky Bullet, bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino. Vicky Bullet molto brava a concludere a canestro, si riporta a meno 2 adesso Taranto. Antonikova, i due roster sono al meglio, adesso abbiamo assistito a questo canestro vincente da parte di Francesca Zara, quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como, 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Nieve Sanula, lo scarico per Tari Phillips, ci fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. Gli arbitri hanno fischiato questa palla contesa. Taranto in attacco, Betta Moro, per Nieve Sanula, si fa vedere Vicky Bullet, prova, non trova Bullet, ma è ancora Taranto in attacco, Caparbio, il lavoro di Taranto in attacco, adesso c'è un fallo subito da Nieve Sanula, mentre tagliava dall'angolo, il fallo lo ha commesso Mary Andrade che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va questo tiro libero di Nieves Anula, dice primi due tiri liberi, il primo lo sbaglia Nieves Anula, a segno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves Anula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria. Como in attacco con Paparazzo, recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, peccato, non ci voleva davvero. Taranto non solo va a canestro, ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Tassara. Azioni confuse di gioco, si arrabbia Vicky Bullet. Riceve adesso, molto concentrata Vicky Bullet, vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips, terzo fallo per Paparazzo, pivot da diversi anni in forza alla squadra della Pulco Mensa che nella scorsa stagione, è vero, ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma ha... si è avvantaggiata della crescita delle italiane molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre tentato da Betta Moro che non va, recupera Samurukova, lentamente si avvia al contrattacco, adesso Como con la playmaker Francesca Zara, su di lei Betta Moro, lo scarico per Paparazzo, Laura Macchi, Simona Tassara su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e trova il suo ottavo punto personale, Laura Macchi. Betta Moro in attacco, 44-39, più 5 per Como, Taranto a 6 primi e 20 secondi per raddrizzare questa partita, c'è tutto il tempo, ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi sulla squadra avversaria, Taranto a meno 3, Mary Andrade, Laura Macchi, bene, riesce a recuperare e a soffiare questa palla
Simona Cassara, Laura Macchi, che un po' in giornamento se la

0: volare via. C'è un secondo fallo personale da parte di Laura Maschi, nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati, sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta, non abbiamo mai fatto una situazione di corna.
0: Eccoci ancora dopo aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio. Ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto. 16 su 40 i tiri dei due per Como, e come vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti. 44 a 41, gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita. Nieve Stanula in attacco per le rossoblu, porta a spasso palla stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere, ma su di lei si è portata Elena Paparazzo. Si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto mentre Nieve Stanula cercava di concludere. Betta Moro, Vicky Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Turcomense. Quarto fallo personale per Elena Paparazzo, lo ha commesso su Tari Phillips, ormai è arrivata al bonus dei falli Elena Paparazzo, il quinto fallo la costringerà ad accomodarsi in panchina. Rimessa in attacco intanto per Taranto. Betta Moro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo periodo della regular season per Taranto, si è già segnalata dopo un brutto infortunio. Tentativo di andare a canestro da parte di Mickey Bullet, rimbalzo difensivo per Como. Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Nieve Stanula, lo ha commesso su Laura Macchi. Rimessa in attacco per le Nero Stellate, 14 scudetti vinti, 5 supercoppe, 2 Eurolega e anche 2 Coppa Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima ancora da giocare. Bravissima Betta Moro che se ne va via in contropiede. Betta Moro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino, così Betta ti vogliamo, così bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Bara, a Zara, e conquista il suo nono punto personale, meno uno, più uno il vantaggio per Pull Comense. Siamo nei minuti decisivi, nel frattempo Simona Tassara si macchia del suo primo fallo personale. Rimessa in attacco per Laura Macchi, lo scarico intercettato molto bene da Vicky Bullet. Buon momento da parte di Taranto, Betta Moro all'impostazione dell'attacco della sua squadra. Ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu, lo scarico verso Nieve Stanula sotto le plance per Tari Phillips. 18° punto per Tari Phillips, ma amici sportivi che state a casa, a Taranto in un grandissimo momento in questo frangente. Attacco da parte di Como, lo scarico non va, ma è sempre Como in attacco, c'è questo parziale di più 6 di Taranto, davvero eccezionale, ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto, questo parziale di più 6 per Taranto. Vedete coach Fossati, mentre c'è il fallo di Betta Moro, si accomoda in panchina Mary Andrade. Siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como. Simona Tassara, ruba palla, ancora una volta, contropiede, vincente per Betta Moro! Betta Moro va in doppia cifra, Betta Moro scatena l'entusiasmo di tutti i tifosi, il nostro club presenti al quale sono entusiasmate questa sera. emozioni, che emozioni in diretta. Becca Moro per la seconda volta, lestissima a scattare in contropiede, più 3 per Taranto. Si arrabbia di brutto coach Fossati, sentiamolo.
1: Dai, non facciamo male!
0: Amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia, a questo Palo San Pietro granitissimo, un parziale di Taranto di più 8 davvero eccezionale, che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como. Taranto in vantaggio e siamo nei minuti finali. Striscioni, cori rosso-blu, scenografia da parte del tifo rosso-blu presente. Taranto è a più 3, 47 a 44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero, ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como e c'è tra l'altro un fallo fiscato dagli arbitri Aron di Viterbo e Tinozzi di Bologna proprio a Francesca Zara. C'è questa rimessa per Taranto, sono i 3 minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Se ne incarica Tari Phillips, che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tari Phillips, primo tiro libero per lei. Ne ha sbagliato uno Tari Phillips e questo è il secondo. 19° punto personale per Tari Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco. Mary Andrade, circolazione di palla per Samorukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco, su di lei Simona Tassara, non perde un centimetro, ma è Como con Masciadri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo, niente se nulla. In attacco la squadra rosso-blu, più 4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda. Attenzione, non si avvede di questo passaggio Tari Phillips, ma se ne accorge prontamente. Ne resta nulla, lo scarico per Simona Tassara, non va. Simona Tassara non va a concludere nei 24 secondi. Un indiavolato adesso coach Fossati, rimanda in panchina Mary Andrade. Sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone. Rimessa da parte di Como, 9-0 il parziale di Taranto, più 4 il vantaggio, 2 primi e 20 secondi da giocare. Como in attacco, attenzione, Francesca Zara non va, ma è sempre Como in attacco che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto, Betta Moro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vedendo alla Pala Casnate. E Betta Moro con un parziale di approvato questo canestro, più 4 sempre il vantaggio di Taranto. Ancora una volta Tari Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tari Phillips. Taranto in attacco, Betta Moro, su di lei Francesca Zara, forza Kras, un primo e 38 secondi ancora da giocare. Nieves Anula va a segno, Nieves Anula, più 11 il parziale per Taranto. Non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antone insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Palo San Pietro. Un ottimo break di Taranto, di più 11, non sta davvero con la testa. Como più 6 il vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva. Molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche in contropiede da parte di Taranto. Un break di più 11.

10 da parte del Kras. E il Kras, quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto di gioco, mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Bettamoro mentre era in attacco. Bettamoro, speriamo non è successo niente, Bettamoro è caduta per terra. Le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre Fra Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay, mentre Bettamoro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Bettamoro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Bettamoro. Non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta! Due errori su due per Bettamoro, che grandissimo peccato. Sono importantissimi i tiri liberi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11, Como in attacco. Pubblico di Taranto che si fa sentire, deve farti sentire, meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero. 45 secondi ad un passo della storia. Terzo fallo nel frattempo per Mariangela Cirone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima boggia, in questo catino infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commette questa volta Miele Sanura. Taranto non deve commettere questi errori, sono calci di rigore. 1-2 per Miele Sanura, nel frattempo break di 12 punti per Taranto. Siamo a 40 secondi dalla storia, 51-44, ancora un errore da parte di Como. Mamma mia, quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Bettamoro di un'avversaria, subisce anche fallo. Vedete Vicky Mullet contentissima, non sta nella pelle, tutto il pubblico tarantino presente qui a Palla San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini e le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine. Ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa, nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiani, due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Bettamoro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo alcuni errori commessi. 2-2 per Bettamoro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53-44 per Taranto. Ancora una volta un Como nel pallone. Siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciatecelo dire, ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14. Tutti contenti, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, evviva! Taranto conquista il primo scudetto della sua storia, che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che fa letteralmente emozionare tutti, più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui a Palla San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete il nostro monitor di servizio, il pianto di Tari Phillips, un grandissimo Taranto, sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine. È davvero una partita eccezionale. Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questo importantissima stagione. Un Taranto eccezionale davvero. Il Kras Taranto è partito benissimo nel primo quarto, aggiudicandosi il break di 14.

0: 10-7, poi una buona rimonta da parte di Como, 28 pari, poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
1: per la seconda volta in campionato, in gara 5, non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua, sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
2: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
1: Sì, è lo scudetto.
3: Quest'anno se ne deve andare.
1: Lo conservo con grande, ovviamente con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In 2 anni questa squadra ha fatto grandi cose.
2: Avete fatto i miracoli, in 5 anni dalla C alla, allo scudetto, sì, in 3 anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
1: Sì, sì, sì, cioè, abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato. Il miracolo li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula, abbiamo giocato a completo i playoff, e nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra, al di là della Comenze che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle 5 partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
2: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
1: No, che potevamo far molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno, quella vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, e poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
2: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica,
1: sì,
2: di questa,
1: sì,
2: serie.
1: Sì, sicuramente. Oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza Bullet e a tenere Como su 28 pari. Quella è stata la svolta di questa gara 5.
2: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
1: Sì, la Comenza non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre a essere un bravo allenatore è anche una persona per bene che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
2: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
1: Ma chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo, e un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
2: Grazie a Nino Molino, nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
0: Molino, l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento. Questa sera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pool Comense, ovvero la squadra italiana più blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni, 2 Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C, al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto, sempre con Como, e semifinale in Coppa Italia. Quest'anno invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia, e poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze del Taranto sono riuscite a ribaltare il tutto. Grande accoppiata del Taranto, scudetto e Coppa Italia in questa stagione, e nella prossima stagione Eurolega. Dovranno fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. Prima di salutarci mi preme ricordarvi il grande apporto che ha dato il pubblico, giunto in circa sicuramente più di 400, non riesco a contarli, non so riuscire a contarli, ma più di 400 con pullman messi a disposizione dalla società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri. Sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe, perché ci sono molti tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché fanno il militare, vuoi per ragioni di studio, tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Nieve Sanula, Simona Cassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnti, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky

la quarta volta che arbitra il Taranto in questa stagione e per quattro volte Taranto è uscito vincente, primo scudetto di Taranto, vi ricordiamo gli oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida, ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo il tempo nella prima edizione del Centro Sport, a darvi uno speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della Cras Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori della coach Molino, Calagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza, insomma veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa. E io non trascurerei tra l'altro neanche Studio Centro TV, che segue ormai da due anni la grande impresa come esclusivista del Cras Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare. Siamo per chiudere dal Pala San Pietro di Casnate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite del Pulcomense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi, saluto anche il nostro collega Umberto Pomone a bordo campo. Grazie a voi tutti per averci seguito in diretta su Studio Centro TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto, dal Pala San Pietro. Grazie e buona serata e forza classe!

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
2: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
2: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
2: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
2: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
2: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
2: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
2: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
2: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
2: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
2: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
2: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
2: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi?
2: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
2: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Ma
2: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
2: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
2: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
2: Sai, Anne abita qui.
5: E allora?
2: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
2: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
2: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
2: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
2: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
2: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
2: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: Oh.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.

0: Miss Futter.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani,
1: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: leaving on the midnight train. Oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train.
1: Un caffè e latte.
0: Honey, I can't love night. Honey, you can't love night. Can't love night, I'm still being mine. I'm leaving on the midnight train. Oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andare.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
7: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina.

0: maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei due minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo?
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
1: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
3: Che hai?
2: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: tanto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi,

0: scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così. Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: arriva a versare il mio miceto là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Boh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. Risca.

0: la trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero.
4: Senti,
3: adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
0: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato?

0: dove vai?
1: Questa è la fine dell'affare, Jimmy, ecco tutto.
0: Oh, sei impazzito, chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
1: La scritta non mi preoccupa, chi l'ha fatta mi preoccupa.
0: Su, bell'imbusto, chi era la ragazza?
2: Ve l'ho già detto, non lo so.
0: Ma dobbiamo farlo questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
1: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
0: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
2: Jimmy!
0: Ti avevo detto di farla star zitta.
2: Ma che ne sai? Sei stata lei.
1: Di che parli, Jimmy?
0: Di mia sorella era fidanzata con
1: lui. Coraggio, Paolo!
2: Egan, io non le ho detto niente.
0: Ci scommetto.
2: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
0: Bugiardo!
1: Ma chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
2: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
1: Sta zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
0: No, almeno non credo.
1: Non ne sei sicuro?
0: No, no.
1: L'ha detto a nessuno?
2: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
1: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
2: Ma che vai dicendo?
0: È inutile che menti, George.
1: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
2: Non voglio che le succeda niente.
0: Lascia fare a me adesso.
2: Io non voglio entrarci affatto.
0: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
2: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
0: D'accordo.
1: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so che ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno. Non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
5: Non fidarti di lei.
3: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
4: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.

0: il pasticcio.
1: Lo so.
0: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
1: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
1: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
0: Non ho niente contro di lei.
1: Allora ci rivediamo al parco.
0: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fallo!
0: No!
1: Fino in

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
2: Stava bene?
1: Certo, perché no?
2: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
2: Non è possibile.
3: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
2: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
4: Non è un'idea felice.
2: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
4: Ma la vedrai.
5: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
4: Guiderà Willy.
2: Oh, niente affatto.
4: L'hai sentito?
2: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
4: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
4: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
4: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
3: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
6: Ma sicuro.
3: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dillo io, se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatemi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo!
1: Con calma, mettiti laggiù.
5: Ehi, ma
1: mettiti laggiù!
3: Ora alza le mani. Su, butta il sacco.
1: Buttalo!
3: Tu, mettiti là. Dieci secondi.
0: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere tempo!

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signore!

0: Puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: scappato. Siamo mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un'auto. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità allora di uscire. Arrendetevi.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
4: Comprate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Aeni.
3: Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate!
3: Ma zitta! Sta zitta! Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: me.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta.

0: cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
1: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
2: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
0: Vuoi stare zitta?
2: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
0: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
1: Arrestatevi, siete completamente circondati.
2: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
0: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di' la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cannini! Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: Lui e il suo amico sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salve, Watts.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh. La la la la la la la la la la la la la la.
3: Perché è così allegro?
1: Telio, sei tutto un nuovo segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: è un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangiatemi i confetti.

0: Ma ti pare serio quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spottati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: O che non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
0: Beh...
2: Oh. Che cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta. Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, mi ha qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Vero, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai. È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Oh, Joe, perché no?
3: Dichiarati. Sii uomo. Di che hai paura?
2: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questo ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo non ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sofferenza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi sali da fiutare. Oh.
2: Oh. Espira forte.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ai. Oh. Ai. Oh.
2: Lascia andare.
3: Oh. Tira via. Oh.
1: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
1: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
1: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
1: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
2: Oh, tu esageri.
1: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte

0: Tu rimanesti solo, che non ci sarò più io difendoti e a proteggiarti sempre. Potresti vivere senza di me.
1: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
0: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: Qual que é isso aí, frente aqui, você? Sei, frente.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
2: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, si coda, la reincarnazione.
2: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
2: Ah?
0: E tu cosa vorresti diventare?
2: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno, due.
2: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda? Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Toby, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fantomato.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... saltare nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
3: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
0: Post.
2: L'uniforme di una mostra che sta in olio.
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
2: Peccato.
3: C'è così nit? Sì, nit.
4: Accompagnatene! Sparder! Avanti! Er! Ecco sinistra! Ecco sinistra!

0: Peña del Paso, las ligas, compañía. ¡Ay!
1: Permiso.
2: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
1: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
2: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
3: Presentateli al comandante.
4: Signor, sì.
1: Allora, ci rivediamo.
2: Sì, addio. Arrivederci.
1: Ma guarda che bella sorpresa.
2: È vero.
1: Ehi, dove andiamo a mangiare?
3: Silenzio!
1: Addio.
2: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Sì.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare i giovani? La vita già c'è moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Vigile di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, te fai apposta? Come posso concentrarmi e non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Svicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Eccoci, Nid. Sei Nid.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sì.

0: Ti pare che mi vengo ad aspettare io?
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canta?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non si può scrivere la parola Vercingetorige.
0: E perché proprio Vercingetorige?
1: Oh, che bella!

0: grazie.
1: Addio.
2: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
3: Signor sì.
0: Andiamo.
1: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
0: No, soffro le colenti d'aria.

0: Non capisco come sta Nineria.
1: Non mi interessa, preferisco Tallinn Terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh. Eh? Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Tellio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Bettene, via, su.
0: Alio!
1: Via, Bettene. No!
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete. Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fatevi sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti, marsch!
2: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, spingiare!
6: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
6: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Entro!
0: Ehi, signore!
6: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi. Guardate.
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: Ancora non riesco a capire. So che fucilarci all'alba.
1: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
0: Parla.
1: Vuoi proprio rinascere cavallo?
0: Come ne importa anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: Che non ci sa anche la Claudia. Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Senti che non abbiamo tempo da piovere. Su, metti, sì.
0: Io vorrei dormire.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ce la gioco.
1: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io.

0: Luigi! Sempre su Luigi!
1: Consegnate i prigionieri!
2: Subito! Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
0: Non ci sono più, sono fuggiti!
1: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
3: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
1: Signor sì!
3: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli! Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti!
4: È ora di far colazione!
2: Che mangi, la chiama!
4: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio!
2: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena!
4: Jay, non ci pensavo!
5: So, finisci, la sei già troppo bella.
4: Certo.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
4: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
5: Io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va
7: via.
5: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Ciao, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che vi orizzontarmi.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Barber, che prezzo! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Hey, tell you. Torpedoes, son of Queen. No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

Signore e signori, buonasera a tutti, buonasera Taranto, buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora, buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale, attenzione perché loro sono italiani ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo, quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica, c'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al telefono azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari.

0: simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario. Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo, perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Io direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera,
0: fatevelo, che ve lo meritate questa sera
1: davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, giustamente... io non vorrei sembrare troppo campanilista, però...
0: Lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto qual è il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto.
0: Il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore.
2: Un bacio.
0: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione
0: è
1: c'è.
0: Straordinaria, eh?
1: La spiegazione c'è.
0: Sì, sicuro.
1: Essendoci...
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi ebbene, un motivo in più per
1: se fossimo
0: essere,
1: a caramba.
2: Per questo che è più bella, perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a caramba, qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però.
0: Grazie.
1: Di orgoglio, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: non ce ne
2: sono le lacrime,
0: no,
2: però.
0: Abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico anche io, ho visto.
2: Anche tu.
1: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo. Beh. E sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi,
0: grazie,
1: soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro e Eleonore, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
2: possiamo iniziare?
1: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero, in qualità di tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te, Eleonore.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice, che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo.

0: Jason Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare le nuove?
0: Buonasera!
1: Buonasera.
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: 30... un po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... Va bene, va bene. Sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo. E da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto. Sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchietto con la cima del rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese. Tra l'altro ci seguono, quindi... Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuttapone. No. So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in Pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni... paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono di
0: paterni.
1: Taranto.
0: Quindi, Taranto proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi?
0: Li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché
1: basta.
0: Bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai, ah, lo sai. Infatti
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni e poi ne riparliamo, vai. Falli insediare.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense, affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre. La Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

la Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. Devo e grazie dire... anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea che sì. È proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere.
1: Ciao ragazzi.
0: Vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, qualcuno se n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo, parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna, intanto che cosa stai preparando? A parte super.
0: Ma adesso sì, sto
1: che come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte... non è male, quindi c'è sempre super e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure corna.
1: Sì, perché non finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci tra tutti quelli? Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma
1: non,
0: tra
1: non
0: i giovani,
1: una
0: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale

0: certo,
1: adesso cominciano, vabbè,
0: sei fantastico,
1: c'è.
0: Sei pazzesco,
1: ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera, c'è proprio un
0: no, sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il
0: pullman.
1: Pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, ma questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché no, io ti volevo, tu che sei invece neomamma,
0: sì.
1: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente,
0: sì.
1: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille, io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo, no? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo,
0: torniamo
1: a quel
0: alla
1: clima
0: moda
1: mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo vero, Elenoir, dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Elenoir, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che, come tu sai, è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona, sì. Anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo, qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, il 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, no, no, no, Raffaele, guarda.
1: E guarda, e non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io sono 10 di più.
2: Ma tu no!
0: Ma io voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io ce l'avrà un segreto.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée. Fare interviste dopo 3 minuti che uno...
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, guarda, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammina.
2: Sui bignè ci cammina.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio, le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito, però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, che stai facendo danni bene. In tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come sì. Prodi, quindi facciamo un applauso al...
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele. Avevo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velatamente manco quelli.
0: Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto...
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno...

0: esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore.
1: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
0: Mi faccio l'inciuccio.
1: Sì. Allora, guarda, ti presento. Oh, dove sta? Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
0: donna,
1: città.
0: Facciamo un applauso.
1: E che donna?
0: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia, di donne come candidati. Sindaco. Cambierebbero tante cose.
1: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
0: uomo,
1: devi fare?
0: Vabbè.
1: Sì, c'è.
0: Meglio che niente.
1: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
0: Ti sono venuti a prendere.
1: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei.
0: Sì.
1: Non vorrei, ma se vuoi. Vorrei,
0: sì, Battisti.
1: Vorrei.
0: Come può uno scoglio arginare il mare?
1: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao,
0: mamma,
1: zia.
0: Mamma e papà?
1: Tutti qua stanno.
0: Tutti i parenti?
1: È un pullman.
0: Ecco perché prima ti applaudivano.
1: Sì,
0: ah,
1: certo.
0: Te ne sei messo in prima fila, così almeno.
1: Ma tra l'altro sono pensa che siano, li pago, pensa che lo faccio. È a nero pure, vogliono. Va bene, una cosa.
0: Certo.
1: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
0: Si vedono i risultati.
1: Tutto bene ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai. Tu sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
0: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto
1: Comune di Taranto.
0: Il Comune di Taranto,
1: la
0: giustamente.
1: La sua grande disponibilità. Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
0: sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
1: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno.
0: Si è posato anche l'orologio, sempre
1: mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi 13 e 23, ci sta benissimo là, veramente è un tocco di stile meraviglioso.
0: Certo.
1: È molto bello quando sorridi perché ti spariscono gli occhi ed è meglio.
0: Non so se questo è un complimento
1: infatti,
0: o qualcos'altro.
1: Infatti non lo era, ti spariscono
0: ecco.
1: Almeno una parte in quel momento uno non le vede, ma senz'altro procediamo perché sicuro
0: sì.
1: Questo vuoi.
0: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E facciamolo. Basta guardare.

0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè. Va.
0: Dimmi, dimmi.
1: Fai una... Non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: Sei del vieni. Posto.
0: Vieni, vieni. Fatti...
1: Persone per bene,
0: applauso. Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì, qualcuno.
0: Allora, scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento, che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché se no ti viene a prendere tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto.
0: Cioè, così,
1: allora iniziamo già bene,
0: l'alibi.
1: Signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
1: poi
0: non
1: ad
0: posso
1: esempio,
0: adesso...
1: ad esempio,
0: mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore, buonasera assessore, le presento Lenora Casalegna, se ne faccia una ragione.
3: Niente, assolutamente. Il presidente
1: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
3: due
0: recidivo
3: anni fa.
0: Lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque, il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a andare a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo capo...
1: E tu invece continui ad andare avanti con me.
0: Ci saluti il presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure quando
1: proprio.
0: Arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora! Su via.
4: Insomma, io devo dire che sì. Tra i due le sembrerà strano,
1: sì.
4: Ma lui è viviacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento...
1: Ma va di moda adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie. Io
0: lei 1,80 m può stare in piedi.
5: Io preferisco me.
1: Oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
0: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone, che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento. Adesso
1: buonasera.
0: Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi... è tutto finito, io vado di là, tu sali di
1: sì,
0: qua.
1: Io no, io vado al centro e tu vai di là.
0: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleanor.
1: Sei piccolo ma lesto, eh?
0: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non
0: sei
1: so.
0: Sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
0: Aia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
0: Ma che dici, mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
0: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
0: se vuoi...
1: è andata male.
0: Continuare... È simpaticissimo.
1: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
0: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe. Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
1: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
0: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
1: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana. Tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
0: In foto.
1: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del

rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Gli applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda. La sera

0: di Van Fustenberg, autunno-inverno 2000 e 2001.
1: Esatto.
0: Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Eleonora, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro. Sei
1: assolutamente
0: fantastica.
1: Sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Eleonora.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì,
0: l'Eleonora, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: ribadisco, cioè, augurio.
0: Un'altra volta.
1: Un'altra volta, come direbbero a Roma,
0: porta bene,
1: basta.
0: La Regione Puglia insomma era doveroso perché...
1: Forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, persona del Presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Eleonora, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
1: sì,
0: vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
1: sì,
0: come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché
1: sì,
0: insomma ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda
0: sì,
1: che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo,
0: loro
1: ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te se questa doveva venire a rompe qua.
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo
0: per
1: me lui
0: noi
1: mi farebbe da un mucchio le botte, comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura, forse incuto un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra
1: sì,
0: passerella.
1: Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, oh, che metti la musica?
0: Con la musica, perfetto. Io ti prendo e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore. Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede il capo. Avanti.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare roba, non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi tu mi
0: sovrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti. Cercherà il buletto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati.
1: Che...
0: Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso...
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James Brown. Ma smettere che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì,
1: mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare, perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì, leggere devi, non è che devi fare queste
0: no, e
1: grandi,
0: come no,
1: queste...
0: assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande.
0: Tu pensa che non leggi neanche?
1: No, infatti, ho detto è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello vole... Ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi, sono
0: una ogni 4 anni.
1: Una ogni 4 anni, idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smettila, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina, che sembro John Travolta.
0: Ma tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, in arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un bacio a tutti
1: salutarmi
0: i pugliesi.
1: Acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire, una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti...
0: Un carrotone.
1: Sicuramente...
0: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: A essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Nei ranghi. Tu torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna

0: qua, che mi piace di più da questa parte, sì. Perché sono scomoda da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda, non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incartato, non sapevi più che dire. Dai.
1: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra.
1: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi. Grazie.
0: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
1: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze
0: che rimangono,
1: grazie,
0: con noi.
2: Fuori, fiori o picche o quadri?
1: Io,
2: cos'è,
1: fiori.
2: Che hai preso di più nella vita?
1: Fiori, qualche opera di bene anche qualche volta, comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
0: Io le ho prese già.
1: Ah sì?
0: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
0: A Lecce.
2: A Lecce.
1: Quando? Quando?
2: Un po' di tempo fa.
0: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
1: Tu, caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
0: È vero.
1: Cioè,
0: è vero.
1: Non lo smaltisco.
0: Infatti è stata...
2: Sono stata buonissima.
0: È stata
2: questa.
0: Buonissima, gentilissima.
1: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima. Bacia la manina.
1: Ci arrivo, ci sono arrivato.
0: Siete straordinari, no, che lo posso fare io un complimento.
1: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
0: Ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
1: Ore.
0: Allora, Mauro.
1: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa. Gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata, a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese, in rappresentanza della regione, accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
0: E con il sindaco, di insieme nuovo, al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
1: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa, la sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata, il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie, e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da

0: un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
1: La Regione ringrazia il Sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il Paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
2: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il Telefono Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
3: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato. Speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo, sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
2: Buon lavoro a lei.
4: Grazie mille.
5: Grazie al dottor.
2: Grazie, buon lavoro.
5: Acerra.
4: Grazie.
5: Grazie al sindaco di Taranto,
4: buonasera.
5: Rossana Di Bello, grazie ancora per l'ospitalità.
4: Buonasera.
5: E grazie al vicepresidente,
4: buonasera,
5: della Regione Puglia.
4: Buonasera.
2: Buon lavoro,
5: Palese.
2: Sindaco, buon lavoro.
5: Arrivederci dottore, grazie per
2: buon
5: essere
2: qui. Poi, complimenti, buon lavoro.
4: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
5: Su questo,
4: è
5: verissimo, un applauso ad
2: Eleonora
5: Casalegno, meravigliosa come sempre.
2: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
5: È prontissima,
2: subito.
5: Allora Lenoir.
4: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
5: Con quale impressione da parte tua?
4: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
5: Certo. e ci siamo rincontrati.
4: E io da buona mamma sono ben contenta.
5: Grazie ad Eleonora Casalegno che ormai...
2: Ma non è finita.
5: Dobbiamo,
2: Non è finita. Ci salutiamo
4: dopo. Ma sei di nuovo qua?
2: Sì, ho controllato, sono stata in un'altra stanza.
4: Ma stavi così bene di...

0: Era un momento, mi mancavi da morire, veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso
1: Mauro.
0: noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Barthez.
1: Sì, torniamo
0: allora,
1: dietro per il gran finale.
0: Quelli della Francia.
2: Fatti
0: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso, nella vita che una donna gli baciasse la testa.
0: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
1: Un ricordo indelebile.
0: È indelebile.
1: Non te la vale la testa.
0: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci,
1: finale,
0: perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
1: A tra poco, è Taranto, una notte per la moda.

Notte per la Moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Nonni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre.

0: magnifico spumeggiante,
1: questo magnifico spettacolo pirotecnico
0: a Taranto, Una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Eleonore Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rossana Di Bello, forte, tempra.
2: La Model.
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia Una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Eleonore. Grazie ragazzi.

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Enghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce

reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Prende forma la cordata italiana per l'ex Ilva, ma la strada verso un'offerta è ancora lunga. Sul tavolo il valore degli impianti a freddo, i commissari punterebbero ad incassare tra 600 e 800 milioni, mentre i potenziali acquirenti li valuterebbero una cifra simbolica. Servirebbero infatti almeno 300 milioni di investimenti. Restano poi i nodi dello scudo legale e dell'indotto, a rischio 20 imprese e 2000 lavoratori. Istituito un tavolo permanente tra

0: Comune, lavoratori del verde urbano e sindacati. Dopo la protesta dei giorni scorsi, questa mattina il sindaco Piero Vitetti ha incontrato Cobas e SGC, che hanno portato all'attenzione dell'amministrazione le criticità riscontrate nel nuovo bando in attesa di possibili soluzioni. Questa mattina siamo stati in via di mezzo per ascoltare la protesta di alcuni residenti che lamentano lo spostamento dei cassonetti di via Garibaldi in prossimità delle proprie abitazioni.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare di Ex Ilva, prende forma la cordata italiana, ma l'offerta è ancora lontana. Il nodo principale resta la valutazione degli impianti a freddo, i commissari chiedono dai 600 agli 800 milioni, mentre gli acquirenti valutano quasi simbolicamente, considerando anche i 300 milioni di investimenti necessari. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Prende forma una cordata italiana per il futuro dell'Ex Ilva. Federacciai ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. Un primo passo che non costituisce ancora un'offerta vincolante, ma consentirà alle aziende coinvolte di accedere alla data room e analizzare nel dettaglio la situazione industriale, economica e finanziaria del gruppo. L'iniziativa, maturata dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, è stata sottoscritta da 14 imprese siderurgiche italiane. Tra queste figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame, Acciaierie Venete e Lucchini. Per la prima volta dall'avvio dell'amministrazione straordinaria, dopo l'uscita di ArcelorMittal nel febbraio 2024, si profila dunque la possibilità di una proposta organica tutta italiana. Finora infatti le manifestazioni provenienti dal fronte nazionale avevano riguardato singoli stabilimenti o specifici impianti. L'eventuale intervento resta però subordinato alla verifica di precise condizioni industriali, finanziarie e legate alla definizione del perimetro degli asset. Il presidente di Federacciai Antonio Gozzi ha chiarito che la cordata sarebbe interessata agli impianti non coinvolti dal provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Per Taranto quindi l'attenzione è concentrata soprattutto sull'area a freddo, cioè sugli stabilimenti a valle del ciclo produttivo. Resterebbe esclusa, almeno in questa fase, l'area a caldo, per la quale i giudici hanno disposto la fermata entro la fine di ottobre se non saranno eliminate le criticità legate alla presenza di amianto e alle emissioni di polveri sottili. Sul futuro dello stabilimento ionico resta comunque aperta la prospettiva di una nuova produzione attraverso i forni elettrici, una soluzione considerata industrialmente necessaria per evitare che gli impianti a freddo dipendano interamente dall'acquisto di milioni di tonnellate di bramme sui mercati esteri. La cordata italiana dunque comincia a prendere forma, ma tra una manifestazione di interesse e un'offerta concreta restano ancora molti nodi da sciogliere, a partire dal futuro produttivo e occupazionale di Taranto.
1: E i sindacati FIM, FIOM, WILM e USB lanciano l'allarme sul futuro dell'Ex Ilva di Taranto e chiedono un incontro al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La decisione della Corte d'Appello di Milano, che prevede la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni dal 27 luglio, rischia, secondo i lavoratori, di aggravare una crisi già drammatica. Le organizzazioni chiedono un intervento pubblico per accelerare la decarbonizzazione, le bonifiche e tutelare l'occupazione, evitando licenziamenti che potrebbero coinvolgere oltre 20.000 addetti. Siamo giunti ad un punto di non ritorno, denunciano, parlando del rischio di una bomba sociale senza precedenti. E andiamo avanti, istituito un tavolo permanente tra Comune, lavoratori del verde urbano e sindacati Cobas e SGC, dopo le proteste avvenute nei giorni scorsi. Al sindaco Piero Vitetti sono state portate le criticità riscontrate nel nuovo bando. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Un tavolo permanente per affrontare il futuro dei lavoratori del verde pubblico è il risultato dell'incontro di questa mattina a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Vitetti e i lavoratori e le sigle sindacali Cobas Lavoro Privato SGC. Il confronto arriva dopo la protesta dei giorni scorsi, quando i lavoratori avevano manifestato davanti al comune chiedendo di essere ricevuti dal sindaco. Al centro della vertenza c'è il nuovo bando per l'affidamento del servizio. Secondo Cobas e SGC, nel bando sarebbero emerse irregolarità e criticità, in particolare rispetto alle risorse previste al numero degli addetti.
4: Come avevamo ampiamente preannunciato, noi abbiamo individuato in questo appalto alcune criticità. Siccome questo è un tavolo permanente, adesso il sindaco ha preso atto

0: di queste criticità, come dire, ne abbiamo fatto un ottimo elenco, in modo tale che andiamo a verificare su quella che è l'appalto dove, fra virgolette, dico forse impropriamente, comunque porre rimedio, no? Abbiamo chiesto formalmente che fino a quando, nei prossimi incontri che dovremmo avere, credo, diciamo, agli inizi di settembre sostanzialmente, soluzioni, perché una volta che individui le criticità, tu ci metti mano, devi trovare anche le soluzioni, in modo tale che tutto vada nel senso migliore.
1: La gara d'appalto non è stata bloccata, ma è stata sospesa l'apertura delle buste.
2: Le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. Ciò che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte. Si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro una volta fatte queste verifiche.
1: Maltempo ieri a Taranto, diverse imbarcazioni in difficoltà nella rada di Mar Grande. La Guardia Costiera è intervenuta con motovedette, mezzi di supporto. Alcune unità hanno riportato danni e sono state temporaneamente fermate in attesa di riparazioni. Vediamo. Un violento peggioramento delle condizioni meteo ha messo in difficoltà ieri pomeriggio numerose imbarcazioni da diporto nella rada di Mar Grande a Taranto, in particolare nelle zone dell'isola di San Pietro e di San Vito. Diverse le richieste di soccorso arrivate alla Guardia Costiera, alcune unità sono finite alla deriva, altre si sono arenate o hanno urtato contro gli scogli, riportando anche ingenti danni agli scafi. La sala operativa della Capitaneria di Porto ha coordinato gli interventi, mobilitando due motovedette speciali nel soccorso in mare e il pattugliatore Oreste Corsi, temporaneamente a Taranto in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Decisivo anche il supporto dei mezzi degli ormeggiatori e dei piloti del porto. Alcune imbarcazioni, dopo gli accertamenti, sono state giudicate non sicure per la navigazione e ne è stata vietata la ripartenza fino al completamento delle riparazioni. La Guardia Costiera rinnova quindi l'invito alla prudenza: prima di uscire in mare è fondamentale consultare le previsioni meteorologiche e seguirne costantemente l'evoluzione, soprattutto in questa fase di fine estate, quando temporali, raffiche di vento ed improvvisi aumenti del moto ondoso possono svilupparsi rapidamente. E continuiamo a dare seguito alle vostre segnalazioni. Questa mattina siamo stati in via di mezzo per ascoltare la protesta di alcuni residenti che lamentano lo spostamento dei cassonetti di via Garibaldi in prossimità delle proprie abitazioni. Maria Laura Paletta.
3: E devono togliere questi cassoni, perché non è giusto che noi dobbiamo subire tutte queste cose per non so, per il gioco mediterraneo, non è giusto. Ci stanno anche altre case che sono disabitate, possono mettere più là.
4: Residenti di Via di Mezzo in Città Vecchia in protesta. Questa mattina i contenitori per la raccolta differenziata presenti su Via Garibaldi alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo sono stati spostati proprio qui e come potete vedere la situazione è questa, ovvero cassonetti traboccanti di rifiuti di ogni genere, compreso l'organico scaricato da alcune attività commerciali della zona.
5: Da un giorno all'altro sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui, dove sentiamo cattivo odore, puzza, decoro, che non c'è nessun decoro, non ci possiamo affacciare alle nostre finestre. Noi chiediamo urgentemente chi di dovere di fare, di spostare, questi cassoni in un'altra locazione, magari controllare nella via di mezzo dove ci sono, un po' più avanti, dove ci sono delle case abbandonate, dove togliere dei parcheggi e sistemare questi cassoni. Questa mattina ci troviamo, non so che ora sono, quasi le 12, che non sono stati svuotati. La via di mezzo non è una discarica. Noi siamo dei cittadini degni del centro storico di essere rispettati.
4: C'è da dire che all'interno dei contenitori non si vede però una differenziata rispettata, sono pieni di rifiuti di ogni genere.
5: Di ogni genere, qui nessuno svolge la differenziata. Purtroppo il senso di civiltà non ce l'abbiamo, non ce l'hanno e noi non possiamo fare niente. Noi il nostro lo facciamo, è il nostro contributo, però come vede dalle riprese

0: purtroppo non viene eseguita. Vogliamo rispetto per i cittadini della Città Vecchia.
1: Il presidente del Libano sarà a Taranto il 21 agosto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Potrebbe incontrare Mattarella e Meloni per discutere della missione UNIFIL e della sicurezza nel sud del Libano. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Visita in Italia per il presidente del Libano, Youssef Hayoun, atteso a Roma alla fine di questa settimana. Il 20 agosto il capo dello Stato libanese incontrerà Papa Leone XIV e il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Il giorno successivo Hayoun dovrebbe raggiungere Taranto per partecipare alla cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma allo stadio Erasmo Iacovone. La presenza del leader libanese offrirà l'occasione per un incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella, che saluterà i leader internazionali presenti alla cerimonia. Non è escluso anche un colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita avrà infatti una rilevante dimensione diplomatica. Secondo quanto riportato da Sky News Arabia, Hayoun intende discutere del ruolo che l'Italia potrebbe assumere nella commissione incaricata delle verifiche nelle aree pilota del Libano meridionale. Al centro dei colloqui anche il futuro delle missioni UNIFIL e l'ipotesi sostenuta da Italia e Francia di una forza multinazionale che possa sostituirla, evitando un vuoto di sicurezza nel sud del paese. Roma si prepara inoltre a ospitare nel mese di settembre un nuovo ciclo di colloqui tra Libano e Israele. La cerimonia inaugurale dei Giochi di Taranto potrebbe così diventare anche un'importante occasione di confronto diplomatico nel delicato scenario mediorientale.
1: Ed in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, ormai alle porte, l'ASL di Taranto ha predisposto un piano straordinario per garantire assistenza e continuità, nonostante le limitazioni alla viabilità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Garantire la continuità dei servizi sanitari, potenziare l'emergenza-urgenza e limitare i disagi dovuti alle modifiche alla viabilità è questo l'obiettivo del piano straordinario predisposto dall'ASL di Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Cosa prevede questo piano di organizzazione? Nel piano di organizzazione abbiamo dato massima priorità che comunque l'assistenza sanitaria deve essere garantita lo stesso e quindi il cittadino non può essere assolutamente abbandonato o comunque dimenticato. E per questo noi abbiamo rimodulato i nostri servizi con una varietà di rimodulazione a seconda delle esigenze, a seconda della tipologia delle prestazioni stesse.
3: Il servizio 118 sarà rafforzato con mezzi e personali aggiuntivi, mentre ASL Taranto coordinerà anche il dispositivo sanitario esterno, i siti di gara e il reclutamento del personale necessario durante la manifestazione. Le principali variazioni riguardano il distretto di Viancona, vicino allo stadio Iacovone, in occasione delle cerimonie di apertura del 21 agosto e di chiusura del 3 settembre. Gli sportelli CUP e anagrafe sanitaria di Viancona resteranno chiusi e saranno potenziati quelli dei poliambulatori di Tramontone e Via Basta. Anche la continuità assistenziale sarà trasferita nelle stesse giornate a Tramontone Paolo VI. Dal 21 agosto al 3 settembre, inoltre, alcune attività, tra cui prelievi, consegne referti, servizi per persone fragili, consultorio e screening, saranno trasferiti o potenziate a Tramontone. Eventuali modifiche agli appuntamenti saranno comunicate direttamente agli utenti. Nessuna prestazione sarà cancellata o rinviata a lungo termine. L'ASL Taranto invita comunque i cittadini a privilegiare quando possibile servizi online, email e contatti telefonici, evitando gli spostamenti non indispensabili.
1: Prove di apertura della cerimonia dei Giochi del Mediterraneo. Oggi Taranto cambia la viabilità. Dalle 14 divieti di sosta, dalle 18 deviazioni e chiusure, soprattutto nella Città Vecchia. I dettagli nel servizio. Tutto pronto per le prove della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, che oggi pomeriggio porteranno nuove restrizioni alla circolazione, con diverse strade interessate da deviazioni e chiusure. I primi provvedimenti scattano già alle 14, mentre dalle 18 la viabilità subirà modifiche più significative, soprattutto nell'area della Città Vecchia. Si parte alle 14 con il divieto di sosta, accompagnato dalla rimozione forzata in tutta piazza Castello Aragonese e in piazza Municipio. Il provvedimento resterà in vigore fino alle 20. Dalle 18 entreranno in vigore anche le principali modifiche al traffico. I veicoli provenienti da via Permassafre diretti verso la Città Vecchia saranno deviati verso il quartiere Tamburi. Quelli provenienti dalla Città Nuova e diretti verso l'isola saranno invece indirizzati lungo Corso Due Mari. Sempre dalle 18

0: 18 e fino alle 22 sarà vietato il transito, salvo per i residenti in via Lago Maggiore, su entrambe le carreggiate per tutta la sua estensione, e in via Golfo di Taranto, nel tratto compreso tra via Lago Maggiore e via Lago di Montepulciano. Restano possibili ulteriori limitazioni per esigenze di sicurezza. Tra le 18 e le 20 saranno interessati dalle chiusure anche la rotatoria tra via Cristoforo Colombo, via Mercato Nuovo e via Porto Mercantile, ponte Sant'Egidio, conosciuto come Ponte di Pietra, corso Vittorio Emanuele II, piazza Castello Aragonese e piazza Municipio. Previste deroghe per i veicoli delle persone con disabilità e munite di CUDE e per i possessori di uno stallo numerato nella Città Vecchia. Per automobilisti e residenti, l'indicazione è quindi di prestare particolare attenzione alla segnaletica e di considerare possibili rallentamenti nelle ore interessate dai provvedimenti. Un francobollo celebrerà i 20 Giochi del Mediterraneo. L'emissione avverrà il 21 agosto sulla nave Palinuro con il logo dei giochi ideato dagli studenti del Salvemini di Taranto, Dario Galitelli.
1: Un francobollo per celebrare i 20 Giochi del Mediterraneo e lasciare un segno destinato a durare nel tempo. La cerimonia ufficiale di emissione si terrà il 21 agosto alle 10 a bordo della nave Palinuro ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese di Taranto. L'iniziativa rientra nel calendario predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è stata promossa attraverso l'azione del sindaco Piero Bitetti, affiancato dal coordinatore per il tavolo del turismo e vicepresidente del comitato organizzatore dei giochi, Sandro Esposito. Il francobollo riprodurrà il logo ufficiale di Taranto 2026, ideato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini. Furono proprio loro nel luglio del 2019 a vincere il concorso promosso dall'amministrazione comunale. Un'immagine che racchiude l'identità della città e il suo rapporto con il Mediterraneo. Nel logo, ha spiegato Esposito, convivono le tre anime di Taranto, la città di mare aperta all'incontro, quella greca legata alla leggenda spartana di Falanto e la città moderna che guarda al futuro. Per il sindaco Piero Bitetti, l'emissione rappresenta un simbolo di permanenza in un'epoca dominata dalla comunicazione digitale. Il francobollo, ha sottolineato, conserva qualcosa di romantico e tangibile perché lascia una traccia concreta, la stessa traccia che nelle intenzioni dell'amministrazione i giochi dovranno lasciare alla città attraverso le opere realizzate e i valori trasmessi alle future generazioni. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco, i rappresentanti di Poste Italiane e quelli del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. L'accesso alla banchina del Castello Aragonese sarà consentito attraverso il varco della discesa Vasto. Sullo sfondo della nave Palinuro, Taranto celebrerà così l'inizio dei suoi giochi con un'immagine destinata a viaggiare e a restare nella memoria.
0: I giochi del Mediterraneo rappresentano per Taranto un punto di partenza e non un traguardo. Valentina Fusco, referente pugliese dell'Osservatorio Italiano Enti No Profit, rilancia la sfida a garantire un futuro ai nuovi impianti e trasformare lo sport in inclusione, occupazione e sviluppo duraturo per il territorio. Vediamo.
2: Siamo un network di professionisti accomunati dalla passione per lo sport e dalla consapevolezza che il terzo settore abbia un valore inestimabile per andare ad arginare quelli che sono i vuoti sociali.
1: Taranto entra nel vivo dei giochi del Mediterraneo e guarda già ciò che resterà dopo il 3 settembre. Valentina Fusco, referente in Puglia dell'Osservatorio Italiano Enti No Profit, indica la sfida: sostenere le associazioni sportive, promuovere inclusione e occupazione e garantire un futuro ai nuovi impianti. L'obiettivo è evitare cattedrali nel deserto e trasformare lo sport in un'autentica occasione di crescita per tutto il territorio.
2: Noi siamo a fianco a queste realtà perché le associazioni dilettantistiche, le società sportive hanno bisogno di strumenti gestionali, fiscali e giuridici solidi per sopravvivere, tutelarsi e prosperare. Lo sport non è solo, è un potente linguaggio universale e quando parliamo di percorsi di crescita per delle persone con delle adattabilità, perché io non amo mai parlare di disabilità, io propongo un cambio di paradigma essenziale.
1: Una sfida che non riguarda soltanto regole, competenze e gestione. Lo sport può diventare uno strumento concreto di inclusione, capace di superare la logica dell'assistenzialismo e costruire autonomia. E mentre Taranto inaugura nuove strutture e si prepara ad accogliere migliaia di persone, lo sguardo è rivolto anche al futuro. Far vivere gli impianti dopo i giochi, creando opportunità per giovani, sviluppo turistico e una nuova occupazione. E su questa eredità che si giocherà la partita più importante per il territorio.
2: Stiamo vivendo sicuramente una stagione straordinaria con la nascita di tanti impianti sportivi, di tante strutture sportive, ma l'entusiasmo per la nascita di questi campi

0: Che non basta, perché per far funzionare appunto questo enorme ingranaggio noi dell'Osservatorio Italiano, in stretta collaborazione con i consulenti dello sport, abbiamo voluto apportare in campo questo nuovo metodo di rete, quello appunto dell'assessment sportivo. Non vogliamo vedere cattedrali vuoti nel deserto, non vogliamo vedere gusci vuoti destinati alla desertificazione, ma vogliamo che da questi impianti sportivi possa svilupparsi più occupazione giovanile, si possa avere uno sviluppo economico più fortificato e diversificato e, perché no, anche uno sviluppo turistico. I grandi eventi sportivi ci danno la possibilità di spezzare quella vecchia narrazione della Taranto dove manca qualcosa e ci danno la possibilità di scrivere le pagine di una nuova storia. Stiamo scrivendo le pagine di una nuova storia e le continue visite anche del ministro Andrea Bodi testimoniano che noi siamo supportati in questo percorso di riscatto sociale.
1: 5 serate tra musica, spettacolo, tradizioni e sapori del territorio. Dal 22 al 26 agosto San Simone di Crispiano ospita il San Si Mini Fest, evento collaterale ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026.
2: Musica, spettacolo, tradizioni e sapori del territorio si incontrano al San Si Mini Fest in programma dal 22 al 26 agosto in piazza Martellotta a San Simone di Crispiano. 5 serate di eventi, cultura popolare ed enogastronomia per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori durante i Giochi del Mediterraneo 2026.
3: Si parte il 22 agosto con una serata tra circo e comicità, con Big Circus e il Circo Laboratorio Nomade, per continuare con il ritmo del Taranto Swing Festival il 23, dove ci sarà una lezione di Lindy Hop gratuita, gli Spaghetti Brothers Live Band e il Nicky Pezzolla DJ Vintage Set. Il 24 invece andiamo in Italia con i nostri Canusè e con il DJ set di Mario Napolitano, per poi passare il 25 con la collaborazione della Prologo di Crispiano a un ambiente pizzica con i Tarantellaria e DJ set a tema e lezioni anche di pizzica gratuite. Insomma, finiamo con le emozioni di Carrera Live Band e di Ciro Merode Vinyl DJ set il 26 settembre, e avremo stand di cibo, i mercati della terra, Tiziano Saracino con la pizzeria Pizza e Passione, insomma sarà una festa di comunità.
2: L'iniziativa inserita tra gli eventi ufficiali collaterali della manifestazione nasce dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà produttive locali, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e portare lo spirito dei giochi anche fuori dagli impianti sportivi.
4: Un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia. Le serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crispiano sia come sede dei Giochi del Mediterraneo sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
1: Una speciale frisella artigianale celebra Taranto, la Puglia e lo spirito dei Giochi del Mediterraneo. Realizzata con i colori dell'Italia e del Mediterraneo, è un omaggio agli atleti, alle delegazioni e alla città dei due mari. Ce ne parla Giuseppe Delli Santi.
5: A Taranto, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, la tradizione pugliese incontra lo spirito dello sport e dell'accoglienza. Nasce così la frisella mediterranea, un'originale creazione ideata dall'imprenditore statese Angelo Fedele, il mago dei biscotti. Una frisella dai colori del Mediterraneo e dell'Italia, realizzata con ingredienti semplici e del territorio, pensata come omaggio agli atleti, alle delegazioni e alla città di Taranto. Un prodotto che non sarà messo in vendita, ma che vuole raccontare, attraverso il gusto, l'identità e il cuore della nostra terra.
6: Vogliamo omaggiare tutti gli atleti che verranno da ogni parte del Mediterraneo con la nostra frisella mediterranea, che non è destinata alla vendita, ma è un omaggio simbolico che vogliamo fare alla nostra città. Creata con ingredienti genuini, di prima qualità, con un impasto che non ci sono coloranti, ma c'è un concentrato di pomodoro e basilico, condita con mozzarelle locali, bocconcini, e condita anche con pesto di basilico locale e il basilico coltivato in casa.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sport.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con lo sport. Tutte le notizie sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto, il direttore generale Beppe Camilli.

0: Ha parlato di un calendario importante. Oramai ci sono pochi giorni all'appuntamento del 30 agosto contro il Cosmano Sport in casa. Una stagione impegnativa che il Taranto vuole affrontare da protagonista.
1: Non avevo preferenze sull'avversario da incontrare per primo, perché quello che conta è arrivare pronti al 30 agosto. Il direttore generale del Taranto, Beppe Camicia, guarda già all'esordio stagionale, che vedrà i rossoblù affrontare il Cosmano Sport, una sfida che aprirà una stagione impegnativa nella quale il Taranto vuole recitare un ruolo da protagonista. Vogliamo e dobbiamo essere protagonisti di questa stagione, ha dichiarato il direttore, consapevole delle difficoltà che accompagneranno ogni partita. Il pensiero va anche alla sfida con il Canosa, destinata a essere particolarmente sentita. Sappiamo che ogni avversario affronterà il Taranto dando il massimo, giocandosi quello che potrà sembrare la partita della vita. Ne siamo consapevoli e questo dovrà rappresentare per noi un ulteriore stimolo. Determinazione, rispetto e concentrazione saranno dunque le parole chiave. L'obiettivo è partire con il piede giusto e affrontare ogni gara con il massimo impegno per centrare il traguardo prefissato.
0: Passiamo adesso in Valle d'Itria con il Martina Calcio che ha definito lo staff tecnico per la stagione 2026-2027. C'è un'unica novità, quella del preparatore atletico Paolo Re Davide. Tutto il resto è confermato e lo vediamo in questo servizio.
1: Il Martina riparte dalle certezze e definisce lo staff tecnico per la stagione 26-27, confermando gran parte della struttura della passata annata. Alla guida della squadra ci sarà ancora Giuseppe Laterza, reduce dal secondo posto conquistato nella scorsa stagione. Al suo fianco è confermato Giuseppe Lentini, che continuerà a ricoprire il ruolo di vice allenatore. L'unica novità riguarda la preparazione atletica, affidata a Paolo Re David, nuovo ingresso nello staff biancazzurro. Confermata anche Angelica Ivone nel ruolo di match analyst, mentre per il terzo anno consecutivo Massimiliano Maggi sarà l'allenatore dei portieri. Per lui si tratta di una conferma significativa, dopo aver difeso in passato proprio la porta del Martina. Una struttura nel segno della continuità, dunque, con l'obiettivo di dare seguito al lavoro della scorsa stagione e affrontare il nuovo campionato con ambizione e consapevolezza.
0: Cambiamo argomento, passiamo ai giochi del Mediterraneo. Oltre 800.000 euro di investimento, 73 unità aggiuntive, circa 20 nuovi mezzi, alcuni dei quali full electric. Sono i numeri del piano straordinario messo in campo da Comune di Taranto e Chima Ambiente. È previsto dunque un potenziamento di pulizia, raccolte differenziate e spazzamento sulle aree interessate dalle competizioni sportive. Guardiamo il servizio.
1: Oltre 800.000 euro di investimento, 73 unità aggiuntive, circa 20 nuovi mezzi e un programma di interventi straordinari. Sono i numeri del piano straordinario messo in campo dal Comune di Taranto e da Chima Ambiente in vista dei Giochi del Mediterraneo. Il piano è stato presentato nella nuova area parcheggio di Chima Mobilità, nei pressi della clinica Bernardini, alla presenza del vice sindaco Mattia Giorno, degli assessori Gianni Cataldino, Fulvio Aggravame e Lucio Lonoce e dell'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci. Previsto un potenziamento dei servizi di pulizia, raccolta differenziata, raccolta delle deiezioni canine e spazzamento, sia manuale che meccanizzato. I nuovi mezzi, alcuni completamente elettrici, saranno impiegati soprattutto nelle aree interessate dalle competizioni, dal borgo al lungomare fino ai percorsi delle gare su strada. In campo anche squadre dedicate agli interventi prima e dopo gli eventi. Abbiamo fatto un grande gioco di squadra, ha sottolineato Giorno, ma serve anche la collaborazione dei cittadini. Per Nacci i giochi rappresenteranno uno stress test importante, ma anche un'opportunità per rendere strutturali e più efficienti gli interventi sul territorio.
0: Andiamo sull'Adriatico, torniamo a parlare di calcio e più precisamente per il Brindisi. È arrivato il momento di ufficializzare la stagione 2026-2027. L'appuntamento è per domani, giovedì 20 agosto alle ore 18 in piazzetta Sottile De Falco. La società presenterà tutto l'organigramma di prima squadra e non solo.
1: Il Brindisi è pronto a presentare ufficialmente la stagione sportiva 26-27. L'appuntamento è in programma domani, giovedì 20 agosto alle 18, nella suggestiva cornice di Piazzetta Sottile De Falco. Una serata dedicata alla città e ai tifosi biancazzurri, durante la quale verranno presentati la prima squadra e lo staff tecnico, ma anche il progetto e l'organizzazione del settore giovanile. Spazio inoltre agli obiettivi e alle linee guida del nuovo percorso sportivo e societario, con uno sguardo alle ambizioni del club per la stagione ormai alle porte. Tra i momenti più attesi anche la presentazione della campagna abbonamenti 26-27 con tutte le informazioni per i sostenitori. Un appuntamento che vuole essere soprattutto un momento di condivisione tra società, squadra e comunità. Il Brindisi dà così ufficialmente il via alla nuova stagione, chiamando a raccolta la città e i suoi tifosi per vivere insieme una nuova sfida.
0: E con questo ultimo servizio vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Come sempre tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito e non solo. Continuate a seguirci nella nostra programmazione, come sempre qui nella casa di Studio 100.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Questo programma è offerto.

0: Empired. ITS Academy Cuccovillo. Five Motors. Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, mancano due giorni allo start. Benvenuto Carlo Molfetta, direttore
2: Grazie.
1: Generale operativo di questa macchina che ormai non è agli sgoccioli, sta entrando proprio nel vivo.
2: Proprio così, ormai ci siamo, mancano due giorni, abbiamo praticamente tutto l'organismo pronto, abbiamo iniziato ad accogliere già da qualche giorno le delegazioni straniere. Abbiamo fatto oggi il primo chef de mission, quindi la prima riunione con i capi delegazione all'auditorium della base navale, dove abbiamo un po' dato qualche pillola di quella che è l'organizzazione. Ci hanno fatto un sacco di complimenti, ci hanno fatto qualche domanda, chiaramente qualche richiesta. Gli ho detto che siamo qui per supportarli a 360 gradi per tutte quelle che sono le loro richieste e niente, ci siamo.
1: Ecco, vedi Carlo, noi qui siamo per strada, nel traffico passa chiunque, c'è una vita, c'è vitalità. Questa è un'ambulanza che dà il segno di come la quotidianità di una città si debba calare in questa atmosfera che ovviamente sarà giocosa, sportiva. Arrivando qui già alcuni atleti che stavano facendo jogging, forse magari qualcuno della pallavolo, perché ricordiamolo, ad esempio il volley comincia già domani, che è il 20, come tradizione olimpica vuole, no? Lo sport anticipa anche l'inaugurazione. Tu hai vinto un oro nel Taekwondo a Londra, quindi una dimensione metropolita, 5 continenti, in una delle grandi, più grandi città del mondo. Taranto, la nostra Taranto, tu sei un pugliese, sei di Mesagne, che idea ti sei fatto della città, di come ha vissuto e di come adesso si sta calando?
2: Allora, vedo tanta differenza da quando sono arrivato ormai 2 anni e mezzo fa. C'era tanto scetticismo forse da parte dei cittadini, gente che non ci credeva, un commissariamento a un vecchio comitato che non aveva fatto vivere assolutamente questa organizzazione.
1: C'erano problemi dei fondi, sappiamo, vicenda della cronaca è nota, fondi non arrivavano, comitato, poi commissariamento,
2: esatto.
1: Una vicenda molto lunga che ora abbiamo alle spalle. E quindi l'atmosfera adesso, secondo te?
2: È completamente cambiata. Adesso la gente che vedo per strada è entusiasta, è felice, non vede l'ora che ci sia la cerimonia d'apertura. Abbiamo venduto 80.000 biglietti per gli eventi sportivi. Questo vuol dire tanto. 80.000 biglietti venduti sono un numero...
1: Non ti aspettavi forse un bel...
2: E mi aspettavo partecipazione, probabilmente non così tanta, perché considerando i main event che possono essere l'apertura e la chiusura, dove noi abbiamo 20.000 biglietti già venduti per l'apertura, perché abbiamo fatto
1: sold out. E anche la chiusura mi pare che
2: siamo a 14.000, quindi siamo quasi in fase di chiusura anche della cerimonia di chiusura, gioco di parole, e nel mentre 15 giorni abbiamo venduto 40.000 biglietti, quindi vuol dire che la gente vuole esserci, e la gente aspettava questo momento e lo sta dimostrando.
1: Carlo, avviciniamoci insieme lì verso il tabellone che ci ha accompagnato.
2: Per mettere un po' di ansia.
1: Ecco, però io penso che sia finita l'ansia. Quando abbiamo letto 365 l'anno scorso, tutti quanti dicevamo: caspita, quanto lavoro c'è da fare. Noi abbiamo cominciato questa striscia intorno ai 40-42, ora siamo a 2, cioè significa che stiamo già giocando. L'ex atleta si sta mettendo anche nei panni dei suoi colleghi, ex colleghi, l'adrenalina cresce, l'emozione, è una piccola Olimpiade questa in definitiva.
2: Sì, ora a parte gli scherzi, ansia non c'è mai stata, voglia di dimostrare quanto il territorio pugliese sia pronto e preparato per ospitare un evento del genere, questo sì. Ho sempre avuto un sacco di voglia di dimostrare quello che il mio territorio può dare, perché io sono di qua, quindi mi inorgoglisce tantissimo pensare di lasciare al mio territorio una cosa così importante. Siamo qui a 2 giorni e è un'emozione.
1: Quasi non ci credi, sei emozionato.
2: È un'emozione.

0: un'emozione forte, diverso chiaramente da quando facevo l'atleta, perché quando facevo l'atleta dovevo pensare a me stesso, dovevo pensare a dare il mio massimo. Qui ho il supporto e l'aiuto di un team meraviglioso. Attualmente abbiamo 420 persone che lavorano per il comitato organizzatore e sono numeri non così alti per un'organizzazione del genere, ma io devo ringraziare veramente ognuno delle persone che fa parte del mio team, perché hanno lavorato H24 per permettere e per far sì che questo evento riesca e riesca nel migliore dei modi.
1: I giochi cominciano sfruttando anche l'abbrivio della grande atletica italiana, del grande nuoto, che a livello europeo ormai dominano la scena. Alcuni di questi grandi atleti o atleti saranno qui a Taranto, perché diciamolo, no? Attendiamo Tortu, Tamberi, La Pilato, poi tra nuoto e atletica tanti altri che si sono piazzati benissimo in diverse finali. Quindi anche tecnicamente il livello, che sappiamo essere molto giovanile ai Giochi del Mediterraneo, ma di solito è un trampolino per grandi fuoriclasse del futuro, da Mennea a Rosolino, tanto per fare due nomi. Ecco, sarebbe bello se un giorno si potesse dire: a Taranto io l'ho visto questo campione olimpionico, quindi questa è una bella premessa.
0: Sì, in realtà quello che ci aspettavamo era una partecipazione da parte di molti giovani. In realtà ci siamo resi conto che abbiamo un parterre importante, abbiamo campioni olimpici di paesi stranieri, così come italiani, campioni mondiali, campioni europei, campioni asiatici, campioni africani, quindi è diventato quello di Taranto un evento veramente di un livello altissimo, dove i migliori atleti di ogni sport stanno partecipando. Questo mi rende veramente fiero, perché vuol dire che vedono i Giochi del Mediterraneo di Taranto come un evento importante a cui partecipare.
1: Un appuntamento da programmare nella fase di preparazione.
0: Esatto, e nonostante siamo riusciti a farlo in così poco tempo, aspettavano questa gara e l'hanno messa in calendario, quindi per noi veramente è qualcosa di grande.
1: Allora, ovviamente la macchina organizzativa ha a che fare con il last minute, quando si prepara una casa per ospitare le persone, le ultime suppellettili nel posto sbagliato da mettere nel posto giusto, le ultime pulizie del salotto, siamo a quel livello. Cosa il 4 settembre ti potrà far dire sono soddisfatto? Cioè, qual è l'elemento che tu attendi per dire ce l'abbiamo fatta?
0: La gestione dell'emergenza. L'evento sportivo.
1: Quindi le istiti che ancora non conosci.
0: Esatto. Perché un evento sportivo chiaramente c'è tutta una fase di strategia e pianificazione iniziale, poi entra nel vivo un mese prima, dove tu metti a terra quello che hai pianificato strategicamente. E poi c'è il Games Time. Il Games Time è un incubo per tutti, perché il Games Time praticamente tante cose che tu non avevi pianificato, non avevi gestito oppure non avevi previsto ti capitano. Quindi la reazione che noi avremo a quel problema, a quel bisogno che non avevamo previsto, quello fa sì che un evento sia ben riuscito oppure non riuscito.
1: Questa è la mentalità dell'atleta del tuo sport. Sali sul ring e non sai che colpo ti può arrivare.
0: Puoi
1: devi essere bravo a parare e a rispondere.
0: Puoi fare qualsiasi strategia prima, quando sei in gara può capitare qualsiasi cosa, una cosa che non avevi previsto. Quindi la tua capacità di adattarti e poi il punto focale che ti fa andare verso la vittoria o verso la sconfitta, quindi la non capacità di reagire.
1: Ogni giorno c'è una partita collettiva.
0: È proprio così, quindi il 4 bene. Settembre, se noi avremmo gestito bene questi imprevisti, avremmo fatto un buon risultato.
1: Grazie, buon lavoro, 48 ore, ci vediamo allo Iocovone il 21 sera, alle 20:15 il 21 sera, scusate, comincerà questa grande kermesse. Taranto, capitale geopolitica del Mediterraneo, arriveranno capi di Stato, capi di governo, autorità, capiremo chi sono, i motivi di sicurezza, ancora l'elenco non c'è, ma è normale. Noi tarantini italiani ovviamente aspettiamo primo fra tutti il nostro presidente Sergio Mattarella. Ci vediamo allo Iocovone per l'inaugurazione, ma ci vediamo domani ancora per la penultima puntata di questo Contro la Rovescia, dopo il TG di Studio 100 tra le 14:35 e le 14:40. Buon lavoro ancora Carlo Molfetta.
0: Grazie.
1: A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa,

0: FESPRO,
1: Banca Popolare di Puglia e Basilicata,
0: Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Prende forma una cordata italiana per il futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. Un primo passo che non costituisce ancora un'offerta vincolante, ma consentirà alle aziende coinvolte di accedere alla data room e analizzare nel dettaglio la situazione industriale, economica e finanziaria del gruppo. L'iniziativa, maturata dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, è stata sottoscritta da 14 imprese siderurgiche italiane. Tra queste figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame, Acciaierie Venete e Lucchini. Per la prima volta dall'avvio dell'amministrazione straordinaria, dopo l'uscita di ArcelorMittal nel febbraio 2024, si profila dunque la possibilità di una proposta organica tutta italiana. Finora infatti le manifestazioni provenienti dal fronte nazionale avevano riguardato singoli stabilimenti o specifici impianti. L'eventuale intervento resta però subordinato alla verifica di precise condizioni industriali, finanziarie e legate alla definizione del perimetro degli asset. Il presidente di Federacciai Antonio Gozzi ha chiarito che la cordata sarebbe interessata agli impianti non coinvolti dal provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Per Taranto quindi l'attenzione è concentrata soprattutto sull'area freddo, cioè sugli stabilimenti a valle del ciclo produttivo. Resterebbe esclusa, almeno in questa fase, l'area caldo, per la quale i giudici hanno disposto la fermata entro la fine di ottobre se non saranno eliminate le criticità legate alla presenza di amianto e alle emissioni di polveri sottili. Sul futuro dello stabilimento ionico resta comunque aperta la prospettiva di una nuova produzione attraverso i forni elettrici, una soluzione considerata industrialmente necessaria per evitare che gli impianti a freddo dipendano interamente dall'acquisto di milioni di tonnellate di bramme sui mercati esteri. La cordata italiana dunque comincia a prendere forma, ma tra una manifestazione di interesse e un'offerta concreta restano ancora molti nodi da sciogliere, a partire dal futuro produttivo e occupazionale di Taranto.
2: Garantire la continuità dei servizi sanitari, potenziare l'emergenza-urgenza e limitare i disagi dovuti alle modifiche alla viabilità è questo l'obiettivo del piano straordinario predisposto dall'ASL di Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026.
3: Cosa prevede questo piano di organizzazione? Nel piano di organizzazione abbiamo dato massima priorità che comunque l'assistenza sanitaria deve essere garantita lo stesso e quindi il cittadino non può essere assolutamente abbandonato o comunque dimenticato, e per questo noi abbiamo rimodulato i nostri servizi con una varietà di rimodulazione a seconda delle esigenze, a seconda della tipologia delle prestazioni stesse.
2: Il servizio 118 sarà rafforzato con mezzi e personali aggiuntivi, mentre ASL Taranto coordinerà anche il dispositivo sanitario esterno, i siti di gara e il reclutamento del personale necessario durante la manifestazione. Le principali variazioni riguardano il distretto di Via Ancona, vicino allo stadio Iacovone, in occasione delle cerimonie di apertura del 21 agosto e di chiusura del 3 settembre. Gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria di Via Ancona resteranno chiusi e saranno potenziati quelli dei poliambulatori di Tramontone e Via Basta. Anche la continuità assistenziale sarà trasferita nelle stesse giornate a Tramontone Paolo VI. Dal 21 agosto al 3 settembre inoltre alcune attività, tra cui prelievi, consegna referti, servizi per persone fragili, consultorio e screening, saranno trasferiti o potenziate a Tramontone. Eventuali modifiche agli appuntamenti saranno comunicate direttamente agli utenti. Nessuna prestazione sarà cancellata o rinviata a lungo termine. L'ASL Taranto invita comunque i cittadini a privilegiare quando possibile servizi online, email e contatti telefonici, evitando gli spostamenti non indispensabili.
4: Musica, spettacolo, tradizioni e sapori del territorio si incontrano alla San Simini Fest, in programma dal 22 al 26 agosto in piazza Martellotta, San Simone di Cristo.

0: Cristiano, cinque serate di eventi, cultura popolare ed enogastronomia per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori durante i Giochi del Mediterraneo 2026.
1: Si parte il 22 agosto con una serata tra circo e comicità, con Big Circus e il Circo Laboratorio Nomade, per continuare con il ritmo del Taranto Swing Festival il 23, dove ci sarà una lezione di Lindy Hop gratuita, gli Spaghetti Brothers Live Band e il Nicky Pezzol DJ Vintage Set. Il 24 invece andiamo in Italia con i nostri Canusè e con il DJ set di Mario Napolitano, per poi passare il 25 con la collaborazione della Prologo di Crispiano a un ambiente pizzica con i Tarantellaria e DJ set a tema e lezioni anche di pizzica gratuite, insomma. Finiamo con le emozioni di Carrera Live Band e di Ciro Merode Vinyl DJ set il 26 settembre, e avremo stand di cibo, i mercati della terra, Tiziano Saracino con la pizzeria Pizza e Passione, insomma, sarà una festa di comunità.
0: L'iniziativa inserita tra gli eventi ufficiali collaterali della manifestazione nasce dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà produttive locali, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e portare lo spirito dei giochi anche fuori dagli impianti sportivi.
2: Un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia. Delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crispiano, sia come sede dei Giochi del Mediterraneo, sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia, in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
3: Un francobollo per celebrare i ventesimi giochi del Mediterraneo e lasciare un segno destinato a durare nel tempo. La cerimonia ufficiale di emissione si terrà il 21 agosto alle 10 a bordo della nave Palinuro ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese di Taranto. L'iniziativa rientra nel calendario predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è stata promossa attraverso l'azione del sindaco Piero Bitetti, affiancato dal coordinatore per il tavolo del turismo e vicepresidente del comitato organizzatore dei giochi, Sandro Esposito. Il francobollo riprodurrà il logo ufficiale di Taranto 2026, ideato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini. Furono proprio loro nel luglio del 2019 a vincere il concorso promosso dall'amministrazione comunale. Un'immagine che racchiude l'identità della città e il suo rapporto con il Mediterraneo. Nel logo, ha spiegato Esposito, convivono le tre anime di Taranto: la città di mare aperta all'incontro, quella greca legata alla leggenda spartana di Falanto e la città moderna che guarda al futuro. Per il sindaco Piero Bitetti, la missione rappresenta un simbolo di permanenza in un'epoca dominata dalla comunicazione digitale. Il francobollo, ha sottolineato, conserva qualcosa di romantico e tangibile perché lascia una traccia concreta, la stessa traccia che nelle intenzioni dell'amministrazione i giochi dovranno lasciare alla città attraverso le opere realizzate e i valori trasmessi alle future generazioni. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco, i rappresentanti di Poste Italiane e quelli del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo. L'accesso alla banchina del Castello Aragonese sarà consentito attraverso il varco della discesa Vasto. Sullo sfondo della nave Palinuro, Taranto celebrerà così l'inizio dei suoi giochi con un'immagine destinata a viaggiare e a restare nella memoria.
0: Un violento peggioramento delle condizioni meteo ha messo in difficoltà ieri pomeriggio numerose imbarcazioni da diporto nella rada di Mar Grande a Taranto, in particolare nelle zone dell'isola di San Pietro e di San Vito. Diverse le richieste di soccorso arrivate alla Guardia Costiera, alcune unità sono finite alla deriva, altre si sono arenate o hanno urtato contro gli scogli, riportando anche ingenti danni agli scafi. La sala operativa della Capitaneria di Porto ha coordinato gli interventi, mobilitando due motovedette speciali nel soccorso in mare e il pattugliatore Oreste Corsi, temporaneamente a Taranto in occasione della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Decisivo anche il supporto dei mezzi degli ormeggiatori e dei piloti del porto. Alcune imbarcazioni, dopo gli accertamenti, sono state giudicate non sicure per la navigazione e ne è stata vietata la ripartenza fino al completamento delle riparazioni. La Guardia Costiera rinnova quindi l'invito alla prudenza: prima di uscire in mare è fondamentale consultare le previsioni

0: Visioni meteorologiche, seguirne costantemente l'evoluzione, soprattutto in questa fase di fine estate, quando temporali, raffiche di vento ed improvvisi aumenti del moto ondoso possono svilupparsi rapidamente.
1: Visita in Italia per il presidente del Libano Youssef Hayoun, atteso a Roma alla fine di questa settimana. Il 20 agosto il capo dello Stato libanese incontrerà Papa Leone XIV e il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Il giorno successivo Hayoun dovrebbe raggiungere Taranto per partecipare alla cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma allo stadio Erasmo Iacovone. La presenza del leader libanese offrirà l'occasione per un incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella, che saluterà i leader internazionali presenti alla cerimonia. Non è escluso anche un colloquio con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita avrà infatti una rilevante dimensione diplomatica. Secondo quanto riportato da Sky News Arabia, Hayoun intende discutere del ruolo che l'Italia potrebbe assumere nella commissione incaricata delle verifiche nelle aree pilota del Libano meridionale. Al centro dei colloqui anche il futuro delle missioni UNIFIL e l'ipotesi sostenuta da Italia e Francia di una forza multinazionale che possa sostituirla, evitando un vuoto di sicurezza nel sud del paese. Roma si prepara inoltre a ospitare nel mese di settembre un nuovo ciclo di colloqui tra Libano e Israele. La cerimonia inaugurale dei Giochi di Taranto potrebbe così diventare anche un'importante occasione di confronto diplomatico nel delicato scenario mediorientale.
2: Un tavolo permanente per affrontare il futuro dei lavoratori del verde pubblico è il risultato dell'incontro di questa mattina a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Bitetti e i lavoratori e le sigle sindacali COBAS Lavoro Privato SGC. Il confronto arriva dopo la protesta dei giorni scorsi, quando i lavoratori avevano manifestato davanti al comune chiedendo di essere ricevuti dal sindaco. Al centro della vertenza c'è il nuovo bando per l'affidamento del servizio. Secondo COBAS e SGC nel bando sarebbero emerse irregolarità e criticità, in particolare rispetto alle risorse previste, al numero degli addetti.
3: Come avevamo ampiamente preannunciato, noi abbiamo individuato in questo appalto alcune criticità. Siccome questo è un tavolo permanente, adesso il sindaco ha preso atto di queste criticità, come dire, ne abbiamo fatto un ottimo elenco, in modo tale che andiamo a verificare su quella che è l'appalto dove, fra virgolette dico forse impropriamente, comunque porre rimedio, no? Abbiamo chiesto formalmente che fino a quando, nei prossimi incontri che dovremmo avere, credo, diciamo agli inizi di settembre sostanzialmente, soluzioni, perché una volta che individui le criticità tu ci metti mano, devi trovare anche le soluzioni, in modo tale che tutto vada nel senso migliore.
2: La gara d'appalto non è stata bloccata, ma è stata sospesa l'apertura delle buste.
4: Le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. Ciò che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte. Gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte. Si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro una volta fatte queste verifiche.
0: Pronto per le prove della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, che oggi pomeriggio porteranno nuove restrizioni alla circolazione, con diverse strade interessate da deviazioni e chiusure. I primi provvedimenti scattano già alle 14, mentre dalle 18 la viabilità subirà modifiche più significative, soprattutto nell'area della Città Vecchia. Si parte alle 14 con il divieto di sosta, accompagnato dalla rimozione forzata in tutta piazza Castello Aragonese e in piazza Municipio. Il provvedimento resterà in vigore fino alle 20. Dalle 18 entreranno in vigore anche le principali modifiche al traffico. I veicoli provenienti da via Permassafre diretti verso la Città Vecchia saranno deviati verso il quartiere Tamburi. Quelli provenienti dalla Città Nuova e diretti verso l'isola saranno invece indirizzati lungo corso Due Mari. Sempre dalle 18 e fino alle 22 sarà vietato il transito, salvo per i residenti in via Lago Maggiore, su entrambe le carreggiate per tutta la sua estensione, e in via Golfo di Taranto, nel tratto compreso tra via Lago Lago Maggiore e via Lago di Montepulciano. Restano possibili ulteriori limitazioni per esigenze di sicurezza. Tra le 18 e le 20 saranno interessati dalle chiusure anche la rotatoria tra via Cristoforo Colombo, via Mercato Nuovo e via Porto Mercantile, ponte Sant'Egidio, conosciuto come ponte di pietra, corso Vittorio Emanuele II, piazza Castello Aragonese e piazza Municipio. Previste deroghe per i veicoli delle persone con disabilità e munite di CUDE e per i possessori di uno stallo numerato nella Città Vecchia. Per automobilisti e residenti l'indicazione è quindi di prestare particolare attenzione alla segnaletica e di considerare possibili rallentamenti nelle ore interessate dai provvedimenti.
5: Siamo un network di professionisti accomunati dalla passione per lo sport e dalla consapevolezza che il terzo settore abbia un valore inestimabile per andare ad arginare quelli che sono i vuoti sociali.
1: Taranto entra nel vivo dei giochi del Mediterraneo e guarda già ciò che resterà dopo il 3 settembre. Valentina Fusco, referente in Puglia dell'Osservatorio Italiano Enti No Profit, indica la sfida: sostenere le associazioni sportive, promuovere inclusione e occupazione e garantire un futuro ai nuovi impianti. L'obiettivo è evitare cattedrali nel deserto e trasformare lo sport in un'autentica occasione di crescita per tutto il territorio.
5: Noi siamo a fianco a queste realtà perché le associazioni dilettantistiche, le società sportive hanno bisogno di strumenti gestionali, fiscali e giuridici solidi per sopravvivere, tutelarsi e prosperare. Lo sport non è solo, è un potente linguaggio universale e quando parliamo di percorsi di crescita per delle persone con delle adattabilità, perché io non amo mai parlare di disabilità, io propongo un cambio di paradigma essenziale.
1: Una sfida che non riguarda soltanto regole, competenze e gestione. Lo sport può diventare uno strumento concreto di inclusione, capace di superare la logica dell'assistenzialismo e costruire autonomia. E mentre Taranto inaugura nuove strutture e si prepara ad accogliere migliaia di persone, lo sguardo è rivolto anche al futuro. Far vivere gli impianti dopo i giochi, creando opportunità per giovani, sviluppo turistico e una nuova occupazione. E su questa eredità che si giocherà la partita più importante per il territorio.
5: Stiamo vivendo sicuramente una stagione straordinaria con la nascita di tanti impianti sportivi, di tante strutture sportive, ma l'entusiasmo per la nascita di questi cantieri non basta, perché per far funzionare appunto questo enorme ingranaggio noi dell'Osservatorio Italiano, in stretta collaborazione con i consulenti dello sport, abbiamo voluto apportare in campo questo nuovo metodo di rete, quello appunto dell'assessment sportivo. Non vogliamo vedere cattedrali vuote nel deserto, non vogliamo vedere gusci vuoti destinati alla desertificazione, ma vogliamo che da questi impianti sportivi possa svilupparsi più occupazione giovanile, si possa avere uno sviluppo economico più fortificato e diversificato e perché no anche uno sviluppo turistico. I grandi eventi sportivi ci danno la possibilità di spezzare quella vecchia narrazione della Taranto dove manca qualcosa e ci danno la possibilità di scrivere le pagine di una nuova storia. Stiamo scrivendo le pagine di una nuova storia e le continue visite anche del ministro Andrea Bodi testimoniano che noi siamo supportati in questo percorso di riscatto sociale.
6: A Taranto, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, la tradizione pugliese incontra lo spirito dello sport e dell'accoglienza. Nasce così la Frisella Mediterranea, un'originale creazione ideata dall'imprenditore statese Angelo Fedele, il mago dei biscotti. Una frisella dai colori del Mediterraneo e dell'Italia, realizzata con ingredienti semplici e del territorio, pensata come omaggio agli atleti, alle delegazioni e alla città di Taranto. Un prodotto che non sarà messo in vendita, ma che vuole raccontare, attraverso il gusto, l'identità e il cuore della nostra terra.
7: Vogliamo omaggiare tutti gli atleti che verranno da ogni parte del Mediterraneo con la nostra frisella mediterranea, che non è destinata alla vendita, ma è un omaggio simbolico che vogliamo fare alla nostra città. Creata con ingredienti genuini, di prima qualità, con un impasto che non ci sono coloranti ma c'è un concentrato di pomodoro e basilico, condita con mozzarelle locali, bocconcini, e condita anche con pesto di basilico locale e il basilico coltivato in casa.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con lo sport. Tutte le notizie sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto, il direttore generale Beppe Camicia, ha parlato di un calendario importante. Oramai ci sono pochi giorni all'appuntamento del 30 agosto contro il Cosmano Sport in casa. Una stagione impegnativa che il Taranto vuole affrontare da protagonista.
1: Non avevo preferenze sull'avversario da incontrare per primo, perché quello che conta è arrivare pronti al 30 agosto. Il direttore generale del Taranto, Beppe Camicia, guarda già all'esordio stagionale, che vedrà i rossoblù affrontare il Cosmano Sport, una sfida che aprirà una stagione impegnativa nella quale il Taranto vuole recitare un ruolo da protagonista. Vogliamo e dobbiamo essere protagonisti di questa stagione, ha dichiarato il direttore, consapevole delle difficoltà che accompagneranno ogni partita. Il pensiero va anche alla sfida con il Canosa, destinata a essere particolarmente sentita. Sappiamo che ogni avversario affronterà il Taranto dando il massimo, giocandosi quello che potrà sembrare la partita della vita. Ne siamo consapevoli e questo dovrà rappresentare per noi un ulteriore stimolo. Determinazione, rispetto e concentrazione saranno dunque le parole chiave.

0: obiettivo e partire con il piede giusto e affrontare ogni gara con il massimo impegno per centrare il traguardo prefissato.
1: Passiamo adesso in Valle d'Itria con il Martina Calcio, che ha definito lo staff tecnico per la stagione 2026-2027. C'è un'unica novità, quella del preparatore atletico Paolo Re Davide. Tutto il resto è confermato e lo vediamo in questo servizio.
0: Il Martina riparte dalle certezze e definisce lo staff tecnico per la stagione 26-27, confermando gran parte della struttura della passata annata. Alla guida della squadra ci sarà ancora Giuseppe Laterza, reduce dal secondo posto conquistato nella scorsa stagione. Al suo fianco è confermato Giuseppe Lentini, che continuerà a ricoprire il ruolo di vice allenatore. L'unica novità riguarda la preparazione atletica, affidata a Paolo Re David, nuovo ingresso nello staff biancazzurro. Confermata anche Angelica Ivone nel ruolo di match analyst, mentre per il terzo anno consecutivo Massimiliano Maggi sarà l'allenatore dei portieri. Per lui si tratta di una conferma significativa, dopo aver difeso in passato proprio la porta del Martina. Una struttura nel segno della continuità, dunque, con l'obiettivo di dare seguito al lavoro della scorsa stagione e affrontare il nuovo campionato con ambizione e consapevolezza.
1: Cambiamo argomento, passiamo ai giochi del Mediterraneo. Oltre 800.000 euro di investimento, 73 unità aggiuntive, circa 20 nuovi mezzi, alcuni dei quali full electric. Sono i numeri del piano straordinario messo in campo da Comune di Taranto e Chima Ambiente. Previsto dunque un potenziamento di pulizia, raccolte differenziate e spazzamento sulle aree interessate dalle competizioni sportive. Guardiamo il servizio.
0: Oltre 800.000 euro di investimento, 73 unità aggiuntive, circa 20 nuovi mezzi e un programma di interventi straordinari. Sono i numeri del piano straordinario messo in campo dal Comune di Taranto e da Chima Ambiente in vista dei Giochi del Mediterraneo. Il piano è stato presentato nella nuova area parcheggio di Chima Mobilità, nei pressi della clinica Bernardini, alla presenza del vice sindaco Mattia Giorno, degli assessori Gianni Cataldino, Fulvio Aggravame e Lucio Lonoce e dell'amministratore unico di Chima Ambiente Gaetano Nacci. Previsto un potenziamento dei servizi di pulizia, raccolta differenziata, raccolta delle deiezioni canine e spazzamento, sia manuale che meccanizzato. I nuovi mezzi, alcuni completamente elettrici, saranno impiegati soprattutto nelle aree interessate dalle competizioni, dal borgo al lungomare fino ai percorsi delle gare su strada. In campo anche squadre dedicate agli interventi prima e dopo gli eventi. Abbiamo fatto un grande gioco di squadra, ha sottolineato Giorno, ma serve anche la collaborazione dei cittadini. Per Nacci i giochi rappresenteranno uno stress test importante, ma anche un'opportunità per rendere strutturali e più efficienti gli interventi sul territorio.
1: Andiamo sull'Adriatico, torniamo a parlare di calcio e più precisamente per il Brindisi. È arrivato il momento di ufficializzare la stagione 2026-2027. L'appuntamento è per domani, giovedì 20 agosto alle ore 18 in piazzetta Sottile De Falco. La società presenterà tutto l'organigramma di prima squadra e non solo.
0: Il Brindisi è pronto a presentare ufficialmente la stagione sportiva 26-27. L'appuntamento è in programma domani, giovedì 20 agosto alle 18, nella suggestiva cornice di piazzetta Sottile De Falco. Una serata dedicata alla città e ai tifosi biancazzurri, durante la quale verranno presentati la prima squadra e lo staff tecnico, ma anche il progetto e l'organizzazione del settore giovanile. Spazio inoltre agli obiettivi e alle linee guida del nuovo percorso sportivo e societario, con uno sguardo alle ambizioni del club per la stagione ormai alle porte. Tra i momenti più attesi anche la presentazione della campagna abbonamenti 26-27 con tutte le informazioni per i sostenitori. Un appuntamento che vuole essere soprattutto un momento di condivisione tra società, squadra e comunità. Il Brindisi dà così ufficialmente il via alla nuova stagione, chiamando a raccolta la città e i suoi tifosi per vivere insieme una nuova sfida.
1: E con questo ultimo servizio vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Come sempre tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito e non solo. Continuate a seguirci nella nostra programmazione, come sempre qui nella casa di Studio 100.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, mancano 2 giorni allo start. Benvenuto Carlo Molfetta, direttore
1: Grazie.
0: Generale operativo di questa macchina che ormai non è agli sgoccioli, sta entrando proprio nel vivo.
1: Proprio così, ormai ci siamo, mancano 2 giorni, abbiamo praticamente tutto l'organismo pronto, abbiamo iniziato ad accogliere già da qualche giorno le delegazioni straniere. Abbiamo fatto oggi il primo chef de mission, quindi la prima riunione con i capi delegazione all'auditorium della base navale, dove abbiamo un po' dato qualche pillola di quella che è l'organizzazione. Ci hanno fatto un sacco di complimenti, ci hanno fatto qualche domanda, chiaramente qualche richiesta. Gli ho detto che siamo qui per supportarli a 360 gradi per tutte quelle che sono le loro richieste, e niente, ci siamo.
0: Ecco, vedi Carlo, noi qui siamo per strada, nel traffico passa chiunque, c'è una vita, c'è vitalità. Questa è un'ambulanza che dà il segno di come la quotidianità di una città si debba calare in questa atmosfera, che ovviamente sarà giocosa, sportiva. Arrivando qui già alcuni atleti che stavano facendo jogging, forse magari qualcuno della pallavolo, perché ricordiamolo, ad esempio il volley comincia già domani, che è il 20, come tradizione olimpica vuole, no? Lo sport anticipa anche l'inaugurazione. Tu hai vinto un oro nel taekwondo a Londra, quindi una dimensione metropolita, 5 continenti, in una delle più grandi città del mondo. Taranto, la nostra Taranto, tu sei un pugliese, sei di Mesagne, che idea ti sei fatto della città, di come ha vissuto e di come adesso si sta calando?
1: Allora, vedo tanta differenza da quando sono arrivato ormai 2 anni e mezzo fa. C'era tanto scetticismo forse da parte dei cittadini, gente che non ci credeva, un commissariamento a un vecchio comitato che non aveva fatto vivere assolutamente questa organizzazione.
0: C'erano problemi dei fondi, sappiamo, la vicenda della cronaca è nota, i fondi non arrivavano, comitato, poi commissariamento,
1: esatto.
0: È una vicenda molto lunga che ora abbiamo alle spalle. E quindi l'atmosfera adesso, secondo te?
1: È completamente cambiata. Adesso la gente che vedo per strada è entusiasta, è felice, non vede l'ora che ci sia la cerimonia d'apertura. Abbiamo venduto 80.000 biglietti per gli eventi sportivi. Questo vuol dire tanto, 80.000 biglietti venduti sono un numero...
0: Non ti aspettavi forse un bel...
1: E mi aspettavo partecipazione, probabilmente non così tanta, perché considerando i main event che possono essere l'apertura e la chiusura, dove noi abbiamo 20.000 biglietti già venduti per l'apertura, perché abbiamo fatto
0: sold out. E anche la chiusura mi pare che
1: siamo a 14.000, quindi siamo quasi in fase di chiusura anche della cerimonia di chiusura, gioco di parole, e nel mentre 15 giorni abbiamo venduto 40.000 biglietti, quindi vuol dire che la gente vuole esserci, e la gente aspettava questo momento e lo sta dimostrando.
0: Carlo, avviciniamoci insieme lì verso il tabellone che ci ha accompagnato.
1: Per mettere un po' di ansia.
0: Ecco, però io penso che sia finita l'ansia. Quando abbiamo letto 365 l'anno scorso, tutti quanti dicevamo: caspita, quanto lavoro c'è da fare. Noi abbiamo cominciato questa striscia intorno ai 40-42, ora siamo a 2, cioè significa che stiamo già giocando. L'ex atleta si sta mettendo anche nei panni dei suoi colleghi, ex colleghi, l'adrenalina cresce, l'emozione, è una piccola Olimpiade questa in definitiva.
1: Sì, ora a parte gli scherzi, ansia non c'è mai stata, voglia di dimostrare quanto il territorio pugliese sia pronto e preparato per ospitare un evento del genere, questo sì. Ho sempre avuto un sacco di voglia di dimostrare quello che il mio territorio può dare, perché io sono di qua, quindi mi inorgoglisce tantissimo pensare di lasciare al mio territorio una cosa così importante. Siamo qui a 2 giorni e è un'emozione.
0: Quasi non ci credi, sei emozionato.
1: È un'emozione forte, diverso chiaramente da quando facevo l'atleta, perché quando facevo l'atleta dovevo pensare a me stesso, dovevo pensare a dare il mio massimo. Qui ho il supporto e l'aiuto di un team meraviglioso. Attualmente abbiamo 420 persone che lavorano per il comitato organizzatore, Sono numeri non così alti per un'organizzazione del genere, ma io devo ringraziare veramente ognuno delle persone che fa parte del mio team, perché hanno lavorato H24 per permettere e per far sì che questo evento riesca e riesca nel migliore dei modi.
0: Ecco, i giochi cominciano sfruttando anche l'abbrivio della grande atletica italiana, del grande nuoto, che a livello europeo ormai dominano la scena. Alcuni di questi grandi atleti o atleti saranno qui a Taranto, perché diciamolo, no? Attendiamo Tortu, Tamberi, La Pilato, poi tra nuoto e atletica tanti altri che si sono piazzati benissimo in diverse finali, quindi anche tecnicamente il livello, che sappiamo essere molto giovanile ai Giochi del Mediterraneo, ma di solito è un trampolino per grandi fuoriclasse nel futuro, da Mennea a Rosolino, tanto per fare due nomi. Ecco, sarebbe bello se un giorno si potesse dire: a Taranto io l'ho visto questo campione olimpionico, quindi questa è una bella premessa.
1: Sì, in realtà quello che ci aspettavamo era una partecipazione da parte di molti giovani. In realtà ci siamo resi conto che abbiamo un parterre importante, abbiamo campioni olimpici di paesi stranieri, così come italiani, campioni mondiali, campioni europei, campioni asiatici, campioni africani, quindi è diventato quello di Taranto un evento veramente di un livello altissimo, dove i migliori atleti di ogni sport stanno partecipando. Questo mi rende veramente fiero, perché vuol dire che vedono Taranto, vedono i Giochi del Mediterraneo di Taranto come un evento importante a cui partecipare.
0: Un appuntamento da programmare nella fase di preparazione.
1: Esatto, e nonostante siamo riusciti a farlo in così poco tempo, aspettavano questa gara e l'hanno messa in calendario, quindi per noi veramente è qualcosa di grande.
0: Allora, ovviamente la macchina organizzativa ha a che fare con il last minute, quando si prepara una casa per ospitare le persone, le ultime suppellettili nel posto sbagliato la mettono nel posto giusto, le ultime pulizie del salotto, siamo a quel livello. Cosa il 4 settembre ti potrà far dire sono soddisfatto? Cioè, qual è l'elemento che tu attendi per dire ce l'abbiamo fatta?
1: La gestione dell'emergenza. L'evento sportivo.
0: Quindi le insidie che ancora non conosci.
1: Esatto. Perché un evento sportivo, chiaramente c'è tutta una fase di strategia e pianificazione iniziale, poi entra nel vivo un mese prima, dove tu metti a terra quello che hai pianificato strategicamente. E poi c'è il Games Time. Il Games Time è un incubo per tutti, perché il Games Time è praticamente tante cose che tu non avevi pianificato, non avevi gestito oppure non avevi previsto, ti capitano. Quindi la reazione che noi avremo a quel problema, a quel bisogno che non avevamo previsto, quello fa sì che un evento sia ben riuscito oppure non riuscito.
0: Questa è la mentalità dell'atleta del tuo sport. Sali sul ring e non sai che colpo ti può arrivare.
1: Puoi
0: devi essere bravo a parare e a rispondere.
1: Puoi fare qualsiasi strategia prima, quando però sei in gara può capitare qualsiasi cosa, una cosa che non avevi previsto. Quindi la tua capacità di adattarti è poi il punto focale che ti fa andare verso la vittoria o verso la sconfitta, quindi la non capacità di reagire.
0: Quindi ogni giorno c'è una partita collettiva.
1: È proprio così, quindi il 4 bene. Settembre, se noi avremmo gestito bene questi imprevisti, avremmo fatto un buon risultato.
0: Grazie, buon lavoro, 48 ore, ci vediamo allo Iocovone il 21 sera, alle 20:15 il 21 sera, scusate, comincerà questa grande kermesse. Taranto, capitale geopolitica del Mediterraneo, arriveranno capi di Stato, capi di governo, autorità, capiremo chi sono, i motivi di sicurezza, ancora l'elenco non c'è, ma è normale. Noi tarantini italiani ovviamente aspettiamo primo fra tutti il nostro presidente Sergio Mattarella. Ci vediamo allo Iocovone per l'inaugurazione, ma ci vediamo domani ancora per la penultima puntata di questo Contro la Rovescia, dopo il TG di Studio 100 tra le 14:35 e le 14:40. Buon lavoro ancora, Carlo Molfetta.
1: Grazie.
0: A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale e delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare?

Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo. Priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale. Nonnullino di pepe. Olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro scamorza, uno strato molto delicato, il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene, in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde.

In questo modo guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta.

Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.

Buongiorno a tutti, oggi dedicheremo questa lezione alle spalle, quindi faremo un lavoro tonico per le spalle, però naturalmente prima di fare questi lavori vi consiglio sempre di chiedere al medico perché se ci sono problemi di dolore non si lavora mai sul dolore. Quindi ogni esercizio come sempre deve essere effettuato con movimenti lenti, consapevoli, senza andare a sovraccaricare muscoli e strutture articolari. Prima di iniziare, come sempre, ci riscaldiamo, quindi faremo una leggera marcia sul posto, ascoltando il respiro. Riscaldiamo un po' le spalle, ponendo le mani sulle spalle, lento, circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, invertiamo le circonduzioni, quindi quando vado fuori inspiro, quando vado avanti e giù espiro. La marcia è lenta. Benissimo, continuo a marciare, rilasso le spalle. Porto in avanti le braccia, inspiro, espiro, e poi le porto fuori, inspiro, espiro, continuo, inspiro, vado avanti, espiro, e poi vado fuori, e giù, vado avanti, vado fuori, su, giù. Poi pongo nuovamente le mani alle spalle, i gomiti sono avanti, quindi distendo. E fletto i gomiti, distendo e fletto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, porto in fuori i gomiti, le scapole sono basse e anche qui, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri due, uno. Due, e poi fermo la marcia, mi ascolto un po', rilasso le spalle e appena mi sento pronto, delle circonduzioni. Vado per avanti, inspiro, espiro, e lascio cadere indietro e in basso le braccia. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, ne facciamo un altro. Espiro e poi invertiamo il verso, quindi vado indietro, in fuori, in alto e giù, espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Sento ogni volta la contrazione e la decontrazione delle spalle, quindi inspiro. Espiro, i movimenti sono ampi, piacevoli. Espiro, rilasso le spalle, lascio andare un po' le tensioni nel collo, fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria, fletto il capo dall'altro lato. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, poi flessioni in avanti. E leggere estensioni indietro, flessioni in avanti e inspirando estendo. L'ultima volta, espiro, inspiro, fermiamo la testa al centro, il mento è indietro, mani alle crestelia che e lentamente mobilizzo il bacino.

tenendo le ginocchia morbide, non rigide. I piedi sono sempre per un'apertura di 20-30 centimetri, dipende sempre dalla larghezza del nostro bacino. Quindi più il bacino è largo, più i piedi seguiranno l'apertura del bacino. Lento, mobilizzo, ascolto ogni sensazione nelle anche, ogni sensazione nella schiena. Ok, poi inspirando piego un po' le gambe ed espirando vado su. Inspiro, le braccia vanno in avanti, espiro, come se mi stessi sedendo su una sedia. Espiro, inspiro e marcio nuovamente. Mi ascolto, sento come va la respirazione. Ok, e ci prepariamo per le nostre spalle. Oggi utilizzeremo un piccolo attrezzo facilmente reperibile in negozi di articoli sportivi. Quindi inizieremo ponendo l'attrezzo sotto i piedi. La schiena è dritta, le gambe sono leggermente piegate e inspirando sono fermo. Quando espiro porto le braccia in fuori. Poi inspiro e espiro. Mi raccomando a non superare con le mani l'altezza delle spalle, quindi non vado su in questo modo. Resto sempre con le mani un po' più basse perché devo cercare di sovraccaricare il meno possibile i muscoli del collo. Infatti, se sento che c'è molto lavoro sui muscoli del collo, devo alleggerire un po' il carico. Come posso alleggerirlo? Sedendomi su una sedia, l'elastico diventa meno teso e quindi stimolo di meno i muscoli. Mentre in piedi posso ascoltarmi sempre per 8-10 volte. I nostri lavori sono sempre soggettivi, cioè mi ascolto, appena sento che c'è calore, sto caricando molto i muscoli, mi fermo, respiro e rilasso. Aspetto che si abbassi la tensione muscolare e poi anche qui vado in avanti, inspirando, gambe morbide, e espirando, mani che non superano l'altezza delle spalle. E due. Inspiro, 3, la testa indietro, gli addominali leggermente retratti, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Togliamo l'attrezzo, recuperiamo in maniera attiva, tenendo le spalle rilassate. Marcio sul posto, ascolto il respiro. Ci prepariamo per la seconda serie. Quindi sempre stessa cosa, pongo bene l'attrezzo sotto i piedi, sistemo bene la colonna, mento indietro, gambe leggermente piegate. Inspiro ed espirando vado in fuori. Inspiro e espiro. Siamo a 3, 4, 5, 6. Sempre attenti a non perdere l'allineamento del corpo. 8, altri 2, 9, 10, mi fermo, distendo le gambe, ascolto le sensazioni, se sento che c'è ancora tensione posso concedermi qualche secondo in più. Vi ricordo, stiamo facendo sempre un lavoro sul benessere, non è una preparazione atletica la nostra, ma è sempre uno stimolare ad ogni lezione, sempre più il sistema tonico. Stimolare la nostra postura, la nostra consapevolezza del corpo. Quindi poi di nuovo piego leggermente, addome sempre leggermente retratto e via in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Siamo a 3, 4, 5.

Tengo sempre bene il mento retratto, non c'è flessione avanti della testa, sempre come se stessi tenendo una pallina da tennis tra il mento e la parte alta dello sterno. Ne facciamo altri due, fuori l'aria e fuori l'aria. Togliamo l'attrezzo, marciamo sul posto. E sentiamo le sensazioni nelle spalle. Lasciamo il nostro attrezzo per un attimo, ci concediamo qualche secondo di recupero attraverso esercizi di stretching. Con la mano destra aggancio il polso sinistro, spalle indietro e traziono verso l'interno il braccio sinistro. La testa si flette verso destra, sino a quando sentirò tirare in maniera piacevole il lato sinistro del corpo. Respiro con l'addome, lascio andare ogni tensione nel braccio, nella spalla. Quando faremo esercizi di stretching, questa tensione su una scala da 0 a 10 deve essere 4, 5 massimo. Devo dare sempre modo al corpo di rilassarsi, perché se tiro tanto, come effetto contrario ci sarà una resistenza, quindi una contrazione. E questo non va bene. Stessa cosa se ho problemi, una compressione a livello cervicale, andrò su con la testa e lavorerò solo sulla spalla. Finite le nostre 10 respirazioni, andiamo su, molliamo, sensazioni. Sento se c'è differenza tra il braccio sinistro e il braccio destro. Poi mi fermo, con la mano sinistra aggancio il polso destro, traziono e lentamente fletto il capo verso sinistra, sino a dove è piacevole sentir tirare collo, spalla e braccio destro. Respiro lentamente, sempre per 10 volte.

La testa è ben allineata, non va indietro, non va tanto avanti. Devi avere sempre lo sguardo orizzontale. Ok, vado su lentamente, rilasso, marcio sul posto e sento le sensazioni. Dopo lavoro in piedi con l'elastico. Andiamo sul tappetino in posizione supina. Ok, gambe piegate, testa ben allineata. Se mi ritrovo con il mento molto alto, posso mettere un supporto dietro l'occipite, così da tenere comodo il tratto cervicale. Impugno l'elastico all'apertura delle spalle, le scapole sono basse, inspiro e traziono l'elastico sino a portarlo all'altezza dello sterno. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Anche qui è molto importante tenere le scapole basse. Non portarle verso le orecchie, sentire una leggerissima curva lombare. Faremo sempre una decina di ripetizioni. Ok, e poi ci concediamo, come sempre, un attimo di recupero. Appena abbiamo recuperato, riprendiamo, braccia avanti e di nuovo inspiro 1, espiro 2, cinque.

Altri tre. Uno. Due. E tre. E ci rilassiamo un po'. Questo lavoro serve a stimolare la parte posteriore della spalla e del braccio. Continuiamo sempre su questi muscoli posteriori. Questo che andrò a proporre è un ottimo lavoro per la cuffia dei rotatori, cioè per chi ha problemi di stabilizzazione alla spalla o per chi vive con le scapole molto alte e anteposte. Quindi tenendo le scapole basse, i gomiti vicino ai fianchi, con l'avambraccio e il braccio formo un angolo di 90 gradi, inspirando porto in extra rotazione le teste degli omeri ed espirando rientro. Inspiro. In tutto questo devo cercare di non inarcare la schiena, anzi la zona lombare è ferma, e devo concentrare la contrazione sulla parte esterna del braccio, sui muscoli della scapola, sempre per 10 volte. Inspiro, espiro. L'obiettivo è andare con i pollici a terra, tenendo più possibile i gomiti vicino ai fianchi. Finiti i 10 movimenti, ci concediamo un attimo di recupero, così proprio da sentire che parte del corpo sta lavorando. Appena recuperato, di nuovo gomiti vicino ai fianchi, braccio a 90 gradi e di nuovo per altre 10 volte inspiro, espiro. Stiamo usando il metodo delle serie e ripetizioni. Questo ci permette di recuperare e anche di eseguire più esercizi. Invece di farne 20, che magari sono molto intense, ne facciamo 2 per 10, quindi ci concediamo quel recupero indispensabile per abbassare un po' l'acido lattico e non sovraccaricare i muscoli. Ok, benissimo, concedo un attimo di recupero. Ora vi propongo l'ultimo lavoro per le spalle. Porremo l'elastico questa volta dietro le scapole, appena sotto le scapole. Troveremo la giusta intensità con le braccia flesse, sempre a 90 gradi rispetto agli avambracci, e da qui estenderemo. I gomiti devono rimanere all'interno dell'elastico. Se sento che c'è poca intensità, posso avvicinare un po' di più le mani alle spalle, così aumenta l'intensità sull'elastico. Fuori l'aria, prendo l'aria. Qui stiamo andando a stimolare il tricipite, questo muscolo posteriore del braccio. E finite anche qui le 10 ripetizioni, mi concedo qualche secondo di recupero. Appena recuperato, di nuovo gomiti in avanti, fermi, estensione. Inspiro, estendo le braccia. Inspiro, espiro. Le scapole sono basse, la testa è sempre ben allineata. Sì. Altri due. Espiro, distendo, inspiro, espiro. Questa volta lascio l'elastico, distendo una gamba, distendo l'altra, le braccia sono larghe. E mi concedo un attimo di respiro, di ascolto, e sentirò che con questa lezione ho messo in moto energia, calore.

tono sulla parte alta del corpo. Dopo qualche secondo di recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro su un fianco e piano piano posso sedermi. Quindi finisce qui questa nostra lezione sulle spalle utilizzando un elastico. Ci vediamo alla prossima lezione. Buona pratica!

0: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana. Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100. Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 40° posto.

Il super classificone. I dischi top della settimana. Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.

La flotta è partita, ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri

del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei

0: i vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Mar Grande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo

0: Rodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando-controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma a vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia nel Desert Storm nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa

0: stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
5: Buonasera comandante, mi sente? Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento.

0: della pena e magistrale.
1: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora, comandante, come procedono queste operazioni?
0: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo, in particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan, quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
0: Io vorrei dare da parte degli equipaggi della Bene e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
0: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Bene e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
0: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale, della Pen sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand de la Penn e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penn funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penn e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penn c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti, era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a

0: Stefano.
1: Ciao amore.
0: Un messaggio, dai, un messaggio.
1: Ti aspettiamo tutte e due.
2: Siamo emozionati.
0: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.

0: È stata brutta senza il padre.
1: Aprendo il ponte.
2: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
2: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
2: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Qui?
2: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
2: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
2: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
2: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
2: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
2: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termini calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
2: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia che emozione.
2: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
2: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

area di smobilitazione, qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene? Stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma, più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione. E anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto della Penne Maestrale per il lavoro svolto, che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto, ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione e benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penne Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto, comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand de la Penne Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penne e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città. Quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
2: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni di con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta.

0: diretta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
2: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
2: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
2: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
3: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
3: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
3: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra, a chi è andato?
3: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
3: Grazie.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al

0: mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina, storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Figlio, signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità.

0: di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier AV8 Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano in

Interrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi per gli uomini di guardia non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo, identico a quello dei Lupo, ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98.
L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte

0: di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Navetna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo, adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque, senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma a vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di stato maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo...

0: di saluto è stata questa?
1: Beh, ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
0: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico, sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durande La Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durande La Penne. Buonasera comandante, mi sente?
2: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento della Penne Maestrale.
0: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
2: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
0: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
2: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mare Arabico.
0: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
2: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
0: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
2: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
0: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durande La Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
2: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il...

Mare Arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza, le comunicazioni satellitari con nave della PEN funzionavano alla perfezione. Le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della PEN, che coordina le attività

0: la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce l'ho fatta intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi, tra l'altro, questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi, quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17:48, nave Etna in bocca il canale navigabile.

tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realidade.

0: Siamo collegati con Naveuro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Penne Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penne.

0: Il maestrale, in bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto, comandante.
0: Arrivederci.
1: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività LIO, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
2: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
1: Che tipo di missione è stata questa?
2: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione LIO di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
2: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un commento.
3: Grazie.
1: Appena messo piede a terra.
3: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
3: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
3: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
4: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
4: Adesso mio marito, chiaramente, lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
4: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
4: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
4: Grazie.

0: Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.
1: Il super classificone. I dischi top.

0: Visto chi viene?
1: Io sono ballerina.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana. Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida e questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina, storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100. Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Il super classificone. I dischi top della settimana. Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
3: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo è realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì si è detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero, cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
2: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
3: Corretto,
2: Allora,
3: esatto, sì.
2: prima ci hai detto che nascite a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
3: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
2: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
3: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
2: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
3: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
2: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
3: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' gentile.
2: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
3: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, cioè, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente, in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima.

0: anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1% o 2% del nostro percorso e quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle urlatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte avendo poca esperienza abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva cioè, del target d'età, chiamiamolo così,

0: un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto. Ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica, di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente, penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questo.

0: piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o riciclo.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi abbiamo portato nella chicca dei Giochi del Mediterraneo, direi quasi nel fiore all'occhiello, perché siamo nel centro della città, siamo in un'arteria principale, via Alemannia Grecia alle nostre spalle, ma alle nostre spalle, al mio fianco, c'è l'ingegner Luca Lucani. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma alle nostre spalle, facciamo spazio, perché c'è la palla della discordia, potremmo denominarla, però
2: la bellissima pallina da tennis, iconica per questo centro sportivo.
0: Però non è solo una palla da tennis che rappresenta, che richiama quello che è il centro sportivo Magna Grecia, presso il quale si svolgerà la kermesse relativa al tennis dei Giochi del Mediterraneo, e anche una fantastica fontana di gioco d'acqua che
2: in questi giorni ci serve.
0: Ci sta permettendo di rinfrescarci. Partiamo di qua. Insomma, diciamo che siamo a ottimo punto, no? Buon punto.
2: Ma siamo, ecco, la pallina rappresentava un po' il punto finale iconico per questa struttura, e siamo riusciti a realizzare anche questo, e stiamo ormai, poi lo vedrete, agli ultimi dettagli di realizzazione. Siamo pronti ormai.
0: Noi ci siamo visti qualche mese fa,
2: che dovevamo ancora completare un po' di cose. E ce l'abbiamo fatta.
0: Il colpo d'occhio è diverso
2: completamente,
0: perché le strutture relative agli spogliatoi, se ricordo bene, che
2: erano praticamente
0: parte,
2: già

0: A buon punto, ovviamente adesso sono già tutte agibili, sono completati i campi, stiamo finendo soltanto la tribuna tra il campo 2 e il campo 3, mentre vedrai la tribuna al campo centrale già pronta, e stiamo completando la zona d'ingresso da Via Zara con l'area giochi per bambini e la sistemazione del cancello d'ingresso.
1: Ingegnere, io resterei qua perché
0: Si sta
1: chiaramente si
0: bene.
1: sta bene, però credo che mi devi portare in giro per questa struttura e so che non saremo soli perché poi mi
0: Sì,
1: presenterai qualcuno, vero?
0: ti presento anche il direttore dei lavori, l'ingegner Tobia Zordano.
1: Con grande piacere, andiamo.

0: Allora, ingegnere, ci eravamo lasciati, insomma, dicevamo c'era parecchia carne a cuocere, sì. Però adesso l'arrosto mi sembra che sia quasi pronto. Questo fa parte di quello che è il complesso centrale.
1: Sì, questo è il campo centrale.
0: Perfetto.
1: Dove si giocheranno le finali, i semifinali, vabbè, anche tutto il torneo, però qui ci sarà la finale del torneo di tennis. Uh-huh. E sì, ci eravamo lasciati che ci mancavano gli ultimi due campi di 8, perché sì, ricordiamo, abbiamo realizzato 8 campi da tennis. Questo è il centrale, con una tribuna fissa che rimarrà anche dopo i giochi. Ah. Mentre di fronte a noi, poi lo vedremo semmai nel dettaglio, verranno installate per i giochi due tribune a noleggio per portare la capienza a oltre 1000 spettatori per il campo centrale. Poi abbiamo l'altra tribuna sui campi 2 e il campo 3 per altri 500 posti. E vabbè, come vedi, i campi sono completi, c'è la rete,
0: ci sono il che non è un dettaglio.
1: Ci sono le sedie degli arbitri, le sedie per gli atleti, manca un piccolo dettaglio. Vabbè, te lo dico, il logo dei giochi.
0: Dove verrà posizionato?
1: Verranno tracciati a terra, no? Okay. Disegnati a terra. E poi l'installazione dei teli frangivento di fondo campo, che faremo, chiaro, nella prossima settimana.
0: Infatti, io mi chiedevo, di là sarà possibile osservare le partite, invece no?
1: No, purtroppo no. Abbiamo, dal fondo campo no.
0: Abbiamo però, per chi non è riuscito a, insomma, a dotarsi del biglietto, stavo cercando la soluzione. Non può essere quella, però vedo i palazzi intorno, secondo me.
1: Lì loro sono stati i nostri angeli custodi durante i lavori, ci hanno seguito passo passo in questi praticamente anno di lavoro. E hanno subito anche i disagi di avere un cantiere così importante, certo, sotto casa, però devo dire hanno compreso l'importanza di quello che stavamo realizzando. Spero che abbiamo restituito una cosa importante per la città.
0: L'idea è l'idea della città, è l'idea della concezione della città che cambia, perché qui c'era un luogo dell'abbandono, sì, un luogo simbolo dell'abbandono che per anni è stato uno dei rimpianti di questa città, uno dei simboli dei rimpianti di questa città. Completamente rinnovato, è importante adesso che sia il fulcro, il centro dei giochi del Mediterraneo, ma che sia lasciata una struttura che possa poi essere fruibile a livello continuativo per la comunità di Taranto.
1: Come ti dicevo l'altra volta, diciamo, con le economie che abbiamo avuto in sede di gara, abbiamo realizzato altre cose che inizialmente con le risorse che avevamo non riuscivamo, sì, ma sempre nell'ottica di lasciare qualcosa per il territorio e in particolare in quest'area, proprio al servizio degli utenti della città, quindi delle persone che la vivono ogni giorno. Sicuramente per l'aspetto sportivo questa tribuna inizialmente doveva essere a noleggio, invece rimane e resta qua, è una dotazione importante per il comune di Taranto, permetterà a chi gestirà questo centro di poter organizzare eventi importanti. E stessa cosa dall'altra parte, all'ingresso su Via Zara, in prossimità di una scuola, abbiamo deciso di realizzare un'area giochi per bambini. Poi io non dico mai per bambini, famiglie, perché diventa un punto di ritrovo per stare in famiglia, e l'abbiamo fatto utilizzando, ripeto, i risparmi che abbiamo avuto nel corso dei lavori.
0: Ingegnere, io voglio vedere la visuale di là da quella tribuna, perché siccome resta stabile mi interessa un po' di più.
1: Di lì è una bella visuale.
0: Voglio vedere di là e poi voglio conoscere, insomma,
1: l'ingegnere Zordani.
0: L'ingegnere,
1: sì.
0: Andiamo.

0: Io sono il direttore dei lavori e credo sia un'opera molto importante per la città. Siamo nel cuore di Taranto, siamo nel centro. Siamo partiti un anno fa iniziando a lavorare in un'area estremamente degradata. Attraverso lo sport la città rinasce, ritrova identità, c'è riscatto sociale, c'è rinascita urbana. È un'enorme occasione che Taranto prende a piene mani. È stata una sfida molto difficile, un anno per realizzare un complesso, vedete la superficie estremamente ampio, di questo tipo. È una sfida molto importante per tutti, per i progettisti, per i direttori lavori, per le maestranze. Io credo che oggi siamo veramente all'ultimo passo, stiamo tagliando il traguardo. Credo che in tante difficoltà di questi mesi l'impegno sia stato molto forte e Taranto possa trovare una nuova occasione di identità sociale attraverso interventi di questo tipo.
1: Da questa prospettiva si gode di una veduta privilegiata, perché sì, c'è tutto sì, il complesso sott'occhio, c'è l'area urbana di Taranto che fa da confine, che circonda questa struttura recuperata, si vede la famosa palla, si vede l'area relativa alle famiglie, si vede l'area hospitality, insomma, certo, qui si gode della visuale migliore.
0: Certo, abbiamo proprio di fronte a noi, qui siamo nella tribuna centrale, è una tribuna importante, siamo nelle ultime file, si gode certamente di una visuale privilegiata. Di fronte a noi abbiamo la parete vetrata curva della Clubhouse, che è il salotto buono di questo centro sportivo. Abbiamo una copertura fotovoltaica molto importante che dà sostanzialmente un'indipendenza energetica al complesso, aiutando a minimizzare i consumi, e qui sul centrale penso che gli spettatori avranno, oltre a una partite che saranno certamente di grande rilievo durante i giochi, anche la visuale migliore sul nuovo centro sportivo.
1: Ingegnere, adesso mi resta da vedere certamente l'area hospitality, la Clubhouse, perché mi interessa particolarmente anche per via di quella forma tondeggiante particolare, certo, molto elegante. E mi piace anche la balconata che si è venuta a creare, perché poi credo che quella sarà un'area che sarà fruibile per chiunque sia, magari per l'avventore della Clubhouse, certo, e potrà, certo, gustarsi il centrale.
0: Certo.
1: Mi porta lei?
0: Assolutamente.
1: Andiamo.

0: Ingegnere, all'interno di quella che è, ma di quella che sarà, una volta completata la clubhouse, alle nostre spalle c'è il campo centrale, come abbiamo visto dalle altre immagini. Qui però c'è una sensazione di affaccio, una sensazione di terrazza, una sensazione di riservatezza e completata anche da questo gioco di vetri curvi, insomma, allunga e, se vogliamo, anche rende molto più elegante questa struttura.
1: Sì, io credo che entrando nella clubhouse si percepisca di essere nel cuore di questo centro sportivo. La clubhouse, con questo affaccio curvo che effettivamente si apre a 180 gradi sui campi, sul centrale, sulle tribune e anche su questa copertura fotovoltaica che contribuisce all'abbattimento dei consumi energetici del centro, dà veramente il senso di quello che è la consistenza e l'importanza di questo intervento. I vetri curvi sono stati fortemente voluti, è una soluzione diciamo tecnicamente più difficile, ma è una piccola attenzione che dà una grande qualità a questo ambiente, che rappresenta il cuore veramente di questo intervento.
0: No, poi l'arrivo qui dentro da qualsiasi zona, l'affaccio verso questa grande curva consente di avere un colpo d'occhio che mette a disposizione tutti i campi della struttura, in particolar modo il prospiciente centrale, ma tutto quello che c'è intorno, con una completezza di visione che è a 360 gradi.
1: Io credo che sia rispettata l'idea del progetto nella nostra testa, che vedeva l'ingresso dalla parte opposta, una camminata, un percorso di avvicinamento verso il cuore del centro sportivo, e da questo ambiente, che è il salotto buono, effettivamente si dà conto di quello che è tutto il percorso per arrivare sulla faccia più importante del nuovo centro tennis Magna Grecia.

0: Ultima tappa del nostro viaggio, alle nostre spalle si intravede un albero storico che è l'ulivo che resta lì da tramandare alle future generazioni e che è identitario di questo luogo. Qui però c'è una finestra sul futuro, una finestra sul
1: Certo.
0: presente che è abbastanza particolare, ha tre cerchi e quindi rappresenta i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, questo è il simbolo dei giochi del Mediterraneo. Siamo di fronte a un'entrata secondaria che però rappresenta un punto di vista molto importante perché da fuori, dall'esterno dell'impianto, attraverso i giochi, quindi attraverso il simbolo di questa opportunità di rinascita, si ha una visuale verso l'interno dell'impianto, sull'ulivo, sulla palla dei giochi e su quello che è diciamo un affaccio che, seppur secondario, ha un significato iconico molto importante per tutto l'impianto sportivo.
0: Di là c'è la famosa palla, di là c'è
1: Certo,
0: l'area bimbi, l'area
1: c'è l'area
0: famiglie.
1: bimbi, l'area famiglie,
0: Ecco.
1: certo, è un'area famiglia pensata per tutti, perché è chiaro che questo impianto nasce per i giochi, ma poi è un'eredità che viene lasciata ai tarantini. E l'intento di chi l'ha progettato, di chi l'ha realizzato, di chi l'ha voluto, che diventi veramente uno spazio per tutti, per le famiglie di Taranto. Siamo in centro città ed è giusto che sia così.
0: Grazie ingegnere.
1: Grazie a voi, ci vediamo ai giochi.
0: Ci vediamo ai giochi, noi invece ci vediamo ovviamente su Studio 100 tutti i giorni. Grazie di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri. Siamo quasi addirittura d'arrivo, vi terremo compagnia ancora per 2 settimane con il nostro viaggio all'interno dei cantieri, che ormai cantieri non sono più, perché come avete visto oggi dimostriamo quello che sarà il cuore dei giochi. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa Wirent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani, che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Taranto è pronta. Vivi i Giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora dell'ex Ilva di Taranto, ecco le condizioni delle 14 aziende che fanno parte della cordata italiana, irrinunciabile la presenza dello Stato, no invece ai soci stranieri. E poi ampio spazio ai Giochi del Mediterraneo 2026, alla vigilia dell'evento internazionale. Parleremo di quelli che sono stati gli appuntamenti della giornata di ieri, dall'arrivo della Croce degli Sportivi a San Cataldo fino a Waiting for the Games che ha animato il borgo di Taranto, e poi sentiremo come si stanno preparando i tarantini per questo grande evento internazionale. E poi ancora effetto giochi: secondo il Ministero del Turismo, Taranto ha registrato il tutto esaurito per le strutture ricettive, oltre 100.000 invece i biglietti venduti. Queste e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Silva, ecco le condizioni della cordata italiana, irrinunciabile la presenza dello Stato, no a Flex e Jindal. Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara all'evento internazionale, ieri l'arrivo della Croce degli Sportivi e l'evento Waiting for the Games. Non solo sport, i giochi trainano il turismo del capoluogo ionico e dell'intera regione. A Taranto per le strutture ricettive si registra il tutto esaurito. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dell'Ex Silva di Taranto. In un'intervista al Corriere della Sera, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ha parlato delle condizioni delle 14 aziende italiane per la cosiddetta cordata interessata al sito siderurgico della nostra città. Vediamo. La partita sull'Ex Silva entra nella fase decisiva, sono 14 le aziende italiane che hanno manifestato interesse per lo stabilimento e che hanno affidato al presidente di Federacciai Antonio Gozzi il compito di verificare se esistano le condizioni per presentare un'offerta. L'idea della cordata è chiara, mantenere produttiva Taranto anche dopo lo spegnimento dell'ultimo altoforno previsto per il 28 ottobre. In una prima fase si potrebbero utilizzare brame provenienti dall'esterno per alimentare i laminatoi, ma la prospettiva industriale guarda soprattutto alla costruzione di un forno elettrico e di un impianto per produrre il preridotto necessario ad alimentarlo. Con questa configurazione l'Ex Silva potrebbe arrivare a produrre 2,5-3 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, ma per le aziende italiane c'è un'altra condizione fondamentale, la presenza dello Stato, soprattutto sul fronte degli investimenti per l'impianto del preridotto. La cordata punta a recuperare risorse pubbliche già individuate in passato, fino a circa 800 milioni di euro, ma resta il nodo occupazionale. Con un solo forno elettrico, infatti, i dipendenti potrebbero scendere dagli attuali 8.000 a circa 4.500. Due forni sarebbero invece considerati economicamente insostenibili. La linea degli industriali è dunque quella di una vera operazione di sistema, con una forte componente italiana e il sostegno pubblico. La palla passa ora al governo, chiamato a gestire anche la gara con gli altri pretendenti e soprattutto il confronto con i sindacati, che hanno già chiesto un intervento diretto del Presidente della Repubblica. Per Taranto si apre dunque una fase decisiva. Dare un futuro all'Ex Silva significa trovare l'equilibrio tra produzione, investimenti pubblici, occupazione e sostenibilità economica. E parliamo ora dei Giochi del Mediterraneo 2026. Siamo alla vigilia dell'evento internazionale che interesserà la nostra città fino al 3 settembre. Questa mattina il nostro direttore Dario Galitelli è salito a bordo della nave Aroia, che ospita parte del villaggio degli atleti, e ha ascoltato per noi il commissario straordinario Massimo Ferrarese e il comandante della nave Marco de Oliveira. Vediamo.
1: Oggi è una giornata importante, non soltanto perché c'è l'arrivo degli atleti e quindi queste due navi. Due grandi navi messe a disposizione appunto dal nostro comitato organizzatore, ma non basta avere l'organizzazione.

0: A noi serve anche avere la tranquillità e quindi la sanità al nostro fianco, e quindi una organizzazione come quella di GVM, con cui abbiamo stretto un grande accordo di collaborazione. A noi serve perché ci dà tutta la massima tranquillità e dà la possibilità ai nostri migliaia di atleti di avere in casa la possibilità della tranquillità appunto sotto l'aspetto sanitario. Quindi
1: sembrava lontanissimo, ci siamo con i piedi dentro.
0: Beh, l'avete vissuta, la città, il territorio, la Puglia l'ha vissuta con noi, sono stati momenti particolari, abbiamo dovuto fare una lotta contro, una corsa contro il tempo, siamo stati atleti anche noi, credo che abbiamo fatto delle cose, anzi sono convinto, abbiamo fatto esattamente tutto quello che ci eravamo prefissati, gli obiettivi li abbiamo raggiunti tutti, gli impianti sono tutti pronti, le venue sono pronte, ormai ovunque ci sono i giochi del Mediterraneo, tutto era quello che pensavamo di realizzare per il 20 di agosto del 2026.
2: L'avventura è un'avventura nuova, ma piace molto se tutti i giocatori, tutti gli atleti, tutto il paese d'Europa in Europa in una nave.
3: Quando finirà tutto? Dove sarete diretti?
2: Facciamo anche due crociere in Turkish e c'è dopo ritorniamo a Red Sea.
4: Vogliamo ricordare i numeri di questa nave?
2: I numeri? Arroia.
4: Che il nome, quante persone?
2: Quante persone? 3.000, puoi arrivare a 4.000 persone nella nave, c'è di equipaggio 1.500 persone.
4: Grazie. Un messaggio di Tarantini.
2: Un messaggio di Tarantini, che buona sorte per tutti gli atleti.
5: Ma parliamo anche delle ricadute a livello economico di questo evento per la nostra città. Secondo il Ministero del Turismo, infatti, che parla del cosiddetto effetto Giochi del Mediterraneo 2026, a Taranto si registra il tutto esaurito per le strutture ricettive, ma gli effetti positivi si estendono anche a tutta la regione. Vediamo.
6: Non solo sport, i giochi del Mediterraneo di Taranto si preparano ad essere anche un importante motore turistico ed economico per la Puglia e l'intero Mezzogiorno. Dal 21 agosto al 3 settembre la 20ª edizione della manifestazione porterà in Italia circa 4.000 atleti di 26 paesi, impegnati in 33 discipline con 3.000 volontari e 600 giornalisti e operatori dei media accreditati. E sono già 100.000 i biglietti venduti, un appuntamento internazionale che punta a trasformare Taranto e la Puglia in una grande vetrina del Mediterraneo, valorizzando non solo impianti e competizioni, ma anche patrimonio culturale, paesaggio, tradizioni ed enogastronomia. I primi segnali sono già evidenti. Secondo quanto riportato dal Ministero del Turismo, nel periodo dei giochi la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online ha raggiunto il 56,7%, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A Taranto invece l'offerta ricettiva è arrivata al tutto esaurito, numeri che confermano quanto i grandi eventi sportivi possano incidere sui flussi turistici. Un comparto, quello del turismo sportivo, che in Italia genera un giro d'affari stimato in oltre 12 miliardi di euro, con più di 42 milioni di presenze. Ma è anche il quadro complessivo a presentare segni positivi. A Taranto, infatti, gli arrivi nei primi sei mesi dell'anno sono aumentati del 2,8%, mentre a luglio la città ha fatto segnare un incremento del 6,6%, superiore alla media regionale. Sul fronte della spesa dei visitatori stranieri, nel primo trimestre del 2026 quella internazionale in Puglia ha raggiunto 206 milioni di euro, con un incremento di 89 milioni di euro rispetto al 2024, una crescita sostenuta anche dalla mobilità. Nei primi sei mesi dell'anno gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente il 10% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E cresce anche il traffico crocieristico del porto di Taranto, ma l'impatto dei giochi non si esaurirà con la cerimonia di chiusura. Per Taranto dunque la sfida non riguarda solo le medaglie, la vera partita si gioca anche sul turismo e sulla capacità di accogliere e trasformare due settimane di sport in un'occasione di crescita destinata a durare nel tempo.
5: E sospendiamo momentaneamente l'ampia pagina dedicata ai Giochi del Mediterraneo 2026 per dare spazio alla nostra cronaca. Questa mattina momenti di tensione all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto. Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito mentre tentava di proteggere un detenuto. Ce ne parla Teresa Picchierri.
7: Un intervento per fermare un'aggressione si è trasformato in un momento di forte tensione nel carcere di Taranto. È accaduto questa mattina al Carmelo Magli, dove un agente della polizia penitenziaria è rimasto coinvolto mentre cercava di proteggere un detenuto finito nel mirino di altri ristretti. Secondo quanto riferito dall'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Puglia e Basilicata, l'agente sarebbe intervenuto nel reparto destinato ai detenuti comuni nel tentativo di interrompere l'aggressione ai danni di un detenuto straniero. L'arrivo di altri agenti ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Il poliziotto è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Sono ora in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell'episodio e chiarire cosa sia accaduto all'interno del reparto. Il sindacato, attraverso Vito Messina, ha espresso piena vicinanza e solidarietà al collega aggredito, tornando a denunciare le difficoltà quotidiane affrontate dagli agenti. Secondo l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, il personale è spesso costretto a fronteggiare situazioni di gravi criticità con risorse insufficienti ed organici inadeguati. Un richiamo che riporta ancora una volta l'attenzione sulle condizioni di sicurezza e di lavoro all'interno degli istituti penitenziari.
5: Un'amara scoperta, quella effettuata dal personale ATA questa mattina all'interno dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco, furto e atti vandalici commessi da ignoti, probabilmente nella notte. Vediamo.
6: Ante degli armadietti spalancate, materiale riversato sul pavimento, decorazioni strappate e bagni imbrattati con escrementi. È questo lo scenario che questa mattina si è trovato davanti il personale ATA dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, dopo un'incursione quasi sicuramente notturna che ha lasciato dietro di sé danni, disordine e non pochi interrogativi. A finire nel mirino dei vandali anche le aule della scuola media. Dei 6 computer presenti, la metà è stata portata via. Rubata inoltre parte del materiale antinfortunistico in dotazione al personale ATA. Ma alcuni dettagli sembrano usciti direttamente da un film: una sedia sistemata sulla cattedra, un grembiule utilizzato per attutire il colpo e infine un finestrino mandato in frantumi per consentire la fuga. Il vero mistero però resta un altro: come hanno fatto i malviventi ad entrare nell'edificio. La dirigente scolastica ha immediatamente allertato la polizia di Stato. Sul posto è arrivata una volante per effettuare i primi accertamenti, ricostruire la dinamica dell'incursione e raccogliere ogni elemento utile per risalire i responsabili. Un compito tutt'altro che semplice, perché nell'istituto non è presente un sistema di videosorveglianza. Saranno dunque gli indizi lasciati sul posto e gli accertamenti degli agenti di polizia a provare a dare un volto a chi ha trasformato la scuola in un teatro di vandalismo e furto.
5: E ci spostiamo adesso a Pulsano per un'operazione antidroga dei falchi della squadra mobile. 2 le persone arrestate, ce ne parla Teresa Picchierri.
7: Droga, denaro ed un'arma nascosta in una cassaforte, il bilancio di un'operazione dei falchi della squadra mobile a Pulsano che ha portato all'arresto di 2 giovani, un 27enne ed un 20enne, ritenuti presunti responsabili di un'attività di spaccio lungo la litoranea salentina. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Taranto insieme ai colleghi di Bari e Lecce, aggregati nel capoluogo ionico in occasione dei giochi del Mediterraneo. Dopo alcuni appostamenti, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione del 27enne già noto alle forze dell'ordine. In una camera da letto sono state trovate dosi preconfezionate di hashish, un coltello con tracce della sostanza, 2 bilancini di precisione ed oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività di spaccio. Nel suo scooter parcheggiato poco distante, gli agenti hanno inoltre recuperato 0,5 grammo di cocaina. I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione della madre del giovane, dove è stato identificato un 20enne ritenuto dagli investigatori un presunto collaboratore. Nel frigorifero erano nascosti un panetto di hashish ed altro materiale per il confezionamento delle dosi. La scoperta più importante però è arrivata in uno stanzino. Qui i falchi hanno trovato una cassaforte a muro aperta con le chiavi in possesso del 20enne, ha restituito una pistola semiautomatica con caricatore e 2 cartucce, oltre ad alcuni componenti di un'arma ritenuti potenzialmente destinati alla trasformazione in arma da sparo. Al termine delle operazioni, 2 giovani sono stati arrestati e gli atti trasmessi all'autorità giudiziaria. Per entrambi gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
5: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo perché domani, in occasione della cerimonia inaugurale, la viabilità a Taranto completamente rivoluzionata, soprattutto nella zona dello stadio Erasmo Iacovone. Tutte le informazioni utili nel servizio di Teresa Picchierri.
7: Taranto è pronta per la grande apertura dei Giochi del Mediterraneo. Domani, venerdì 21 agosto, alle 20, lo stadio Erasmo Iacovone ospiterà la cerimonia inaugurale con l'impianto già sold out e la presenza delle massime autorità dello Stato. Per l'occasione cambia completamente la mobilità cittadina, l'area attorno allo stadio sarà interdetta alle auto private e lo Iacovone sarà raggiungibile esclusivamente attraverso il sistema di navette predisposto per l'evento. I collegamenti partiranno dalle 16 dai parcheggi del San Cataldo, Cimino, Bernardino e dal terminal di Porta Napoli Democrate, con fermate in via Lago Maggiore, via Ancona e piazza Giussani. Altri bus saranno disponibili da Pezzaville e da via Guarini a Talsano. Potenziate anche le linee urbane 1, 2 e 3 saranno indirizzate verso lo stadio, mentre la linea 8 collegherà via Margherita, piazza Carbonelli e lo Iacovone. Il servizio di ritorno sarà garantito fino al completo deflusso degli spettatori. Attenzione agli orari, l'accesso allo stadio sarà consentito entro le 19, meglio quindi arrivare con largo anticipo. Pesanti le modifiche alla viabilità, dalle 6 a mezzanotte saranno chiuse alcune strade nell'immediata zona dello stadio, tra cui via Iacovone e via Lago Maggiore. Dalle 13 scatteranno ulteriori limitazioni su via Ancona, via Maestri del Lavoro, via Scotti, via Lago di Alimini Grande, via Golfo di Taranto e altre arterie della Salinella. Tra le 16 e le 20 stop al traffico anche su Ponte Girevole, Ponte Sant'Egidio e nell'intero perimetro della Città Vecchia. Numerosi i divieti di sosta, dove è previsto le auto lasciate nelle aree interdette potranno essere rimosse. Sono state individuate anche aree dedicate alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori con navette dirette allo stadio. E per chi sceglierà di lasciare l'auto fuori dal centro arriva un potenziamento che proseguirà per tutta la durata dei giochi. Dal 21 agosto al 3 settembre i park and ride di Cimino e Democrate saranno attivi fino a l'una di notte anche nelle domeniche del 23 e 30 agosto. Le navette collegheranno i parcheggi con il centro e con i principali luoghi degli eventi, raggiungendo anche Pala Mazzola, Svam e Parco della Musica. Infine, per alleggerire la pressione sulla sosta, fino al 15 settembre il parcheggio Artiglieria sarà gratuito dalle 20.30 alle 8.30, mentre dal 21 agosto al 4 settembre sarà disponibile gratuitamente per l'intera giornata anche l'area della caserma Mezzacapo. Una vigilia dunque all'insegna della sicurezza e di una mobilità completamente ridisegnata. Domani, per muoversi a Taranto, sarà fondamentale seguire la segnaletica temporanea e gli aggiornamenti sulle eventuali ulteriori modifiche al traffico.
5: Ma come si stanno preparando i tarantini ai giochi del Mediterraneo? Come stanno vivendo tutti questi inevitabili cambiamenti all'interno della loro città? La nostra Giovanna Calabrese lo ha chiesto proprio ai cittadini all'interno delle principali strade del borgo. Vediamo.
8: Io l'ho parcheggiata la macchina e non la muovo più, fino al 3.
9: Dove ha parcheggiato?
8: Sotto casa, su via Principe Amedeo.
9: E lei invece?
10: Io abito a Taranto Vecchia, è stata rimossa tutta via Garibaldi. Abbiamo avuto un po' di problemi, perché comunque c'è via di mezzo dietro, quindi ci siamo attrezzati. Ma per questi 10 giorni vedremo di o muoverci a piedi o usare il pullman.
9: Lei questa mattina è stata accompagnata o è venuta con la sua auto?
11: No, non sono potuta venire con la mia auto perché ho pensato non so cosa ci troverò stamattina e quindi mi sono fatta accompagnare e infatti parcheggi non ce n'erano e questa è una cosa che ci sta un po' dando fastidio a noi commercianti perché sicuramente avremo 15 giorni di un disagio tremendo.
12: Quanto c'ha un valore che la gente ignoranti della materia, non hanno capito che questa cosa è una manifestazione mondiale, bella per Taranto, per qualificare la città di Taranto, non fa niente, i tarantini siamo abituati, la farmacia e la macchina vicino, usiamo i mezzi come fanno tutte altre città e dobbiamo essere orgogliosi della città che ci porta tanti turisti.
9: Sarà un evento importante per la città di Taranto, lei utilizzerà i mezzi a favore di questo servizio oppure no? Allora, io sicuramente utilizzerò i mezzi, vado via il 30, comunque mi muoverò con mia figlia, andrò al mare, San Vito, la Litoranea, e piacevolmente ho scoperto una Taranto che funziona rispetto a prima, quindi visto che io sono a favore dei mezzi pubblici, non intasare la viabilità soprattutto dei centri storici, credo fortemente in questo nuovo investimento che Taranto, grazie anche ai Giochi del Mediterraneo, sta facendo.
13: Siccome appartengo a una generazione abbastanza forgiata, mi muovo a piedi finché ce la forza, con l'autobus perché ce l'ho abbonamento e con la macchina ovviamente, parcheggio un po' più, mi muovo lo stesso.

0: Un po' di sacrifici, basta che questi giochi vadano bene.
1: In questi giorni ci sarà la manifestazione che tutti aspettavamo, quindi sarà una Taranto diversa.
2: E infatti, però è proprio bello, no? Che una città possa accogliere, cambiare, trasformarsi. Ogni occasione di diversità è un'occasione per rinnovarsi, per avere qualcosa di nuovo e quindi penso che l'indotto alla fine sarà positivo.
3: E nella serata di ieri a Taranto l'arrivo della nave Palinuro, il veliero della Marina Militare, che sarà visitabile a partire da sabato 22 agosto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: È approdata ieri sera a Taranto la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare che resterà in città fino a lunedì 24 agosto. Ormeggiata la banchina del Castello Aragonese accompagnerà con la sua presenza l'avvio dei Giochi del Mediterraneo.
5: Gli ufficiali di bordo sono circa una decina, alcuni di questi sono in addestramento e la nave si trova qui nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Rimarremo qui dal 19 al 24 e a seguire la nave continuerà con la campagna addestrativa che la porterà in giro per l'Italia, per il mondo, fino a fine ottobre.
4: La nave potrà essere visitata anche dai cittadini.
5: I cittadini potranno visitare la nave, in particolare il giorno 22 dalle ore 15 alle 22 e il giorno 23 in arcomattinale dalle 10 alle 12 e il pomeriggio nuovamente dalle 15 alle 22.
4: La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e svolge un ruolo importante nella formazione degli allievi sottufficiali della Marina che a bordo fanno esperienza nelle tecniche di navigazione e nelle attività marinaresche.
5: Gli ufficiali a bordo fanno l'attività dirigenziale della nave, assieme al comandante che è il primo degli ufficiali, comandante in seconda, fanno delle attività di gestione del personale, ma in verità la nave è prevalentemente orientata per la scuola per i sottufficiali che sono qui imbarcati e in particolare vengono imbarcati qui gli allievi sottufficiali in formazione, di cui le categorie sono nocchieri e nocchieri di porto, ossia quelli specifici che i professionisti che gestiscono, che sono in grado in futuro di gestire le vele e gli ormeggi della nave.
4: La tappa tarantina si concluderà lunedì quando il veliero ripartirà alla volta di Imperia.
3: E ieri il borgo di Taranto è stato animato dall'evento Waiting for the Games che ha riunito numerose società sportive del territorio e associazioni per un momento di festa e di condivisione improntato ai valori dello sport. Vediamo.
6: Nel pomeriggio di ieri il borgo si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto per Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo. Dalle arti marziali alla box, dalla danza alla ginnastica, dal basket e mini basket, dal baseball al pattinaggio, dalla pallavolo al calisthenics. Decine di associazioni e realtà sportive del territorio hanno animato il cuore del borgo di Taranto con dimostrazioni, prove e momenti di incontro.
7: Il bilancio di questo evento è clamoroso perché abbiamo avuto tantissima richiesta da parte del territorio per poter partecipare. Ovviamente abbiamo detto sì per quanto erano gli spazi disponibili e sicuramente è una cosa da rifare.
6: Una manifestazione che ha unito sport, cultura e territorio, dando spazio anche alle eccellenze enogastronomiche con l'area food dedicata. Una giornata che ha mostrato il volto più autentico dello sport tarantino, fatto di partecipazione e condivisione e trasformando l'attesa per il grande appuntamento internazionale in una festa condivisa che porta ancora una volta lo sport fuori dagli impianti e direttamente tra le strade della città.
8: Oggi siamo impegnati qui con l'evento che porta avanti i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Come sapete, dal 20 fino al 3 settembre saremo impegnati con le attività sportive. Noi come gruppo sportivo oggi presentiamo la nostra sezione di ginnastica artistica. Vedremo 50 atlete del gruppo sportivo fare le proprie esibizioni, ma daremo la possibilità a chi vuole di partecipare e iniziare ad avviare un'attività attraverso la ginnastica artistica.
9: Pugilato è presente, la nobile arte è presente a questa grande manifestazione aspettando i Giochi del Mediterraneo. Quindi non siamo come sport solo presenti ai giochi, ma anche in questo bellissimo evento per Taranto. Oltre la Cuoro Chiloiro sono presenti altre società del territorio, tipo la Pegasus Matera, e la figlia di Taranto Tamburi, Cuore e Fuoco Taranto, Olimpia Ginosa e Team Capurso Statte.
3: E a margine di questa bella manifestazione abbiamo ascoltato il sindaco Piero Bitetti che ha parlato dell'atmosfera che si respira alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
10: Si respira una bella atmosfera.

0: c'era un'energia forte dei tarantini che sono sensibili all'argomento dello sport e a questo evento internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Sia stasera che ieri ci sono state due giornate di preparazione di quelli che poi saranno gli eventi, le gare. C'è questa energia, l'ho già detto, ma mi piace ripeterlo perché Taranto si è finalmente ritrovata e grazie allo sport potremo puntare su un'economia capace di attrarre gare nazionali e internazionali grazie all'eredità dei giochi che sono gli impianti, ma grazie anche al know-how che stiamo maturando in termini di sport.
1: E questo pomeriggio nel Borgo di Taranto altri due eventi imperdibili che Studio 100 seguirà in diretta per voi. Il primo alle 18 da Piazza Garibaldi, l'inaugurazione del Fan Village, e poi successivamente alle 19 da Via di Palma, l'inizio della parata inaugurale organizzata da Fondazione Taranto 25. E noi ci colleghiamo adesso proprio in diretta con il vicepresidente della Fondazione, Ennio Barnaba. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i vostri telespettatori, buongiorno.
1: Allora, qual è la vigilia di questo evento così importante, l'atmosfera che si respira, ma anche quelle che sono le aspettative per una fondazione che investe tanto anche nello sport della nostra città?
2: Sì, allora, siamo tutti molto molto emozionati, è un grande giorno, si sta praticamente adesso realizzando un sogno, quello di comunque coinvolgere oltre 60 associazioni sportive di Taranto e provincia in un grande treno, noi l'abbiamo definito il treno rosso-blu, questa parata che partirà da, diciamo, Via di Palma, zona ex Coin, OVS, che raggiungerà poi via Garibaldi, quindi con questa parata poi vedrà tutte le società sportive che avranno, porteranno la bandiera delle nazioni partecipanti ai giochi, oltre ovviamente alle loro bandiere, le bandiere della nostra fondazione. Quindi per noi una grandissima emozione questo treno di bellezza, di speranza, di orgoglio delle società tarantine e dei giovani sportivi tarantini.
1: Ci saranno anche degli atleti tarantini importanti, e poi è importante anche sottolineare che queste società sportive, al di là delle infrastrutture, costituiscono un po' quella che è l'eredità dei Giochi del Mediterraneo, ovvero quello che è il lascito che andrà avanti, che si potrà anche occupare di queste strutture.
2: Certo, certo, ci saranno degli atleti che parteciperanno ai giochi, abbiamo la nostra Claudia Giammanco, Davide Fiore, in collegamento la Silvia Semeraro, purtroppo non è potuto partecipare Benedetta Pilato, ma noi siamo vicinissimi a Benny, quindi speriamo che loro facciano bene ai giochi. Noi saremo con loro stasera alla parata, poi a Piazza Garibaldi per l'evento che poi inaugurerà di fatto il Fan Village. Sentivo che appunto c'era l'inaugurazione dalle 18 e poi noi termineremo questa inaugurazione. E poi ovviamente queste società sportive dovranno essere coinvolte nel poter fruire di questa veramente eredità grandiosa che stiamo prendendo così da questo grandissimo evento internazionale che sono quelle dei Giochi del Mediterraneo, e quindi speriamo che tutte le società sportive di Taranto e provincia possano usufruire di questi impianti che sono ormai pronti per le gare e pronti poi per dal 3 e dal 4 settembre in poi a vedere i ragazzi gioire, divertirsi e usufruire appunto di questa bellezza.
1: Bene, grazie ad Ennio Barnaba, ci rivedremo ovviamente questa sera perché vi ricordiamo che seguiremo in diretta sia l'inaugurazione del Fan Village che la parata appunto inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. E ieri presso la Cattedrale di San Cataldo l'arrivo della Croce degli Sportivi, un simbolo di sport ma non solo, anche di pace, accolta dalla celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Vediamo. La Croce degli Sportivi è arrivata a Taranto portando con sé un messaggio che va oltre la competizione e intreccia sport e pace. Il simbolo che dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012 accompagna numerosi appuntamenti sportivi internazionali resterà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata dei 20.

0: Giochi del Mediterraneo. L'accoglienza ufficiale è avvenuta nella serata di ieri proprio nella Cattedrale di Taranto, con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo metropolita di Taranto.
1: E questo è un momento molto importante e molto bello. Accogliere la croce per noi significa accogliere un segno di unità, come lo sport ci richiama continuamente, unità tra i popoli, unità tra le persone, la pace è veramente possibile.
0: La presenza della croce si lega anche alla partecipazione di Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva della Santa Sede, approvata all'unanimità dai comitati olimpici dei paesi partecipanti. La delegazione vaticana sarà composta da 4 atleti impegnati in 3 discipline. Il 22 agosto nel torneo di padel scenderà in campo il doppio maschile, formato da Fabrizio Peloni e Tiziano Lucarelli. Domenica 23 agosto sarà invece la volta di Daniele Fontana, impegnato nella scherma specialità spada, mentre lunedì 24 toccherà al ciclista Emiliano Morbidelli. Per Atletica Vaticana quella di Taranto è la seconda partecipazione ai Giochi del Mediterraneo dopo l'anno 2022 e la decima presenza ad un evento sportivo ufficiale internazionale. Un messaggio che trova piena sintonia nelle parole pronunciate da Papa Leone XIV, che domenica 16 agosto durante l'Angelus ha rivolto il proprio pensiero ai Giochi del Mediterraneo, ormai prossimi all'inaugurazione, auspicando pace e fraternità tra i popoli di questa regione e del mondo intero. E allora, prima di salutarvi, ci colleghiamo in diretta dall'esterno del Palamazzola con il nostro Giuseppe Degli Santi. È in corso in questo momento la partita di apertura del volley maschile tra Tunisia e Algeria. Buongiorno Giuseppe.
2: Ciao Maria Laura, buongiorno. Ci troviamo proprio qui all'esterno del Palamazzola, dove si sta svolgendo in questo momento la prima sfida tra Tunisia e Algeria, ma i giochi sono iniziati ormai da questa mattina con i tornei maschili e femminile. Cominciata proprio alle 12 la sfida al Palapentassuglia di Brindisi con Kosovo-Grecia, risultato di 3-0 per i greci. Alle 15 poi ancora Brindisi, sarà la volta di Spagna-Egitto, grande attesa invece per l'Italia. Gli azzurri affronteranno il Portogallo alle 18 proprio al Palapentassuglia. In campo naturalmente anche il torneo femminile, dopo avervi descritto quello maschile. Alle 17 al Palamazzola c'è Macedonia del Nord, Turchia. Alle 18 proprio al Palaventura di Lecce, Italia, guidata da coach Carlo Parisi, Bosnia-Erzegovina. E alle 20 ancora a Taranto, Kosovo-Grecia, una giornata che dà ufficialmente il via a questi giochi del Mediterraneo. Ci si aspetta tanto entusiasmo perché naturalmente è un evento storico per la città, è un evento storico per il nostro territorio ed è un qualcosa naturalmente che riusciremo a raccontarvi giorno dopo giorno attraverso gli aggiornamenti sia sul nostro sito sia sui nostri ovviamente telegiornali sportivi e sui social ovviamente. A te!
0: Grazie, grazie a Giuseppe Degli Santi. La nostra edizione del telegiornale termina qui. Noi vi lasciamo adesso al TG Sportivo e poi a tutti gli appuntamenti di Studio 100, soprattutto per i Giochi del Mediterraneo, mentre la nostra informazione torna questa sera con l'edizione serale del TG. Una buona giornata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
1: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
0: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
1: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
0: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole...

0: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.
1: Benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La giornata di giovedì 20 agosto vedrà un lieve rialzo termico, che comprenderà anche le nostre zone. Prevista per tutta la giornata la presenza di nuvole intermittenti in tutta la regione con cielo sereno in serata. Il mare sarà quasi calmo o poco mosso e i venti deboli. Per il momento è tutto e grazie per averci seguito.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport, tutte le notizie sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto, oggi test amichevole contro il Manduria, una possibilità dunque in più per il tecnico Giuliato per valutare la rosa al meglio in vista del debutto il 30 agosto contro la Cosmano Sport Foggia.
1: A 10 giorni dal debutto in campionato, il Taranto torna in campo questo pomeriggio alle 17 al Nino Dimitri di Manduria per un allenamento congiunto contro i biancoverdi, prossimi protagonisti del campionato di promozione. Un altro test importante per Alberto Giuliatto, che continua a lavorare su uomini e schemi in vista della prima giornata, in programma il 30 agosto contro la Cosmano Sport Foggia. Il tecnico rosso-blu ha alternato finora la difesa 4 a quella 3, mentre in avanti non mancano le soluzioni, da Rajkovic oltre Marini, passando per lo Iodice, lo Savio, Corvino e la Bianca. Intanto, proprio il Dimitri potrebbe diventare la casa del Taranto per il debutto interno in campionato. Lo Iacovone e l'impianto sagittale di Massafra sono infatti indisponibili a causa dei giochi del Mediterraneo. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni.
0: Taranto piange Gigi Ciliberti, figura storica e amatissima della pallacanestro tarantina. Oggi la Dinamo perde il suo presidente e il suo papà, ma raccoglie un'eredità fatta di passione, competenza e amore per Taranto.
1: Taranto piange Gigi Ciliberti, una figura simbolo della pallacanestro ionica e il grande presidente che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia del basket in città. La sua passione per lo sport e in particolare per la pallacanestro ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di appassionati. Insieme a figure come Sergio Cosenza, Ciliberti è stato tra i protagonisti della nascita e della crescita del movimento cestistico tarantino, fino alla fondazione e allo sviluppo della Dinamo Taranto. Un progetto diventato nel tempo una realtà solida, costruita grazie alla sua lungimiranza, alla sua competenza e alla capacità di coinvolgere tante persone.

0: Oggi la Dinamo perde il suo papà, ma raccoglie una grande eredità, quella di un uomo che ha amato profondamente il basket e la sua città e che ha sempre creduto nella forza dei sogni, un'eredità da custodire e portare avanti nel suo nome. Ciao, Gigi.
1: Giochi del Mediterraneo, oggi il via alla pallavolo. In campo anche l'Italia che affronterà la Bosnia-Erzegovina, una giornata ricca di appuntamenti che inaugura ufficialmente il percorso della pallavolo e della rassegna mediterranea.
0: Entrano nel vivo i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla pallavolo. Oggi, giovedì 20 agosto, è infatti in programma la prima giornata dei tornei maschili e femminili, con gli impianti di Taranto, Lecce e Brindisi pronti ad accogliere le nazionali. Si parte alle 12 al Pala Pentassuglia di Brindisi con la sfida maschile tra Kosovo e Grecia, alle 14 al Pala Mazzola di Taranto spazio a Tunisia e Algeria, mentre alle 15 ancora a Brindisi sarà la volta di Spagna e Egitto. Grande attesa anche per l'Italia, gli azzurri affronteranno il Portogallo alle 18 al Pala Pentassuglia. In campo anche il torneo femminile, alle 17 al Pala Mazzola, Macedonia del Nord, Turchia, alle 18 al Pala Ventura di Lecce, Italia, Bosnia ed Erzegovina e alle 20 ancora a Taranto, Kosovo, Grecia. Una giornata che dà ufficialmente il via alla pallavolo dei giochi e accende l'entusiasmo sui campi di Puglia.
1: Per il Martina, tre test in vista della Coppa Italia che disputerà il 30 agosto contro il Gravina. Dunque la squadra della Valle d'Itria si appresta a valutare nuovi esperimenti in vista appunto di un torneo importante come quello della Serie D.
0: Prosegue la preparazione del Martina Calcio, allenato da Giuseppe Laterza, in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia, fissato per il 30 agosto contro il Gravina. Prima dell'appuntamento, che metterà in palio il passaggio del turno, il gruppo sarà impegnato in tre allenamenti congiunti, tutti allo stadio Tursi. Il primo è in programma oggi, giovedì 20 agosto alle 17, contro il Ferrandina, formazione di eccellenza lucana. Secondo appuntamento, sabato 22 agosto, sempre alle 17, con lo Stuni, altra squadra di eccellenza pugliese. In questo caso però il test si svolgerà a porte chiuse. Ultima sfida il 27 agosto, ancora alle 17, contro il Real Putignano, formazione di promozione pugliese. Tre test ravvicinati che serviranno alla terza per valutare la crescita della squadra e arrivare all'appuntamento di Coppa Italia con le indicazioni necessarie.
1: Siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo, noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti qui su Studio 100 della Casa dei Tarantini.

0: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, il conto alla rovescia finisce oggi e non poteva che finire con il sindaco di Taranto. Benvenuto Piero Bitetti.
1: Grazie, grazie per
0: l'invito.
1: Benvenuto.
0: Un giorno. Allora,
1: un giorno.
0: Commentami
1: un giorno
0: questo.
1: E 9 ore e contiamo anche le ore. E questo countdown lo seguo dal primo giorno che è stato installato e c'erano fasi dove preferivo non passare davanti.
0: Ansia?
1: Perché metteva ansia, perché avevamo ancora tante cose da completare, a partire dall'organizzazione, alla preoccupazione di non ultimare gli impianti nei tempi previsti, al completamento dei cantieri. Abbiamo fatto cantieri in città che probabilmente non si facevano da 100 anni. Li abbiamo concentrati, creando qualche disagio ai cittadini con i quali ci siamo scusati, però oggi sono orgoglioso e fiero di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo messo insieme 3 tipologie di lavori, quelle dei sottoservizi, per intenderci Enel, QP, quelli che hanno riguardato BRT e quelli che hanno riguardato i giochi. Insomma, abbiamo voluto concentrare i cantieri innanzitutto per non creare disagi successivi e quindi per non rompere le strade ulteriormente dopo che erano state rifatte, e poi abbiamo fatto un'economia di scala grazie a un lavoro molto attento degli uffici tecnici, che ringrazio, e degli assessorati che si sono dedicati, degli assessori competenti che si sono dedicati a seguire i lavori in prima persona. Siamo riusciti a fare con le stesse somme più lavori di quelli previsti, quindi grazie a questo
0: sindaco,
1: diciamo, i cittadini, la città ne ha un beneficio. Quindi l'abbiamo fatto lavorando a testa bassa.
0: Il tuo appello a non andare in ferie è stato recepito in questo periodo?
1: Sì,
0: che avevi fatto un appello a giugno, no?
1: Sì, è stato recepito, lo voglio dire non solo per la politica ma anche per gli uffici.
0: Intanto mi telefonano, ma respingo.
1: Abbiamo lavorato a testa bassa, in mezzo a 1000 polemiche, ma con un obiettivo unico e solo, quello di lavorare nell'interesse del bene comune. Siamo messi lì, abbiamo lavorato sodo, siamo andati oltre a
0: intanto passa la gente, siamo in corso due mari.
1: No, sì, salutavo un amico che si sbracciava, dicevo, abbiamo lavorato nonostante i tanti tuttologi che raccontavano le loro versioni. Alle spalle di ogni,
0: sindaco,
1: di ogni lavoro, di ogni cantiere, ci sono dei tecnici.
0: Tutto è una parola chiave, tutto è quasi pronto ormai, deve esserlo. Insomma, la macchina sta affinando gli ultimi ingranaggi, quindi il comune, il comitato dei giochi, tutte le delegazioni. Questa è una città cosmopolita oggi, che si presenta al Mediterraneo con i suoi problemi, le sue criticità, le sue virtù, i suoi pregi e l'esigenza di un futuro diverso. Io chiedo al sindaco di Taranto, allora, tutti noi stiamo facendo un passo indietro e un passo al lato per vivere questi giochi, mettere da parte i disagi, le criticità, viverli e superare insieme il traguardo fino al 3 settembre, ci siamo. Quindi l'augurio è che anche tutte le ultime criticità rimaste voi possiate dipanarle come matasse che alla fine possono diventare delle maglie meravigliose da esporre. Detto ciò, che città si appresta a vivere i giochi e che città sarà dal 4 settembre? Perché di fronte ci sta guardando una ciminiera che ci ricorda che abbiamo un grande problema poi da affrontare. Non lo dimentichiamo mai, ma intanto queste 2 settimane, Taranto, come le deve vivere e che investimento è?
1: Innanzitutto dobbiamo goderci il momento, abbiamo gli occhi del mondo puntati, dobbiamo essere quelli che siamo, quindi apparire nella migliore condizione possibile. Abbiamo ridato alla città il ruolo che merita, un ruolo internazionale di città europea. E i giochi del Mediterraneo devono essere un trampolino di lancio affinché Taranto possa essere davvero al centro del Mediterraneo, il mare che viene utilizzato come azione, quindi per unire i popoli, per unire le culture, anche ai fini commerciali, per unire interessi economici che possono generare sviluppo, possono generare crescita, possono generare occupazione. È certamente un momento di grande attenzione e un'opportunità. Taranto è la città delle opportunità in questo momento. Faceva riferimento alle ciminiere e sono abituato a valutare con attenzione e a valorizzare quella che è stata la storia di un territorio.
0: Cosa diciamo al pezzo di città che ha esultato per la decisione del Tribunale di dover chiedere

0: chiedere, anzi no, imporre la chiusura delle ciminiere dell'area a caldo entro il 29 ottobre, e cosa diciamo alla città, degli operai, dei lavoratori, quelle che vivranno questi giorni con
1: quelle ciminiere hanno dato nel bene e nel male a questo territorio, hanno dato tante preoccupazioni, anche hanno dato redditi, ci sono dei cicli nella vita, questo decreto della Corte d'Appello di Milano ordina lo spegnimento degli altiforni. Mi sembra di capire che siamo oltre la fase dell'aria a caldo, ma non bisogna demordere, la città ha dimostrato di sapersi rimboccare le maniche e di guardare oltre. C'è un dibattito in corso, ricordo a me stesso che le competenze sono in capo al governo nazionale, perché le politiche industriali sono scelte del governo nazionale, ma noi abbiamo il dovere di voler affrontare la sfida puntando a quella che può essere una fabbrica, come così viene rappresentato anche in quella cordata di imprese italiane che va oltre l'aria a caldo, e quindi riattivando l'aria a freddo quasi completamente. Questo è importante perché ha evidenti ricadute anche in termini occupazionali, e poi quello che riguarda le economie nuove, emergenti del territorio.
0: Poi intanto ci stanno registrando, facendo video.
1: Noi, bene, ma questo è un questo piacere. Vabbè,
0: ma ormai fa parte, tutto piacere. Entra.
1: È
0: un piacere, ecco, che registri uno studio 100, tutte le persone anche.
1: Noi non abbiamo da inventarci nulla, la città, oltre a essere bella, secondo me, la città più bella del mondo.
0: Ce la concediamo una vacanza dell'anima? Se la merita questa città o ci stiamo concedendo un po' troppo, viste le criticità?
1: Deve esserlo, però possiamo raccontare di un potenziale che è quello che ci circonda. Nave Palinuro viene a fare visita, è una bellezza.
0: Anzi, Giovanni Talamo, andiamo col sindaco, intanto salutiamo il conto alla rovescia, Giovanni, dopo 35 giorni vissuti qua. Andiamo a vedere qui.
1: Circondata da bellezze, abbiamo un castello aragonese che fa paura, è invidiabile, un ponte girevole, un lungomare bellissimo, abbiamo resti e reperti storici, colonne doriche, palazzi storici, poggi, tombe a camera, abbiamo da raccontare tanto. I due mari sono un unicum da fare invidia al mondo intero, perché io sfido di trovare città così conformate, in particolare nel Mar Piccolo stiamo dedicando una particolare attenzione al recupero di tutto il perimetro, con un'attività di bonifica, ma anche con attività che possono invitare a fare insediamenti sportivi, a fare insediamenti di attività produttive.
0: C'è un'attività nautica durante i giochi che ci sta spiegando che il Mar Piccolo può avere anche questo futuro.
1: No, deve avere questo futuro.
0: Senti Piero, facciamo piccolo, basta far finta di darci delle che non ci conosciamo. Piero, anche sindaco di Taranto, dal 4 settembre, sfide da vincere, vorrei chiederti tante cose, magari lo faremo in studio
1: lo facciamo quando vuoi.
0: Però dal 4 settembre le sfide da vincere del sindaco, preso atto di criticità politiche, istituzionali, commerciali, economiche,
1: è la pacificazione.
0: Questo che non vuol dire mettere da parte le proprie idee.
1: Assolutamente no, ma io ho potuto percepire in alcuni momenti una particolare rabbia, evidentemente legata alla sfiducia nelle istituzioni. Credo che abbiamo dimostrato
0: spesso motivata
1: che appartiene a
0: istituzioni politiche,
1: che appartiene a anni e anni di delusioni, probabilmente di promesse mancate.
0: C'è sempre questa cosa che bisogna sempre ricominciare.
1: Ecco, questa Taranto paga negli ultimi 200 anni delle scelte calate dall'alto, la presenza di un arsenale, la presenza della grande industria, la presenza della marina militare, insomma sono scelte calate dall'alto che hanno dato al territorio.
0: Però quel sistema è scaduto.
1: Ma il territorio non è stato particolarmente protagonista, quindi un appello alla popolazione affinché ci sia pacificazione, non ci sia rabbia, ma soprattutto ci sia voglia di riscatto.
0: Chiudiamo
1: voglia di rimboccarsi le maniche puntando a un futuro migliore per tutti noi, Angelo.
0: torniamo ai giochi, diciamo qualcosa ai cittadini: caos parcheggi, caos viabilità, ordinanze fatte, riviste rifatte,
1: un po' di caos c'è stato.
0: No, su questo parliamo ai cittadini.
1: No, purtroppo su questo si è fatto molto terrorismo a causa di errate informazioni date a mezzo social da chiunque.
0: Però avete rivisto l'ordinanza, avete fatto
1: abbiamo fatto un'ordinanza madre, perché voi sapete che le limitazioni non vengono decise dall'amministrazione comunale, ma vengono concordate in tavoli tecnici.
0: Cosa
1: abbiamo
0: diciamo
1: avuto il coinvolgimento anche del Quirinale, la presenza del Presidente del Consiglio della Repubblica, che perché per noi è un onore, è un prestigio. Chiaramente richiedono delle misure particolari di sicurezza, soprattutto in questo particolare momento che viviamo a livello internazionale, e quindi abbiamo dovuto seguire l'iter per attenzionare aree da rendere con divieto di transito e divieto di sosta.
0: Questo vento ci sta agevolando la
1: fortuna. Però Angelo, su questo, noi abbiamo creato un link che è possibile vedere tramite il sito istituzionale dell'ente, dove ci sono tutte le informazioni necessarie per l'individuazione dell'area parcheggio, i parcheggi persi in quelle strade dove ci sarà il passaggio delle gare li abbiamo recuperati grazie alla collaborazione con la Marina Militare, che ha messo a disposizione l'area della caserma Mezzacapo e di altri parcheggi intorno alla città. Ne abbiamo individuate ben 5 aree che possono dare 2500 stalli di sosta con un collegamento di navette della nostra azienda municipale che si occupa di
0: questa app da consultare giorno per giorno.
1: E voglio dire, abbiamo creato tutte le condizioni per evitare, per ridurre al minimo i disagi.
0: Ultima
1: domanda,
0: evidente
1: che può nascere l'imprevisto.
0: Nasceranno,
1: ma siamo pronti,
0: vanno governati.
1: A governare.
0: Ultima domanda: che dirà il sindaco di Taranto e il presidente Mattarella appena lo vedrà? Io mi immagino che due minuti, presidente, sono il sindaco di Taranto. Quindi
1: gli
0: ci sono lettere di lavoratori e cittadini.
1: Gli parlerò delle bellezze di questa città e soprattutto delle opportunità, delle chance di crescita che può avere. C'è una parte della popolazione che è legittimamente preoccupata per il proprio futuro. Ho condiviso l'appello, la nota avanzata dai sindacati, una richiesta di incontro per manifestare le proprie preoccupazioni concrete, vere, reali.
0: Oggi anche i genitori tarantini scrivono al presidente.
1: Bene, abbiamo il dovere di seguire con attenzione quella dinamica, che è una dinamica che merita concentrazione, che merita di essere approfondita. Il dossier va guardato a tutti gli effetti, per ogni virgola, perché è evidente che ci saranno ricadute che caratterizzeranno gli asset produttivi di questa terra. E anche qui ancora un appello al governo: il governo deve farci sapere quelle che sono le intenzioni che ha per Taranto, come intende investire per contemplare, per colmare gli inevitabili esuberi che ci saranno dalla grande industria. Ma abbiamo avanzato anche proposte che vanno in direzione di attività produttive che riguardano la portualità. Noi vogliamo seguire il canale tracciato dal governo sul piano Mattei, ma allo stesso tempo abbiamo lanciato idee per quanto riguarda per esempio un hub delle energie rinnovabili abbinate alla ricerca e ancora attività produttive che possono essere legate alla logistica.
0: Ci vediamo dal 4 settembre.
1: Ci vediamo quando vuoi.
0: Allora, con la presenza del sindaco salutiamo il pubblico di Conto alla Rovescia. Domani cominciano i giochi. Studio 100 da domani lancia il suo palinsesto dedicato ai giochi. Ogni giorno Med in Ta, un gioco di parole ovviamente, Med in Ta, tutti i giorni in diretta alle 11, alle 17 su Studio 100. Ci vediamo domani. Il Conto alla Rovescia finisce qui. Buon giochi a tutti.
1: Buon giochi del Mediterraneo di Taranto a tutti noi.
0: Ciao, grazie.
1: Vediamoceli.
0: A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: grazie. Per me, Studio 100.
1: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero? Rosato? E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene, potremmo allora ballare diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale, poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti. Al sesto Pulsano con 4 punti. Al settimo Palagiano con 3 punti. All'ottavo la terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
0: Allora, però, classifica finale però, a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio. Quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e la terza 10.
2: E Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta vicino al maxifungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, 2 femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è la terza con il colore giallo.
0: Attenzione, vediamo se i nostri giudici non ancora.
2: Cosa potremmo aggiungere?
0: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
2: Per la luce, Alberto.
0: Ah, per la luce. Sei ciecata proprio.
2: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciccato che c'hai gli occhiali, però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire.
0: Eh sì, da lontano, da lontano.
2: Anche, sì.
0: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
2: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
0: Ecco, ah, si è spenta!
2: Come non detto!
0: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
2: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
0: sì, c'è la penalità per la fiaccola,
2: il gioco
0: se si spegne la fiaccola.
2: Il gioco prosegue.
0: Attenzione,
2: comunque.
0: Ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
2: Anche perché sono
0: Alberto. Accese,
2: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
0: Sì, sono legate, poverine.
2: Che lega. 2-2.
0: Madonna, quella fonda, vedi? Madonna, guarda là. Eccoci.
2: Ecco le concorrenti della terza.
0: E calla, e calla.
2: Non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
0: Eccoli, eccoli che stanno raggiungendo il loro compagno.
2: Vedo un gran caos là in mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
0: Eccole, eccole,
2: ma
0: arriva.
2: È partita, chi è? Chi sono?
0: La squadra di Grottaglie che ha
2: Grottaglie.
0: La fiaccola spenta. Però stanno arrivando per primi. Ecco sì, le due ragazze legate. Ecco,
2: forza,
0: Grottaglie.
2: Si rituffano.
0: Forza ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccoli
2: Pulsano
0: là.
2: Raggiunge
0: Pulsano
2: Grottaglie.
0: Raggiunge Grottaglie, sta raggiungendo, forza. Devono arrivare alla postazione qua. Vai.
2: Attenzione.
0: Vai, poverina, non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota. Veramente le due ragazze legate. Forza. La fiaccola è spenta,
2: veloci.
0: Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie. Eccole qua. Adesso incendieranno il loro
2: Alberto,
0: canestro.
2: Intanto chiamo già le prossime squadre partecipanti,
0: ecco,
2: per la seconda.
0: Ecco la terza,
2: match.
0: Forza ragazze. Forza.
2: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS sta

0: Allora, come siamo? Siamo pronti? Ecco, le stanno ancora, no, stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole, stanno recuperando le fiaccole accese per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Statte, di fare la loro parte. Attenzione. Attenzione, eccoci qua. Il nostro giudice Egidio Ippolito sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego. Ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze. Eccole qua. Una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci. Pronti Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Statte. Sta arrivando PGS Statte alla formazione. Attenzione. Manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci. Che succede?
1: Niente, si devono legare le concorrenti di San Giorgio. Pubblicità.
0: Forza. C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca. Eccola, eccola, eccola.
1: Ali.
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola. Si è spenta la fiaccola di Montemesola, purtroppo, ai noi.
1: Peccato, anzi, peccato.
0: Ai loro, attenzione. Forza ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi per la terza manche. Allora io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso e nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Statte è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi in me nell'altra vasca.
0: Fiaccola! Mamma mia! Forza, non,
1: no,
0: si è spenta! Forza ragazzi! Tiella su la fiaccola, forza! Forza! Forza! Ah, si è spenta l'altra fiaccola! No, si era già spenta!
1: Spenta.
0: Fermi! Vabbè,
1: da un'ora che era spenta.
0: Vabbè.
1: Op, op, op, op.
0: Dai, sono forza ragazzi di PGS Statte, stanno andando fortissimo.
1: Non va negate. Loro corrono,
0: ecco,
1: loro
0: ancora non... San Giorgio a ruota di Montemesola. Montemesola ha la fiaccola spenta.
1: Olè! PGS Statte è arrivato. Alberto per primo e a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronte, le altre squadre?
0: Vediamo le altre squadre se sono pronte, ci sono?
1: No, ce ne sono due, ne manca
0: Crispiano,
1: una.
0: Crispiano, Martina Franca,
1: manca una squadra.
0: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci, dai, forza, dovete essere pronte prima, dai, sveglia, presto che tardi.
1: Eccole arrivate.
0: Eccole qua, le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazzi, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola Samoscia, e se Samoscia fiaccola arriva la penalità. Attenzione,
1: lassù ancora non sono,
0: lassù
1: pronti,
0: ancora non sono pronti. Forza ragazzi, Crispiano, Martina, Franca e Palagiano.
1: Oh, ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almiento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondi, Locorotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21, sono pronti?
0: Via, eccole qua, via. In acqua. Attenti alla fiaccola, attenti alla fiaccola.
1: Certo che chi sta dietro è ancora più.
0: Ecco
1: più
0: i ragazzi.
1: Difficile.
0: I ragazzi sono arrivati tutti con la fiaccola accesa.
1: Fiaccole salve.
0: È il momento più difficile, quello dello scivolo. Eccoci. Attenzione.
1: Loro nuotano in sincronia perfetta.
0: Martina Franca sta incitando a gran voce le loro ragazze.
1: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
0: Eccole, eccole le ragazze. Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza! Eccole qua! Sì, eccole qua! Hanno raggiunto il loro accompagnatore. Via, forza ragazzi! Forza! Veloci!
1: È successo qualche cosa. Si sono impigliati. Eccoli.
0: Eccole qua che partono, Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
1: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
0: Poi,
1: una
0: forza
1: di Martina.
0: Forza Martina,
1: vabbè,
0: forza.
1: Adesso puoi nuotare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
0: Forza
1: che
0: Martina
1: porta.
0: Franca seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
1: loro
0: preoccupare.
1: Loro notano una sincronia perfetta però, loro due di Martina. Loro camminano invece.
0: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza.
1: Corrono.
0: Forza.
1: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
0: Martina Franca arriva per prima alla postazione. Però ha una fiaccola spenta. Vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva anche Crispiano ed ecco Palagiano con tutte e tre le fiaccole accese. Attenzione,
1: che sta per arrivare. Su, ecco, arrivato anche Palagiano. Fine della gara, della manche.
0: Fine della manche, la terza manche.
1: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte, che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
0: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori, ecco il giudice.
1: Un grande dinosaurone, Alberto.
0: Allora, alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato

0: però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2.27. Alla seconda manche, Montemesola 1.58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2.02, PGS Statte 1.52 senza penalità. Attenzione, alla terza manche, Crispiano 1.56. Martina Fianca aveva fatto il miglior tempo 1.51 ma a 30 secondi di penalità. Palagiano 2.10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo sì, cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
1: La diamo subito la classifica, molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown, questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Statte con 9 punti, nella 2 Crispiano con 8 punti, alla terza Pulsano con 7 punti, alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti, alla quinta Palagiano con 5 punti, nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti, nella settima TM Grottaglie con 3 punti, nell'ottava la terza con 2 punti, con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
0: Classifica finale.
1: Vai,
0: fino a questo momento
1: su.
0: 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 la terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no, va bene.
1: Giustamente.
0: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina,
2: Cristina
3: Loredana.
2: E Loredana. Vai.

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama La Spuenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia. In onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini della città.

0: Grazie, un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora? Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
2: Dove sopra vai? Dove te ne vai?
1: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
2: Salve, non da volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
1: Tuo fratello sta andando.
2: Sì, Dino.
1: Il mostro.
2: Sì, Sauro chi è?
1: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché sì, abbiamo ancora...
2: A disposizione?
1: Dei... Sì.
2: L'Ipercop?
1: L'Ipercop a disposizione.
2: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
2: E il diario.
1: Lo allora.
2: Zaino. Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito, senza perdere tempo.
2: L'Ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
2: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
2: Dino.
1: Dino e.
2: No,
1: e guarda, non è che mi ricordi.
2: Vabbè, ma Dino non è l'altro.
1: Venite
2: che non
1: qua,
2: se lo ricorda.
1: Venite qua. Adesso... Applauso del pubblico.
2: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
2: Eccoli. Ok. Eccola, Dino, chi è Dino?
1: È
2: Dino.
1: Luca.
2: Luca, Dino sei tu. Luca
1: allora,
2: è lui.
1: Te, accompagnali.
2: Vabbè, la cap di Luca.
1: Sì. Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca
2: sì, sul
1: alla...
2: bagnasciutto.
1: Sì, sul bagnasciutto. Vai, disgraziato.
2: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare allora, la Ipercop a Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora, loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
2: sul bagnasciugo a posto.
1: Sul bagnasciugo a posto. Dallo Ionio all'Adriatico.
2: Sì, la dovete lasciare là.
1: Ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
2: Allora, vogliamo rimettere in moto il fungio?
1: Sì, il fungio.
2: Il fungio.
1: Mettete il fungio in moto.
2: Mettete in moto il fungio.
1: Si
2: allora,
1: può? Drago e fungo in moto.
2: Te lo passo dopo.
1: No, la direzione dentro. Che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente da fare. Aguanta il pallone.
2: Dai.
1: Dangi il pallone, salza Pippo, dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne facci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
2: Allora, un momento, Sei pronto?
1: Sì, spingio? Quindi dovete buttare il pallone sull'altra riva.
2: Ehi,
1: non ti far frecare a centimetri là.
2: Siamo pronti?
1: Allora, pronti? Via! Forza con l'aiuto del pubblico, andiamo! Forza ragazzi, incoraggiateli! Andiamo!
2: Oh!
1: Oh, con chi è Luca?
2: Luca, va forte!
1: Porca i greci, chi è?
2: Fuscio come numa.
1: Sembra una tartaruga con le omorroidi.
2: Sembra un...
1: Dai, ok, madonna, Fush, Dino, dalle, Dino.
2: Che, no, da dalle,
1: blocco, attaccati.

0: gira, no, dall'altro, no, devi aver, gira dall'altra parte il fungo.
1: Dovete girare intorno al fungo, t'ha fregato Dino, Luca, t'ha fregato, non vale. Togli la frizione, frena a mano, no, là.
0: Tiralo.
1: Togli.
0: Dai, chiami, tiralo.
1: Datevi un bacio, me, già che state, datelo. Beh, che mo si usa. Dici che c'è un fiore in ogni casa.
0: È prepotente, come si
1: no, chiama Luca? Luca è più forte, è più forte. Un cristiano ha picchiato un slittamento di quelli a morire. Vai! Non ce la faccio più.
0: Si è proprio
1: eccolo qua.
0: Oh, è arrivato qua.
1: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
0: Bravissimo, qua si è asciutto.
1: Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Porca miseria, venite qua.
0: Però per
1: qualcuno che Salatino passando prendi i premi per piacere.
0: Senza meno. Ma è cosa da.
1: Non ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
0: Eccolo.
1: Anche
0: qua.
1: Voi, amici di Martino, in
0: ce
1: fondo.
0: Qua.
1: Benissimo.
0: Allora,
1: Luca, the winner.
0: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
1: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
0: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote.
1: Lavori. Benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
0: Al nipote lo regala, educato, al nipote.
1: Ah, al nipote lo regala.
0: Sì, anche il diario di consolazione. Okay.
1: Grazie ancora ragazzi.
0: Okay. Ciao,
1: ciao.
0: Ragazzi, arrivederci.
1: Ciao.
0: Costa ma.
1: Beh, quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
0: Tanto che ci dobbiamo segnare.
1: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare, Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
0: Ma come
1: perché
0: parli
1: parte
0: bene?
1: Il nuovo
0: bene?
1: Gioco.
0: Come parli bene?
1: Oh, io ho fatto le scuole
0: lingue,
1: alte.
0: Sai,
1: prego maestro.
0: Prego.
2: Vai.
3: Grazie
2: vai.
3: Gianni.
2: Grazie.
3: Oh,
2: allora, siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
3: È il gioco che vede in gioco.
2: Brava, carina questa
3: frasetta. Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
2: Allora, Francesca spiega di che cosa si tratta.
3: Fermo.
2: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi
3: il
2: partiamo.
3: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle là, quelle rose e azzurre. E dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro. E se non dovesse trovarlo, dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro, dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
2: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre e sono...
3: Giocatori per squadra sono 2, un maschio e una femminuccia.
2: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito. Perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
3: Via! Si sono tuffati!
2: Eccoli, forza!
3: Vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti.

0: cercando l'uomo giusto per portarlo alla...
1: alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano Amico Joe di Martina Franca. Eccolo, corre velocissimo verso...

0: padre non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque si stanno, eccoli qua, sono arrivati quasi tutti. Mancano ancora 4 concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale. Eccoli qua,

0: e due invece ancora si sono arenati.
1: Quanto tempo ancora chiediamo al giudice?
0: 4 minuti.
1: 2 minuti. 2 minuti.
0: Ancora 2 minuti.
1: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
0: Avete
1: dei
0: ancora 2 minuti.
1: Concorrenti per l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
0: Che squadra è rimasta senza dinosauro?
1: Vediamo.
0: Cestino Rosa? C'è, scusa?
1: No, non. Tutti
0: San
1: hanno completato.
0: Giorgio. San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo.
1: Attenzione.
0: Forse sta arrivando.
1: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10, ancora la conclusione.
0: Eccola,
1: trovato, di quest'ultima
0: trovato,
1: gara.
0: Ha trovato.
1: Attenzione.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Eccoci. Stanno arrivando gli ultimi ritardatari con l'uovo di dinosauro
0: distrutti,
1: a portarlo distrutti dalla
0: distrutti
1: fatica.
0: Ma arrivati.
1: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti, hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. O nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
0: E sai che gioco è, Alberto, quello di disparità?
1: No.
0: Palla canestro.
1: Ah, un'altra volta.
0: Di spareggio.
1: Un'altra volta il gioco di spareggio palla canestro.
0: Chi è stato con noi ieri?
1: Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
0: È un gioco faticosissimo.
1: Si rischia di fare le 5 del mattino qua a vedere i palloni che non vanno nel canestro. Attenzione, eccoci. I giudici hanno conteggiato?
0: No, sono in tanti, Alberto.
1: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
0: Nico Salatino, sono desiderati.
1: Eccoli, stanno arrivando di corsa.
0: Al centro vicina. Erano andati a fare uno spuntino.
1: Munitevi di citofono.
0: Prego.
1: Ma sempre a mangiare stai.
0: Il mio?
1: Madonna, madonna.
2: No, era andato a vedere là. È successo il macello.
0: È successo? Vabbè,
2: sì, stavano tutti a terra. Non si capisce che è successo. Stavano 35 carabinieri. 42, cioè, e il polipo è andato là, perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare. Il polipo, quello lui, mia suocera, non lo conosci? Ma,
3: no, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava Albert in mezzo là a vedere che.
3: Il fatto è atroce.
2: Sì.
3: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli.
2: Sì.
3: Io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri. Ma me la vedo io.
2: Sì.
3: C'è da fare, stavano due carabinieri innanzi alla botte. Guardi,
2: ecco,
3: abbiamo diritto
2: visto
3: prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
2: Ecco perché ti ho visto. L'ho detto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
3: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri. Sì.
2: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma per l'applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri. E ai carabinieri, ai poliziotti, niente?
3: Sì, no, hai ragione, io certe volte mi confondo l'arma
2: devi
3: con.
2: Devi dire ai carabinieri, anche loro sì hanno diritto, non solo

0: Anche perché questi poveri carabinieri dove hanno fatto ridere tutta Italia hanno bisogno anche di un applauso.
1: Sì, ma adesso lasciamo stare.
0: Sì.
1: Voi vi volete riposare un attimo?
0: Andate a riposare, ce la
1: ci vediamo dopo.
0: Ce la vediamo
1: grazie.
0: Dopo.
1: Grazie. Sì. Oh, Salati sovvenuto Frigenne.
0: Sì.
1: Che guarda, adesso se non fai la ginnastica,
0: sì,
1: ti viene l'asma che è un piacere. No, ma non sì, è quella ginnastica.
0: Quale ginnastica?
1: No, la ginnastica è il footing.
0: Lo tu faccio, lo faccio io una volta al mese.
1: Una volta al mese?
0: Faccio il
1: come
0: footing.
1: Lo fai?
0: Una con diciamo di solito con mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing.
1: Cioè tutte e due uscite la mattina e
0: no,
1: fate questa.
0: Cioè quella tutta la mattina, ma
1: non
0: la,
1: esci.
0: La sera, 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina ma come sta?
1: La sera.
0: La sera, tu.
1: E dove vai?
0: Io? A casa! Dove
1: come a casa?
0: Non ho capito, scusi, che cosa vuoi? E tu dove vai?
1: La ginnastica, beh, dove la fai tu?
0: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
1: Ah, ecco.
0: Certe volte. Qualche altra volta poi.
1: Ma a te ti piacciono le femmine, Salati?
0: A me? Sì.
1: Sicuro?
0: Perché?
1: Ma ti vengono un picco strani.
0: Che?
1: Come lo vedete voi a Salati?
0: Mi piacciono, mi
1: la verità.
0: Sì. Mi piace.
1: Chiediamo al pubblico qua di
0: mi
1: pro.
0: Piacciono, mi piacciono lo caramelo.
1: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete normale, sì o no? No,
0: non lo vedo,
1: non lo vedo, hanno ragione.
0: Ognuno
1: vedi che fai schifo proprio.
0: Ognuno nasconde i suoi segreti.
1: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa.
0: Se
1: l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
0: Sì.
1: Mi stavo prendendo una bus di veleno nel bar.
0: Sì.
1: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio. La giacca bianca, pantaloni blè,
0: sì,
1: capello biondo, cravatta sì, rossa sgargiante, pelo biondo, tacaspil, che le manda la palla, sì, no?
0: Col tacaspil?
1: Sì,
0: un uomo?
1: Sì.
0: Un uomo? E vabbè,
1: beh,
0: spiega.
1: Si è avvicinato al bancone,
0: sì,
1: si è poggiato così, ha fatto barman, tutti terciuti.
0: Come ha fatto, come ha fatto?
1: Sì, barman.
0: Ma vi tenuto un po'.
1: Sì.
0: Beh, e poi?
1: E il barman, mi dica, signore.
0: Prego.
1: Sì, barman, un caffè.
0: Sì.
1: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi, pisagerato.
0: Nah.
1: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già ha detto: stupida, chiamami Luisa.
0: Un barman?
1: Sì, se ne è uscito white pure.
0: E dai, è venuto per lei.
1: Sì, una cosa atroce.
0: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
1: Si usa, non ce ne frega niente, ognuno sceglie la strada che vuole.
0: Comunque, vabbè.
1: Beh,
0: allora. Vogliamo invitare qua il signor Alberto?
1: Sì.
0: Signor Alberto, si accomodi. Cioè, il Fritz stava ingazzando, ma sbatto prima di
1: tale. Non sta mai ingazzando, se sta, si vede.
2: Sto ingazzando, vai.
0: Perciò, via. Vai che sta ingazzando. Se te l'ho detto, non mi credi.
2: Grazie,
0: sì, dai.
2: Allora,
0: anche lei.
2: Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
3: Gioco, vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina
2: ma che vi siete ammosciati?
3: 8 punti. Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti. Alla settima Palagiano con 3 punti, all'ottava Pulsano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
2: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997, però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti, una nostra carissima amica. Di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua Sabrina Ferilli, vai, scatenati. Eccola.
4: Ciao,
2: ciao Sabrina,
4: ciao.
2: Come stai?
4: Bene, bene.
2: Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
4: È arrivata alla fine.
2: È come la ciliegina sulla torta.
4: Sì.
2: No, Sabrina.
3: Come stai?
2: Visto...
3: Bene?
4: Bene, grazie.
3: Oh, bella
2: hai
3: forma.
2: Visto che accoglienza?
4: I fuochi proprio.
2: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
3: Un saluto a Sabrina Perilli.
2: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere. Forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
4: Io non sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
2: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli.
4: E siamo stati un mese a Bari.
2: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
4: Una grande accoglienza, sì.
2: Quindi stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, e devo dire che se lo merita, perché Sabrina è simpatica, veramente una ragazza... divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
4: Vabbè.
2: È vero o no?
4: Sì.
2: No, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
4: Bene.
2: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati, i giudici. Vorrei qui tutti i giudici, prego. Forza i giudici. Dai ragazzi, su. Ecco i giudici delle gare di Water Games 1997. Eccoli qua. E il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare. Eccoli qua.
4: I responsabili.
2: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno, perché sono stati molto molto bravi. E facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza! Oh! Ecco.
3: Sveglia!
2: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che va a finire nell'acqua. Ecco,
3: grazie,
2: girati.
3: Grazie di tutto il lavoro. Al prossimo,
2: allora,
3: perché è 98 allora.
2: E ringraziamo Studio 100, ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
3: Non è che stanno tutti lassù.
2: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai. I capitani delle squadre.
3: Il primo capitano è arrivato.
2: Eccolo qua.
3: Benvenuto.
2: Ciao.
3: Che piacere averla qui.
2: Mettetevi qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
3: Scusa, io
2: Francesco. Piano coi baci che te spacco le ossa.
3: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo so.
2: Eccoli qua. Allora,
3: baci
2: loro
3: gratis.
2: Sono. Oh, d'allarga, figlio mio. Allora, loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, ma come fa niente?
3: Fa niente, l'hanno ucciso!
2: I capitani delle squadre, per favore, dai! Manca Crispiano! Il capitano della squadra di Crispiano,
3: forse
2: per favore.
3: Lui che si sta buttando? No, non so, non credo.
2: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare 5 del mattino.
3: Giudici,
2: forza.
3: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
2: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
3: Corri!
2: Qual è? Dai! Madonna, come sei lento, come sei moscio, figlio mio. Madonna mia, dai, com'è moscio. Dai. Cammina. Chi sei tu? Aspetta, Crispia, mettiti qua.
3: È arrivato.
2: Allora, attenzione.
3: Alla buon'ora.
2: Finale dei Water Games. Vince, lo facciamo dire a Sabrina, vieni qua.
4: Ah, vedi. Momento solenne.
2: Momento solenne, con 45 punti vince la squadra di
4: Crispiano.
2: Crispiano! Eccoli qua! Bravissimi.
3: Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano.
2: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati la squadra di 43 punti, TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano di Martina? Peccato. Allora, diamo per regolarità tutta la classifica con 31 San Giorgio Pubblicità, PGS Statte, sesta Pulsano, settima Montemesola, ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo?
3: È qui Giancarlo, Alberto.
2: Sabrina.
3: State calmi.
2: Allora, attenzione, Sabrina. Fate un appo. Disgrazia.
3: Non c'è legato.
2: Sabrina deve consegnare. Moccolotto, reggo io. Al capitano di Crispiano, eccolo qua. Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
3: Niente, siete
2: non fa
3: di Crispiano?
2: Ecco. Allora, a tutti i capitani, ecco le medaglie.
3: Meritata dopo queste fatiche.
2: Al capitano, eccolo. Vieni qua. Crispiano, oh! Vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Queste qui, alla seconda.
3: Distribuisce il capitano?
2: Allora, alla seconda classificata TM Grottaglie, eccolo qua, devi premiare. TM Grottaglie, seconda classificata. Vai. Alla terza classificata, Martina Franca. Vai, il capitano di Martina.
3: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra. Va bene?
2: Allora, grazie. Alla quarta classificata, San Giorgio Pubblicità. Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi. Siete stati bravissimi ragazzi. Vi devo mangiare. Io tengo una certa età, disgrazia. Al quinto PGS Statte, eccolo qua, Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Montemesola. Oh, glielo do io a lei, è femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano. Sì. Ultimo posto pari merito Palagiano e la terza. La squadra della terza.
3: Un grande bacio, un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza. Giustamente.
5: Chiama questo.
2: Allora, ringraziamo le squadre, ragazzi, un applauso caloroso fortissimo per tutti
3: hanno
2: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera. C'è una targa anche per il consigliere.

0: io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Perilli, giustamente. Parlava con me, guardava. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Che fa? Salutiamo.
3: Grazie.
2: Bacio, guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
4: Allora,
1: scusate, ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
4: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
4: Amore, quanto sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
4: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita. Siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Aqua Folies. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss. Fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
4: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
4: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Perilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao, grazie mille.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Resto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, poi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante se io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo è realizzare una scarpa riciclabile, non posso l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già... Stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort... È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione orizzontale.

0: quanto un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, c'erano le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Progetto Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, devi te e farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi, nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poter realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata. Ci
0: Grazie a voi.
1: vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ex Silva, ecco le condizioni della cordata italiana, irrinunciabile la presenza dello Stato, no a Flex e Jindal. Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara all'evento internazionale, ieri l'arrivo della Croce degli Sportivi e l'evento Waiting for the Games. Non solo sport, i giochi trainano il turismo del capoluogo ionico e dell'intera regione. A Taranto, per le strutture ricettive, si registra il tutto esaurito. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dell'ex Silva di Taranto. In un'intervista al Corriere della Sera, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ha parlato delle condizioni delle 14 aziende italiane per la cosiddetta cordata interessata al sito siderurgico della nostra città. Vediamo. La partita sull'ex Silva entra nella fase decisiva, sono 14 le aziende italiane che hanno manifestato interesse per lo stabilimento e che hanno affidato al presidente di Federacciai Antonio Gozzi il compito di verificare se esistano le condizioni per presentare un'offerta. L'idea della cordata è chiara, mantenere produttiva Taranto anche dopo lo spegnimento dell'ultimo altoforno previsto per il 28 ottobre. In una prima fase si potrebbero utilizzare bramme provenienti dall'esterno per alimentare i laminatoi, ma la prospettiva industriale guarda soprattutto alla costruzione di un forno elettrico e di un impianto per produrre il preridotto necessario ad alimentarlo.

0: Con questa configurazione l'ex Ilva potrebbe arrivare a produrre 2,5-3 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, ma per le aziende italiane c'è un'altra condizione fondamentale, la presenza dello Stato, soprattutto sul fronte degli investimenti per l'impianto del preridotto. La cordata punta a recuperare risorse pubbliche già individuate in passato, fino a circa 800 milioni di euro, ma resta il nodo occupazionale. Con un solo forno elettrico, infatti, i dipendenti potrebbero scendere dagli attuali 8.000 a circa 4.500. Due forni sarebbero invece considerati economicamente insostenibili. La linea degli industriali è dunque quella di una vera operazione di sistema, con una forte componente italiana e il sostegno pubblico. La palla passa ora al governo, chiamato a gestire anche la gara con gli altri pretendenti e soprattutto il confronto con i sindacati, che hanno già chiesto un intervento diretto del Presidente della Repubblica. Per Taranto si apre dunque una fase decisiva. Dare un futuro all'ex Ilva significa trovare l'equilibrio tra produzione, investimenti pubblici, occupazione e sostenibilità economica. E parliamo ora dei Giochi del Mediterraneo 2026. Siamo alla vigilia dell'evento internazionale che interesserà la nostra città fino al 3 settembre. Questa mattina il nostro direttore Dario Galitelli è salito a bordo della nave Aroia, che ospita parte del villaggio degli atleti, e ha ascoltato per noi il commissario straordinario Massimo Ferrarese e il comandante della nave Marco De Oliveira. Vediamo.
1: Oggi è una giornata importante, non soltanto perché c'è l'arrivo degli atleti e quindi queste due navi, due grandi navi messe a disposizione appunto dal nostro comitato organizzatore, ma non basta avere l'organizzazione, a noi serve anche avere la tranquillità e quindi la sanità al nostro fianco, e quindi una organizzazione come quella di GVM, con cui abbiamo stretto un grande accordo di collaborazione, a noi serve perché ci dà tutta la massima tranquillità e dà la possibilità ai nostri migliaia di atleti di avere in casa la possibilità della tranquillità appunto sotto l'aspetto sanitario. Quindi
2: sembrava lontanissimo, ci siamo con i piedi dentro.
1: Beh, l'avete vissuta, la città, il territorio, la Puglia l'ha vissuta con noi, sono stati momenti particolari, abbiamo dovuto fare una lotta contro, una corsa contro il tempo, siamo stati atleti anche noi, credo che abbiamo fatto delle cose, anzi sono convinto, abbiamo fatto esattamente tutto quello che ci eravamo prefissati, gli obiettivi li abbiamo raggiunti tutti, gli impianti sono tutti pronti, le venue sono pronte, ormai ovunque ci sono i giochi del Mediterraneo, tutto era quello che pensavamo di realizzare per il 20 di agosto del 2026.
3: L'avventura è un'avventura nuova, ma piace molto, se tutti i giocatori, tutti gli atleti, tutto il paese d'Europa in una nave.
4: Quando finirà tutto? Dove sarete diretti?
3: Facciamo anche due crociere in Turkish e c'è dopo ritorniamo a Red Sea.
5: Vogliamo ricordare i numeri di questa nave?
3: I numeri? Aroia.
5: Il nome. Quante persone?
3: Quante persone? 3.000, può arrivare 4.000 persone in una nave, c'è di equipaggio 1.500 persone.
5: Okay, un messaggio di Tarantini.
3: Un messaggio di Tarantini, che buona sorte per tutti gli atleti.
0: Ma parliamo anche delle ricadute a livello economico di questo evento per la nostra città. Secondo il Ministero del Turismo, infatti, che parla del cosiddetto effetto Giochi del Mediterraneo 2026, a Taranto si registra il tutto esaurito per le strutture ricettive, ma gli effetti positivi si estendono anche a tutta la regione. Vediamo.
6: Non solo sport, i Giochi del Mediterraneo di Taranto si preparano ad essere anche un importante motore turistico ed economico per la Puglia e l'intero Mezzogiorno. Dal 21 agosto al 3 settembre la 20ª edizione della manifestazione porterà in Italia circa 4.000 atleti di 26 paesi, impegnati in 33 discipline con 3.000 volontari e 600 giornalisti e operatori dei media accreditati. E sono già 100.000 i biglietti venduti, un appuntamento internazionale che punta a trasformare Taranto e la Puglia in una grande vetrina del Mediterraneo, valorizzando non solo impianti e competizioni, ma anche patrimonio culturale, paesaggio, tradizioni ed enogastronomia. I primi segnali sono già evidenti. Secondo quanto riportato dal Ministero del Turismo, nel periodo dei giochi la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online ha raggiunto il 56,7%, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A Taranto

0: Invece l'offerta ricettiva è arrivata al tutto esaurito, numeri che confermano quanto i grandi eventi sportivi possano incidere sui flussi turistici. Un comparto, quello del turismo sportivo, che in Italia genera un giro d'affari stimato in oltre 12 miliardi di euro, con più di 42 milioni di presenze. Ma è anche il quadro complessivo a presentare segni positivi. A Taranto, infatti, gli arrivi nei primi sei mesi dell'anno sono aumentati del 2,8%, mentre a luglio la città ha fatto segnare un incremento del 6,6%, superiore alla media regionale. Sul fronte della spesa dei visitatori stranieri, nel primo trimestre del 2026 quella internazionale in Puglia ha raggiunto 206 milioni di euro, con un incremento di 89 milioni di euro rispetto al 2024, una crescita sostenuta anche dalla mobilità. Nei primi sei mesi dell'anno gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente il 10% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E cresce anche il traffico crocieristico del porto di Taranto, ma l'impatto dei giochi non si esaurirà con la cerimonia di chiusura. Per Taranto dunque la sfida non riguarda solo le medaglie, la vera partita si gioca anche sul turismo e sulla capacità di accogliere e trasformare due settimane di sport in un'occasione di crescita destinata a durare nel tempo.
1: E sospendiamo momentaneamente l'ampia pagina dedicata ai Giochi del Mediterraneo 2026 per dare spazio alla nostra cronaca. Questa mattina momenti di tensione all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto. Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito mentre tentava di proteggere un detenuto. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Un intervento per fermare un'aggressione si è trasformato in un momento di forte tensione nel carcere di Taranto. È accaduto questa mattina al Carmelo Magli, dove un agente della polizia penitenziaria è rimasto coinvolto mentre cercava di proteggere un detenuto finito nel mirino di altri ristretti. Secondo quanto riferito dall'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Puglia e Basilicata, l'agente sarebbe intervenuto nel reparto destinato ai detenuti comuni nel tentativo di interrompere l'aggressione ai danni di un detenuto straniero. L'arrivo di altri agenti ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Il poliziotto è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Sono ora in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell'episodio e chiarire cosa sia accaduto all'interno del reparto. Il sindacato, attraverso Vito Messina, ha espresso piena vicinanza e solidarietà al collega aggredito, tornando a denunciare le difficoltà quotidiane affrontate dagli agenti. Secondo l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, il personale è spesso costretto a fronteggiare situazioni di gravi criticità con risorse insufficienti ed organici inadeguati, un richiamo che riporta ancora una volta l'attenzione sulle condizioni di sicurezza e di lavoro all'interno degli istituti penitenziari.
1: Un'amara scoperta, quella effettuata dal personale ATA questa mattina all'interno dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco, furto e atti vandalici commessi da ignoti, probabilmente nella notte. Vediamo.
0: Ante degli armadietti spalancate, materiale riversato sul pavimento, decorazioni strappate e bagni imbrattati con escrementi. È questo lo scenario che questa mattina si è trovato davanti il personale ATA dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, dopo un'incursione quasi sicuramente notturna che ha lasciato dietro di sé danni, disordine e non pochi interrogativi. A finire nel mirino dei vandali anche le aule della scuola media. Dei sei computer presenti, la metà è stata portata via. Rubata inoltre parte del materiale antinfortunistico in dotazione al personale ATA. Ma alcuni dettagli sembrano usciti direttamente da un film: una sedia sistemata sulla cattedra, un grembiule utilizzato per attutire il colpo e infine un finestrino mandato in frantumi per consentire la fuga. Il vero mistero però resta un altro: come hanno fatto i malviventi ad entrare nell'edificio. La dirigente scolastica ha immediatamente allertato la polizia di Stato. Sul posto è arrivata una volante per effettuare i primi accertamenti, ricostruire la dinamica dell'incursione e raccogliere ogni elemento utile per risalire i responsabili. Un compito tutt'altro che semplice, perché nell'istituto non è presente un sistema di videosorveglianza. Saranno dunque gli indizi lasciati sul posto e gli accertamenti degli agenti di polizia a provare a dare un volto a chi ha trasformato la scuola in un teatro di vandalismo e furto.
1: E ci spostiamo adesso a Pulsano per un'operazione antidroga dei falchi della squadra mobile. Due le persone arrestate, ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Droga, denaro ed un'arma nascosta in una cassaforte è il bilancio di un'operazione dei falchi della squadra mobile a Pulsano, che ha portato all'arresto di due giovani, un 27enne ed un 20enne, ritenuti presunti responsabili

0: di un'attività di spaccio lungo la litoranea salentina. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Taranto insieme ai colleghi di Bari e Lecce, aggregati nel capoluogo ionico in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Dopo alcuni appostamenti, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione del 27enne, già noto alle forze dell'ordine. In una camera da letto sono state trovate dosi preconfezionate di hashish, un coltello con tracce della sostanza, due bilancini di precisione ed oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività di spaccio. Nel suo scooter parcheggiato poco distante, gli agenti hanno inoltre recuperato mezzo grammo di cocaina. I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione della madre del giovane, dove è stato identificato un ventenne, ritenuto dagli investigatori un presunto collaboratore. Nel frigorifero erano nascosti un panetto di hashish ed altro materiale per il confezionamento delle dosi. La scoperta più importante, però, è arrivata in uno stanzino. Qui i falchi hanno trovato una cassaforte a muro, aperta con le chiavi in possesso del ventenne, ha restituito una pistola semiautomatica con caricatore e due cartucce, oltre ad alcuni componenti di un'arma ritenuti potenzialmente destinati alla trasformazione in arma da sparo. Al termine delle operazioni, i due giovani sono stati arrestati e gli atti trasmessi all'autorità giudiziaria. Per entrambi gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo perché domani, in occasione della cerimonia inaugurale, la viabilità a Taranto completamente rivoluzionata, soprattutto nella zona dello stadio Erasmo Iacovone. Tutte le informazioni utili nel servizio di Teresa Picchierri.
0: Taranto è pronta per la grande apertura dei Giochi del Mediterraneo. Domani, venerdì 21 agosto, alle 20, lo stadio Erasmo Iacovone ospiterà la cerimonia inaugurale con l'impianto già sold out e la presenza delle massime autorità dello Stato. Per l'occasione cambia completamente la mobilità cittadina, l'area attorno allo stadio sarà interdetta alle auto private e lo Iacovone sarà raggiungibile esclusivamente attraverso il sistema di navette predisposto per l'evento. I collegamenti partiranno dalle 16 dai parcheggi del San Cataldo, Cimino, Bernardino e dal terminal di Porta Napoli Democrate, con fermate in via Lago Maggiore, via Ancona e piazza Giussani. Altri bus saranno disponibili da Pezzaville e da via Guarini a Talsano. Potenziate anche le linee urbane 1, 2 e 3 saranno indirizzate verso lo stadio, mentre la linea 8 collegherà via Margherita, piazza Carbonelli e lo Iacovone. Il servizio di ritorno sarà garantito fino al completo deflusso degli spettatori. Attenzione agli orari, l'accesso allo stadio sarà consentito entro le 19, meglio quindi arrivare con largo anticipo. Pesanti le modifiche alla viabilità, dalle 6 a mezzanotte saranno chiuse alcune strade nell'immediata zona dello stadio, tra cui via Iacovone e via Lago Maggiore. Dalle 13 scatteranno ulteriori limitazioni su via Ancona, via Maestri del Lavoro, via Scotti, via Lago di Alimini Grande, via Golfo di Taranto e altre arterie della Salinella. Tra le 16 e le 20 stop al traffico anche su Ponte Girevole, Ponte Sant'Egidio e nell'intero perimetro della Città Vecchia. Numerosi i divieti di sosta, dove è previsto, le auto lasciate nelle aree interdette potranno essere rimosse. Sono state individuate anche aree dedicate alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori con navette dirette allo stadio. E per chi sceglierà di lasciare l'auto fuori dal centro, arriva un potenziamento che proseguirà per tutta la durata dei giochi. Dal 21 agosto al 3 settembre, i park and ride di Cimino e Democrate saranno attivi fino all'una di notte, anche nelle domeniche del 23 e 30 agosto. Le navette collegheranno i parcheggi con il centro e con i principali luoghi degli eventi, raggiungendo anche Palamazzola, Svam e Parco della Musica. Infine, per alleggerire la pressione sulla sosta, fino al 15 settembre il parcheggio artiglieria sarà gratuito dalle 20.30 alle 8.30, mentre dal 21 agosto al 4 settembre sarà disponibile gratuitamente per l'intera giornata anche l'area della caserma Mezzacapo. Una vigilia dunque all'insegna della sicurezza e di una mobilità completamente ridisegnata. Domani, per muoversi a Taranto, sarà fondamentale seguire la segnaletica temporanea e gli aggiornamenti sulle eventuali ulteriori modifiche al traffico.
1: Ma come si stanno preparando i tarantini ai giochi del Mediterraneo? Come stanno vivendo tutti questi inevitabili cambiamenti all'interno della loro città? La nostra Giovanna Calabrese lo ha chiesto proprio ai cittadini all'interno delle principali strade del borgo. Vediamo.
2: Io l'ho parcheggiata la macchina e non la muovo più, fino al 3.
3: Dove ha parcheggiato?
2: Sotto casa su via Principe Amedeo.
3: E lei invece?
4: Io abito a Taranto Vecchia, è stata rimossa tutta via Garibaldi. Abbiamo avuto un po' di problemi, perché comunque c'è via di mezzo dietro, quindi ci siamo attrezzati. Ma per questi 10 giorni vedremo di...

0: O muoverci a piedi o usare il pullman.
1: Lei questa mattina è stata accompagnata o è venuta con la sua auto?
2: No, non sono potuta venire con la mia auto perché ho pensato non so cosa ci troverò stamattina e quindi mi sono fatta accompagnare e infatti parcheggi non ce n'erano e questa è una cosa che ci sta un po' dando fastidio a noi commercianti perché sicuramente avremo 15 giorni di un disagio tremendo.
3: Quanto c'ha un valore che la gente ignorante della materia, non hanno capito che questa cosa è una manifestazione mondiale, bella per Taranto, per qualificare la città di Taranto, non fa niente, i tarantini siamo abituati alla farmacia e alla macchina vicino, usiamo i mezzi come fanno tutte le altre città e dobbiamo essere orgogliosi della città che ci porta tanti turisti.
1: Sarà un evento importante per la città di Taranto. Lei utilizzerà i mezzi a favore di questo servizio oppure no?
4: Allora, io sicuramente utilizzerò i mezzi, vado via il 30, comunque mi muoverò con mia figlia, andrò al mare, San Vito, la Litorania e piacevolmente ho scoperto una Taranto che funziona rispetto a prima. Quindi, visto che io sono a favore dei mezzi pubblici, non intasare la viabilità, soprattutto dei centri storici, credo fortemente in questo nuovo investimento che Taranto, grazie anche ai Giochi del Mediterraneo, sta facendo.
5: Siccome appartengo a una generazione abbastanza forgiata, mi muovo a piedi finché ce la forza, con l'autobus perché ce l'ho abbonamento e con la macchina, ovviamente parcheggio un po' più, mi muovo lo stesso. Un po' di sacrificio, basta che questi giochi vadano bene.
1: Questi giorni ci sarà la manifestazione che tutti aspettavamo, quindi sarà una Taranto diversa.
6: e infatti però è proprio bello, no? Che una città possa accogliere, cambiare, trasformarsi. Ogni occasione di diversità è un'occasione per rinnovarsi, per avere qualcosa di nuovo e quindi penso che l'indotto alla fine sarà positivo.
7: E nella serata di ieri a Taranto l'arrivo della nave Palinuro, il veliero della Marina Militare, che sarà visitabile a partire da sabato 22 agosto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: È approdata ieri sera a Taranto la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare che resterà in città fino a lunedì 24 agosto. Ormeggiata la banchina del Castello Aragonese accompagnerà con la sua presenza l'avvio dei Giochi del Mediterraneo.
8: Gli ufficiali di bordo sono circa una decina, alcuni di questi sono in addestramento e la nave si trova qui nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Rimarremo qui dal 19 al 24 e a seguire la nave continuerà con la campagna addestrativa che la porterà in giro per l'Italia, per il mondo, fino a fine ottobre.
1: La nave potrà essere visitata anche dai cittadini.
8: I cittadini potranno visitare la nave, in particolare il giorno 22 dalle ore 15 alle 22 e il giorno 23 in arcomattinale dalle 10 alle 12 e il pomeriggio nuovamente dalle 15 alle 22.
1: La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e svolge un ruolo importante nella formazione degli allievi sottufficiali della Marina che a bordo fanno esperienza nelle tecniche di navigazione e nelle attività marinaresche.
8: Gli ufficiali a bordo fanno l'attività dirigenziale della nave, assieme al comandante, che è il primo degli ufficiali, comandante in seconda, fanno delle attività di gestione del personale. Ma in verità la nave è prevalentemente orientata per la scuola per i sottufficiali che sono qui imbarcati, e in particolare vengono imbarcati qui gli allievi sottufficiali in formazione, di cui le categorie sono nocchieri e nocchieri di porto, ossia quelli specifici che i professionisti che gestiscono, che sono in grado in futuro di gestire le vele e gli ormeggi della nave.
1: La tappa tarantina si concluderà lunedì quando il veliero ripartirà alla volta di Imperia.
7: E ieri il borgo di Taranto è stato animato dall'evento Waiting for the Games, che ha riunito numerose società sportive del territorio e associazioni per un momento di festa e di condivisione improntato ai valori dello sport. Vediamo.
9: Nel pomeriggio di ieri il borgo si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto per Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo. Dalle arti marziali alla boxe, dalla danza alla ginnastica, dal basket e mini basket, dal baseball al pattinaggio, dalla pallavolo al calisthenics. Decine di associazioni e realtà sportive del territorio hanno animato il cuore del borgo di Taranto con dimostrazioni, prove e momenti di incontro.
10: Il bilancio di questo evento è clamoroso perché abbiamo avuto tantissima richiesta da parte del territorio per poter partecipare. Ovviamente abbiamo detto sì per quanto erano gli spazi disponibili, e sicuramente è una cosa da rifare.
9: Una manifestazione che ha unito sport, cultura e territorio, dando spazio anche alle eccellenze enogastronomiche con l'area food dedicata. Una giornata che ha mostrato il volto più autentico dello sport tarantino, fatto di partecipazione e condivisione, e trasformando l'attesa per il grande appuntamento internazionale in una festa condivisa che porta ancora una volta lo sport fuori dagli impianti e direttamente tra le strade della città.
11: Oggi siamo impegnati qui con l'evento che porta avanti i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Come sapete, dal 20 fino al 3 settembre saremo impegnati con le attività sportive. Noi come gruppo sportivo oggi presentiamo la nostra sezione di ginnastica artistica. Vedremo 50 atlete del gruppo sportivo fare le proprie esibizioni, ma daremo la possibilità a chi vuole di partecipare e iniziare ad avviare un'attività attraverso la ginnastica artistica.
12: Pugilato è presente, la nobile arte è presente a questa grande manifestazione, aspettando i Giochi del Mediterraneo. Quindi non siamo come sport solo presenti ai giochi, ma anche in questo bellissimo evento per Taranto. Oltre la Coro Chiloiro sono presenti altre società del territorio, tipo la Pegasus Matera e la figlia di Taranto Tamburi, Cuore e Fuoco Taranto, Olimpia Ginosa e Team Caporso Statte.
7: E a margine di questa bella manifestazione abbiamo ascoltato il sindaco Piero Bitetti, che ha parlato dell'atmosfera che si respira alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
13: Si respira una bella atmosfera, un'energia forte dei tarantini che sono sensibili all'argomento dello sport e a questo evento internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Sia stasera che ieri ci sono state due giornate di preparazione di quelli che poi saranno gli eventi, le gare, e c'è questa energia, ho già detto, ma mi piace ripeterlo perché Taranto si è finalmente ritrovata e grazie allo sport potremo puntare su un'economia capace di attrarre gare nazionali e internazionali, grazie all'eredità dei giochi che sono gli impianti, ma grazie anche al know-how che stiamo maturando in termini di sport.
7: E questo pomeriggio nel Borgo di Taranto altri due eventi imperdibili che Studio 100 seguirà in diretta per voi. Il primo alle 18 da Piazza Garibaldi, l'inaugurazione del Fan Village, e poi successivamente alle 19 da Via di Palma, l'inizio della parata inaugurale organizzata da Fondazione Taranto 25. E noi ci colleghiamo adesso proprio in diretta con il vicepresidente della Fondazione, Ennio Barnaba. Buongiorno, bentrovato.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti i vostri telespettatori, buongiorno.
7: Allora, qual è la vigilia di questo evento così importante, l'atmosfera che si respira, ma anche quelle che sono le aspettative per una fondazione che investe tanto anche nello sport della nostra città?
14: Sì, allora, siamo tutti molto molto emozionati, è un grande giorno, si sta praticamente adesso realizzando un sogno, quello di comunque coinvolgere oltre 60 associazioni sportive di Taranto e provincia in un grande treno. Noi l'abbiamo definito il treno rosso-blu, questa parata che partirà da, diciamo, Via di Palma, zona ex Coin OVS, che raggiungerà poi Via Garibaldi. Quindi con questa parata poi vedrà tutte le società sportive che porteranno la bandiera delle nazioni partecipanti ai giochi, oltre ovviamente alle loro bandiere, le bandiere della nostra fondazione. Quindi per noi è una grandissima emozione questo treno di bellezza, di speranza, di orgoglio delle società tarantine e dei giovani sportivi tarantini.
7: Ci saranno anche degli atleti tarantini importanti, e poi è importante anche sottolineare che queste società sportive, al di là delle infrastrutture, costituiscono un po' quella che è l'eredità dei Giochi del Mediterraneo, ovvero quello che è il lascito che andrà avanti, che si potrà anche occupare di queste strutture.
14: Certo, ci saranno degli atleti che parteciperanno ai giochi, abbiamo la nostra Claudia Giammanco, Davide Fiore, in collegamento la Silvia Semeraro, purtroppo non è potuto partecipare Benedetta Pilato, ma noi siamo vicinissimi a Benny, quindi speriamo che loro facciano bene ai giochi.

0: Noi saremo con loro stasera alla parata, poi a Piazza Garibaldi per l'evento che poi inaugurerà di fatto il Fan Village. Sentivo che appunto c'era l'inaugurazione alle 18 e poi noi termineremo questa inaugurazione. E poi ovviamente queste società sportive dovranno essere coinvolte nel poter fruire di questa veramente eredità grandiosa che stiamo prendendo così da questo grandissimo evento internazionale che sono quelle dei Giochi del Mediterraneo. E quindi speriamo che tutte le società sportive di Taranto e provincia possano usufruire di questi impianti che sono ormai pronti, pronti per le gare e pronti poi dal 3, dal 4 settembre in poi a vedere i ragazzi gioire, divertirsi e usufruire appunto di questa bellezza.
1: Bene, grazie, grazie a Ennio Barnaba. Ci rivedremo ovviamente questa sera perché vi ricordiamo che seguiremo in diretta sia l'inaugurazione del Fan Village che la parata appunto inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. E ieri presso la Cattedrale di San Cataldo l'arrivo della Croce degli Sportivi, un simbolo di sport ma non solo, anche di pace, accolta dalla celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Vediamo. La Croce degli Sportivi è arrivata a Taranto portando con sé un messaggio che va oltre la competizione, intreccia sport e pace. Il simbolo che dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012 accompagna numerosi appuntamenti sportivi internazionali resterà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. L'accoglienza ufficiale è avvenuta nella serata di ieri proprio nella Cattedrale di Taranto con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Ciro Miniero, Arcivescovo metropolita di Taranto.
2: E questo è un momento molto importante e molto bello. Accogliere la croce per noi significa accogliere un segno di unità, come lo sport ci richiama continuamente, unità tra i popoli, unità tra le persone. La pace è veramente possibile.
1: La presenza della croce si lega anche alla partecipazione di Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva della Santa Sede, approvata all'unanimità dai comitati olimpici dei paesi partecipanti. La delegazione vaticana sarà composta da 4 atleti impegnati in 3 discipline. Il 22 agosto nel torneo di padel scenderà in campo il doppio maschile, formato da Fabrizio Peloni e Tiziano Lucarelli. Domenica 23 agosto sarà invece la volta di Daniele Fontana, impegnato nella scherma specialità spada, mentre lunedì 24 toccherà al ciclista Emiliano Morbidelli. Per Atletica Vaticana, quella di Taranto è la seconda partecipazione ai Giochi del Mediterraneo dopo l'anno 2022 e la decima presenza ad un evento sportivo ufficiale internazionale. Un messaggio che trova piena sintonia nelle parole pronunciate da Papa Leone XIV, che domenica 16 agosto, durante l'Angelus, ha rivolto il proprio pensiero ai Giochi del Mediterraneo, ormai prossimi all'inaugurazione, auspicando pace e fraternità tra i popoli di questa regione e del mondo intero. E allora, prima di salutarvi, ci colleghiamo in diretta dall'esterno del Palamazzola con il nostro Giuseppe Delli Santi. È in corso in questo momento la partita di apertura del volley maschile tra Tunisia e Algeria. Buongiorno, Giuseppe.
3: Ciao Maria Laura, buongiorno. Ci troviamo proprio qui all'esterno del Palamazzola dove si sta svolgendo in questo momento la prima sfida tra Tunisia e Algeria, ma i giochi sono iniziati ormai da questa mattina con i tornei maschili e femminile. È cominciata proprio alle 12 la sfida al Palapentassuglia di Brindisi con Kosovo-Grecia, risultato di 3-0 per i greci. Alle 15 poi ancora Brindisi, sarà la volta di Spagna-Egitto, grande attesa invece per l'Italia. Gli azzurri affronteranno il Portogallo alle 18 proprio al Palapentassuglia. In campo naturalmente anche il torneo femminile, dopo avervi descritto quello maschile. Alle 17 al Palamazzola c'è Macedonia del Nord, Turchia. Alle 18 proprio al Palaventura di Lecce, Italia, guidata da coach Carlo Parisi, Bosnia Erzegovina. E alle 20 ancora a Taranto, Kosovo-Grecia. Una giornata che dà ufficialmente il via a questi giochi del Mediterraneo. Ci si aspetta tanto entusiasmo perché naturalmente è un evento storico per la città, è un evento storico per il nostro territorio ed è un qualcosa naturalmente che riusciremo a raccontarvi giorno dopo giorno attraverso gli aggiornamenti sia sul nostro sito sia sui nostri ovviamente telegiornali sportivi sui social, ovviamente. A te.
1: Grazie, grazie a Giuseppe Delisanti. La nostra edizione del telegiornale termina qui. Noi vi lasciamo adesso al TG Sportivo e poi a tutti gli appuntamenti di Studio 100, soprattutto per i giochi del Mediterraneo, mentre la nostra informazione torna questa sera con l'edizione serale del TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
1: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
0: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport, tutte le notizie sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto oggi test amichevole contro il Manduria, una possibilità dunque in più per il tecnico Giuliato per valutare la rosa al meglio in vista del debutto il 30 agosto contro la Cosmano Sport Foggia.
1: A 10 giorni dal debutto in campionato, il Taranto torna in campo questo pomeriggio alle 17 al Nino Dimitri di Manduria per un allenamento congiunto contro i biancoverdi, prossimi protagonisti del campionato di promozione. Un altro test importante per Alberto Giuliatto, che continua a lavorare su uomini e schemi in vista della prima giornata, in programma il 30 agosto contro la Cosmano Sport Foggia. Il tecnico rosso-blu ha alternato finora la difesa 4 a quella 3, mentre in avanti non mancano le soluzioni, da Rajkovic oltre Marini, passando per lo Iorice, lo Savio, Corvino e la Bianca. Intanto proprio il Dimitri potrebbe diventare la casa del Taranto per il debutto interno in campionato. Lo Iacovone e l'impianto sagittale di Massafra sono infatti indisponibili a causa dei giochi del Mediterraneo. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni.
0: Taranto piange Gigi Ciliberti, figura storica e amatissima della pallacanestro tarantina. Oggi la Dinamo perde il suo presidente e il suo papà, ma raccoglie un'eredità fatta di passione, competenza e amore per Taranto.
1: Taranto piange Gigi Ciliberti, una figura simbolo della pallacanestro ionica e il grande presidente che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia del basket in città.

0: La sua passione per lo sport e in particolare per la pallacanestro ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di appassionati. Insieme a figure come Sergio Cosenza, Ciliberti è stato tra i protagonisti della nascita e della crescita del movimento cestistico tarantino, fino alla fondazione e allo sviluppo della Dinamo Taranto. Un progetto diventato nel tempo una realtà solida, costruita grazie alla sua lungimiranza, alla sua competenza e alla capacità di coinvolgere tante persone. Dalla famiglia con il figlio Francesco, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno condiviso con lui questo percorso. Oggi la Dinamo perde il suo papà, ma raccoglie una grande eredità, quella di un uomo che ha amato profondamente il basket e la sua città e che ha sempre creduto nella forza dei sogni. Un'eredità da custodire e portare avanti nel suo nome. Ciao, Gigi.
1: Giochi del Mediterraneo, oggi il via alla pallavolo. In campo anche l'Italia che affronterà la Bosnia-Erzegovina, una giornata ricca di appuntamenti che inaugura ufficialmente il percorso della pallavolo e della rassegna mediterranea.
0: Entrano nel vivo i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla pallavolo. Oggi, giovedì 20 agosto, è infatti in programma la prima giornata dei tornei maschili e femminili, con gli impianti di Taranto, Lecce e Brindisi pronti ad accogliere le nazionali. Si parte alle 12 al Pala Pentassuglia di Brindisi con la sfida maschile tra Kosovo e Grecia, alle 14 al Pala Mazzola di Taranto spazio a Tunisia e Algeria, mentre alle 15 ancora a Brindisi sarà la volta di Spagna e Egitto. Grande attesa anche per l'Italia, gli azzurri affronteranno il Portogallo alle 18 al Pala Pentassuglia. In campo anche il torneo femminile, alle 17 al Pala Mazzola, Macedonia del Nord, Turchia, alle 18 al Pala Ventura di Lecce, Italia, Bosnia ed Erzegovina e alle 20 ancora a Taranto, Kosovo, Grecia. Una giornata che dà ufficialmente il via alla pallavolo dei giochi e accende l'entusiasmo sui campi di Puglia.
1: Per il Martina, tre test in vista della Coppa Italia che disputerà il 30 agosto contro il Gravina. Dunque la squadra della Valle d'Itria si appresta a valutare nuovi esperimenti in vista appunto di un torneo importante come quello della Serie D.
0: Prosegue la preparazione del Martina Calcio, allenato da Giuseppe Laterza, in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia, fissato per il 30 agosto contro il Gravina. Prima dell'appuntamento, che metterà in palio il passaggio del turno, il gruppo sarà impegnato in tre allenamenti congiunti, tutti allo stadio Tursi. Il primo è in programma oggi, giovedì 20 agosto alle 17, contro il Ferrandina, formazione di eccellenza lucana. Secondo appuntamento, sabato 22 agosto, sempre alle 17, con lo Stuni, altra squadra di eccellenza pugliese. In questo caso però il test si svolgerà a porte chiuse. Ultima sfida, il 27 agosto, ancora alle 17, contro il Real Putignano, formazione di promozione pugliese. Tre test ravvicinati che serviranno alla terza per valutare la crescita della squadra e arrivare all'appuntamento di Coppa Italia con le indicazioni necessarie.
1: Siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti qui su Studio 100 della Casa dei Tarantini.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
4: Sapete cos'è una banca?
5: Sì! Ci sono i bancomat che stampano soldi gratis.
6: È come un salvadanaio, ma è più grande.
4: E se vi dicessi che Banca Popolare di Puglia e Basilicata aiuta a realizzare i sogni?
7: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
8: Io vorrei una bicicletta nuova.
9: Mi aiuta a comprare un unicorno?
10: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio ti aiutiamo a far crescere i tuoi sogni. BPPB, siamo dove sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
1: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
1: Ah no, un pareggio è l'automatico.
3: E ora c'è il giocatore che possa mantenere.
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.

0: forma, adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli, tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
1: Sicuramente, entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Nasi, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
0: Ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
1: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
0: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Io credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
1: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
0: Però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
1: Forse perché non la vede molto spesso.
0: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
2: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico, è stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità però dovute all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera al di là del bellissimo gol ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato e guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud è...

0: noi ci siamo sempre venuti e ci ha sempre dato una grossa mano. Mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
1: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
0: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
1: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
0: Per quale momento?
1: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? Non,
0: tutti quelli che ho passato.
1: Tutti.
2: Una grossa responsabilità portare in questa piazza, lontano dal calcio che conta, il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto, che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
3: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
3: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
4: Sì, ho fatto 8 partite, 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
5: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
4: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
5: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
4: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
5: Grazie Nicola.
4: Prego.
6: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
4: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
6: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
4: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
6: Dove sta il mio capitano?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
6: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: No, conoscendo l'allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
6: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
6: Aspetta, posso?
7: Certo.
6: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
6: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia,

0: due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a questi a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
1: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Mancini?
0: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
3: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
3: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
3: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
3: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
4: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
4: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
4: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
5: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
5: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
5: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
5: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili,
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo, si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo cross, bella, ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare,
1: no,
0: mai Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al

0: Quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1, 2-1 per l'Italia. L'Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa.

0: Marco Civoli, a te la linea.
1: Adesso viene il difficile.
2: Bravo Marco.
1: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Il cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: persona a me, mi presento, sono Gagliandro Giuseppe, faccio il pescatore da 40 anni. Prima, quando andavo a mare, pescavo molto, molto ma molto di più. Poi passare degli anni, il pescato diventa sempre meno.
1: Sì, col passare degli anni il pescato è sempre di meno.
0: Non so se è stato colpa dei nuovi pescherecci, perché negli anni passati venivano sotto costa a pescare molti motopescherecci. Non so se è stato colpa loro, però il pescato, vi posso garantire, è diminuito almeno il 70% rispetto agli anni passati. Quindi la colpa sarà l'inquinamento, le plastiche che stanno nel mare. Sono tante problematiche che ci stanno distruggendo il mare, in pratica.
2: ...640.000 tonnellate di reti, lenze ed altri attrezzi da pesca abbandonati erano sparsi negli oceani del mondo fino al 2009. Da allora, ogni anno, circa 1 milione di tonnellate di nuovi attrezzi da pesca incrementano il fenomeno degli attrezzi fantasma, o ghost gear. Gli attrezzi da pesca fantasma sono un byproduct inevitabile dell'attività di pesca in tutto il mondo, che viene fortemente sottovalutato e dei cui impatti, solo di recente, si sta davvero capendo la portata. I ghost gears possono finire nell'oceano in molti modi diversi. La maggior parte delle attrezzature da pesca viene persa durante le tempeste, trasportata via da forti correnti, o rimane incagliata su fondali o ad attrezzi precedentemente persi, che diventano troppo ostici da recuperare. In alcuni casi, tali attrezzature non vengono recuperate alla fine della loro vita per mancanza di strutture adeguate allo smaltimento. Inoltre, la difficoltà nel determinarne la proprietà ne facilita l'abbandono, senza alcuna ripercussione. Infine, c'è una percentuale di casi in cui vi è intenzionalità nell'abbandono degli attrezzi, per esempio nell'ambito della pesca illegale. I danni causati dagli attrezzi fantasma possono essere molteplici. Mammiferi marini, uccelli e tartarughe possono restarvi impigliati e affogare, così come pesci e altri invertebrati rimanere intrappolati o feriti, attirando i loro predatori che vanno incontro allo stesso destino. Questo fenomeno, noto come ghost fishing, è una pesca passiva che l'attrezzo continua a praticare fino a che conserva la sua integrità strutturale, anche per decenni. Gli attrezzi incustoditi possono poi danneggiare il fondale, soffocare gli organismi bentonici e compromettere habitat chiave. Gli impatti sull'ambiente risultano particolarmente gravi quando intaccano aree sensibili, aree a coralli, praterie di fanerogame, aree di riproduzione di nursery. Possono rappresentare inoltre un rischio per la navigazione in termini di possibili incidenti in mare e danni alle imbarcazioni. Si stima che gli attrezzi fantasma rappresentino circa il 10% del marine litter, contribuendo al problema estremamente attuale delle microplastiche. Fino agli anni 60 le reti erano comunemente realizzate in materiali biodegradabili come canapa o cotone. Oggi, essendo realizzate in polimeri sintetici, se abbandonate, permangono in acqua per centinaia di anni, rilasciando lentamente microplastiche che possono entrare nella rete trofica e arrivare fino alle nostre tavole.

0: iniziati a raccoglierla. Sì, perché quando iniziamo a vedere il primo palo c'è molto
1: di più, se non te ne accorgi come ti è capitato, perché io che sono professionista la rete non la vado a lasciare perché per lo so.

0: Secondo me, come c'è un codice sulla strada, bisogna fare un codice per il mare. Sulla strada non puoi andare a tanto, così per il mare. Rispettare le profondità, le batimetriche e pescare con un'attrezzatura idonea, il controllo. Quindi salvaguardare le nostre coste mettendo dei paletti alla fine.
1: Delle regole che magari, che se tutti rispettano, vanno a vantaggio di tutti.
0: Vanno a vantaggio di tutti, sì.
2: Le prospettive per il futuro sono creare le zone protette, perché proteggendo le zone proteggeranno anche noi.
1: Anche perché alla fine le zone protette, come dicevamo prima, non sono per limitare la vostra attività, ma per regolamentare.
2: No, a noi la zona protetta, noi la vogliamo, anzi, noi la chiediamo la zona protetta. Anzi, noi la chiediamo perché è l'unico, come si vuol dire, come si dice, l'ultima spiaggia? Noi diciamo l'ultima possibilità per la pesca. Se non fanno una cosa del genere, io penso che andrà non a scomparire, ma bensì il pescatore scompare dal mare.

0: Beh, azioni concrete noi le abbiamo fatte. Ci siamo organizzati approfittando dell'opportunità del FEAMP 2014-2020 con un bando aperto dalla Regione Basilicata. Ci siamo organizzati in una compagine di ricerca, noi del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i colleghi dell'Università della Basilicata e gli amici pescatori della cooperativa Nereide. Insieme abbiamo visto l'opportunità di fare un'azione concreta, la rimozione degli attrezzi da pesca abbandonati. Bene, questi attrezzi di pesca rappresentano un problema a livello globale e ovviamente agiscono localmente, impattando la fauna locale, perché possono intrappolare nelle maglie appunto delle reti abbandonate avifauna, tartarughe, cetacei o altri organismi che possono essere ricoperti e quindi morire per asfissia.
1: L'80% delle tartarughe che vengono recuperate subisce i problemi da annegamento o da lacerazione a causa di ami e lenze. La pesca quindi è sicuramente il fattore più impattante per questa specie. In particolare negli ultimi anni stiamo osservando una moria dovuta a frammenti di attrezzi da pesca che vengono abbandonati o persi durante le attività quotidiane e che portano poi accidentalmente alla morte di questi grandi animali marini.
0: Noi abbiamo pensato di dare un piccolo contributo per lo sviluppo e il mantenimento delle rese di pesca, andando a rimuovere questi attrezzi da pesca che sono stati abbandonati. Togliendoli abbiamo dato l'opportunità di ripristinare gli habitat, una sorta di habitat restoration. Bene, queste sono le azioni che noi dobbiamo fare, azioni concrete. Dobbiamo metterci in gioco e dare il nostro contributo per il recupero del mare. Questa è una risorsa. Il mare è una risorsa fondamentale da cui noi tiriamo fuori servizi ecosistemici. La legge salvamare che è appena entrata in vigore renderà ancora più agevole la possibilità di fare queste rimozioni, perché conferisce la copertura legislativa e amministrativa per operare. Quindi le azioni pilota come quella che noi abbiamo realizzato e che abbiamo messo a disposizione della collettività potranno adesso diventare pratiche realizzate da parte di organizzazioni consorziate più frequentemente operative. A questo proposito dovremmo ringraziare il comune, l'amministrazione locale, il comune di Policoro per aver fornito al progetto l'assistenza e il supporto essenziale per poter collettare tutto il materiale che abbiamo rimosso dal mare e avviarlo ai processi del conferimento dei rifiuti urbani. E quindi un plauso all'amministrazione che si è resa molto sensibile e disponibile a coadiuvarci in questa azione progettuale.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco di stiena della soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante.

0: Non vuoi camminare avanti per passare?
1: Buon pomeriggio amici di Studio 100, eccoci in diretta da Via di Palma per farvi vedere le immagini della parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026 organizzata la Fondazione Taranto 25, oltre 5.000 persone che stanno partecipando a questo corteo, società sportive, associazioni del territorio, il borgo veramente gremito di tantissimi cittadini, è quasi impossibile camminare per quante persone sono presenti, un entusiasmo incredibile da parte della città. Vi facciamo vedere le immagini

0: sperando ovviamente di restituirvi quello che è l'entusiasmo di questo momento, una città che si appresta a vivere un grandissimo evento internazionale in cui l'atmosfera è veramente da brividi. Bando alle polemiche, in questo momento la città si stringe, si unisce per cercare di dare il meglio, di restituire l'immagine più positiva possibile e soprattutto per vivere alla grande quello che resterà alla storia come uno dei momenti più importanti per la città di Taranto. Ecco, come potete vedere, le immagini del corteo che si è mosso proprio in questo momento da Via di Palma alla volta di Piazza Garibaldi, dove ci sarà un altro momento importante, quello dell'inaugurazione del Fan Village dei Giochi del Mediterraneo 2026. Guardate il corteo che passa tra le ali di cittadini. Noi tra l'altro stiamo realizzando anche con l'aiuto della nostra Giovanna Calabrese delle immagini dall'alto per farvi vedere quanto questo corteo stia veramente animando le strade della città di Taranto. Ci avviciniamo nel frattempo all'interno del corteo ad Ennio Barnaba, il vicepresidente di Fondazione Taranto 25, che abbiamo ascoltato anche oggi all'interno del TG. È un momento veramente emozionante, abbiamo la pelle d'oca.
1: Sì, è incredibile, guarda, io non pensavo una cosa del genere. Nessuno di noi poteva, due mesi fa, quando ci è stata proposta di fare questa cosa, pensava a una risposta così incredibile, scusate, della città, di tutte le società sportive, dei ragazzi, di tutte le associazioni di ogni tipo. È veramente incredibile, siamo felici, ce la stiamo veramente godendo, perché è il termine giusto, e vedere una città così bella, viva, forte, e coesa, inclusiva, è la cosa più bella per noi.
0: Ecco, al di là delle associazioni sportive, delle società che hanno partecipato, numerosissime, è bello vedere anche tanti cittadini che hanno risposto. C'è la volontà, come dicevi tu, di unirsi e di viversi al massimo questo evento che farà parte della storia della città.
1: Sì, sì, assolutamente. Basta vedere, penso le riprese parlino chiaro. C'è tanta gente, la città è qui con noi, siamo tutti insieme, ci stiamo godendo questo evento storico che sono ovviamente i Giochi del Mediterraneo. E noi stiamo aprendo questi giochi in questa maniera, attenzione, in questa maniera così particolare, perché penso che sia una cosa mai successa in città ed è per noi un motivo di orgoglio incredibile.
0: Ecco, al di là delle strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo, una delle eredità più importanti, ne abbiamo parlato anche con Fabio Tagarelli, è costituita proprio da queste società di cui fanno parte tanti giovani, tanti ragazzi che sono un po' il lascito sportivo di Taranto.
1: Sì, è ovvio che questi ragazzi, io spero che molti di loro possano partecipare ai prossimi Giochi del Mediterraneo, che ovviamente non saranno più a Taranto, o ad altre manifestazioni. Ci sono sicuramente dei grandi talenti che adesso hanno 13-14 anni, ma molto probabilmente fra 4 anni saranno dei grandi atleti. Quindi è bello che poi questi ragazzi possano adesso avere la possibilità di allenarsi e di avere realmente la possibilità e le strutture per diventare più grandi e per poter crescere e diventare degli sportivi affermati.
0: Noi adesso ci stiamo dirigendo al Fan Village, dove ci sarà il momento, diciamo, ufficiale dell'inaugurazione di questo spazio gratuito dedicato ai cittadini, ma anche ai turisti, a chi vorrà, insomma, partecipare in occasione dei Giochi del Mediterraneo. E lì troveremo anche alcuni atleti, a proposito di quello che dicevi, ionici importanti.
1: Sì, sì, qua veramente proprio tra di noi c'è la Gianmanco, che parteciperà ai Giochi. E dovrebbero poi ovviamente venire Davide Fiore, la Chiurlia, che è un arbitro, e quindi ci saranno altri atleti. Purtroppo, ribadisco, non c'è stata la possibilità di avere la Benny Pilato, perché per noi sarebbe stato un grande orgoglio dopo averla vista vincere la medaglia d'argento e di bronzo agli europei. Quindi

0: Ora al Fan Village ci sarà poi fra circa un'oretta questo spettacolo di un'oretta circa, dove ci sarà questa presentazione ed interazione da parte del nostro conduttore con le società sportive e con gli atleti che saranno poi presenti sul palco.
1: Grazie, grazie a Ennio Barnaba, vicepresidente della Fondazione Taranto 25, che ha organizzato, appunto, lo ripetiamo per chi si fosse collegato in questo momento, questa parata inaugurale dei giochi del Mediterraneo. E nel frattempo noi ci avviciniamo ad un altro volto noto, che è Mauro Tatulli, il direttore di Porta dello Ionio. Siamo in diretta per Studio 100. Allora, è un momento emozionante, ne parlavamo prima con Ennio Barnaba, ma nello stesso tempo può essere un nuovo inizio per Taranto, deve essere un nuovo inizio, non solo una parentesi.
2: Ma è una grande responsabilità per Taranto e per tutti noi che viviamo in Taranto, perché noi dobbiamo far vivere sì questi momenti importanti dello sport, ma dobbiamo pensare al nostro futuro della città e ai nostri ragazzi, perché lo sport non deve finire il 3 settembre, ma lo sport deve continuare e dobbiamo dare proprio a questi ragazzi la certezza di poter vivere in una città che li accoglie, che li supporta e che li aiuta a sviluppare le loro attività sportive.
1: Grazie, grazie a Mauro Tatulli. E allora noi nel frattempo vi facciamo un attimo vivere il clima di entusiasmo che c'è in questo momento tra le strade del borgo di Taranto per questa parata inaugurale. Allora, nel frattempo vi stiamo portando davanti alla telecamera, comprensibilmente, insomma, a livello logistico è un po' difficile riuscire a muoversi, magari spostiamoci anche noi. Abbiamo un atleta importante per la nostra città, che è Roberta Chiurlia, che in questo momento sta facendo la foto, come vedete, con Fabio Tagarelli. Allora, Roberta, siamo in diretta a Studio 100.
3: Buonasera.
1: Da atleta tarantina, ma insomma dal panorama internazionale, che emozione stai vivendo in questo momento?
3: Per me essere a casa è davvero un orgoglio e un'emozione, nonostante abbia partecipato a due Olimpiadi, questa per me è un nuovo inizio, rappresenta un nuovo inizio, finalmente ritorno ad arbitrare in Italia, quindi per me è davvero un'emozione grande.
1: Quale sarebbe il tuo messaggio agli atleti che si accingono a vivere a livello agonistico, appunto, i giochi del Mediterraneo 2026, soprattutto i più giovani, quelli che magari sono alla prima esperienza?
3: Di viversela al meglio, di impegnarsi al massimo e di considerare questo come un punto d'inizio e non come un punto di arrivo.
1: Vedere tanti ragazzi della nostra città che fanno parte delle società sportive, tra i quali forse ci sarà qualche futuro talento, che emozione ti dà e che cosa ti sentiresti di augurare loro?
3: Io mi auguro ovviamente che possano avere tante soddisfazioni a livello sportivo, perché davvero lo sport è sia una valvola di sfogo ma anche un'opzione grandissima per la vita di tutti i ragazzi, di impegnarsi e di credere nei propri mezzi, perché i sogni si possono realizzare.
1: Grazie, grazie a Roberta Chiurlia, la lasciamo andare al corteo e proseguiamo la nostra diretta riprendendo, come vedete, il corteo. È difficilissimo davvero muoversi perché, come dicevamo prima, sono circa 5.000 le persone che fanno parte di questa parata inaugurale e nello stesso tempo sono accorsi veramente tanti cittadini a godersi questo momento con cui Taranto si prepara a vivere le prossime due settimane dei Giochi del Mediterraneo 2026, tanti anche i cittadini che sono affacciati dalle abitazioni del borgo e che ci salutano. Appunto, davanti a noi abbiamo proprio le vespe. Allora, che emozione state vivendo in questo momento, far parte di un evento così importante?
4: Beh, è un'emozione fortissima, perché vedere Taranto e tutte le associazioni sportive di Taranto passeggiare per il centro unite, coese, in una manifestazione di livello internazionale, diciamo mondiale, è bellissimo. Poi vedere Taranto così viva è sempre una gioia del cuore.
1: Questo sport, anche grazie alla vostra squadra, si è ritagliato uno spazio, per quanto non sia

0: diciamo così, usuale alle nostre latitudini, si è ritagliato uno spazio importante sul nostro territorio. Quali sono i vostri prossimi progetti per l'anno associativo?
1: Allora, sicuramente reclutare quante più persone possibili per farle venire a giocare e fargli conoscere questo sport e partecipare nuovamente a tutte le competizioni nazionali come abbiamo fatto l'anno scorso, dove siamo arrivati terzi nel campionato nazionale. Quindi c'è una progettualità di medio-lungo termine che stiamo approntando insieme al presidente Andrea e all'altro coaching staff e speriamo che vada tutto bene come è andato quest'anno, insomma.
0: Queste sono anche delle occasioni importanti per cercare proprio di reclutare nuovi talenti, ragazzi che vogliono approcciarsi a questo sport.
1: Assolutamente sì. Noi fra una decina di giorni ricominceremo la preparazione atletica, faremo degli open day dove chiunque potrà avvicinarsi a questo sport.
0: Usufruirete anche del campo a breve che è stato finalmente, diciamo, usiamo questo avverbio, finalmente quasi del tutto inaugurato, realizzato a Paolo VI con questi fondi del PNRR che costituisce tra l'altro un unicum, ne parlavamo proprio quando siamo andati a vederlo in Italia.
1: Sì, in Italia e in Europa, perché un campo del genere, mi sa, se non ricordo male, c'è solo in New Jersey, un high school americana che presenta un campo con tre tracciamenti per tre sport diversi. Sarà un onore calcare quel terreno e non vediamo l'ora, siamo emozionatissimi, non vediamo l'ora che inizi, che ci diano insomma la possibilità di accedere.
0: Grazie, ringraziamo la squadra delle Vespe, nel frattempo vi facciamo vedere altre immagini del corteo, cerchiamo di spostarci un po' per farvi vedere quelle che sono tutte le società sportive intervenute, tutte le associazioni di Taranto. Allora, che associazioni abbiamo qui? Presentatevi.
2: Buonasera a tutti, questa è la società di pattinaggio in linea Feder Club Taranto. Siamo sul territorio tarantino dal 1989, pratichiamo lo sport del pattinaggio in linea e oggi siamo fieri di essere qui, di condividere questo evento qui con i nostri atleti e con la cittadinanza tutta.
0: Vi aspettavate una partecipazione del genere?
2: No, anzi, siamo sorpresi, meravigliati. Questo significa che la cittadinanza c'è, le famiglie ci sono e gli atleti ci sono e che sono il futuro di questa città.
0: Come guarderete questi giochi del Mediterraneo? Seguirete le competizioni dal vivo oppure da casa?
2: Sì. Vedremo sia dal vivo che anche a distanza. Infatti c'è la nostra federazione di Skate Italia, del sport rotellistici italiani, che trasmetterà in diretta sul canale 58 la Roller Marathon che avverrà il 28 e il 29 agosto qui a Taranto.
0: Perfetto, grazie, vi lasciamo proseguire questo corteo, come potete vedere sono sui pattini anche i ragazzi, quindi per loro è particolarmente impegnativo questo tipo di percorso, anche perché insomma c'è tantissima gente che ovviamente crea un po' di difficoltà anche al transito e ci avviciniamo a Mimmo per chiedere di che squadra parliamo qui.
3: Della Dinamo Taranto.
0: La Dinamo Taranto, basket, la conosciamo.
3: Serie B nazionale.
0: Benissimo, allora questi chi sono? I Pulcini?
3: Sono Scoiattoli e Pulcini, esatto.
0: Ti aspettavi una partecipazione del genere?
3: No, non me l'aspettavo, però grande nello stesso tempo, fa piacere perché è in onore al nostro presidente.
0: Che è scomparso purtroppo Luigi Ciliberti e lo abbiamo ricordato anche all'interno del nostro TG di Studio 100 e che ricordiamo veramente con grande affetto. E a proposito di questo, quali sono i progetti della Dinamo Taranto per questo prossimo anno?
3: Il prossimo anno stiamo mettendo su una buona squadra per avere buone prospettive, vediamo un pochettino cosa succede, però il campo dà ragione, tutto qui.
0: Grazie. E allora noi adesso ci spostiamo per farvi vedere un'altra squadra, un'altra società.
4: Presidente.
0: Dov'è il presidente? Il vostro presidente? Eccolo qui, siamo in diretta a Studio 100. Allora,
4: buonasera.
0: La vostra società come si chiama e di che cosa si occupa?
4: Genusia Bike, siamo di Ginosa, la parte estrema della provincia di Taranto. Siamo ciclisti, ciclisti su strada, mountain bike, ciclisti elettrici. Facciamo tantissime iniziative anche con i ragazzi disabili e oggi siamo felici.

0: di partecipare a questa parata che ha trasformato la città di Taranto in qualcosa di spettacolare. Ci sentiamo tarantini pur vivendo lontani da Taranto e siamo qui per prendere parte a questo spettacolo.
1: Bene, questo è un ci fa piacere sentirlo dire. Nello stesso tempo, visto che noi abbiamo puntato i riflettori ovviamente su Taranto, però come sta vivendo la provincia l'arrivo dei Giochi del Mediterraneo 2026? Nella stessa maniera entusiasta?
0: Ma assolutamente sì, è un evento che di solito noi siamo abituati a guardarle in televisione queste cose, abbiamo la possibilità di guardarle dal vivo, in presenza, di persona, per cui è sicuramente una grandissima opportunità per tutto il circondario.
1: I progetti del prossimo anno associativo?
0: Sono tantissimi, parteciperemo a delle ciclo-escursioni, parteciperemo a delle randonnée, parteciperemo a delle gare, ci sono tanti atleti che nel nostro club partecipano a delle gare come Giulio, lì, quindi abbiamo tanta carne a fuoco.
1: Perfetto, grazie, vi auguriamo un buon proseguimento e un buon anno associativo. E qui invece ci troviamo con gli Eden Boys di Statte, siamo in diretta a Studio 100. Allora, tantissimi ragazzi di ogni fascia di età possiamo vedere. Quali sono i progetti per il vostro anno e come state vivendo questi giochi del Mediterraneo 2026?
2: Non vedevamo l'ora che iniziassero questi giochi perché i ragazzi per prima sono entusiasti. Ci aspettiamo tanto e vorremmo dare tanto. Quindi noi non aspettavamo altro.
1: Parlavamo prima con le altre associazioni sportive, queste sono anche delle occasioni per reclutare un po' di giovani talenti.
2: Speriamo. Più che altro che diventano atleti, no, a prescindere dai nostri o no, però che diventano bravi atleti.
1: Grazie, buon proseguimento del corteo. E qui abbiamo veramente una delegazione entusiasta che ci trasmette proprio in maniera viva l'entusiasmo del Palio di Taranto. Allora, come state vivendo questa manifestazione? Innanzitutto partiamo proprio dalla parata, non vi aspettavate un entusiasmo simile?
3: Infatti è la prima volta a Taranto, un entusiasmo bellissimo, la città sta collaborando tantissimo ed è bellissimo. Spero che sono tutti felici come noi.
1: Come vivrete questi giochi del Mediterraneo?
3: Bene, facciamo anche volontariato, quindi benissimo, è una bella esperienza.
1: E i prossimi appuntamenti del Palio quali sono? Ripetiamolo.
4: Il prossimo appuntamento del Palio è questa domenica 23 agosto alle ore 19 nel canale navigabile, ci sarà la seconda tornata della gara dei Rioni e verrà proprio all'interno del canale navigabile e quindi vi aspettiamo numerosi a fare il tifo per questi atleti che sono lui per esempio un atleta storico del Palio.
1: Quanti ne ha fatti?
5: Io ne ho fatto una ventina.
1: Quanti ne ha vinti però?
5: Ne ho vinto uno, ho fatto parecchie secondo posto e terzo posto. Uno dei vecchi veterani che hanno portato avanti la nostra
1: città. Però è proprio veterano che ha portato avanti la tradizione?
5: No, la portiamo sempre perché ce l'abbiamo nel sangue noi, ci abbiamo l'acqua salata nelle vene.
6: Bravo,
5: noi.
6: È il nostro
5: mare, questo è il nostro.
1: Va bene, grazie, abbiamo inquadrato anche la loro mascotte, come si chiama la
4: mascotte? Minù.
1: Eccola, la facciamo vedere a beneficio di tutti gli spettatori. Nel frattempo pregherei il mio collega...
7: Anche in barca,
1: sempre. Perfetto. E allora nel frattempo pregherei il mio collega Martino Vinci di inquadrare Piazza Maria Immacolata, dove in questo momento il corteo sta lasciando proprio la piazza. Vedete quante persone sono accorse in occasione di questo evento che segna un po' l'inizio internos per la città di Taranto dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tantissime persone anche in piedi su quello che è uno dei palchi che sono stati allestiti in prossimità della fontana.
8: Salve, buonasera, lei è la più piccola, Aurora.
1: Allora, lei è la più piccola, noi però vogliamo sapere innanzitutto come vi chiamate, da dove venite, che cosa fate.
9: Allora, noi siamo la Pugilistica Castellano di Mottola, e facciamo sport da combattimento, box, kickboxing, attività funzionale e niente, siamo qui grazie all'invito della Fondazione 25, che ringrazieremo all'infinito per farci vivere queste bellissime emozioni. E niente, sta accadendo qualcosa di grandioso a Taranto e

0: e ce ne stiamo rendendo conto piano piano. Starci è bello.
1: Starci è bello assolutamente, ed è bello anche, permetteteci di dirlo, vedere che la provincia per una volta è unita dietro Taranto, a fianco, per meglio dire, di Taranto, per viversi al meglio questo evento così importante. E sono occasioni, lo dicevamo prima, anche con tutti gli altri, anche per trovare nuovi talenti. Qui a Taranto il pugilato è ben rappresentato, abbiamo tante società, tra cui la Cuero Chiloiro, la nominiamo, eccolo Cataldo, l'abbiamo ascoltato proprio ieri. Della pugilistica Cuero Chiloiro, quanto entusiasmo c'è questa sera qui a Taranto?
2: Beh, bellissimo, appena sono arrivato ho visto c'è più gente di quando c'è la processione dei misteri di Taranto, che è un evento eccezionale per Taranto, questo è altrettanto, è davvero incredibile, emozionante.
1: Questo significa che non sono soltanto i temi negativi a unire la città, ma cortei del genere possono essere fatti anche in occasioni positive come quella dei Giochi del Mediterraneo, che ha avuto, diciamo così, il primo effetto positivo è stato quello di unire la città.
2: Sì, senza dubbio, lo sport poi è unione, è inclusione e quindi è tutto bellissimo.
1: Questa nobile arte, come la chiamavi giustamente tu ieri nell'intervista a Waiting for the Games, è ben rappresentata anche ai Giochi del Mediterraneo.
2: Sì, Noble Art, il pugilato è in scena a San Giorgio, a Palazzetto di San Giorgio. L'ingresso è gratuito per tutte le giornate di gare. Avremo un tarantino, Davide Fiore, che difenderà i colori dell'Italia.
1: Fa parte della nazionale, appunto.
2: Sì, fa parte della nazionale italiana. Poi vabbè, abbiamo altre eccellenze del territorio, tipo Francesco è un pugile professionista, abbiamo altri pugili professionisti, però i professionisti non gareggiano in queste competizioni olimpiche.
1: Ok, perfetto, grazie a Taldo Cuero e grazie anche una Taranto da mare, ecco, ci danno un bellissimo suggerimento per raccontarvi insomma quello che sta accadendo, ed è un qualcosa che, dobbiamo dire la verità, non ci aspettavamo, nel senso che ci aspettavamo sicuramente una grande partecipazione, però questo entusiasmo, queste persone, questi cittadini che accorrono per far parte di questi momenti iniziali dell'evento, mettendo da parte quelle che sono state anche un po' le divisioni e le polemiche degli ultimi giorni, ci fa veramente piacere vederli, e soprattutto raccogliamo anche l'impressione che ci hanno restituito gli atleti che abbiamo ascoltato poco fa, ovvero una partecipazione simile a Taranto non si vede neppure in occasione della Settimana Santa, che di solito è uno degli eventi insomma clou dell'anno tarantino, e il dato importante è anche la presenza veramente massiccia, non soltanto per quanto riguarda le associazioni sportive, ma anche per i cittadini accorsi della provincia, la provincia che si unisce e che vuole vivere insieme al capoluogo questo evento che passerà alla storia. Allora, noi qui abbiamo Atletica Talsano Taranto, chi vogliamo ascoltare?
3: Enzo.
1: Allora Enzo, raccontaci un po' la vostra società.
3: È una bellissima società, piccola, ma siamo tutti dei bravi ragazzi e dei grandi atleti. Ci divertiamo, il nostro motto è divertirsi.
1: Quanti siete?
3: Saremo una quarantina, 50 circa. Però il nostro motto è solo per il divertimento, puro divertimento.
1: Ci fanno sapere dalle retrovie, a Talsano ci divertiamo, lo vogliamo confermare?
3: Certo, a Talsano ci divertiamo.
1: Perfetto, questo ci fa piacere ascoltarlo. E allora noi proseguiamo e continuiamo a restituirvi le immagini di questo corteo veramente ricco di entusiasmo. Sembra, non vogliamo sbilanciarci troppo, ma sembra davvero un nuovo inizio per la nostra città, l'inizio e non una parentesi. E ovviamente il difficile, lo abbiamo ripetuto spesso anche con i rappresentanti dell'amministrazione comunale e non, il difficile verrà dopo, quando questo entusiasmo, quando questa importanza che stiamo dando al momento dovrà essere ovviamente mantenuta nel tempo. Allora continuiamo a vedere

0: sono le società del corteo. Allora, chi possiamo sentire di voi?
1: Ditemi.
0: Chi, innanzitutto parliamo della vostra associazione, come si chiama e di che cosa si occupa?
1: ASD Dojo Nintai e Gym, siamo un'associazione sportiva che si occupa di karate a San Giorgio Ionico.
0: Quanti siete in totale?
1: Adesso siamo una decina, ormai stanno tutti in vacanza ancora.
0: Ci sono tutte le fasce d'età, qui vediamo i più piccoli, però voi avete anche i più grandi ovviamente.
1: Anche i più grandi, esattamente, sì.
0: Quali sono i progetti del vostro anno associativo?
1: Abbiamo tante gare che affronteremo in tutta Italia, ci sono buoni propositi per affrontare al meglio questa nuova stagione sportiva.
0: E come vivrete questi giochi del Mediterraneo?
1: Con molta emozione, augurando soprattutto da parte del nostro team un grandissimo in bocca al lupo alla nazionale italiana del nostro settore del karate.
0: E seguirete quindi con grande interesse?
1: Assolutamente sì, andremo per quanto sia possibile anche andarli a vedere.
0: Perfetto, mi sembra veramente la cosa migliore da fare, vi ringraziamo e vi lasciamo andare per seguire il corteo che in questo momento sta terminando e si sta dirigendo ovviamente su via d'Aquino, dove sono stati posizionati questi ombreggianti brandizzati con il logo dei Giochi del Mediterraneo 2026. Allora, ne approfittiamo per chiederti che cosa stai facendo ripetere ai ragazzi.
2: Ichni, uno, due, e loro rispondono, tre, quattro.
0: Allora, da dove venite e di che cosa vi occupate?
2: San Giorgio Ionico, palestra, team Fina, Dojo Yama, karate.
0: Vi occupate di karate e quindi anche voi seguirete con grande interesse i Giochi del Mediterraneo 2026?
2: Certo, sì, penso che li seguiremo un po' tutti. Tutti gli sport.
0: Vi siete approcciati a questo grande corteo? Vi aspettavate di trovare questo entusiasmo oppure no?
2: Beh, sicuramente è stata una bellissima organizzazione, comunque siamo molto contenti della nostra città. Non ci aspettavamo così tanta gente in realtà, però vediamo.
0: Come state vivendo a San Giorgio Ionico i Giochi del Mediterraneo? È arrivata gran parte dell'entusiasmo, insomma, che sta caratterizzando la città?
2: Beh, c'è tanto turismo, quindi ci sono molte persone in giro e quindi penso che questo possa essere solo un bene per la nostra, per i paesi e per la nostra città.
0: Quindi vi siete accorti effettivamente di un aumento delle persone, dei turisti a San Giorgio Ionico in occasione dei giochi?
2: Sì, a San Giorgio Ionico sì, in occasione dei giochi è tutto pieno, B&B, i locali, pub e bar, sì.
0: Perfetto, grazie. Allora noi ci allacciamo proprio a quello che ci è stato appena detto per ricordare che proprio oggi all'interno del nostro telegiornale abbiamo parlato di questi dati importanti rilasciati dal Ministero del Turismo, il cosiddetto effetto Giochi del Mediterraneo è stato soprannominato dalla stampa, ovvero la presenza di strutture ricettive che sembrerebbero sature di prenotazioni, di un aumento delle presenze dei turisti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, non soltanto all'interno della città di Taranto e della provincia, ma anche della regione, perché questo è un evento in cui non solo Taranto, ma tutta la Puglia si trova sicuramente in vetrina per le tradizioni, per l'enogastronomia, per lo sport, ma anche per la cultura. Seppure la Puglia appunto sia già una delle mete privilegiate in Italia, comunque il Ministero del Turismo ha rilevato appunto questo aumento delle presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E allora adesso il nostro Martino Vinci vi sta regalando le immagini del corteo e dei cittadini accorsi in occasione della parata inaugurale su Via d'Aquino. All'inizio di Via d'Aquino, dalla parte di Piazza Maria Immacolata, con questi ombreggianti, appunto, lo dicevamo prima, brandizzati, Giochi del Mediterraneo. Nel frattempo noi ci troviamo davanti alla scuola di voga Vogatori Città di Taranto, che adesso vi intervistiamo in diretta.

0: con grande entusiasmo. Allora, chi vuole parlare? Il nostro presidente, perfetto, come si chiami?
1: Buonasera, Cosimo Conte, presidente SD Vogatori Città di Taranto.
0: Allora, questo entusiasmo palpabile della città di Taranto che sta rispondendo a questo evento internazionale.
1: È bellissimo, è una bellissima manifestazione e noi siamo veramente onorati di partecipare. Qua abbiamo tutta Taranto e provincia.

0: Qua lo dobbiamo concludere, il 13 settembre facciamo qui a Taranto, siamo assegnatari insieme a un'altra associazione dei CIA, campionati italiani assoluti di canottaggio a sedile fisso. E quindi concludiamo la stagione agonistica il 13 settembre, dopodiché porteremo sempre alti i colori della nostra bellissima città.
1: Perfetto, grazie. Vi lasciamo andare e raggiungere. Nel frattempo cerchiamo anche noi di non bloccare eccessivamente il corteo che si sta rapidamente dirigendo in quel di Piazza della Vittoria, ma l'obiettivo finale, la meta finale è quella. Vedete quanti bambini, quante famiglie, quanti ragazzi che sono accorsi per respirare questa atmosfera di entusiasmo che ci auguriamo accompagni la città in tutte queste due settimane e non solo. Allora, dicevamo, la tappa finale è quella di Piazza Garibaldi, dove è stato allestito, ve ne abbiamo dato un'anteprima sui social, il Fan Village. Di che cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente del villaggio dei Giochi del Mediterraneo dedicato a cittadini, atleti, famiglie, semplici curiosi e turisti che vogliono partecipare, vivere l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo in maniera totalmente gratuita attraverso una serie di stand informativi, ma anche masterclass, workshop, degustazioni enogastronomiche con prodotti tipici del territorio, ma assistere anche a DJ set e piccole proiezioni, tra cui anche, ci spiegava il referente del Fan Village Fabio Cianci, di cui potete trovare l'intervista sui nostri canali social e ovviamente domani all'interno del nostro telegiornale, ci spiegava che verranno trasmesse anche sul LED wall posizionato all'interno della cassa armonica alcune gare, alcune competizioni dei giochi del Mediterraneo. Ecco, nel frattempo potete notare i piccoli di questa associazione sportiva a cui adesso ci avvicineremo. Siamo in diretta a Studio 100, qual è la vostra associazione?
2: ASD Spartataras Lisitia. Siamo presenti in Città Vecchia presso l'Oratorio San Giuseppe.
1: Quindi un bellissimo presidio sportivo ed educativo all'interno del quartiere più antico di Taranto.
2: Assolutamente, sono abito lì da quando sono nato, quindi è un progetto che insieme a Don Emanuele, insieme a Fondazione Taranto, stiamo portando avanti da 4-5 anni.
1: C'è bisogno di più presidi educativi anche attraverso lo sport in Città Vecchia?
2: Assolutamente, assolutamente, lo scopo è quello e speriamo di riuscirci, insomma.
1: Che progetti avete per il prossimo anno?
2: Come, scusa?
1: Progetti per il prossimo anno?
2: Ma noi cerchiamo di prendere più bambini possibili nel quartiere e, insomma, fargli conoscere nuove realtà e portarli in giro per Taranto.
1: Perfetto, grazie. E allora, nel frattempo, come potete vedere, vi diamo anche uno sguardo un po' su quello che è il contesto del Borgo Tarantino. Ci sono tutti gli esercizi commerciali ovviamente aperti, molti dei quali decorati anche a tema Giochi del Mediterraneo, in tanti che ci salutano. E vedete, sentite anche l'entusiasmo dei più piccoli di questa bella associazione sportiva che abbiamo sentito veramente poco fa. E ci sono anche ovviamente tanti esercenti, tanti bar, tanti ristoranti, pub, pizzerie, tutti aperti in questo momento e possiamo garantire, perché l'abbiamo visto anche nel venire qui per darvi le immagini di questa parata, che sono veramente gremiti di tante e tante persone.

0: Allora, ci dirigiamo adesso verso questa, all'inizio di questa società sportiva, cercando di intercettare la dirigente. Come vedete, ci sono tantissime. Posso ascoltare lei? Eccola, l'abbiamo trovata. Abbiamo trovata la dirigente. Allora, innanzitutto, come si chiama questa società?
1: La Virtus Taranto Calcio siamo. Siamo sul territorio di Taranto da diversi anni e facciamo parte della fondazione anche di Taranto 25, che organizza insieme oggi ai Giochi del Mediterraneo questa bellissima parata.
0: Allora, vediamo tanti bambini e tanti ragazzi che fanno parte della vostra società e non solo, ed è un bel augurio per la città di Taranto, sono anche loro, diciamo, il nostro futuro, il nostro lascito dal punto di vista sportivo. Magari anche tra i vostri ci sarà qualche futuro talento.
1: Noi lo speriamo, però oggi pensiamo ad oggi e questa è una bellissima giornata. Proprio perché Taranto non è soltanto quello che si dice sempre, ma anche sport e giovani, e magari qualcuno di loro può anche emergere in questa realtà, insomma.
0: Diciamo che lo sport, oltre ad essere un modo sicuramente per preservare e coltivare il benessere fisico, è anche un po' una palestra a livello caratteriale. Quali sono i valori principali che insegnate?
1: Beh, innanzitutto stare insieme, quindi l'aggregazione, la condivisione, il rispetto per gli altri, il rispetto anche per gli avversari, insomma sono tutti valori che noi insegniamo ai nostri ragazzi.
0: Quali sono i progetti per il prossimo anno associativo?
1: Noi abbiamo tante squadre, quindi i nostri progetti è continuare, andare avanti e essere sempre più grandi e forti, insomma, sul territorio.
0: Perfetto, grazie e buon proseguo con la parata regionale.
2: Forza Virtus!
0: Ecco queste belle immagini della Virtus, una realtà insomma piuttosto conosciuta e solida anche all'interno del panorama territoriale, ma guardate quante bandiere a perdita d'occhio che ancora si stendono su via d'Aquino, nonostante la testa del corteo abbia quasi raggiunto, penso, piazza Garibaldi, sicuramente superato piazza della Vittoria. Guardate quante le associazioni intervenute, e lo ripetiamo per chi si fosse collegato in ritardo, si parla di 5.100 persone soltanto all'interno della parata. Facenti parte delle società sportive, delle associazioni che hanno aderito a Fondazione Taranto 25 o che sono in procinto di farlo. Guardate quante società che sfilano in questo momento davanti alla nostra telecamera. E come vi dicevamo prima, grazie alla nostra Giovanna Calabrese, poi saremo in grado di regalarvi anche le immagini dall'alto, che sono particolarmente suggestive di questo bel corteo. E allora vogliamo intervistare qualcuno? Allora abbiamo visto Fortitudo Castellaneta. Fortitudo Castellaneta, di che cosa vi occupate?
3: Buonasera, calcio a 5 e calcio a 11. Veniamo da Castellaneta, orgogliosi di partecipare a questo evento e speriamo che Taranto riesca a dimostrare e a far vedere di cosa è capace. Questa manifestazione è già un buon inizio, quindi speriamo che questi giochi vadano avanti nel miglior modo possibile. Grazie per la presenza comunque.
0: A Castellaneta che aria si respira durante i giochi del Mediterraneo?
3: Bella, sicuramente bella, perché tra l'altro è uno dei comuni scelti per poter dare manforte con le proprie strutture sportive, che sono di un buon livello, per cui ci sentiamo parte attiva assolutamente dei giochi e speriamo che tutto vada bene. E complimenti all'organizzazione, che ha messo in piedi una cosa imponente e sicuramente sarà veramente di ottimo livello.
0: Avete notato, come è successo anche in altri paesi della provincia, un aumento delle presenze in occasione dei giochi del Mediterraneo dal punto di vista turistico?
3: Sicuramente sì.

0: e questo sicuramente la dice lunga, quindi questo è importante, deve invogliare a organizzare sempre più manifestazioni. Sicuramente Taranto ha preso una grande opportunità e la sta sfruttando al meglio, e anche il territorio, perché ha ricostituito tutte le strutture sportive, ha rifatto il maquillage nuovo per quanto riguarda noi allo stadio, al palazzetto e a tante altre strutture che saranno messe a disposizione dei cittadini e dei nostri figli, per magari per trovare qualche campione per il futuro. Ma lo sport ha aiutato anche a livello turistico, perché Castelletta Marina ha beneficiato di questo, ci sono molte presenze negli alberghi, molte presenze nei liti balneari, per cui il turismo sportivo sicuramente è una delle cose che adesso aiuta di più di tutte.
1: Perfetto, grazie.
0: A lei, arrivederci.
1: Buon proseguimento. E allora noi adesso ci vogliamo spostare, perché abbiamo visto uno striscione particolarmente importante, Autisticamente Sport Karate Taranto.
2: Sì, buonasera. Loro sono i ragazzi del Paracarate, Autisticamente Sport, e vivono con noi questa bella esperienza, perché Taranto è bella e questi giochi del Mediterraneo per noi sono un orgoglio.
1: Sì, allora, guardando sempre verso la telecamera, perché siamo in diretta a Studio 100, ritenete che i giochi del Mediterraneo abbiano dato spazio all'accessibilità?
2: Certo, oggi i ragazzi hanno preso la navetta da Parco Cimino, ci siamo mossi abbastanza bene nelle varie zone. È una bella opportunità, dobbiamo crederci, credere nella nostra città, e la dobbiamo amare.
1: La vostra associazione, la vostra società sportiva, svolge un lavoro importante sul territorio. Quanti siete?
2: Noi siamo circa 30 con la cooperativa Autisticamente Logos. Questa è la squadra del Paracarate.
1: E i progetti per il prossimo anno sportivo?
2: Beh, abbiamo una gara con Oxen Coppa Italia a Fidenza a fine novembre.
1: Perfetto, grazie, grazie a voi, vi lasciamo proseguire il corteo, nel frattempo... Allora, un attimo, vi chiediamo un attimo, sì, esatto, vi chiediamo un attimo di... Siamo in diretta a Studio 100 e abbiamo appena notato all'interno di questo corteo il ministro dello sport Andrea Bodi e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, che sono intervenuti come due qualsiasi cittadini per far parte di questo. Ecco, vedete il ministro che si sta addirittura facendo le fotografie insieme ai ragazzi che abbiamo intervistato prima. Vi aspettavate un entusiasmo simile?
3: Sì, perché è una grande occasione per Taranto, è una grande occasione per la nostra regione, per Taranto, per farsi conoscere da tutto il mondo, per raccontarsi e anche per sprigionare energie nuove. Quindi speriamo che i tarantini, che saranno i veri protagonisti dei giochi del Mediterraneo, abbiano la possibilità di raccontare al mondo le bellezze di questa città. Sono convinto che ci sarà un dopo giochi del Mediterraneo per una Taranto nuova.
1: Una vetrina per Taranto, ma per la Puglia intera, lo dicevamo proprio prima, guardando anche i dati diffusi dal Ministero del Turismo, che parlano di un aumento delle presenze rispetto allo scorso anno, un dato veramente importante.
3: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori, speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore, possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
1: Grazie al Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Allora, un attimo, intervistiamo solo in diretta Studio 100 il Ministro dello Sport, Andrea Bodi, che si sta facendo le fotografie come un qualsiasi cittadino con tutti i partecipanti di questo corteo. Taranto, attorno allo sport, ha trovato finalmente un modo positivo per unirsi e superare le divisioni.
4: È quello che dobbiamo cercare di mantenere dal 4 di settembre. Adesso è un po' più facile, perché c'è la festa, c'è la competizione, però la cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro, a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva, che non risolve ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili.
1: E allora qual è l'augurio del ministro Abodi ai tarantini per i Giochi del Mediterraneo 2026 e anche dopo?
4: Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
1: Grazie, grazie al ministro dello sport Andrea Bodi, intervenuto insieme al presidente Antonio De Caro della regione Puglia. In questo momento c'è tantissima gente che sta attorniando comprensibilmente queste due figure sportive, queste due figure politiche importanti, ci sono tante associazioni sportive che li stanno circondando per cercare di farsi delle fotografie insieme. Il corteo appunto in questo momento comprensibilmente ha subito uno stop e una incursione che non ci aspettavamo, soprattutto diciamo così all'improvviso. Un bel gesto quello del ministro e del governatore pugliese che hanno voluto prendere parte a questo entusiasmo che sta caratterizzando la città di Taranto alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo 2026 e, come diceva appunto il ministro Abodi, difficile sicuramente verrà dopo. Sarà difficile ma non impossibile mantenere questo clima di entusiasmo e mettere a frutto quella che è l'eredità dei Giochi del Mediterraneo. Allora io rimarrei con il nostro Martino Vinci proprio su questa parte del corteo dove insistono il ministro dello sport Andrea Bodi e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, mentre ormai ci avviciniamo con l'imbrunire a piazza Garibaldi per l'inaugurazione ufficiale del Fan Village di cui vi abbiamo parlato poco fa. Vedete quanti stanno circondando il ministro e il governatore per fare delle fotografie ricordo, nonostante la serata sia particolarmente calda qui a Taranto ci sono veramente tantissime persone. Allora, ci eravamo visti prima che di intercettare il ministro e il governatore. Allora, di che società parliamo?
5: Noi siamo della Magna Grecia Basket Academy di Castellaneta. Facciamo basket e nel nostro logo, che si chiama appunto Magna Grecia Basket, non è solo un logo che portiamo sulla maglia, ma è proprio identità, le nostre radici, è cultura, quindi per noi oggi è un orgoglio in più e facciamo un in bocca al lupo a tutti gli atleti dei Giochi del Mediterraneo, un grande in bocca al lupo a Taranto e viva lo sport sempre.
1: Ecco, su questa bellissima frase vogliamo anche concludere dicendo che sembra un nuovo inizio per la città di Taranto, ma non solo, anche per tutta la provincia. È difficile, come diceva il ministro Bodi, sarà mantenere questo entusiasmo. Adesso l'entusiasmo appunto è a mille per una città che finalmente è sul panorama internazionale per motivazioni positive. Ma si riuscirà a mantenere questo lascito?
5: Spirito di collaborazione, quello che usiamo noi in tutte le nostre associazioni sportive, quindi se collaboriamo tutti insieme assolutamente sì.
1: Perfetto, grazie. Vi lasciamo alla continuazione di questa grande parata inaugurale. E allora a questo punto con Martino Vinci andrei alla testa del corteo. Cerchiamo di capire se la testa del corteo è arrivata a piazza Garibaldi, perché lì ci sarà un momento che non vogliamo farvi perdere. Prima avete visto sui nostri canali social le immagini della benedizione degli stand che fanno parte del Fan Village dei Giochi del Mediterraneo 2026, allestito proprio a piazza Garibaldi. All'interno del quale abbiamo notato numerosi stand, tra cui l'ITS Mobilità Academy, c'è anche Trenitalia, c'è anche un'azienda di enogastronomia del territorio che offrirà delle degustazioni

0: completamente gratuite, ci saranno dei momenti di musica e vi ricordiamo che questo villaggio sarà aperto da oggi fino al 3 settembre dalle ore 18 fino a mezzanotte. Ecco, adesso vedete che il corteo ha ampiamente superato Piazza della Vittoria con tutti gli atleti e le loro bandiere. Noi cerchiamo di dirigerci appunto al Far Village, dove a partire dalle 22, come ci ha spiegato il referente Fabio Cianci, tra l'altro sarà allestito il primo DJ set di queste due settimane dei Giochi del Mediterraneo 2026. Facciamo ascoltare intanto la voce dei bambini. Sono veramente suggestive queste immagini perché raccontano un territorio, non soltanto il capoluogo ionico, ma anche la provincia, che vuole esprimere quello che è il proprio valore, che forse per troppo tempo è rimasto inespresso o sottovalutato. Tante società sportive che esprimono anche campioni internazionali, prima ne abbiamo ascoltata una, Roberta Chiurlia.
1: Castellaneta.
0: Allora, VBC Castellaneta, che aria state respirando questa sera in questa parata inaugurale?
1: Finalmente un'aria di allegria, veramente bella, e penso che Taranto meriti veramente quest'area e questa opportunità, e speriamo che sia sfruttata anche in futuro.
0: Uno degli elementi più belli è vedere l'entusiasmo di questi bambini e di questi ragazzi che finalmente si sentono protagonisti.
1: Anche troppo protagonisti oggi, finalmente, anche la loro festa, ed è giusto che si divertino. E forza VBC Castellaneta. Rappresentiamo la Serie B della provincia di Taranto, siamo orgogliosamente qui presenti a sfilare con i nostri colori.
0: Quali sono i vostri progetti per l'anno prossimo?
1: Per i progetti, un attimo che passo la parola al presidente dell'associazione della
2: CIT.
0: E allora, placato un po' l'entusiasmo di questi ragazzi, che è sempre bello ascoltare, quali sono i progetti del prossimo anno associativo?
2: I progetti? Andare sempre meglio, fare sempre di più e crescere con loro. Li abbiamo presi da piccolini, portarli fino alla Serie C, alla Serie B, alla Serie A, sempre.
0: Quanto è importante questo per lo sport locale, quello di crescere i talenti del territorio? Dovrebbe essere applicato un po' in tutte le discipline.
2: Sì, questo è vero, purtroppo i settori giovanili sono molto penalizzati, quindi ce la mettiamo tutta e servirebbe un maggior rapporto da parte di amministrazioni e associazioni varie.
0: Perfetto, grazie.
3: Vincere, vincere, vincere.
0: E allora sentite anche questi cori realizzati da bambini e ragazzi del basket di Castellaneta. E come vedete il corteo è ampiamente arrivato a Piazza Garibaldi, tra due ali di folla che ci hanno accompagnato con grande entusiasmo, tanti cittadini accorsi per scattare una fotografia, registrare un video, salutare, far sentire la propria presenza in questo momento così importante. E proprio mentre ci stiamo avvicinando a Piazza Garibaldi, che è la meta finale, abbiamo qui un'altra società sportiva. Come vi chiamate e di cosa vi occupate?
4: Vincenzo Marasco, sono il presidente del Circolo Velico Azimut. Noi facciamo vela a Taranto ormai dal 2010, siamo presenti nel territorio tarantino. Questi sono la nostra squadra agonistica, della classe Opeskif.

0: più ci abbiamo d'altra squadra, ma in allenamento adesso, della squadra Ilka, che è la squadra, diciamo, la classe olimpica, dove vedrà partecipe anche la squadra italiana della Federazione Italiana Vela con la classe Ilka nel Mar Grande. No, noi, diciamo, noi istruttori siamo impegnati nell'assistenza a mare per le squadre delle varie federazioni, quindi sui campi di regata. E in bocca al lupo a tutti e buoni giochi del Mediterraneo a tutti.
1: Ed è importante anche per la nostra città spingere su quelli che sono gli sport a contatto proprio con il mare, un elemento imprescindibile che fa parte della nostra identità.
0: Sì, noi facciamo promozione tutto l'anno. D'estate iniziamo con i nostri corsi estivi, dove avviciniamo una fascia d'età, dai 6 anni in poi già si può fare un corso di vela. Auguro a tutti i tarantini di avvicinarsi al mare, perché siamo circondati dal mare, ma ancora non facciamo tanto per il nostro mare, quindi dovremmo essere tanti di più e fare questo sport meraviglioso. Noi facciamo lo sport della vela.
1: Grazie. Allora proseguiamo con questo corteo. Cerchiamo di guadagnare Piazza Garibaldi, dove ci sarà sicuramente un momento anche istituzionale, data la presenza, come avete visto, del governatore pugliese De Caro e del ministro per lo sport Andrea Bodi. E dove è prevista anche la presenza di alcuni atleti tarantini di caratura internazionale e mondiale, alcuni dei quali rappresenteranno anche la nostra città e non solo, la nostra nazione, proprio ai Giochi del Mediterraneo 2026. Usciamo da questi blocchi che sono stati posizionati, come vi abbiamo mostrato qualche giorno fa, per bloccare le strade principali del borgo, e ci dirigiamo verso Piazza Garibaldi, di cui prima vi abbiamo mostrato le immagini mentre era ovviamente ancora illuminata a giorno, con gli stand che erano ancora in allestimento, oltre che con la benedizione, insomma, inaugurale di questo Fan Village. Come vedete, ci sono anche tanti cittadini che in questo momento sono accorsi in Piazza Garibaldi. Adesso il corteo dovrebbe trovare ovviamente una collocazione ordinata per permettere il momento finale di questa parata entusiasmante che segna l'inaugurazione, l'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, al di là di quella che sarà la cerimonia ufficiale che si svolgerà domani all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. È stata un po' una sorta di inaugurazione, di battesimo internos, ma non solo, perché abbiamo visto che veramente sono in tanti accorsi dalla provincia e anche dalla regione. Ecco, qui vedete innanzitutto l'infopoint, dove sarà possibile appunto dalle 18 a mezzanotte di tutti i giorni, da oggi fino al 3 settembre, poter chiedere delle informazioni sui Giochi del Mediterraneo. Siamo in diretta a Studio 100, possiamo raccontare ai cittadini quali sono le informazioni che darete nel corso di questi giorni?
2: Ma di vario genere, intanto su tutto quello che sarà l'attività di animazione qui nel Fan Village e anche nei dintorni, quindi nelle varie piazze, Piazza della Vittoria, Piazza Immacolata, poi sulla discesa Vasso e poi ancora a Spazio Porto, i tamburi, e quindi diciamo quelle sono le attività di animazione. Poi chiedono molto dei biglietti, che purtroppo però pare siano quasi terminati. Sperano di poterli acquistare qui, ma al momento ancora non è possibile. Probabilmente da sabato avremo qui la postazione di Viva Ticket e quindi sarà possibile anche qui acquistarli per le gare che ancora hanno disponibilità. E poi chiedono molte notizie sulla mobilità, perché ancora non è molto chiaro come poter raggiungere i vari luoghi, perché per la giornata di domani è stato chiarito abbondantemente anche dai mezzi di informazione quali saranno i vari punti per poter poi utilizzare la navetta. ma per le giornate successive ancora non sono state, almeno per quello che io so, date delle informazioni molto precise. Quindi si informano prevalentemente di questo perché hanno voglia tutti di partecipare nella maniera più funzionale per loro, più comoda, ecco.
1: Vi aspettavate un'affluenza simile?
2: Ma personalmente no, ci speravo, io sono di Taranto, quindi ci speravo che fosse così, ma sta andando anche al di là delle mie aspettative, quindi mi auguro che vada secondo quelle che sono i nostri desideri di una città che ha voglia di dare l'accoglienza più aperta, più solidale, più efficiente anche, perché è importante che chi viene da fuori trovi una città funzionante, ecco.
1: Grazie, grazie, vi auguriamo buon lavoro con l'InfoPoint del Fan Village dei Giochi del Mediterraneo 2026. Allora, con Martino Vinci mi sposterei adesso nei pressi della Cassa Armonica di Piazza Garibaldi per farvi vedere quelli che sono i momenti conclusivi di questa parata inaugurale e anche di questa diretta con la quale vi abbiamo mostrato uno dei momenti sicuramente più entusiasmanti ed emozionanti di questi Giochi del Mediterraneo 2026. Un momento che era partito come un corteo organizzato da Fondazione Taranto 25 con le società sportive, quasi un movimento spontaneo e che è diventato veramente un momento importante di questo evento internazionale. E allora sul palco c'è il nostro, all'interno della Cassa Armonica, il nostro collega Matteo Schinaglia che condurrà appunto il momento finale di questa parata. Noi nel frattempo vi offriamo anche una panoramica del Fan Village, dove vedete ci saranno tanti stand informativi, c'è un punto attraverso il quale potete anche acquistare i gadget dei Giochi del Mediterraneo 2026 con il merchandising ufficiale, e poi c'è questo Puglie che si occuperà delle degustazioni enogastronomiche gratuite. Adesso ecco l'inno nazionale.

Un grande applauso, benvenuto a tutti in piazza Gianni Bandi per l'evento che va a chiudere la parata inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, grazie a questi straordinari artisti che hanno fatto da apripista al corteo che ritroveremo nel corso della nostra serata. Grazie mille. Gianni, complimenti, complimenti davvero, ancora un applauso. Bravi, bravi, bravi. Ed allora, sta per iniziare la nostra serata, una serata bellissima, vivremo un'ora insieme raccontando i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, grazie a Fondazione Taranto 25, grazie alle tante società che appartengono al network di imprenditori tarantini e filantropi che supportano lo sport dal 2020, grazie alle tante società sportive che hanno aderito a questa bellissima serata. Ed allora io li voglio elencare, però poi voglio sentire se voi ci siete. C'è il pattinaggio artistico Taranto, la Feather Club Taranto di pattinaggio, c'è la New York Idea Volley, la Dinamo Basket Taranto, c'è come se c'è, la ST Scherma Taranto, Atletica, l'amico Crass Taranto, c'è lontana ma c'è, la sento, e ancora Action Karate Academy Pulsano.

0: Ancora Eden Boys State, gli SD Tritons Taranto di baseball, e ancora Giovani Crios, ci siete? Li sento anche loro in lontananza, ma siete tantissimi. Boys Rosso Blu Taranto, Gruppo Sportivo Delfino Taranto, Dribbling Academy, Quero Chiloiro, e ancora la Vibrotech Volley, lo Sparta Taras, l'Ideal Talsano Volley, le Vespe Football Americano, il Rowing Club. Mamma mia, quante Vespe ci sono! Pericoloso stare qui con tutte queste Vespe. Ancora Sap Academy, Crass Basket, Pugilistica Castellano, Taras Taekwondo, Kratos Massafra, ma quanto siete belli! L'ST a tempo! Oh, ma siete una marea! La Beach Volley Mania! E ancora Unicorn Team, Nuova Atletica Talsano, Atletico Paolo VI, Seven Basket San Giorgio, la Virtus, Support, Taranto Juniores, Rugby, e ancora Taranto, e ancora l'SD Polisportiva Avvocatori Taras. Ma io vorrei aggiungere, caro, ecco, ci sono anche loro, i nostri ospiti di serata, perché questa è la festa di tutto lo sport tarantino, la cooperativa Logos, autisticamente Logos per il karate, l'FC Rugby Taranto, la Limongelli Basket, l'SD Atletica Statte, la Dojo Nintai San Giorgio, Nuovi Orizzonti De Florio, e ancora la Technical Massafra, la ginnastica artistica Vigili del Fuoco Martinelli, l'SD Olimpia Sport Ginosa, l'SD Ragazzi Sprint, Fit for Fun di San Giorgio Ionico, Virtus Ginnastica Artistica, ancora Polisportiva San Martino, BTF Team, dovrebbero esserci, lo sapevo che c'eravate, il Palio di Taranto, i Diavoli Rossi con il loro special team, la Casa di Sofia, e ancora Oyama Fitness Club di San Giorgio, la MGBA di Pallacanestro di Castellaneta, la VBC Young di Pallacanestro di Castellaneta, l'MTB Group di Mountain Bike di Castellaneta, la Volley Castellaneta Inclusione, la Fortitudo Castellaneta, la Podistica Faggiano, i Diavoli Biancorossi, la Kodokan Judo, Genusia Bike di Ginosa, Matchball Club, Circolo Tennis di Leporano, Circolo Velico Azimut, Vogatori Città di Taranto, Guinness Unica e Circolo Tennis Taranto. Un super applauso per tutti voi che siete i protagonisti assoluti della parata inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Io sono felicissimo, tanto emozionato di essere qui con voi per raccontare una pagina di storia bellissima della nostra città, che è resa possibile grazie a Fondazione Taranto 25. Ed allora li chiamo qui sul palco insieme a me il gruppo sport di Fondazione Taranto 25 e il presidente Fabio Tagarelli.
1: Allora, avete ascoltato quelle che sono tutte le società, le associazioni sportive che sono
0: ben trovato, presidente, il gruppo
1: parata.
0: Sport composto dal vicepresidente Ennio Barnava, che insieme al direttore Marcello De Pace ha fatto da regista questa meravigliosa manifestazione, Antonio Di Giuseppe, Abele Petrosino, Alessandro Miccoli, Angelo Simonetti, Angelo Vozza, Antonio Mallardi, Augusto 40, Biagio La Carbonara, Fabio Polito, Elisa Polito, Felice Egitto, Lele Lucchese, Nico Monfredi, Luigi Santilio, Marilena Battista e Salvatore Martino. Un grande applauso a Fondazione Taranto 25. Allora Fabio, l'emozione è tantissima, l'abbiamo detto prima, magari sì, mettetevi un po' anche alla mia sinistra ragazzi, in modo tale da agevolare anche il compito dei nostri fotografi. Poi abbiamo il socio onorario Marco Daniello, che ascolteremo tra pochissimo, e la fotografia più bella della serata, questo pubblico meraviglioso che ci si presenta davanti, composto soprattutto da giovani e da famiglie. Sì,
2: sì, io devo dire, intanto facciamoci un applauso che si fa alla nostra città, perché ci meritavamo tutti insieme una serata del genere. Quando i giochi del Mediterraneo ci hanno chiesto di inaugurare con questa parata, abbiamo detto subito sì, perché era giusto che gli atleti che verranno da domani a Taranto siano accolti dagli atleti di Taranto, e stasera abbiamo 3.000 atleti di Taranto e provincia, sono ancora a Piazza Immacolata la fila, che stanno salutando. Ed è giusto che gli atleti della città si godano questa serata, perché secondo me, Matteo, questi giochi del Mediterraneo 2026 tutta la città li deve dedicare ai ragazzi e alle ragazze di Taranto, perché i nostri giovani abbiano da un evento come questo la convinzione di trovarsi nella città giusta, nella città nella quale bisogna e conviene vivere. E quindi una cosa che abbiamo detto ai nostri atleti: godetevi tutto dei prossimi 15 giorni e manteniamo nel cuore tutte le emozioni che vivremo stando insieme. Questo è il senso di comunità che abbiamo creato in questi 7 anni, e stasera vedere questa folla della città che vuole stare insieme, unita, perché quando siamo uniti Taranto diventa una città straordinaria e strepitosa. Ma facciamolo per i nostri ragazzi, a cui dedichiamo i giochi del Mediterraneo.
0: Grazie Fabio, davvero grazie per queste parole, ma soprattutto per quello che Fondazione Taranto 25 è riuscita a mettere in piedi in questi 6 anni meravigliosi. Oggi una ciliegina sulla torta. Però cari ragazzi, io non vorrei distrarvi troppo, io c'ho un programma da seguire, ma vedo un po' di movimento che si è creato proprio di fronte a noi, un movimento, un buco, un vortice che mi incuriosisce non poco. Io direi di godermi questo momento, non ne so niente, io dico soltanto una parola e la dico al nostro service, che ringrazio, la Pesa, che ci supporta per questa bellissima manifestazione. Ragazzi, musica!

0: Ed allora era questa la sorpresa, questo flash mob, allora, se ti ha tempo un grande applauso.
1: Vogliamo chiudere la nostra diretta di Studio 100, di questa bellissima parata. Sperando che insomma il nostro Martino Vinci riesca a raggiungere qui sulla cassa armonica per regalare anche una panoramica di questa bellissima piazza. Te lo aspettavi questo entusiasmo, questa partecipazione?
2: Lo speravamo, eravamo, sai, non arriva casuale questa cosa, arriva dopo 7 anni di comunità, di ascolto della società civile al mondo dello sport, e lì si crea un rapporto di fiducia, per cui quando fai qualcosa è qualcosa che viene fatta per loro e loro lo sanno. Poi secondo me la città aveva voglia di vivere un momento di comunità. E quindi ci si è trovata la città che voleva, è come se avesse voglia di vivere un po' anche della gioia, è una dimensione alla quale Taranto non sempre è abituata. Stasera è come se non ce la facessimo più, se questi giochi ci diano anche quella dimensione di essere ogni tanto felici, e vedendo i nostri ragazzi è un obbligo essere felici, lo dobbiamo fare per loro, ma dobbiamo creare le condizioni della felicità. Una serata come questa aiuta tutti e fa capire quanto è importante la rete sociale. Solo se si è uniti si riesce ad essere in 10.000 come siamo stasera, altrimenti si rimangono sempre degli individualisti che non arrivano da nessuna parte. Le cose diventano importanti quando le si fanno insieme, e non conta chi le ha avuto l'iniziativa, conta chi l'ha fatta e conta farlo insieme. Questa è la dimostrazione che ci lascia questa sera, che quando la città riesce a fare rete è una grande città, è una città che ha voglia di questo. Questa è l'emozione che avremo dal 4 di settembre, di avere ancora più senso di responsabilità nel fare le cose migliori, nel farlo per il nostro territorio, insieme al nostro territorio. Ma questa è una carica che ci rimarrà per la vita. Io penso che questa sia una delle serate più belle che io ricordo nella mia vita, e viva la mia città e viva la comunità di Taranto 25 e del territorio tarantino. E grazie a voi.
1: Grazie a Fabio Tagarelli. Nel frattempo avete ascoltato anche il ricordo di Luigi Ciliberti della Dinamo Taranto. E allora noi chiudiamo questa diretta e lasciamo la cassa armonica di Piazza Garibaldi con questa bella panoramica della piazza gremita di gente. Vi auguriamo una buona serata, vi ringraziamo per la partecipazione, continuate a seguire Studio 100.
0: Gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo, ai nonni, a tutti coloro i quali consentono i propri figli, i nipoti di praticare sport, perché senza di voi, senza di noi tutto

Il mare, forse per l'unica volta, fu nemico di Taranto, perché i saraceni approdarono sulle sue coste e la saccheggiarono. Di questa città, che era il centro del Mediterraneo, non rimase più niente, solo rovine. Dopo 40 anni di silenzio, nel 967, l'imperatore bizantino Nicefaro Foca volle ricostruire la città e partì proprio dal suo cuore, dalla cattedrale. Di questa cattedrale bizantina oggi resta una memoria importantissima che è rappresentata dalla cripta perfettamente conservata che adesso andremo a visitare. Nella seconda metà del X secolo i bizantini trovarono una città ridotta in macerie. Queste macerie però erano anche macerie importanti, perché non dimentichiamoci che noi ci troviamo proprio nel sito dell'acropoli della città antica, quindi questo luogo era pieno di monumenti romani e greci naturalmente, e materiali da costruzione ce n'era tanto, tant'è che la cripta e tutta la cattedrale bizantina fu costruita con materiale di spoglio. Infatti voi potete vedere come qui le colonne sono tutte diverse, sono realizzate con rocchi di varie misure, di diametro differente, di materiale diverso, di granito, di marmo bianco, di marmo grigio e così via, adattate proprio alla nuova costruzione. Così doveva essere tutta la cattedrale bizantina e così fu costruita poi il secolo successivo, nell'XI secolo, la cattedrale normanna.

Le pareti della cripta erano originariamente tutte affrescate. Purtroppo di questi affreschi rimangono solo alcuni lacerti. Fra i dipinti più importanti ricordiamo l'unica rappresentazione che qui abbiamo di San Cataldo, forse l'effigie più antica di San Cataldo venerata a Taranto, e che anche questo è un palinsesto. Il dipinto è del XIV secolo ed è sovrapposto a un altro dipinto, sempre raffigurante San Cataldo, che invece è del XIII secolo.

Taranto dunque vi aspetta anche in questa cripta che è il cuore bizantino della sua storia e che certo non vi deluderà per la qualità del luogo, per la bellezza degli affreschi e per l'atmosfera che si respira.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora dell'ex Ilva di Taranto, ecco le condizioni delle 14 aziende che fanno parte della cordata italiana, irrinunciabile la presenza dello Stato, no invece ai soci stranieri. E poi ampio spazio ai Giochi del Mediterraneo 2026, alla vigilia dell'evento internazionale. Parleremo di quelli che sono stati gli appuntamenti della giornata di ieri, dall'arrivo della Croce degli Sportivi a San Cataldo fino a Waiting for the Games, che ha animato il borgo di Taranto. E poi sentiremo come si stanno preparando i tarantini per questo grande evento internazionale. E poi ancora effetto giochi: secondo il Ministero del Turismo, Taranto ha registrato il tutto esaurito per le strutture ricettive, oltre

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Ex Silva, ecco le condizioni della cordata italiana: irrinunciabile la presenza dello Stato, no a Flex e Jindal. Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara all'evento internazionale, ieri l'arrivo della Croce degli Sportivi e l'evento Waiting for the Games. Non solo sport, i giochi trainano il turismo del capoluogo ionico e dell'intera regione. A Taranto, per le strutture ricettive, si registra il tutto esaurito.
12: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dell'ex Silva di Taranto. In un'intervista al Corriere della Sera, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ha parlato delle condizioni delle 14 aziende italiane per la cosiddetta cordata interessata al sito siderurgico della nostra città. Vediamo.
11: La partita sull'ex Silva entra nella fase decisiva, sono 14 le aziende italiane che hanno manifestato interesse per lo stabilimento e che hanno affidato al presidente di Federacciai Antonio Gozzi il compito di verificare se esistano le condizioni per presentare un'offerta. L'idea della cordata è chiara: mantenere produttiva Taranto anche dopo lo spegnimento dell'ultimo altoforno previsto per il 28 ottobre. In una prima fase si potrebbero utilizzare brame provenienti dall'esterno per alimentare

0: ma per le aziende italiane c'è un'altra condizione fondamentale, la presenza dello Stato, soprattutto sul fronte degli investimenti per l'impianto del preridotto. La cordata punta a recuperare risorse pubbliche già individuate in passato, fino a circa 800 milioni di euro, ma resta il nodo occupazionale. Con un solo forno elettrico, infatti, i dipendenti potrebbero scendere dagli attuali 8.000 a circa 4.500. Due forni sarebbero invece considerati economicamente insostenibili. La linea degli industriali è dunque quella di una vera operazione di sistema, con una forte componente italiana e il sostegno pubblico. La palla passa ora al governo, chiamato a gestire anche la gara con gli altri pretendenti e soprattutto il confronto con i sindacati, che hanno già chiesto un intervento diretto del Presidente della Repubblica. Per Taranto si apre dunque una fase decisiva. Dare un futuro all'ex Ilva significa trovare l'equilibrio tra produzione, investimenti pubblici, occupazione e sostenibilità economica. E parliamo ora dei Giochi del Mediterraneo 2026. Siamo alla vigilia dell'evento internazionale che interesserà la nostra città fino al 3 settembre. Questa mattina il nostro direttore Dario Galitelli è salito a bordo della nave Aroia, che ospita parte del villaggio degli atleti, e ha ascoltato per noi il commissario straordinario Massimo Ferrarese e il comandante della nave Marco De Oliveira. Vediamo.
1: Oggi una giornata importante, non soltanto perché c'è l'arrivo degli atleti e quindi queste due navi. Due grandi navi messe a disposizione appunto dal nostro comitato organizzatore, ma non basta avere l'organizzazione, a noi serve anche avere la tranquillità e quindi la sanità al nostro fianco, quindi una organizzazione come quella di GVM, con cui abbiamo stretto un grande accordo di collaborazione. A noi serve perché ci dà tutta la massima tranquillità e dà la possibilità ai nostri migliaia di atleti di avere in casa la possibilità della tranquillità appunto sotto l'aspetto sanitario. Quindi
2: sembrava lontanissimo, ci siamo con i piedi dentro.
1: Beh, l'avete vissuta, la città, il territorio, la Puglia l'ha vissuta con noi, sono stati momenti particolari, abbiamo dovuto fare una lotta contro, una corsa contro il tempo. Siamo stati atleti anche noi, credo che abbiamo fatto delle cose, anzi sono convinto, abbiamo fatto esattamente tutto quello che ci eravamo prefissati, gli obiettivi li abbiamo raggiunti tutti, gli impianti sono tutti pronti, le venue sono pronte, ormai ovunque ci sono i giochi del Mediterraneo, tutto era quello che pensavamo di realizzare per il 20 di agosto del 2026.
3: L'avventura è un'avventura nuova, ma piace molto se tutti i giocatori, tutti gli atleti, tutto il paese di Europa in una nave.
4: Quando finirà tutto? Dove sarete diretti?
3: Facciamo anche due crociere in Turkish e c'è dopo ritorniamo a Red Sea.
5: Vogliamo ricordare i numeri di questa nave?
3: I numeri? Aroia.
5: Il nome. Quante persone?
3: Quante persone? 3.000, puoi arrivare a 4.000 persone in una nave. C'è di equipaggio 1.500 persone.
5: Un messaggio di Tarantini.
3: Un messaggio di Tarantini, che buona sorte per tutti gli atleti.
0: Ma parliamo anche delle ricadute a livello economico di questo evento per la nostra città. Secondo il Ministero del Turismo, infatti, che parla del cosiddetto effetto Giochi del Mediterraneo 2026, a Taranto si registra il tutto esaurito per le strutture ricettive, ma gli effetti positivi si estendono anche a tutta la regione. Vediamo.
6: Non solo sport, i Giochi del Mediterraneo di Taranto si preparano ad essere anche un importante motore turistico ed economico per la Puglia e l'intero Mezzogiorno. Dal 21 agosto al 3 settembre la 20ª edizione della manifestazione porterà in Italia circa 4.000 atleti di 26 paesi, impegnati in 33 discipline con 3.000 volontari e 600 giornalisti e operatori dei media accreditati. E sono già 100.000 i biglietti venduti, un appuntamento internazionale che punta a trasformare Taranto e la Puglia in una grande vetrina del Mediterraneo, valorizzando non solo impianti e competizioni, ma anche patrimonio culturale, paesaggio, tradizioni ed enogastronomia. I primi segnali sono già evidenti. Secondo quanto riportato dal Ministero del Turismo, nel periodo dei giochi la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online ha raggiunto il 56,7%, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A Taranto invece l'offerta ricettiva è arrivata arrivata al tutto esaurito, numeri che confermano quanto i grandi eventi sportivi possano incidere sui flussi turistici.

0: turistici. Un comparto, quello del turismo sportivo, che in Italia genera un giro d'affari stimato in oltre 12 miliardi di euro, con più di 42 milioni di presenze. Ma è anche il quadro complessivo a presentare segni positivi. A Taranto, infatti, gli arrivi nei primi sei mesi dell'anno sono aumentati del 2,8%, mentre a luglio la città ha fatto segnare un incremento del 6,6%, superiore alla media regionale. Sul fronte della spesa dei visitatori stranieri, nel primo trimestre del 2026 quella internazionale in Puglia ha raggiunto 206 milioni di euro, con un incremento di 89 milioni di euro rispetto al 2024, una crescita sostenuta anche dalla mobilità. Nei primi sei mesi dell'anno gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente il 10% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E cresce anche il traffico crocieristico del porto di Taranto, ma l'impatto dei giochi non si esaurirà con la cerimonia di chiusura. Per Taranto dunque la sfida non riguarda solo le medaglie, la vera partita si gioca anche sul turismo e sulla capacità di accogliere e trasformare due settimane di sport in un'occasione di crescita destinata a durare nel tempo.
1: E sospendiamo momentaneamente l'ampia pagina dedicata ai Giochi del Mediterraneo 2026 per dare spazio alla nostra cronaca. Questa mattina momenti di tensione all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto. Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito mentre tentava di proteggere un detenuto. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Un intervento per fermare un'aggressione si è trasformato in un momento di forte tensione nel carcere di Taranto. È accaduto questa mattina al Carmelo Magli, dove un agente della polizia penitenziaria è rimasto coinvolto mentre cercava di proteggere un detenuto finito nel mirino di altri ristretti. Secondo quanto riferito dall'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Puglia e Basilicata, l'agente sarebbe intervenuto nel reparto destinato ai detenuti comuni nel tentativo di interrompere l'aggressione ai danni di un detenuto straniero. L'arrivo di altri agenti ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Il poliziotto è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Sono ora in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell'episodio e chiarire cosa sia accaduto all'interno del reparto. Il sindacato, attraverso Vito Messina, ha espresso piena vicinanza e solidarietà al collega aggredito, tornando a denunciare le difficoltà quotidiane affrontate dagli agenti. Secondo l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, il personale è spesso costretto a fronteggiare situazioni di gravi criticità con risorse insufficienti ed organici inadeguati. Un richiamo che riporta ancora una volta l'attenzione sulle condizioni di sicurezza e di lavoro all'interno degli istituti penitenziari.
1: Un'amara scoperta, quella effettuata dal personale ATA questa mattina all'interno dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco, furto e atti vandalici commessi da ignoti, probabilmente nella notte. Vediamo.
0: Ante degli armadietti spalancate, materiale riversato sul pavimento, decorazioni strappate e bagni imbrattati con escrementi. È questo lo scenario che questa mattina si è trovato davanti il personale ATA dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, dopo un'incursione quasi sicuramente notturna che ha lasciato dietro di sé danni, disordine e non pochi interrogativi. A finire nel mirino dei vandali anche le aule della scuola media. Dei sei computer presenti la metà è stata portata via. Rubata inoltre parte del materiale antinfortunistico in dotazione al personale ATA. Ma alcuni dettagli sembrano usciti direttamente da un film: una sedia sistemata sulla cattedra, un grembiule utilizzato per attutire il colpo e infine un finestrino mandato in frantumi per consentire la fuga. Il vero mistero però resta un altro: come hanno fatto i malviventi ad entrare nell'edificio. La dirigente scolastica ha immediatamente allertato la polizia di Stato. Sul posto è arrivata una volante per effettuare i primi accertamenti, ricostruire la dinamica dell'incursione e raccogliere ogni elemento utile per risalire i responsabili. Un compito tutt'altro che semplice, perché nell'istituto non è presente un sistema di videosorveglianza. Saranno dunque gli indizi lasciati sul posto e gli accertamenti degli agenti di polizia a provare a dare un volto a chi ha trasformato la scuola in un teatro di vandalismo e furto.
1: E ci spostiamo adesso a Pulsano per un'operazione antidroga dei falchi della squadra mobile. Due le persone arrestate, ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Droga, denaro ed un'arma nascosta in una cassaforte, il bilancio di un'operazione dei falchi della squadra mobile a Pulsano che ha portato all'arresto di due giovani, un 27enne ed un 20enne, ritenuti presunti responsabili di un'attività di spaccio lungo la litoranea salentina. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Taranto insieme ai colleghi di Bari e Lecce, aggregati nel capoluogo ionico in occasione dei giochi del Mediterraneo. Dopo alcuni appostamenti, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione del 27enne, già noto alle forze dell'ordine. In una camera da letto sono state trovate dosi preconfezionate di hashish, un coltello con tracce della sostanza, due bilancini di precisione ed oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività di spaccio. Nel suo scooter parcheggiato poco distante, gli agenti hanno inoltre recuperato mezzo grammo di cocaina. I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione della madre del giovane, dove è stato identificato un ventenne, ritenuto dagli investigatori un presunto collaboratore. Nel frigorifero erano nascosti un panetto di hashish ed altro materiale per il confezionamento delle dosi. La scoperta più importante però è arrivata in uno stanzino. Qui i falchi hanno trovato una cassaforte a muro, aperta con le chiavi in possesso del ventenne, arrestituito una pistola semiautomatica con caricatore e due cartucce, oltre ad alcuni componenti di un'arma ritenuti potenzialmente destinati alla trasformazione in arma da sparo. Al termine delle operazioni, i due giovani sono stati arrestati e gli atti trasmessi all'autorità giudiziaria. Per entrambi gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo perché domani, in occasione della cerimonia inaugurale, la viabilità a Taranto completamente rivoluzionata, soprattutto nella zona dello stadio Erasmo Iacovone. Tutte le informazioni utili nel servizio di Teresa Picchieri.
2: Taranto è pronta per la grande apertura dei giochi del Mediterraneo. Domani, venerdì 21 agosto alle 20, lo stadio Erasmo Iacovone ospiterà la cerimonia inaugurale con l'impianto già sold out e la presenza delle massime autorità dello Stato. Per l'occasione cambia completamente la mobilità cittadina, l'area attorno allo stadio sarà interdetta alle auto private e lo Iacovone sarà raggiungibile esclusivamente attraverso il sistema di navette predisposto per l'evento. I collegamenti partiranno dalle 16 dai parcheggi del San Cataldo, Cimino, Bernardino e dal terminal di Porta Napoli Democrate, con fermate in Via Lago Maggiore, Via Ancona e Piazza Giussani. Altri bus saranno disponibili da Pezzavilla e da Via Guarini a Talsano. Potenziate anche le linee urbane 1, 2 e 3 saranno indirizzate verso lo stadio, mentre la linea 8 collegherà Via Margherita, Piazza Carbonelli e lo Iacovone. Il servizio di ritorno sarà garantito fino al completo deflusso degli spettatori. Attenzione agli orari, l'accesso allo stadio sarà consentito entro le 19, quindi arrivare con largo anticipo. Pesanti le modifiche alla viabilità: dalle 6 a mezzanotte saranno chiuse alcune strade nell'immediata zona dello stadio, tra cui via Iacovone e via Lago Maggiore. Dalle 13 scatteranno ulteriori limitazioni su via Ancona, via Maestri del Lavoro, via Scotti, via Lago di Alimini Grande, via Golfo di Taranto e altre arterie della Salinella. Tra le 16 e le 20 stop al traffico anche su Ponte Girevole, Ponte Sant'Egidio e nell'intero perimetro della Città Vecchia. Numerosi divieti di sosta, dove è previsto, le auto lasciate nelle aree interdette potranno essere rimosse. Sono state individuate anche aree dedicate alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori con navette dirette allo stadio. E per chi sceglierà di lasciare l'auto fuori dal centro, arriva un potenziamento che proseguirà per tutta la durata dei giochi. Dal 21 agosto al 3 settembre, i park and ride di Cimino e Democrate saranno attivi fino all'una di notte, anche nelle domeniche del 23 e 30 agosto. Le navette collegheranno i parcheggi con il centro e con i principali luoghi degli eventi, raggiungendo anche Pala Mazzola, SVAM e Parco della Musica. Infine, per alleggerire la pressione sulla sosta, fino al 15 settembre il parcheggio artiglieria sarà gratuito dalle 20.30 alle 8.30, mentre dal 21 agosto al 4 settembre sarà disponibile gratuitamente per l'intera giornata anche l'area della caserma Mezzacapo. Una vigilia dunque all'insegna della sicurezza e di una mobilità completamente ridisegnata. Domani, per muoversi a Taranto, sarà fondamentale seguire la segnaletica temporanea e gli aggiornamenti sulle eventuali ulteriori modifiche al traffico.
1: Ma come si stanno preparando i tarantini ai giochi del Mediterraneo? Come stanno vivendo tutti questi inevitabili cambiamenti all'interno della loro città? La nostra Giovanna Calabrese lo ha chiesto proprio ai cittadini all'interno delle principali strade del borgo. Vediamo.
3: Io l'ho parcheggiata la macchina e non la muovo più, fino al 3. Dove ha parcheggiato?
4: Sotto casa, su via Principe Amedeo.
3: E lei invece?
5: Io abito a Taranto Vecchia, è stata rimossa tutta via Garibaldi, abbiamo avuto un po' di problemi, perché comunque c'è via di mezzo dietro, quindi ci siamo attrezzati, ma per questi 10 giorni vedremo di o muoverci a piedi o usare il pullman.
3: Lei questa mattina è stata accompagnata o è venuta con la sua auto?
6: No, non sono potuta.

0: Venire con la mia auto perché non, ho pensato non so cosa ci troverò stamattina e quindi mi sono fatta accompagnare e infatti parcheggi non ce n'erano e questa è una cosa che ci sta un po' dando fastidio a noi commercianti perché sicuramente avremo 15 giorni di un disagio tremendo.
1: Quanto c'ha un valore che la gente, ignorante della materia, non hanno capito che questa cosa è una manifestazione mondiale, bella per Taranto, per qualificare la città di Taranto. Non fa niente, i taranti siamo abituati alla farmacia e alla macchina vicino, usiamo i mezzi come fanno tutte altre città e dobbiamo essere orgogliosi della città che ci porta tanti turisti.
2: Sarà un evento importante per la città di Taranto. Lei utilizzerà i mezzi a favore di questo servizio oppure no?
3: Allora, io sicuramente utilizzerò i mezzi, vado via il 30, comunque mi muoverò con mia figlia, andrò al mare, San Vito, la Litorania e piacevolmente ho scoperto una Taranto che funziona rispetto a prima, quindi visto che io sono a favore dei mezzi pubblici, non intasare la viabilità soprattutto dei centri storici, credo fortemente in questo nuovo investimento che Taranto, grazie anche ai Giochi del Mediterraneo, sta facendo.
4: Siccome appartengo a una generazione abbastanza forgiata, mi muovo a piedi finché ho la forza, con l'autobus perché ho l'abbonamento e con la macchina, ovviamente parcheggio un po' più, mi muovo lo stesso. Un po' di sacrificio, basta che questi giochi vadano bene.
2: Questi giorni ci sarà la manifestazione che tutti aspettavamo, quindi sarà una Taranto diversa.
5: E infatti. Però è proprio bello, no? Che una città possa accogliere, cambiare, trasformarsi. Ogni occasione di diversità è un'occasione per rinnovarsi, per avere qualcosa di nuovo e quindi penso che l'indotto alla fine sarà positivo.
6: E nella serata di ieri a Taranto l'arrivo della nave Palinuro, il veliero della Marina Militare, che sarà visitabile a partire da sabato 22 agosto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: È approdata ieri sera a Taranto la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare che resterà in città fino a lunedì 24 agosto. Ormeggiata la banchina del Castello Aragonese accompagnerà con la sua presenza l'avvio dei Giochi del Mediterraneo.
8: Gli ufficiali di bordo sono circa una decina, alcuni di questi sono in addestramento e la nave si trova qui nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Rimarremo qui dal 19 al 24 e a seguire la nave continuerà con la campagna addestrativa che la porterà in giro per l'Italia, per il mondo fino a fine ottobre.
7: La nave potrà essere visitata anche dai cittadini.
8: I cittadini potranno visitare la nave in particolare il giorno 22 dalle ore 15 alle 22 e il giorno 23 in arcomattinale dalle 10 alle 12 e il pomeriggio nuovamente dalle 15 alle 22.
7: La Palinuro è impegnata nella campagna d'istruzione 2026 e svolge un ruolo importante nella formazione degli allievi sottufficiali della Marina che a bordo fanno esperienza nelle tecniche di navigazione e nelle attività marinaresche.
8: Gli ufficiali a bordo fanno l'attività dirigenziale della nave, assieme al comandante che è il primo degli ufficiali, comandante in seconda, fanno delle attività di gestione del personale, ma in verità la nave è prevalentemente orientata per la scuola per i sottufficiali che sono qui imbarcati e in particolare vengono imbarcati qui gli allievi sottufficiali in formazione, di cui le categorie sono nocchieri e nocchieri di porto, ossia quelli specifici che i professionisti che gestiscono, che sono in grado in futuro di gestire le vele e gli ormeggi della nave.
7: La tappa tarantina si concluderà lunedì quando il veliero ripartirà alla volta di Imperia.
6: E ieri il borgo di Taranto è stato animato dall'evento Waiting for the Games, che ha riunito numerose società sportive del territorio e associazioni per un momento di festa e di condivisione improntato ai valori dello sport. Vediamo. Nel pomeriggio di ieri il borgo si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto per Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo. Dalle arti marziali alla boxe, dalla danza alla ginnastica, dal basket e mini basket, dal baseball al pattinaggio, dalla pallavolo al calisthenics. Decine di associazioni e realtà sportive del territorio hanno animato il cuore del borgo di Taranto con dimostrazioni, prove e momenti di incontro.
9: Il bilancio di questo evento è clamoroso perché abbiamo avuto tantissima richiesta da parte del territorio per poter partecipare. Ovviamente abbiamo detto sì per quanto erano gli spazi disponibili e sicuramente è una cosa da rifare.
6: una manifestazione che ha unito sport, cultura e territorio, dando spazio anche alle eccellenze enogastronomiche con l'area food dedicata. Una giornata che ha mostrato il volto più autentico dello sport tarantino, fatto di partecipazione e condivisione e trasformando l'attesa per il grande appuntamento internazionale in una festa condivisa che porta ancora una volta lo sport fuori dagli impianti e direttamente tra le strade della città.
10: Oggi siamo impegnati qui con l'evento che porta avanti i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Come sapete, dal 20 fino al 3 settembre saremo impegnati con le attività sportive. Noi come gruppo sportivo oggi presentiamo la nostra sezione di ginnastica artistica. Vedremo 50 atlete del gruppo sportivo fare le proprie esibizioni, ma daremo la possibilità a chi vuole di partecipare e iniziare ad avviare un'attività attraverso la ginnastica artistica.
11: Pugilato è presente, la nobile arte è presente a questa grande manifestazione aspettando i Giochi del Mediterraneo. Quindi non siamo come sport solo presenti ai giochi, ma anche in questo bellissimo evento per Taranto. Oltre la Coro Chiloiro sono presenti altre società del territorio, tipo la Pegasus Matera e la figlia di Taranto Tamburi, Cuore e Fuoco Taranto, Olimpia Ginosa e Team Capurso Statte.
6: E a margine di questa bella manifestazione abbiamo ascoltato il sindaco Piero Bitetti, che ha parlato dell'atmosfera che si respira alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
12: Si respira una bella atmosfera, un'energia forte di tarantini che sono sensibili all'argomento dello sport e a questo evento internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Sia stasera che ieri ci sono state due giornate di preparazione di quelli che poi saranno gli eventi, le gare. E c'è questa energia, l'ho già detto, ma mi piace ripeterlo, perché Taranto si è finalmente ritrovata e grazie allo sport potremo puntare su un'economia capace di attrarre gare nazionali e internazionali, grazie all'eredità dei giochi che sono gli impianti, ma grazie anche al know-how che stiamo maturando in termini di sport.
6: E ieri, presso la cattedrale di San Cataldo, l'arrivo della Croce degli Sportivi, un simbolo di sport ma non solo, anche di pace, accolta dalla celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Vediamo. La Croce degli Sportivi è arrivata a Taranto portando con sé un messaggio che va oltre la competizione e intreccia sport e pace. Il simbolo che dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012 accompagna numerosi appuntamenti sportivi internazionali resterà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. L'accoglienza ufficiale è avvenuta nella serata di ieri proprio nella Cattedrale di Taranto con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto.
13: E questo è un momento molto importante e molto bello. Accogliere la croce per noi significa accogliere un segno di unità, come lo sport ci richiama continuamente, unità tra i popoli, unità tra le persone. La pace è veramente possibile.
6: La presenza della croce si lega anche alla partecipazione di Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva della Santa Sede, approvata all'unanimità dai comitati olimpici dei paesi partecipanti. La delegazione vaticana sarà composta da 4 atleti impegnati in 3 discipline. Il 22 agosto nel torneo di padel scenderà in campo il doppio maschile, formato da Fabrizio Peloni e Tiziano Lucarelli. Domenica 23 agosto sarà invece la volta di Daniele Fontana, impegnato nella scherma specialità spada, mentre lunedì 24 toccherà al ciclista Emiliano Morbidelli. Per Atletica Vaticana quella di Taranto è la seconda partecipazione ai Giochi del Mediterraneo dopo l'anno 2022 e la 10ª presenza ad un evento sportivo ufficiale internazionale. Un messaggio che trova piena sintonia nelle parole pronunciate da Papa Leone XIV, che domenica 16 agosto durante l'Angelus ha rivolto il proprio pensiero ai Giochi del Mediterraneo ormai prossimi all'inaugurazione, auspicando pace e fraternità tra i popoli di questa regione e del mondo intero. E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14. Una buona serata.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione.

0: in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
1: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
0: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo

0: qualità e nelle tecnologie dell'Industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
1: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
0: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport, tutte le notizie sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto, oggi test amichevole contro il Manduria, una possibilità dunque in più per il tecnico Giuliato per valutare la rosa al meglio in vista del debutto il 30 agosto contro la Cosmano Sport Foggia.
1: A 10 giorni dal debutto in campionato, il Taranto torna in campo questo pomeriggio alle 17 al Nino Dimitri di Manduria per un allenamento congiunto contro i biancoverdi, prossimi protagonisti del campionato di promozione. Un altro test importante per Alberto Giuliatto, che continua a lavorare su uomini e schemi in vista della prima giornata, in programma il 30 agosto contro la Cosmano Sport Foggia. Il tecnico rosso-blu ha alternato finora la difesa a 4 a quella a 3, mentre in avanti non mancano le soluzioni, da Rajkovic oltre Marini, passando per lo Iodice, lo Savio, Corvino e la Bianca. Intanto, proprio il Dimitri potrebbe diventare la casa del Taranto per il debutto interno in campionato. Lo Iacovone e l'impianto sagittale di Massafra sono infatti indisponibili a causa dei giochi del Mediterraneo. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni.
0: Taranto piange Gigi Ciliberti, figura storica e amatissima della pallacanestro tarantina. Oggi la Dinamo perde il suo presidente e il suo papà, ma raccoglie un'eredità fatta di passione, competenza e amore per Taranto.
1: Taranto piange Gigi Ciliberti, una figura simbolo della pallacanestro ionica e il grande presidente che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia del basket in città. La sua passione per lo sport e in particolare per la pallacanestro ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di appassionati. Insieme a figure come Sergio Cosenza, Ciliberti è stato tra i protagonisti della nascita e della crescita del movimento cestistico tarantino, fino alla fondazione e allo sviluppo della Dinamo Taranto. Un progetto diventato nel tempo una realtà solida, costruita grazie alla sua lungimiranza, alla sua competenza e alla capacità di coinvolgere tante persone. Dalla famiglia con il figlio Francesco, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno condiviso con lui questo percorso. Oggi la Dinamo perde il suo papà, ma raccoglie una grande eredità, quella di un uomo che ha amato profondamente il basket e la sua città e che ha sempre creduto nella forza dei sogni. Un'eredità da custodire e portare avanti nel suo nome. Ciao, Gigi.
0: Giochi del Mediterraneo, oggi il via alla pallavolo. In campo anche l'Italia che affronterà la Bosnia-Erzegovina.

0: Una giornata ricca di appuntamenti che inaugura ufficialmente il percorso della pallavolo e della rassegna mediterranea.
1: Entrano nel vivo i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla pallavolo. Oggi, giovedì 20 agosto, infatti in programma la prima giornata dei tornei maschili e femminili, con gli impianti di Taranto, Lecce e Brindisi pronti ad accogliere le nazionali. Si parte alle 12 al Pala Pentassuglia di Brindisi con la sfida maschile tra Kosovo e Grecia, alle 14 al Pala Mazzola di Taranto spazio a Tunisia e Algeria, mentre alle 15 ancora a Brindisi sarà la volta di Spagna e Egitto. Grande attesa anche per l'Italia, gli azzurri affronteranno il Portogallo alle 18 al Pala Pentassuglia. In campo anche il torneo femminile, alle 17 al Pala Mazzola, Macedonia del Nord, Turchia, alle 18 al Pala Ventura di Lecce, Italia, Bosnia ed Erzegovina e alle 20 ancora a Taranto, Kosovo, Grecia. Una giornata che dà ufficialmente il via alla pallavolo dei giochi e accende l'entusiasmo sui campi di Puglia.
0: Per il Martina tre test in vista della Coppa Italia che disputerà il 30 agosto contro il Gravina. Dunque la squadra della Valle d'Itria si appresta a valutare nuovi esperimenti in vista appunto di un torneo importante come quello della Serie D.
1: Prosegue la preparazione del Martina Calcio allenato da Giuseppe Laterza in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia fissato per il 30 agosto contro il Gravina. Prima dell'appuntamento, che metterà in palio il passaggio del turno, il gruppo sarà impegnato in tre allenamenti congiunti, tutti allo stadio Tursi. Il primo è in programma oggi, giovedì 20 agosto alle 17, contro il Ferrandina, formazione di eccellenza lucana. Secondo appuntamento, sabato 22 agosto, sempre alle 17, con lo Stuni, altra squadra di eccellenza pugliese. In questo caso però il test si svolgerà a porte chiuse. Ultima sfida, il 27 agosto, ancora alle 17, contro il Real Putignano, formazione di promozione pugliese. Tre test ravvicinati che serviranno alla Terza per valutare la crescita della squadra e arrivare all'appuntamento di Coppa Italia con le indicazioni necessarie.
0: Siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, il conto alla rovescia finisce oggi e non poteva che finire con il sindaco di Taranto. Benvenuto Piero Bitetti.
2: Grazie per
1: Benvenuto.
2: L'invito.
1: Un giorno. Allora, un giorno.
2: Un giorno.
1: Commentami
2: un giorno e 9 ore e contiamo anche le ore. E questo countdown lo seguo dal primo giorno che è stato installato e c'erano fasi dove preferivo non passare davanti.
1: Ansia?
2: Perché metteva ansia? Perché avevamo ancora tante cose da completare, a partire dall'organizzazione, alla preoccupazione di non ultimare gli impianti nei tempi previsti, al completamento dei cantieri. Abbiamo fatto cantieri in città che probabilmente non si facevano da 100 anni. Li abbiamo concentrati, creando qualche disagio ai cittadini con i quali ci siamo scusati, però oggi sono orgoglioso e fiero di quello che abbiamo fatto.

0: perché abbiamo messo insieme tre tipologie di lavori, quelle dei sottoservizi, per intenderci Enel, QP, quelli che hanno riguardato BRT e quelli che hanno riguardato i giochi. Insomma, abbiamo voluto concentrare i cantieri innanzitutto per non creare disagi successivi e quindi per non rompere le strade ulteriormente dopo che erano state rifatte, e poi abbiamo fatto un'economia di scala grazie a un lavoro molto attento degli uffici tecnici, che ringrazio, e degli assessorati che si sono dedicati, gli assessori competenti che si sono dedicati a seguire i lavori in prima persona. Siamo riusciti a fare con le stesse somme più lavori di quelli previsti, quindi grazie a questo,
1: Sindaco,
0: diciamo, i cittadini, la città ne ha un beneficio, quindi l'abbiamo fatto lavorando a testa bassa.
1: Il tuo appello a non andare in ferie è stato recepito in questo periodo?
0: Sì,
1: che avevi fatto un appello a giugno,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è stato recepito, lo voglio dire non solo per la politica ma anche per gli uffici.
1: Intanto
0: comunali.
1: Mi telefonano, ma respingo.
0: Abbiamo lavorato a testa bassa, in mezzo a mille polemiche, ma con un obiettivo unico e solo, quello di lavorare nell'interesse del bene comune. Siamo messi lì, abbiamo lavorato sodo, siamo andati oltre a i tanti.
1: Sì, intanto passa la gente, siamo in corso Due Mari.
0: Ah, sì,
1: è chiaro,
0: un amico che si sbracciava, dicevo, abbiamo lavorato nonostante i tanti tuttologi che raccontavano le loro versioni alle spalle di ogni,
1: Sindaco,
0: di ogni lavoro,
1: una,
0: di ogni cantiere. Ci sono dei tecnici.
1: Tutto è una parola chiave. Tutto è quasi pronto, ormai deve esserlo. La macchina sta affinando gli ultimi ingranaggi, quindi il comune, il comitato dei giochi, tutte le delegazioni. Questa è una città cosmopolita oggi che si presenta al Mediterraneo con i suoi problemi, le sue criticità, le sue virtù, i suoi pregi e l'esigenza di un futuro diverso. Io chiedo al sindaco di Taranto, allora tutti noi stiamo facendo un passo indietro, un passo al lato per vivere questi giochi, mettere da parte i disagi, le criticità, viverli e superare insieme il traguardo fino al 3 settembre, ci siamo. Quindi l'augurio è che anche tutte le ultime criticità rimaste voi possiate dipanarle come matasse che alla fine possono diventare delle maglie meravigliose da esporre. Detto ciò, che città si appresta a vivere i giochi e che città sarà dal 4 settembre? Perché di fronte ci sta guardando una ciminiera che ci ricorda che abbiamo un grande problema poi da affrontare. Non lo dimentichiamo mai. Ma intanto, queste due settimane, Taranto, come le deve vivere e che investimento è?
0: Innanzitutto dobbiamo goderci il momento, abbiamo gli occhi del mondo puntati, dobbiamo essere quelli che siamo, quindi apparire nella migliore condizione possibile. Abbiamo ridato alla città il ruolo che merita, un ruolo internazionale di città europea. I giochi del Mediterraneo devono essere un trampolino di lancio affinché Taranto possa essere davvero al centro del Mediterraneo, il mare che viene utilizzato come azione, quindi per unire i popoli, per unire le culture, anche ai fini commerciali, per unire interessi economici che possono generare sviluppo, possono generare crescita, possono generare occupazione. È certamente un momento di grande attenzione e un'opportunità. Taranto è la città delle opportunità in questo momento. Faceva riferimento alle ciminiere e sono abituato a valutare con attenzione e a valorizzare quella che è stata la storia di un territorio.
1: Cosa diciamo al pezzo di città che ha esultato per la decisione del Tribunale di dover chiedere, anzi no, imporre la chiusura delle ciminiere dell'area a caldo entro il 29 ottobre? E cosa diciamo alla città degli operai e dei lavoratori che vivranno questi giorni con malessere?
0: Quelle ciminiere hanno dato nel bene e nel male a questo territorio, hanno dato tante preoccupazioni, anche hanno dato redditi, ci sono dei cicli nella vita, questo decreto della Corte d'Appello di Milano ordina lo spegnimento degli altiforni. Mi sembra di capire che siamo oltre la fase dell'aria a caldo, ma non bisogna demordere. La città ha dimostrato di sapersi rimboccare le maniche e di guardare oltre. C'è un dibattito in corso, ricordo a me stesso che le competenze sono in capo al governo nazionale, perché le politiche industriali sono scelte del governo nazionale, ma noi abbiamo il dovere di voler affrontare la sfida puntando a quella che può essere una fabbrica, come così viene rappresentato anche in quella cordata di imprese italiane.

0: italiana che va oltre la l'aria a caldo e quindi riattivando l'aria a freddo quasi completamente. Questo è importante perché ha evidenti ricadute anche in termini occupazionali e poi quello che riguarda le economie nuove, emergenti del territorio.
1: Poi intanto ci stanno registrando, facendo video.
0: Noi, bene, ma questo è un piacere. Vabbè,
1: ma ormai fa parte tutto,
0: piacere,
1: entra.
0: Io
1: è un piacere, ecco, che registri uno studio 100, tutte le persone anche.
0: Noi non abbiamo da inventarci nulla, la città, oltre a essere bella, secondo me, la città più bella del mondo.
1: Ce la concediamo una vacanza dell'anima? Se la merita questa città o ci stiamo concedendo un po' troppo, viste le criticità?
0: Deve esserlo, però possiamo raccontare di un potenziale che, ecco, quello che ci circonda. Nave Palinuro viene a fare visita, è una bellezza.
1: Lì, anzi, Giovanni Talamo, andiamo col sindaco, intanto salutiamo il conto alla rovescia, Giovanni, dopo 35 giorni vissuti qua. Andiamo a vedere qui.
0: Circondato da bellezze, abbiamo un Castel Aragonese che fa paura, invidiabile, un ponte girevole, un lungomare bellissimo, abbiamo resti e reperti storici, colonne doriche, palazzi storici, ipogei, tombe a camera, abbiamo da raccontare.
1: Come
0: tanto, i due mari sono un unicum da fare invidia al mondo intero, perché io sfido di trovare città così conformate. In particolare nel Mar Piccolo stiamo dedicando una particolare attenzione al recupero di tutto il perimetro, con un'attività di bonifica ma anche con attività che possono invitare a fare insediamenti sportivi, a fare insediamenti di attività produttive.
1: C'è un'attività nautica durante i giochi che ci sta spiegando che il Mar Piccolo può avere anche questo futuro.
0: No, deve avere questo futuro.
1: Senti Piero, facciamo Piccolo, basta far finta di darci delle che non ci conosciamo. Piero, anche sindaco di Taranto, dal 4 settembre, sfida da vincere. Vorrei chiederti tante cose, magari lo faremo in studio con calma dopo il gioco.
0: Lo facciamo quando vuoi.
1: Però dal 4 settembre le sfide da vincere del sindaco, preso atto di criticità politiche, istituzionali, commerciali, economiche.
0: La pacificazione. Questo
1: che non vuol dire mettere da parte le proprie idee.
0: Assolutamente no, ma io ho potuto percepire in alcuni momenti una particolare rabbia, evidentemente legata alla sfiducia nelle istituzioni. Credo che abbiamo dimostrato
1: spesso motivata
0: che appartiene a
1: istituzioni politiche,
0: che appartiene a anni e anni di delusioni, probabilmente di promesse mancate.
1: C'è sempre questa cosa che bisogna sempre ricominciare.
0: Ecco, questa Taranto paga negli ultimi 200 anni delle scelte calate dall'alto, la presenza di un arsenale, la presenza della grande industria, la presenza della marina militare, insomma sono scelte calate dall'alto che hanno dato al territorio.
1: Però quel sistema è scaduto.
0: Ma diciamo, il territorio non è stato particolarmente protagonista, quindi un appello alla popolazione affinché ci sia pacificazione, non ci sia rabbia, ma soprattutto ci sia voglia di riscatto.
1: Chiudiamo
0: le maniche puntando a un futuro migliore per tutti noi, Angelo.
1: Torniamo ai giochi, diciamo qualcosa ai cittadini, caos parcheggi, caos viabilità, ordinanze fatte, riviste, rifatte, c'è stato, parliamo ai cittadini.
0: Purtroppo su questo si è fatto molto terrorismo a causa di errate informazioni date a mezzo social, da chiunque.
1: Però avete rivisto l'ordinanza, avete fatto...
0: Abbiamo fatto un'ordinanza madre, perché voi sapete che le limitazioni non vengono decise dall'amministrazione comunale, ma vengono concordate in tavoli tecnici.
1: Cosa
0: abbiamo
1: diciamo
0: avuto il coinvolgimento anche del Quirinale, la presenza del Presidente del Consiglio della Repubblica, che perché per noi è un onore, un prestigio. Chiaramente richiedono delle misure particolari di sicurezza, soprattutto in questo particolare momento che viviamo a livello internazionale, e quindi abbiamo dovuto seguire l'iter per attenzionare aree da rendere con divieto di transito e divieto di sosta.
1: Questo vento ci sta agevolando,
0: però Angelo, su questo noi abbiamo creato un link che è possibile vedere tramite il sito istituzionale dell'ente, dove ci sono tutte le informazioni necessarie per l'individuazione dell'area parcheggio, i parcheggi persi in quelle strade dove ci sarà il passaggio delle gare li abbiamo recuperate grazie alla collaborazione con la Marina Militare, che ha messo a disposizione l'area della caserma Mezzacapo e di altri parcheggi intorno alla città. Ne abbiamo individuate ben 5 aree che possono dare 2500 stalli di sosta con un collegamento di navette della nostra azienda municipale che si occupa di
1: trasporto pubblico locale, giorno.
0: E voglio dire, abbiamo creato tutte le condizioni per evitare, per ridurre al minimo i disagi.
1: Ultima
0: è evidente
1: domanda,
0: che possono
1: sindaco,
0: nascere l'imprevisto,
1: nasceranno,
0: ma siamo pronti,
1: vanno governati,
0: a governare.
1: Ultima domanda, che dirà il sindaco di Taranto al presidente Mattarella appena lo vedrà? Io mi immagino che due minuti, presidente, sono il sindaco di Taranto, quindi
0: gli
1: ci sono lettere di lavoratori e cittadini.
0: Gli parlerò delle bellezze di questa città e soprattutto delle opportunità, delle chance di crescita che può avere. C'è una parte della popolazione che è legittimamente preoccupata per il proprio futuro. Ho condiviso l'appello, la nota avanzata dai sindacati, una richiesta di incontro per manifestare le proprie preoccupazioni concrete, vere, reali.
1: Oggi anche i genitori tarantini scrivono al presidente.
0: Bene, abbiamo il dovere di seguire con attenzione quella dinamica, che è una dinamica che merita concentrazione, che merita di essere approfondita. Il dossier va guardato a tutti gli effetti, per ogni virgola, perché è evidente che ci saranno ricadute che caratterizzeranno gli asset produttivi di questa terra. E anche qui ancora un appello al governo: il governo deve farci sapere quelle che sono le intenzioni che ha per Taranto, come intende investire per contemplare, per colmare gli inevitabili esuberi che ci saranno dalla grande industria. Ma abbiamo avanzato anche proposte che vanno in direzione di attività produttive che riguardano la portualità. Noi vogliamo seguire il canale tracciato dal governo sul piano Mattei, ma allo stesso tempo abbiamo lanciato idee per quanto riguarda per esempio un hub delle energie rinnovabili abbinate alla ricerca e ancora attività produttive che possono essere legate alla logistica.
1: Ci vediamo dal 4 settembre.
0: Ci vediamo
1: tutto.
0: Quando vuoi.
1: Allora, con la presenza del sindaco, salutiamo il pubblico di Conto alla Rovescia. Domani cominciano i giochi. Studio 100 da domani lancia il suo palinsesto dedicato ai giochi. Ogni giorno, Med in Ta, un gioco di parole ovviamente, Med in Ta, tutti i giorni in diretta alle 11, alle 17 su Studio 100. Ci vediamo domani. Il Conto alla Rovescia finisce qui. Buon giochi a tutti.
0: Buon giochi del Mediterraneo di Taranto a tutti noi.
1: Ciao, grazie.
0: Vediamoceli.
1: A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors, Lavanderia Fanelli.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

un amore su un milione. Questo è lo slogan scelto per l'evento di solidarietà, beneficenza e sport dal titolo Tubiduca, secondo anno che si svolge qui, una prima parte a Lido Gandoli e una seconda si svolgerà ad ottobre nel mese di Roma in ricordo di Fabio Duchini, che avrebbe voluto una festa come questa appunto per raccogliere attorno a sé tanti amici e tanta gente in

0: della solidarietà. E allora noi siamo qui per raccontare ciò che accade in questa seconda giornata. La prima è stata quella di ieri, 17 agosto, con tutte le attività sportive, ma adesso ci troviamo qui per incontrare e chiacchierare con tutti i protagonisti di questa seconda ed ultima serata. Cominciamo a conoscere ed incontrare coloro che sono stati i protagonisti di questa seconda edizione di Tubiduca. Cominciamo dal lato sportivo e facciamo una chiacchierata brevissima con Francesco Mastrorilli e Marco Scialpi. Ovviamente diciamo che Marco Scialpi è proprio quello più sportivo, Mastrorilli invece più tardi lo ritroveremo anche in console, e quindi diciamo che lui è un po' un tuttofare, perché è versatile, è un ragazzo versatile. Allora parliamo di questa seconda edizione, insomma, come è andata la partecipazione da parte degli atleti che si sono succeduti su questo campo e anche nelle altre attività a quale magari avete buttato l'occhio?
1: Allora, devo dire che era partito male, ma poi devo dire anche che il successo è arrivato in un baleno. In due giorni ci sono stati un sacco di atleti che si sono iscritti e quindi abbiamo la bellezza di 71 maschietti e 21 ragazze che si sono succedute a tutte le varie attività, che sono le partite più diciamo drammatiche in alcuni momenti, perché veramente hanno dato il massimo, è stato veramente bellissimo e sono soddisfatto, e credo che anche Marco sia soddisfatto di questo.
0: Allora, tra l'altro su un terreno abbastanza difficile, quello di oggi, 18 di agosto, com'è stato il livello tecnico, Marco, tu che sei ovviamente più addentrato e un po' più esperto di Mastrorilli, diciamolo?
2: Beh, il livello tecnico non è stato male, diciamo c'è stato un ritorno di parecchi atleti che hanno fatto il beach tennis, la storia del beach tennis, e quindi è stato piacevole anche rincontrare tutti questi ragazzi. E comunque ci siamo divertiti, è andato bene, siamo soddisfatti perché hanno partecipato anche tutti con piacere, per sposare tutti la causa, che è comunque importante, l'obiettivo è stato raggiunto.
0: Allora, noi tra non molto ci ritroveremo giù per la premiazione, però intanto, visto che comunque questo insomma stiamo raccogliendo le varie testimonianze, potete già dire chi ha vinto.
1: Sì, allora nel maschile c'è stata una vittoria, non dico netta, ma quasi, allora, come secondo posto Alfredo Fusco, uno che fa parte anche della famiglia Alessano, che è Gabriele Duchini. Come primi classificati?
2: Primi classificati nel maschile abbiamo Alessandro II e
1: Longatti,
2: un ragazzo, esatto, di Roma, che bravo, è venuto qui, che ha sposato tranquillamente la causa
1: anche lui.
0: Allora, bellissimo intanto che ritorni un po' alla tradizione dello sport qui a Lido Gandoli, su questi campi che comunque in qualche modo hanno fatto la storia del beach tennis, certo, e quindi ritrovare anche per quest'anno insomma tanti atleti è, certo, sempre una, certo, cosa che fa ben sperare, no? nel ritorno di queste attività nelle spiagge.
1: Soprattutto qui a Gandoli è una tradizione che ormai si annovera negli anni, quindi sono passati la bellezza di... Io ricordo, avevo mia figlia piccola, 30 anni, quando aiutavo a mettere le righe per terra nel campo dove questa sera invece faremo la festa. Quindi devo dire che è stato meraviglioso. Volevo solo menzionare anche la vincitrice, esatto, del misto, quindi la vincitrice è stata Rossella Stefanelli insieme a Laud Sebastiano, che fa parte anche della famiglia Alessano. Quindi c'è qualcosa di strano.
0: No? Vabbè, dai.
1: Scherzo. Come secondi classificate a Medio de Pace è la nostra amica Monica Montanino. Sì.
0: Allora ragazzi, grazie intanto dell'impegno, grazie insomma per quello che avete fatto in pochissimo tempo, perché l'hai detto anche tu che insomma si era pochi partecipanti, sì, la settimana, sì, scorsa. Ci ritroviamo più in là. Hai visto mai che troviamo pure Marco in console?
1: No, è difficile. Difficile. No, difficile. Comunque è un ballerino, devo dire la verità.
0: Allora lo ritroviamo dall'altra parte della console. Grazie Francesco Mastrorilli e Marco Scialpi.
1: Ciao,
0: e noi,
1: grazie,
0: ci vediamo dopo.
3: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina.

0: storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.
1: Ritroviamo anche quest'anno, dopo averlo visto anche in TV oggi,

0: particolare, insomma, che ha colpito Fabio Duchini. Quest'anno lo ritroviamo tanto come insomma, protagonista indiretto, quanto anche insomma, colui che raccoglierà in qualche modo quella che è una parte del ricavato della serata di beneficenza, che andrà appunto a sostegno del reparto. Com'è la situazione? Cioè, ci ritroviamo dopo un anno a parlare ancora di questa sindrome particolare, e ovviamente la speranza è sempre quella che la ricerca faccia dei passi avanti.
1: Purtroppo non ci sono grossissime novità. Quest'anno abbiamo avuto qualche segnalazione nella letteratura scientifica di alcune molecole usate in alcuni pazienti, con dei risultati che devono essere ancora verificati. Ovviamente l'attenzione è altissima, noi siamo pronti a raccogliere qualsiasi suggerimento che la scienza ci dia, perché, come sapete, purtroppo per questa malattia ancora non ci sono delle cure importanti.
0: Anzi, che ha un nome particolare.
1: Sì, malattia di Creutzfeldt-Jakob. È il primo scienziato, cioè i primi due che la descrissero, ovviamente, come succedeva prima con l'Alzheimer, come il, sì, Parkinson, poi, sì, prendono il nome della persona che li ha descritti in letteratura. È una malattia molto particolare, molto rara, rarissima,
0: che colpisce l'apparato neurologico.
1: Sì, è una demenza a rapidissima evoluzione. In alcuni mesi il sistema nervoso praticamente si distrugge, in particolare la parte alta, cioè il cervello, con una perdita progressiva prima delle funzioni cognitive e poi via via delle funzioni motorie. Alcuni mesi probabilmente anche esagerato. Io ricordo uno dei primi casi che ho osservato all'inizio della mia carriera, era una persona che letteralmente morì in un mese, quindi stiamo parlando di una malattia devastante. Morì per problemi neurologici, quindi non per problemi cardiaci, problemi esterni al sistema nervoso centrale. Cioè, il sistema nervoso centrale si spense, quindi è una malattia
0: fulminante,
1: terribile.
0: Quello che mi colpiva parlando con Paola Alessano, con Gaia Duchini e con Gabriele Duchini era anche il fatto che quest'anno ci fosse la volontà di donare parte del ricavato a sostegno, ovviamente, del reparto, che ha bisogno di tanto.
1: Allora, noi siamo stati contentissimi di questa notizia. Già lo eravamo per tutti gli sforzi che la famiglia stava facendo con questa associazione, per il mondo scientifico di cui noi facciamo parte, per cui tutto ciò che viene donato alla scienza poi in realtà è anche una piccola donazione nei nostri confronti. Allora, il nostro reparto non ha bisogno di tantissime cose, però nella amministrazione pubblica alcune cose sono difficili da acquistare, perché devono rientrare all'interno di iter burocratici molto complicati. Per cui queste donazioni ci permetteranno di accedere agevolmente ad alcuni strumenti, alcuni, poi dipende anche dall'importo, che sicuramente aiuteranno il nostro lavoro di ogni giorno. Quindi un ringraziamento sincero alla famiglia Alessano e all'associazione Tubiduca.
0: Allora, noi ovviamente ci auguriamo che anche quest'anno sia un grande successo dal punto di vista, appunto, della raccolta fondi, perché questo potrà aiutare ancora di più nelle piccole grandi cose.
1: Speriamo.
0: Il reparto.
1: Attendiamo l'assegno, va bene?
0: Grazie al dottor Giovanni Boero.
1: Grazie a voi.
0: Questa serata dedicata appunto alla seconda edizione di Tubiduca ci dà anche la possibilità di incontrare un ospite che non ci aspettavamo di trovare qui, ed è un giovanissimo artista, io direi, anche con la maiuscola, che si sta...
2: Non mi sento un artista, solo che quando le persone mi dicono magari che faccio venire la pelle d'oca, quello mi emoziona e mi rendo conto che per le persone sono un grande tesoro, diciamo.
0: Allora, tu sei già un tesoro, perché abbiamo già cominciato così direttamente questa intervista. Io sto parlando, questa chiacchierata, con Alessandro Riso, di 11 anni, che è reduce da un festival, Iso Paz Music Festival, che si è tenuto a Marino, vicino Roma, dove si è classificato al terzo posto perché con la sua voce sta incantando tante persone. Allora,

0: Come nasce questa passione per il canto?
1: Allora, ad un karaoke ho cantato La cura per me. Questo karaoke si è tenuto a Canneto, nell'area chiusa, e era la festa della mia compagna di banco. Quindi ho detto: posso cantare? E mi hanno detto: canta La cura per me di Giorgio. E ho detto: va bene. Poi tutti sulla chat, diciamo, del compleanno di questa compagna di classe hanno scritto: che bella voce che ha suo figlio, che bella voce. Inaspettato. E quindi mia madre ha fatto sentire a una maestra di canto, quindi una docente, questo video. E quindi mi ha detto a me, di persona: senti, qui dobbiamo studiare, che facciamo qualcosa.
0: E tu stai studiando?
1: Sì. E continuerò, ovviamente, non mi voglio fermare.
0: Allora, assolutamente, questo è proprio un consiglio che ti do personale: la cosa più importante è quella di studiare sempre. Lui si è esibito all'interno di questo festival a Marino presentando un pezzo difficilissimo. Qual era?
1: Mi si scoppia dentro al cuore. Alle audizioni invece, sì, e alle audizioni sempre un brano di Mina, ho voluto portare Se telefonando.
0: Allora, proprio ti piacciono i classici?
1: Sì, diciamo sì, però mi piace sperimentare altri brani, come anche un brano in inglese che voglio studiare, che si chiama You Stole the Show di Sienna Spyro, e poi voglio anche studiare, e sto studiando in realtà, Cambiare di Alex Baroni.
0: Che anche quella non è facilissima.
1: Però mi piace sperimentare vari generi.
0: Allora, questa è una cosa bellissima, tu però continua a studiare a scuola, innanzitutto. Continua a studiare musica, perché so che ti stai anche appassionando al pianoforte.
1: Sì, da circa 6 mesi, però riesco già a suonare a manite.
0: Perfetto.
1: Insomma, che mi rende fiero.
0: Bene, allora si vede dallo sguardo che è fiero di quello che sta facendo, è felice e contento, lo è anche la sua mamma che lo segue tantissimo. Sì. Mi raccomando, continua a studiare. E quando c'hai qualche novità, noi ci siamo, noi Studio 100 ti seguiremo.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, Alessandro, un bocca al lupo. E noi continuiamo il nostro viaggio qui a Tubiduca.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui, naturalmente, per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Qui la zona Bloom, dove si svolgerà poi la parte conviviale con la premiazione di questa seconda edizione di Tubi Duca, si sta cominciando a riempire, ma io sono finalmente in compagnia di uno dei responsabili della console che questa sera hanno il dovere e il piacere di, insomma, di coinvolgere il pubblico. Ma io sono davvero contenta perché lui è un grande conoscitore di musica, è un musicista ed è un DJ straordinario. Tutte cose in una sola persona, dal nome Gianni Tagarelli, con l'acronimo di Gruva. Insomma, lui è giovanissimo, vive a Milano già da un po', ma è tarantino, legato alla sua terra e in giro per il mondo comunque sta portando quella che è la sua arte, non soltanto del DJing ma anche musicale. Allora,
1: grazie Sabri, grazie per questa introduzione. È sicuramente un piacere vedere che anche in un momento così dove le persone si dedicano del tempo e cercano degli spazi e del tempo da dedicare a se stessi, si possa unire anche, trovare dello spazio da dedicare anche a una causa molto nobile come quella dedicata, a cui è dedicata il Tubi Duca. Fa sicuramente tanto piacere vedere da Tarantino una realtà del genere, un'organizzazione del genere. È sicuramente un modo di reagire magari a delle, chiamiamole disgrazie, chiamiamole disavventure, in maniera così positiva, per fare qualcosa di positivo e generare delle esternalità positive sul territorio. Vedere anche tutte le persone che si uniscono insieme per un'unica causa molto nobile. Come diceva Michael Jordan, i giocatori vincono le partite, ma poi sono le squadre che vincono i campionati. E questo è quello che conta.
0: E quest'anno, insomma, per questo stai in una bella squadra come quella appunto di Tubi Duca, perché insomma è già dall'anno scorso che ti stavano rincorrendo. Allora la musica può fare tanto.
1: La musica può fare tanto, l'arte deve fare tanto, attività ricreative in cui le persone possono esprimere se stessi attraverso la creazione di qualcosa. E dedicare questo qualcosa che viene creato

0: Ribadisco ancora una volta a una causa molto nobile come quella della ricerca, come quella della medicina. Viviamo in un mondo e in un momento storico in cui siamo portati a essere iperindividualisti e invece vedere che ci sia così tanta condivisione, così tanta creatività fa sicuramente piacere, soprattutto qui a Taranto.
1: Senti Gianni, per chi non ti conosce, ovviamente, insomma, io stessa da tarantina non sapevo, insomma, che tu fossi un raffinato selector, DJ e musicista, che da Milano ti sposti poi per i tuoi progetti musicali, a parte il tuo lavoro, perché ovviamente fai anche un lavoro. Cosa stai pensando di fare in questo momento? Che tu poi segui anche degli artisti, insomma è un bel lavoro molto ampio che fai.
0: Certo, mi piacerebbe sicuramente, come proprio il Tubiduca alla fine, cogliendo questo spirito, portare poi qualcosa, tutto quello che imparo, no? In Milano, in giro per l'Italia, per il mondo, per l'Europa, portare tutto ciò che apprendo a Taranto e generare degli impatti e le esternalità positive per il territorio. L'obiettivo personale sicuramente, ma come penso come anche tanti altri miei coetanei, sia poi quello di vedere la nostra città fiorire a partire da quello che ci fa stare bene, che soddisfa noi individualmente, ma sicuramente che possa generare poi un impatto positivo per la collettività, per la comunità. Per esempio anche il fatto che quest'anno venga ospitato il 64 Bar a Taranto,
1: certo,
0: con un ospite del calibro di Redman, no? Fa sicuramente piacere vedere che comunque ci siano persone, del resto anche come te, Sabrina, senza nasconderci.
1: Ci conosciamo abbastanza bene.
0: Insomma, io ti ho già detto, sono stato un tuo grande fan.
1: adesso questa cosa è reciproca, e proprio perché è reciproca io vi invito a laddove dovesse vedere il nome Gruva, e quindi non con due O, ma proprio Gruva, di andare
0: italiano, di andare a
1: seguire i suoi set, che sono un mare di cultura musicale che però fa ballare e fa divertire.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te.
0: È un piacere essere qui.
1: Grazie, e noi ci prepariamo tra un po' ad ascoltarlo in console. Prima che ci avvolga il buio, io sono riuscita a beccare i tre responsabili di questa splendida serata della seconda edizione di Tubiduca. Tubiduca ETS, ho con me Gaia Ducchini, Gabriele Ducchini e Paola Alessano. Allora, siamo qui, insomma, ci siamo visti più volte per parlare di questa attività, di questo evento che avrà anche un seguito a Roma ad ottobre. Come è andata, come sta andando prima della parte, diciamo, più conviviale che vi riguarderà da vicino? Allora Paola, partiamo da te, poi con i ragazzi parleremo di tutti coloro che hanno dato una grossa mano nell'organizzazione di questa serata.
2: Allora, l'evento sta andando molto bene, la cosa veramente bellissima è vedere l'unione dei giovani con gli adulti, è un evento trasversale che comunque, al quale partecipano gli amici dei miei figli, i miei amici, gli amici di mia madre, quindi comunque...
1: Gli amici di Lido Gandoli,
2: perché la cosa è veramente bella, perché Lido Gandoli chiaramente ospita l'evento di Tubiduca e noi siamo felici perché è un evento di grande aggregazione in cui ci sono attività di tutti i generi e che però, insomma, ecco, c'è la consapevolezza di fare qualcosa per creare un sostegno concreto a qualcosa di importante.
1: Abbiamo parlato con il dottor Giovanni Boero di quello che, insomma, è anche la finalità, doppia finalità di quest'anno.
2: Esatto. Sì, quest'anno siamo felicissimi di poter dire che oltre a raccogliere i fondi per il progetto di ricerca specifico sulla malattia da prioni, noi daremo dei fondi, una parte della raccolta appunto che faremo, al reparto di neurologia dell'istituto, dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, perché è una cosa che ci sta molto a cuore e il professor Boero fu all'epoca bravissimo, continua ad essere un medico fantastico, e noi ci sentiamo di dare il nostro contributo, che comunque, insomma, ecco, credo che possa fare piano piano una differenza, non risolverà tante cose, diciamo, nel della sanità pubblica, che ogni tanto andrebbe aiutata, però noi faremo il nostro e quindi ci fa piacere quest'anno poter dire che contribuiremo a questa causa.
1: Allora, con Gaia invece facciamo un ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati nelle varie attività, perché insomma tu sei stata quella che un po' ha fatto la sovrintendente ai lavori.
3: Sì, esatto. Io vorrei ringraziare prima di tutto Francesco Mastroilli, che ha coordinato

0: alla perfezione il torneo di beach tennis svolto sia ieri 17 agosto che oggi. Ieri c'è stato il maschile e oggi è stato il misto, insieme all'aiuto di Marco Scialpi, quindi grazie a entrambi. E ieri inoltre si è svolto dopo il torneo di beach tennis, grazie a Sabino Gisonda e Lorenzo Lentini, il corso di cross training. E oggi abbiamo avuto in contemporanea qui su Bloom, che è appunto dove si sta svolgendo l'evento a Lido Gandoli, il laboratorio di uncinetto, grazie a Aurora Miri, e il laboratorio di pittura grazie a Valeria Gisonna. In più altri due sport che hanno visti, che hanno visto insomma il coinvolgimento per questo evento sono stati il SAP, infatti vorrei ringraziare di cuore Laura Metta e anche Roberto Ventriglia e Mario Tagarelli, e anche il Pilates, e grazie ad Alessio Pezzoli. Quindi devo dire sono stati tutti che hanno dato un grandissimo sostegno, una grandissima vicinanza. E poi anticipo e ringrazio anche tutti i nostri DJ di questa sera, Gianni Tagarelli, Paolo Tedeschi e di nuovo Francesco Mastrolilli, e infine Burrago, che ha riscosso tantissimo successo. Veramente grazie a Vanessa Perrini, che è stata fantastica nell'organizzazione di tutto.
1: Allora Gabriele, so che tu sei sempre quello un po' più restio, però a te facciamo fare proprio i saluti e i ringraziamenti finali, invitando anche a Roma chi eventualmente volesse seguire le attività che si svolgeranno a Roma.
2: Certo, allora ovviamente ringrazio, come già anticipato mia sorella, tutti gli organizzatori, ma soprattutto tutti i partecipanti, perché si è creato un ambiente, un'atmosfera davvero commovente, perché è tutta gente sorridente, ma non un sorriso di spensieratezza e basta, ma un sorriso di chi sa che sta dedicando il proprio tempo e comunque le proprie energie a una causa giusta. Quindi vi invito anche a partecipare ai prossimi eventi, tra cui quello di Roma 18 ottobre, e grazie ancora a Sabrina, a Studio 100 e a tutti voi che ci guardate e che ci sostenete.
1: E che grazie. Continuerete a sostenere per questa causa. Grazie ancora a Tubiduca, grazie a Tubiduca, proprio io direi proprio grazie a Tubiduca, sotto tutti i punti di vista, e ci ritroveremo l'anno prossimo. Grazie ragazzi.
3: Grazie.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.
1: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida e questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina, storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, perché oggi bombe.
0: Oggi bombe.
1: Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Non è la prima volta, mi sa.
1: Però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline della...
1: Interessantissimo, Fabiano. Interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo,
0: Madonna, come sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio non allegro, ve lo dico. Secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica. Intanto, bentornati a Ufficio Reclami, che riapre oggi, come
1: aperto
0: tutti,
1: già,
0: il lunedì. No, dico, sta riaprendo, come si dice...

0: laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma
2: buonasera,
1: che carina la monicuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica, non che normalmente tu non lo sia, sì, ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi.
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi
1: per conoscerlo, ma oggi
0: ci siamo. Monica, abbiamo oggi un viene dalla Campania, questo sì. Nostro nuovo candidato viene dalla Campania ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola e fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica,
1: personale.
0: Anche con un'idea su quello
1: Zampino
0: che si
1: dietro. C'è il tuo Zampino dietro?
0: No, io soltanto racconto. No,
1: complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica quella, anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre. Le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: non lo dobbiamo dire.
0: Sì, sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico a questo servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo.
1: Che ogni 2-3 minuti.
2: Di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci. Da questo momento è aperto l'ufficio reclami. Come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555. Vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
1: Sì,
0: ci succede
1: qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione.
1: Bella vita.
0: Ci hanno fermato per strada dicendoci: "Ah, no", per dire, no, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio. Noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni
1: Fabiano, poi tra l'altro devo
0: non
1: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere.
1: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia farebbero astenere dal dirlo. Ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della grande bellezza.
0: Sì.
1: E quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
0: Vogliamo, no? Intanto che siano cose.
1: L'hai sentito più mai?
0: Importanti? No,
1: no, no, mai, mai più. Più, giustamente.
0: Sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande in bocca al lupo, no, perché insomma.
1: Mi sa che la televisione conosce un momento di
0: conosce un crollo, avremo un picco.
1: Me lo microfonate per favore? Cioè, possiamo? Allora,
2: vado io, lo microfono io. Lo sistemo io, ragazzi.
1: Allora, è veramente un fuori programma. State con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima. Tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato. Ora penserò alla Bellucci.
0: Perché stiamo parlando della grande bellezza, no, forse.
1: Mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa all'Locorotondo. E si è materializzato.
0: Oggi sarà a Taranto.
1: Non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei. Perché io appena l'ho pensato. Che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
2: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
1: Ma chi ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare
2: una grande bellezza come me.
1: Il
2: ma
1: pensiero.
2: Non mi pensi neanche.
0: No. Mandiamo questo servizio, facciamo entrare il nostro ospite prima, così lo facciamo andare. Sicuramente.
1: Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora, inquadrate Monica, che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio. Ma si può fare un applauso? Non so cosa si può fare.
2: Sì, la standing ovation, bravo!
1: A ufficio reclami.
3: Sì. Mauro.
2: Ma non è che
3: Uccio,
2: mi
3: senti? Dove sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
0: Siamo lontanissimi.
3: Sì. No, che sto con pochi gettoni.
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: ma
3: tutto esaurito.
1: Tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato alla Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
2: Io ne approfitto e mi faccio una foto.
3: Tutto a te, a te, a te, a te, a te. È bellissimo qua, è tutto live, quella che vuole fare le foto. foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
3: dimmi.
1: Mi senti?
3: Io ti sento.
1: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: l'abbiamo fatto a Loco Rotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre cosettine.
0: Senti, conoscendo te, conoscendo Gianni, stai benissimo. Ricciardo.
3: Anzi, ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo
0: sarà diverso,
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni?
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
0: A te stesso, esatto. Senti, la conosciuto.
3: Sembra una cosa a
0: caricatura. No, è vero, è vero.
3: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati. No.
1: Senti, guarda, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Fra Leonardo.
3: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È giusto.
3: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente.
0: Poi c'è Caterina Firino.
3: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Fra Leonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
2: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
3: Io mo distratto dal telefono, innanzitutto baciamoci, salutiamo. Chi sei?
0: Voglio vedere se bacia anche noi.
2: Ciao,
1: vieni qua.
2: Papà, lui è venuto per sistemiamola.
0: Uccio, vieni qua. Hai già baciato Monica, vieni qua.
1: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
0: Vai.
2: Vai, basta che torni.
1: Chiudi il telefono.
3: Ragazzi.
1: Bocca al lupo per la donna, eh.
0: Come sei elegante.
3: Aspetta che vengo mia.
1: Però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così, amabilmente.
3: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
1: certo,
3: no?
1: Certo.
3: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: eccolo.
3: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Beh, certo.
3: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché, dimmi, perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
3: Ah, mi sono tutta da solo.
1: Stavo guardando il trailer dello show. Senti, come mai di così buon'ora entra a teatro?
3: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Si modula.
3: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima, Loco Rotondo, idem. Allora ho detto, scusate, mi è venuto
0: un po' prima.
3: Vengo alle 10, vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie.
0: Tu sei qui adesso, da stamattina da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
3: No, arrivano alle 17:30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17:30 ci sono da fare delle prove sul palco.
0: Tecniche,
1: le prove di Gianni. Le prove di Gianni.
3: Prove audio, prove...
1: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
3: È pazzo.
0: Che tra l'altro non ha un regista che può dirgli che non va bene, capito? Che lui stesso.
3: E lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che, insomma...
1: Però ha conservato la regia, Gianni. Anche se la dimentica, va bene, ho sbagliato domanda.
0: Non siamo termini forti.
1: Senti, ci racconti...
3: che mi sento, ora non ci prendo chiudo.
0: No!
1: Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
3: Media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
1: Dario Fo, no?
3: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
1: Più Ciardo. Un'ora e 45 più Ciardo.
3: No, compreso Ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che io ho il ruolo comico da testo. Sai, c'è il comico, ci sono gli altri personaggi. E lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico. Sì, quindi c'è una
1: fisiologicamente.
3: Un mix vincente. un mix vincente.
1: Come ti ho detto l'altro giorno, noi
0: tutto
1: stiamo...
0: pieno oggi, giusto?
3: Oggi è tutto pieno, pieno.
1: Sto, vabbè, è inutile dire, anzi, ma fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
3: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono.
2: Beh, insomma,
3: però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah, bellissima. Al Verdi, al Verdi o al Nuovo?
0: Va bene, giù.
1: Quello grande o quello in centro e all'arco?
3: No, quello che si va giù.
1: Il teatro nuovo, grande.
3: il 13 marzo.
1: Quindi ricordate,
0: giovedì. Insomma, da Taranto a Martina.
1: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcela, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
3: Questa è la locandina,
1: a Martina Franca, carina. Non tutti i ladri vengono per
3: noi. Io, queste sono le prove, però.
1: Certo, perché. Però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo. Quindi, arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai attenta. Voi avete un consulente.
3: Cara donna, perché.
1: No, il cognome.
3: Ah, proprio il cognome.
1: Non d'arte.
2: Cara programma, donna, Uccio.
3: Cara donna mia.
1: Senti, Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No. No, non c'è bisogno.
3: No,
1: non c'è bisogno. No,
3: tanto perché... chi decide di non pagare non paga.
1: Cioè,
3: tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me. Scusami, non so se vado
1: conto.
3: Ma sono belli così, a me uno però.
1: Non lo so, così. Ma tu non lavori.
0: Ma ce ne abbiamo uno.
1: Ma, ma lui non è impiegato l'ufficio reclami, ci mettiamo a dare i soldi della gente.
0: Ma lasciano impiegare.
1: Sono cose pubbliche. Queste
0: una volta che lavora,
3: sigla, Fabiano Mar, presentazione e trasmissione di saluto.
1: Leggi questo.
3: Lancio servizio consulenze legali.
1: No, leggi quel punto.
3: Consulenze legali?
1: Saranno legali, perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
2: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferivano.
0: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme. Sì. Per cambiare completamente le sorti di questi questo concorso pubblico.
1: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per capirci.
2: No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
0: sembra
2: che cambia completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico. Ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del comune.
1: A sei giorni dal ballottaggio?
2: Sì, in piena campagna.
1: Allora, Monica,
2: elettorale.
1: Intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée, naturalmente, benvenuto. Come ti ho detto, seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
3: è stato il primo messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
1: Il cuore della vicina, lo sai. Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro, in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
0: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
1: abbiamo fondi,
0: il dissesto, non abbiamo fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
1: Cara donna, lancio ufficiale a te.
2: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo.
1: Diciamo comunque a sua responsabilità.
2: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali.
4: Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

0: Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune. Un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione. Un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Beh, noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
0: I consiglieri comunali Capriulo, Venere e Liviano hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
2: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
0: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
3: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore del patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
0: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
2: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
0: Ma consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
3: Sì, le amministrazioni trasparenti dovrebbero effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone o degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari. Un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale 3 avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
4: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
0: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
4: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
0: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
4: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
0: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
4: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno. perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
0: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da visi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
5: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale.
6: L'hanno smantellato.
5: L'hanno smantellato, però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono, che è una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
6: Tutta la giornata.
5: Non riesco a capire.
0: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione. E a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
5: Ah, poi lavorano poco ma male, diciamo.
6: Compenso.
5: Vabbè, permetto quella parola, Fabiano. Compenso, ma tu sei
0: pazzo. No, perché quello sta pensando ai 15.000 euro del parco scimmino.
5: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
6: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
5: dice, non ci sono soldi, grazie,
6: me lo mangio vivo.
5: Mi danno un milione alla fine, però, scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
0: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
6: È spiccioli.
5: Perché sono esterni, che non viaggi.
6: Posso dire una cosa?
5: No,
0: io, però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
6: Sembra giusto.
5: Vabbè, premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
0: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
6: Vabbè, non posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
5: Ma spiegami, Fabiano,
6: cioè, il regista fa il provino a 5-6 attori,
5: ok,
6: no? Metti che 5 sono bravissimi, okay, eccezionali, hanno fatto, okay, l'Accademia.
5: Attrici, stai dicendo?
6: Attrici, oh, okay. Attori, attrici.
5: No, attrici. Ho capito che tu te lo dici.
6: Attrici. 5 sono bravissime.
5: Okay.
6: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la male esperta, uno non ha fatto niente.
5: Però è carina, diciamo.
6: Però gliela dà
5: carina con la regista.
6: Sì,
5: ho capito.
6: Diciamo che si comporta se, molto carina.
5: Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mettiamo fuori.
7: C'è una scelta.
6: Tu che fai i provini.
7: Arrivano 5 ragazze, no?
5: Ok.
7: E hanno tutte studiato,
5: brave,
7: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti,
6: tutte con gli occhi celesti,
7: allora si sceglie quella con le tette più grosse.
5: Ho capito, perché non comparativo,
6: mi diventa comparativo.
7: Prima che finiscano i soldi, scusate, posso fare un appello, ognuno porta l'acqua al suo mulino, prima che finiscano i soldi, prenotate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza, vedete che poi non ci stanno soldi.
5: Ce le facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano la serata.
7: La gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, per tutto, poi la gente. Io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi.
6: E si incazzano che, pure per le cose...
7: dicono, tutto bello qui e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
6: È come
7: non
6: andare in un nulla. Teatro, è anche... come andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando è uno spettacolo
7: parte... è scomodo quando è brutto, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche, in piazza se io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore neanche se ne accorgi,
6: certo.
7: anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco, però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
6: sorridere, solo problemi. Meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
7: Io sono due anni,
6: è fondamentale.
7: Fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
5: Ce l'hanno messo.
7: Ce l'hanno messo, ce lo stanno mettendo.
5: Se aumentarlo. Hai detto due anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1 milione e 100.
8: Siamo sì, sono partiti da 180 mila euro per arrivare a 1 milione e 100. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, ragazzi.
5: Ma IVA compresa.
8: No. Senza IVA.
5: Dicevi, Monica.
8: Io ho solo una piccola paura. Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
5: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
6: Ma non c'è bisogno neanche di mettere in discussione. Non comparativo.
5: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione. Ma non è in discussione.
7: Tu neanche la festa della donna arrivi.
5: Ma non arriva l'8 marzo.
7: Che l'8 marzo.
5: Però la stiamo fidanzando, però, sai. Vero, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando per sistemare Monica. Oh, a questo proposito. Parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
7: Vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo a Martina Franca,
5: teatro nuovo.
7: Vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo perché
6: nuovo, anche il teatro.
7: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà,
6: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, ma è come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
8: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può dire niente.
6: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
8: Ma lo sai che il primo reclamo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
6: Che cosa hai
8: detto? Il reclamo. Un reclamo glielo faccio io, me ne detto.
6: Tu direttamente
9: all'anteprima.
8: Io sono molto arrabbiata.
6: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
8: Ieri Lucio ha pregato per noi.
6: Ah?
8: Ha pregato per noi.
6: Che vuol dire?
8: Lucio Lonoce ieri mi ha mandato una fotografia.
6: Un attimo solo che dice WhatsApp, questo fatto.
8: Dico questo fatto, Gianni, non ti Giovanni, però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici alla regia, Michela, io, Mauro Fabiano, è stato un pensiero davvero molto

0: molto carino.
1: È vero, è vero. Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto, perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini. I nostri ospiti portano delle
0: per comprarci.
1: Non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché è peggio per te.
2: So che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate.
1: Ti facciamo sapere.
3: Scusate. Ermonnetta sì. Non ci ha portato nemmeno
0: un... Ermonnetta è venuta a mani vuote, Ermonnetta.
3: Una cosa riciclata, allora, una cosa riciclata.
1: Lo facciamo direttamente firmare il nostro regolamento, sì, ormai, la conosce a memoria. Dove è finita la tua pelle?
0: Lo vedrete dove è finita. Fabiano, ma un
3: riciclato, un...
1: È carta riciclata questa, Quindi, sì, no. Allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo. Ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro. Io arrivo, non ha portato niente.
3: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta. Ma è l'oscuro che snellisce. Non ti preoccupare, infatti, dei doni a Fabiano. Avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè, non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto, molto, molto, molto, molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'AMIU, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa... Tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
1: Cani e porci.
3: Lo fa Monica Caradonna, da sola si è auto reclamata e si è auto...
1: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio
0: io l'appoggio lo trovo sempre.
3: Monica, basta. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
0: Battaglie culturali e civili.
3: Grazie. Allora,
1: vediamo questo servizio. Non lo so. Bene, vediamo questo servizio.
3: Da quale partiamo?
1: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima quando c'era Uccio al tuo posto?
3: È un po' quella zona. Non tutto è arrivato proprio durante.
1: Che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente io.
3: Ma come siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
1: Già cominciato, non l'ho visto tutto.
2: No, sono arrivato proprio alla fine. Non ho visto niente.
3: Fabiano, se vuoi per forza.
1: Non dare fastidio che non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però devo dire che ci sono molte segnalazioni.
3: Ponfi si chiamano, ponfi.
0: Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
1: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
3: Se ne ha portate.
1: Tanto punti di vista. Vediamo.
3: Ma c'è altro per lui.
0: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò, perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni, perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scagliella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato, perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: Per cui è una richiesta da fare alla, alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come avviene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto nella città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIO, poi lo dirà l'AMIO se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia

0: Io, come altre persone, privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo, non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
1: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
0: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, da distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definire, definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo è radicale, la pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllo, controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
1: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
0: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Isola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove se poi regolarmente l'amio preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, cioè, penso che sia un lavoro molto semplice.
1: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: Capiccè.
1: Quelle zanzare sono state anche sfigate, che hanno beccato proprio la cara donna.
2: Infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là e
1: conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, i ponfi sono così. Vabbè,
0: immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe.
3: Andiamo allora là, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: questo. Chiedere una cosa. Allora io capisco che ci sia un'organizzazione per cui insomma si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno. Però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma nessuno
2: fare degli interventi
3: nessuno
2: urgenti.
3: Può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo
3: che è un fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente non è un però fatto, io ricordo una nottata passata quindi in bianco a casa dei
1: passate parecchie nottate in bianco.
2: Non
1: millantare adesso che nottate in bianco me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente,
2: questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi

0: Invece
1: Anche se è inverno, quindi non abbiamo
0: per quanto
1: avuto.
0: riguarda questa, la situazione che ci segnalava il nostro amico nel
1: Verona.
0: borgo antico, che cosa che rispondi alla protesta del nostro, cioè
1: Ma più che
0: alla
1: proteste,
0: richiesta del nostro?
1: lui, il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi era soltanto un fatto, lui si lamentava un fatto di poter conferire per la raccolta
0: Il lavaggio,
1: differenziata e il
0: parlava anche del
1: lavaggio delle
0: lavaggio.
1: strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque
0: Impossibile il
1: è un
0: lavaggio.
1: po' complicato perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
0: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti per
2: Ma sono distratti già, sono più distratti di così.
0: comprare dei mezzi più piccolini che possono andare
2: Dei
0: alla.
2: vicoli? Ci sono,
0: No?
2: esistono,
0: Cioè, siccome
2: esistono.
0: sono previsti nel
2: Certo, esistono.
0: 2013. Previsti nel 2003, sì, 2013-2014 1.140.000, anche 100.000 euro di questi
2: Ma poi
0: potrebbero
2: sono.
0: essere utilizzati
2: No,
0: per.
2: lo so, ma poi diventano legali. Non lo
0: Ah,
2: so,
0: già,
2: Fabiano, non lo
0: scusami,
2: so, non lo
0: Rocco,
2: so.
0: scusami.
1: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non
2: Oh.
1: sono. Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no? Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono
0: I famosi
1: tali,
0: 15.000 euro al
1: esatto,
0: mese.
1: che poi mi dicono che non
0: No,
1: sono
0: lo diciamo,
1: comunque
0: chiedo scusa,
1: 15.000
0: lo
1: euro.
0: diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito
2: La pulizia di
0: per
1: Parco
0: la
1: Cimino. Sì, no,
0: pulizia.
1: no, no, è lì che casca
0: No,
1: l'asino.
0: non è solo
1: No,
0: pulizia,
1: non è la
0: era
1: pulizia. No,
0: manutenzione
1: no,
0: e
1: no, no, no.
2: Monica, tu hai visto
0: vigilanza.
2: la
0: Sì, era
1: vigilanza
0: vigilanza.
1: H24, 24 ore al giorno, cioè su tutto il periodo
0: Sì, noi
1: della
0: facemmo però la
1: giornata.
0: polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare ne anima viva.
1: Bah,
0: Così. È stato un
2: vabbè.
0: caso,
1: No,
0: forse.
1: il Parco Cimino è grande,
2: Sapevano
1: quindi.
2: che c'eravate voi, cioè noi ci possiamo
0: Come si
2: andare o no?
0: nascondono,
2: Se
0: mi
2: ci
0: dicono.
2: eravate voi,
1: Ma
2: scusa.
0: Non
2: Non
0: abbiamo
2: è
0: già
2: proprio così
0: nascondino.
1: perché comunque è custodito. È custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo, si
2: In
1: deteriorano.
2: utilizzazione anche,
0: Allora,
2: naturalmente.
1: certo, lì bisognerebbe fare una manutenzione.
0: 15.000 euro, io ci tengo, i 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino, quindi perché sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta a cui
1: Vigilanza e
0: l'AMIU.
1: pulizia, anzi io
2: Sì,
1: poi il
2: che c'è la
1: giorno
2: pulizia.
1: stesso,
2: Che poi è
1: certo,
2: una
1: ma
2: cooperativa a
1: infatti
2: cui
1: è una
2: voi
0: cooperativa,
1: siete.
0: è la cooperativa
1: Ma il
0: anche.
1: fatto che
0: Infatti
1: quando
0: io
1: siamo
0: mi
1: andati
0: andati
1: noi
0: noi con le nostre
1: volto.
0: telecamere, casualmente non ci fossero né la
1: No,
0: pulizia
1: no, no, no,
0: né
1: no,
0: la
1: no, la
0: vigilanza, un
1: pulizia è
2: casino.
1: uscita.
2: Ma sentiamo Giovanni però. No,
1: C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, e l'avevano accatastata da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so,
0: sì, la palestra.
1: la palestra,
0: La
1: esatto,
0: palestra.
1: quindi sono tenute
0: Ma non è che i bagni
1: le
0: sono
1: strutture.
0: puliti perché non ci va nessuno a Parco
1: Ma
0: Cimino?
1: questo
0: Vabbè,
1: non
0: già.
1: sta a me,
0: Può
1: io
0: essere,
1: non è
0: no?
1: che
0: Perché
1: posso andare a
0: siccome non
1: fare.
0: ci sono le condizioni.
2: Fabiano, tu stai facendo l'avvocato esterno
0: No,
2: del
0: perché
2: diavolo.
0: no?
2: Eh no, tu
0: No,
2: sei
0: non ci.
2: pagato
1: I
2: come.
1: bagni sono puliti, poi se
2: Il
1: qualche
2: diavolo ha
1: rifiuto.
2: esternalizzato
1: Io
2: la
1: non ce l'ho,
2: consulenza con
1: pulisce o
2: te. Io
0: no?
2: non
0: Ce
2: ce
0: l'ho
2: l'ho,
0: con Giovanni perché
1: non
0: non ha
1: ci
0: portato un
2: tocco.
0: pensierino, lo
2: No, no, no,
0: sto attaccando per
2: ancora,
0: pensiero.
2: ma
0: Sto
2: per carità.
0: dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca e quindi il bagno è
1: No, non è
0: pulito.
1: sporco Parco Cimino, questo è il
0: Non è
1: problema.
2: sporco. No, perché la vigilanza e la pulizia
0: No,
2: viene
0: comunque
2: effettuata.
0: ragazzi, giusto siccome il servizio l'ho fatto io, ho
1: Fatto
0: la
1: tu,
0: memoria ancora
1: certo.
0: abbastanza
2: Ah, perciò era pulito il bagno, perché hai
0: attiva.
2: fatto il servizio tu.
0: No, io nel
2: Ah.
0: bagno non sono proprio entrata,
1: E che
0: vorrei
1: servizio hai
0: chiarire.
2: fatto?
0: Nel
2: Allora.
0: servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata
1: Esatto, è
0: con i
1: quello che vi ho
0: chiodi
1: detto.
0: che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali
2: E
0: bambini.
2: questi li
0: I cartolini non
2: documentammo, lo
0: c'erano.
2: documentammo.
0: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante che abbiamo cercato per quelle 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco perché essendo proprio tanto grande l'abbiamo girato tutto
3: Non è
0: io e
3: che stavo nel
0: Paolino.
3: bagno?
0: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza,
1: Sulle
0: sporcizia,
1: strutture, che è un discorso
0: distruzione delle
1: diverso.
0: strutture, sia quelle che erano
2: Esatto.
0: state sequestrate, sia i giochi
2: Forte
0: dei
2: la vigilanza
0: bambini,
2: che.
0: sia
2: Mattacchioni che risponde.
0: l'anfiteatro dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
2: No, ma ho capito che il vigilante
0: Perché
2: della.
0: poi si
2: Si
0: nasconde.
2: nasconde. è fortissimo, no? È un Montempone, fa ridere.

0: si nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
1: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, c'è a cosa abbiamo preparato per i giovani, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che
0: Facciamo una cosa, organizziamo le cose, adesso noi andiamo in pubblicità,
1: anticipiamo addirittura,
0: giusto, ci siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità, andiamo in pubblicità, nel frattempo noi stabiliamo quanto ci deve dare
1: quanto deve distrarre per pulire
0: la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde
1: il vigilante. Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
0: Sì, assolutamente, vuole farlo vedere subito?
1: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi...
2: Sabrina è stato respinto il ricorso.
1: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, la responsabilità, si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come abbiamo rimesso in ordine? Facciamo vedere anche quanto di buono.
0: Sì. Sì,
1: sempre,
0: perché sappiamo delle cose urgenti che ha fatto per noi in collaborazione con noi.
1: Allora,
0: laddove ci siano effettivamente degli interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere, perché è giusto
1: risultati.
0: Anche
1: qua abbiamo risolto.
0: Qua c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
1: L'avanservizio.
0: Sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, ci ha fatto un reclamo, questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
1: Soprattutto se ti occlude il sole.
0: Esatto, soprattutto lui, cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi insomma vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: Chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo
1: Alfonso,
0: dico, ma lo diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'Anio.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i problemi.
0: Abbiamo le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una monica di una dolcezza infinita.
2: E ora scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Dico a poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: È il meglio.
1: Va bene, ora vengo su.
2: Arriva. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, il pozzino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Reclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo, a voi...

0: aspetta, perché io voglio sancire con questo sigillo.
1: Adesso sovraimpressione, lo stacchetto risolto, lo vado avanti.
0: Se Guglielmo l'ha mandato, vuol dire che ha pure. Grazie Lamio.
1: Grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche da una parte di Monica, ringraziamento al presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto.
0: Questo fatto che signorina, ora dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialoso,
2: subito, Cangialoso, ingegner Cangialoso. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso intanto Alfonso, un abbraccio grande. Adesso
1: goditi il sole.
0: Stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti.
1: Soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metteli là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto una cosa giusta. Perché
1: però posso dire una cosa? Di Cerghi non è salito col casco, dai.
0: Vabbè, ma lei non,
1: ma non si sale col casco.
0: Come doveva salire? Vabbè.
1: Ho capito, no. Ma tu immagini di Cerghi che dice sei all'ultimo piano, come mai l'ultimo piano? Arrivo, si mette un casco.
2: C'era l'ombrello, quindi.
3: I ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Avevano ragione, bravi.
0: Mica incauti,
1: bravi. Poi se sei proprio deficiente, facevamo le riprese quelle salive senza casco.
0: E poi facevamo il record. Dunque, però adesso tu non è che. Però effettivamente quegli alberi hanno delle radici che stanno sfasciando.
2: Ma in effetti lì comunque non possiamo noi tagliarlo così lì.
0: Ma non sono adatti, però.
2: Secondo me no. Quindi andrebbe quello, andrà sicuramente.
1: Però posso dire una cosa. È la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, dico.
0: La trasmissione è con Fabiano Marco. L'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto.
1: Dicevo. Se fosse la scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
0: la botanica,
1: in punti della città, che distruggono tutti i marciapiedi?
2: Certamente non aspetta all'Amio, quindi l'ufficio, l'ufficio tecnico del comune. Ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
1: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
0: No, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli che già...
1: E solo un figlio di botanico può mettere là.
0: I figli poi prendono, capito?
1: Solo lui poteva mettere.
0: Ereditare, sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, sì, però prima adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Sì. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te, Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica, allora...
2: Un pretendente.
0: L'abbiamo sistemato.
1: No, ma infatti i nostri...
0: Perché tu mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta, personale. Dedicata, no?
1: I nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma quando arrivano ci chiedono, ma Monica l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando, insomma, capita anche a voi, giusto, di
2: certo.
1: Lavorare ogni tanto, quindi
2: certo.
1: È raro però, voglio dire... No, che sono i consulenti che stanno sempre
0: quella
1: lavorando,
0: un'altra cosa,
1: ogni tanto. Non c'entra, no?
0: Non c'entra niente.
1: Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete... tu sei dipendente comunale...
2: Sono dipendente dell'Amio, l'Amio è una società per azione... A totale carico
1: azione, quindi dovete fare qualcosa perché lo prevede facciamo. La società
2: lo facciamo, infatti.
0: Altrimenti ad azione
2: ne sono dimostrazioni i vostri filmati,
1: se no ad azione segue una reazione.
0: Io non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai cominciando, non c'è proprio un'altra. Allora facciamo vedere un'altra cosa, però prima sistemiamola.
1: Faccio, c'è una telefonata?
0: Sì, sentiamo una telefonata, magari hai visto mai. Hai visto mai? Pronto?
1: Un attimo solo, siamo arrivati.
0: Pronto? Non sentiamo il ritorno dell'audio.
4: Il studio sente in diretta, devi accendere la televisione.
0: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
4: Vabbè, accenditela tu di là.
0: Vabbè, vedi un po'. Pronto? No, sentiamo i fatti delle case dei Tarantini.
4: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
0: Per piacere, Deborah.
1: Non disturbare la mamma che sta parlando.
0: Che la mamma deve fare... La telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
4: Mamma di Deborah.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera, chi sei?
4: Io sono Tiziana Portulano.
0: Tiziana, Deborah è tua figlia?
4: Sì.
0: No, perché ho sentito che...
1: Ti stava disturbando.
0: Ho sentito.
4: Sì, in effetti.
0: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
1: Benissimo.
0: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
4: Allora,

0: Senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella. Praticamente ci siamo accorti che dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato Vigili del Fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate. Ho ricevuto di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i vigili del fuoco. Proprio stamattina sono andata dai vigili del fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo. Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante. Perché? C'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
1: Tiziana si chiama,
0: Un
1: eh?
0: attimo
1: Sì.
0: solo,
1: Fai con comodo, Tiziana.
0: Allora, quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non
1: Sì,
0: posso
1: Tiziana,
0: dircelo
1: anche
0: in poche
1: se
0: parole,
1: ci stiamo facendo
0: tanto.
1: un'idea.
0: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, non so bene, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
1: Scusami, Tiziana.
0: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
1: Allora, Tiziana.
0: Anche io ho chiamato Studio 100,
1: Tiziana, mi
0: ho
1: sembra di. È
0: interpellato.
1: curioso,
0: Dica.
1: è preoccupante che chiamiamolo come lo chiamiamo, il referto, chiamiamolo così. Il referto è molto
0: Pronto?
1: preoccupato, cioè no, solitamente si dovrebbe
0: Ci senti,
1: tendere.
0: Tiziana?
1: Tiziana, ci senti? Va
0: Sì, ma pochissimo.
1: bene, comunque Tiziana, mi sembra
0: Sì.
1: importante, e ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso
0: Sì.
1: già nota e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un
0: Sì.
1: referto sia così preoccupato. Ok? Quindi
0: Sì.
1: non, è importante, è urgente.
0: No, assolutamente
1: Scusami,
0: chiediamo,
1: Fabiano, non ho
0: grazie
1: capito.
0: all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti all'IACP,
1: L'istituto
0: insomma
1: non ha
0: qualcosa.
1: risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
0: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un po' prima, e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari, comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi per
1: No, non ci sono conseguenze.
0: risolvere questo problema. Vabbè.
1: È gravissimo. Senti, noi documenteremo prestissimo quello che
0: No,
1: tu
0: perché
1: ci hai
0: siccome, no, siccome
1: raccontato.
0: poi succedono
1: Però è.
0: cose gravi, poi alla fine si dice sempre che si potevano, che Esatto.
1: erano
0: Sì.
1: prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo, qui in trasmissione, Lo
0: IACP ci deve
1: documentiamo.
0: dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello
1: Già ce l'ha, Fabiano,
0: insomma, che
1: già
0: dovesse
1: ce l'ha.
0: succedere, anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
2: Tiziana, lascia il tuo
0: Appunto.
2: numero di telefono in regia perché mi sa che mercoledì ci
0: Sì.
2: vediamo.
0: Vi
2: Va bene?
0: ringrazio tanto
1: Ma stai scherzando, Tiziana?
0: per la vostra tempestività.
1: Mercoledì
0: Ci
1: siamo
0: mancherebbe,
1: da te con le
0: Tiziana.
1: telecamere, lunedì facciamo in tempo già da
0: Mettiti
1: questa puntata.
0: d'accordo, mettiti d'accordo con Monica, così
1: Chiamiamo
0: insomma.
1: noi.
0: Mercoledì
1: No, no, ti
2: adesso?
1: chiamiamo,
2: Sì,
1: ci mettiamo d'accordo,
2: Tiziana.
1: ma penso proprio che ti vedrai con
2: Sì.
1: Monica, coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok?
0: Okay.
3: Trattamela bene.
0: Grazie tante.
3: Ciao,
1: Tiziana, bene Monica, come sempre.
3: Ciao.
0: Ciao. Grazie Tiziana.
3: Ciao. Ma così Giovanni, come se fossimo due amici al bar, l'OCP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'OCP, e aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
1: No, no, no, insomma, anche come sempre il nostro intervento ha questa forza.
3: Monica, tu
1: noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
3: Tu hai i precedenti da giornalista. Non è grave, cioè grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, sì, segnala un allarme, insomma, conclamato da esperti.
1: Si parla di muri portanti, quindi...
2: Io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
3: L'hanno fatto però.
1: Sì. Però pare che l'abbiano fatto, che gli OCP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo adesso.
2: Sì, no, arriviamo... ragazzi, infatti.
3: Se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
1: Allora... Non arriviamo a conclusioni affrettate.
2: No,
3: fino a mercoledì.
1: Sapremo presto qualcosa.
3: Va bene, spero che anche Tiziana, però, adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica: ah Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel aspirante fidanzato di lunedì, a me non dispiaceva. Secondo me Tiziana così ti dirà.
1: Senti un po', Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, è una proposta che fa, un'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo.
3: Cioè, e unisce l'utile al dilettevole.
1: Sì,
3: ok,
1: sì,
3: sentiamo.
4: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè, comunque ti voglio dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego, noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza, come la vedi? A me piace. Mo ci vuole, ho chiesto pure a tutti i condomini, e tu hai già una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? No, finanziamoci un po', poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, vuoi stare preoccupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare, perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, ma parliamoci chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi frantere, non è che mi vuoi... Cioè, se poi ci fosse Dio, no, io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, a meno con un altro si deve fidanzare, cioè non puoi stare, non puoi dare solo sta amore a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto di capire che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, in tutte le televisioni, Barbara Tuss, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda e dice, guarda che ci si è fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella, poi fa pure la solidarietà, per cui capito, c'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Finanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè. Poi, comunque visto, non ho fatto non per la privacy, anzi dopo che l'hai dopo che l'hai visto mi mando un messaggio, poi subito lo cancello, mi puoi pure mandare a buff, beep, ho messo il beep perché capito, finanziamoci un po', mamma, che cosa. Ciao, finanziamoci, ciao.
3: Ragazzi, allora a questo punto, allora sei tu, la perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo l'estate...
1: Tanto solidarietà, se capito, vuoi, se io mi cibo, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto...
3: C'era?
1: Il fidanzamento di solidarietà, cioè dice, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo... Facciamo beneficenza. Cioè, che cosa vuoi?
3: SMS chi li deve mandare? Non capisco.
1: Chi se ne fotte, ma delle SMS.
3: Monica, fidanziamoci un po'.
1: Comunque,
3: tu vai da Barbara D'Urso, vai.
1: Lui è un abituato a soffrire.
2: Questo è anche simpatico.
1: Anche lasciare. lui è abituato a pensando? Soffrire.
2: È simpatico. I napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
3: Sì, sì, diciamo... ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo sul Napoli, c'era...
2: Sì, la bandiera.
1: Il territorio nazionale, quindi...
3: Sì, è politica, c'è l'Italia politica a casa.
1: L'Italia politica.
3: C'è l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
5: certo, secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
2: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate.

0: l'estate, l'estate non ci si fidanza.
1: No, fino, a, no, no, fino all'estate.
2: Dopo l'estate lo lascia.
0: No, no, ha detto che si vuole... Allora è perfetto.
3: No, no, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
2: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
3: tanto sì, l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a febbraio,
1: siamo già in estate.
2: Bah, non ti attenere al calendario tu, no. Attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque adesso lasciamo prima di salutare il dottor Giovanni Sky, è dottore?
1: No, non
3: è un dottore, è una vergogna.
2: È RESP, relazioni esterne.
3: Per la pubblicità forse.
2: No, no, no, no, no, no, no, prima poi mandiamo ancora il servizio.
3: No, no, lo mandiamo dopo.
0: Lo mandiamo dopo.
2: Deve andare via.
0: E lo mandiamo dopo.
3: Dopo la pubblicità.
2: Ti fermi?
0: Il servizio lo facciamo dopo.
2: Fermati.
3: Poi mandiamo il servizio e poi ti mandiamo.
2: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo.
3: Lo mandiamo, nel senso andiamo via, cioè, facciamo.

fine del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

però, nonostante questo, l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare. Perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare. Finché possiamo fare? Quando possiamo fare più, può essere qualche altro, non ci credo proprio.

0: essere il migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua, nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimpro, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi salgono tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

tutto ciò io mi dedico a una resa e poi via l'erba attorno alle piante e basta, presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: ると。
1: Beh, è encomiabile, no? È encomiabile, dopo
2: tenere dovuta. Ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché sì. Ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità. Insomma, okay. Poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
3: le news
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17, sei scemo, mi fa ridere quando siamo
2: aperto. Che ho detto?
1: Gli studi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
1: Sennò,
2: sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento, pronto, là
5: pronto.
2: Sento, anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Buonasera.
5: Chi senta, sei? Io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, ciao, dici.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Di un condominio,
5: dici. Del condominio di Biogo Foscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
1: Sì.
5: E io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi. Da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
2: sì.
5: E non siamo stati mai ricevuti.
2: La sede, quale sede?
5: La sede di Via della Croce.
2: Via della Croce.
1: La direzione,
5: sì. Sì. Allora ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto, si sarebbe risolto, naturalmente niente, e come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute, naturalmente come diffida. Naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
1: Anna Maria,
5: è un soggetto allergico, questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
2: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni, credo che stia
1: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
3: Fonte di Cane. Tra Piazza Masaccio e via Archimede il punto.
5: Via Archimede con Biogo Foscolo.
3: Sì.
5: Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nell'aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
2: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così. Così ci sfidi.
5: Sì, io la sto sfidando perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
1: Allora.
5: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
2: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
5: No! Guardi!
2: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni...
5: Io ho tutte le carte.
3: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune. Vabbè, perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi. Ah, per però, quanto riguarda quello, però io mi farò portavoce
1: con,
3: quindi.
1: Però, grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con... l'appoggio okay, dell'AMIU immediato, lì ci dice, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che sì, però sì. Giovanni si fa carico di segnalare
3: per cercare di poter risolvere.
1: No, perché ci arrivavano anche dei, sempre pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
0: ragazzi, vi devo bloccare.
1: Che è successo?
0: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
1: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
0: Lo giuro, perché non mi credete?
1: Intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
3: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
1: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto,

0: Via Ugo Foscolo te lo sei segnato.
1: Sì, me lo sono segnato. Via
0: Giovanni
1: Ugo Foscolo 60.
0: Giovanni ci diceva. Buonasera. Oh, che cosa sta facendo? Sì, vai, Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
1: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
2: Io devo andare a vedere. Sì, sì, che cosa sta
1: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi. È il bello della diretta.
2: Esageriamo, cioè, carino, ma.
0: Fabiano, prendi la generalità.
3: No, proprio bello, proprio, forse. Deve mettersi gli occhiali.
2: Sento di affermare
3: già lei ce li ha.
2: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
3: Mi chiamo Tommaso.
2: Tommaso, che cosa vuol? Perché, come mai?
3: Io volevo. Ho incontrato lei, ho detto, guarda.
1: Quando parlo. Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
3: purtroppo
1: sono
3: sorda. Purtroppo io c'ho il vocione, ero io.
1: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto. Vieni a fare un reclamo, abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... Quali sono i tuoi problemi?
3: Ah, no, io rappresento,
2: Tommaso,
3: diciamo...
2: Facciamo una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
3: Formale.
2: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
3: anche se
2: che si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
1: Caiella,
2: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è
3: qua,
2: nostro ospite.
3: È per puro caso.
2: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
3: Grazie.
2: Con la solezza che contraddistingue nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo. Va
0: adesso,
2: bene?
0: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su responsabile Scaiella. Tommaso, perché adesso qua è tutto live, quindi stiamo presentando. Intanto, Tommaso, ciao, come stai?
3: Ciao,
0: ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
2: perché solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta.
0: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora, Monica,
1: sì.
0: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi abbiamo uno
1: che il comune non abbia un proprio agronomo, perché non so se ricordate la questione della pista ciclabile di
0: Magna
1: Grecia. Hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
0: Ho capito, però se non ce l'hanno, l'AMIU deve avvertirlo.
4: È un fatto del comune.
0: Ok, allora, Anna Maria...
2: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo?
4: No,
2: quando c'è solo l'AMIU di mezzo.
0: Riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino da via Ugo Foscolo?
2: Anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che devo fare, devo andare a Rai 3. A Rai 3!
1: A Rai 3!
2: Qua a Studio 100, siamo noi di Ufficio Reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così si vede anche un bel
3: vicini,
2: rapporto.
3: Vicini.
2: Poi prendetevi le mani, anche potete farlo.
0: Allora, questa inquadratura che ha del
2: raccapello. No, la mia.
0: No, questa che sta. Che sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, Tommaso.
2: Sì.
0: Invece Tommaso adesso con il garbo che ti contraddistingue, non lo so.
2: Probabilmente.
0: Non lo so. Ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
3: No, io volevo. Sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
2: e parleremo anche
3: e quindi
2: questo.
3: Da
0: di questo
3: punto di vista
0: parlare.
3: Io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
0: di Facebook più che altro
3: anche su Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto, loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
0: Ma sono mucchi pazzi praticamente.
3: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino...

0: legge vitr e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano. Quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata. Ma soprattutto, secondo me, va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè. Poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di TARSU o quello che sia.
1: No, insomma, cambierà parecchio, me lo dico.
0: Ah, me lo auguro.
2: C'era anche un progetto che è stato fermato per mancanza di fondi. Questo
0: sì, però voglio dire, a parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire: guarda che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi impegna.
3: C'è un po' l'atteggiamento di molte famiglie: non faccio la differenziata perché è solo
2: tanto,
3: un fastidio, tanto. No? Tanto a che serve.
0: E invece no.
3: Tanto
0: serve.
3: A che cosa che può cambiare. Invece no,
2: allora sentiamo Giovanni Scaglielli.
1: Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini
3: in turco messe
1: nelle cassette per dare il calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto: ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì? Lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma la gente che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4. Quindi dice: ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una telefonata di Claudio Leno, una telefonata qui in diretta di Leno, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente
3: quindi
1: che non va a lavorare,
3: esatto,
1: quindi abbiamo soddisfatto anche questa esigenza.
2: Più sorrisi e cassoni, diciamo così.
1: Certo.
2: Questo il sabato. Questo
1: certo. E quindi abbiamo coperto tutto l'arco della settimana.
3: Cassoni che mettono
1: per quanto riguarda
3: la
1: il discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'AMIO è vittima, ma non è soltanto l'AMIO vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che risiedono nel comune di Taranto.
0: Sì, sì, però un momento, mi scusi se la interrompo. Il
2: discorso
0: lei è
2: Gambato, ne ha facoltà.
0: Il discorso è questo: lei ha fatto una cassettizzazione di un depliant, come dire, di pianificazione della serie questo giorno, tale ore, tale ore.
1: Calendario, okay. Calendario.
0: Premesso che c'è pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno, devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì indifferenziato,
1: allora,
0: diventa veramente pesante,
1: allora,
0: per una famiglia.
2: Sì. Che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È venuto, è aperto.
0: La ringrazio,
2: lunedì,
0: ma lo sa che io ce la parlantina.
2: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche,
1: allora,
2: Gerd Müller nei mondiali del 74.
1: Possiamo, anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo a differenziare la frazione marciologica? Ma no, si riduce a poco.
0: Beh, no,
1: quindi 2 volte alla settimana.
0: Sì, però come li metti nella settimana?
2: Se lo facessimo.
1: Se tutti facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta.
2: Ah, porta a porta la fanno
1: addirittura. Esatto, porta a porta, noi la facciamo porta a porta.
2: Non me ne raccolto che Bruno Vespa fosse così preciso.
1: Io voglio dire, perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San Vito.
2: E il plastico?
1: È di due modalità.
3: Lo mettiamo.
0: Nei condomini?
1: Nei condomini superiore a 8, cassonetti da 240-360 litri.
0: Dei
1: contenitori.
2: Che me lo scambio.
1: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
0: sì, sì.
1: Per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
0: singolo,
1: fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
2: Hai fatto bene a guardare Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto,
1: ed
2: è un'associazione
1: naturale.
2: Ed
1: è il bidone, è il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, e abbiamo due tipi di cassonetti.
2: Sì.
1: Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. È purtroppo sempre di studio centro.
3: Cioè non ti permettere mai
2: era studio centro.
3: Vabbè, ho capito, però.
1: Già senza abbiamo regalo. Due contenitori. Uno marrone, che per l'organico, per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo. No, uno per il marrone.
0: E l'altro è multitasking.
1: È per l'indifferenziato,
3: di colore...
1: a secondo giorno,
0: grigio,
1: dove il martedì,
0: dovrebbe
1: essere usato per la plastica, giovedì carta. Per la carta e gli altri giorni, i due giorni della settimana, per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo... per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta differenziata,
2: che confida un po' troppo nella puntualità,
1: perfetto,
2: nella
1: posso essere anche, però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato o il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire?
0: Questo.
1: Che ci azzecca.
2: Un attimo solo, perché io e Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura, questo mi sembra evidente, sta sbalzando all'occhio.
3: Se uno viene a dirci che facciamo TV spazzatura,
1: possiamo ribellarci.
2: No, Mauro, però... vi devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo ritorno.
4: Pronto?
2: Ciao!
4: Pronto?
2: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
4: Sì, l'ho abbassata.
2: Ok, come ti chiami?
4: Angelo.
2: Dici.
4: Senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'Amium, che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili, anche i cittadini stessi.
2: Sì.
4: Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo. Anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
2: Scusa, dei tamburi stai parlando?
4: Quest'acqua dove va a finire? Prima cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
3: Sì, ne parlammo la volta scorsa.
4: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
3: buttare la plastica dentro. Non vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
4: Quindi quei cassonetti sono sempre vuoti.
3: Sì.
4: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata. Sapete dove la porto? A Martina.
3: È comodo.
4: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano. Lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
0: Cioè,
4: questo è quello che volevo sapere dal responsabile.
2: Credo di aver capito che comunque, credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
3: Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
2: Spenda di Arbor Magic nel cofano. Anche.
1: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto,
2: quindi fa bene, ognuno si fa i
1: cassonetti.
3: C'è questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa
1: cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
3: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno,
1: che non hanno il coperchio, e lì bisogna essere, ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro,
2: per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare,
3: rimane
2: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe,
3: un problema per Monica.
2: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare, sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose, no. O tacete per sempre, parlo sia del cittadino.

0: che in questo momento è rappresentato da
1: No,
0: Tommaso.
1: volevo dire
0: Sì.
1: che, attenzione, quelli che, non, che purtroppo sono restii, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della Masan Vito, via Incrociatori, via Vascelle,
0: Dove
1: via...
0: trovi di tutto, no?
1: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia là,
2: La
1: no?
2: gente lo sa
1: Perché
2: perché la
1: poi...
2: gente mormora.
0: Però è
1: Però
0: piccolo poi il posto.
1: attenzione, perché noi...

0: attualmente è intorno all'11 e qualche cosa. Noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotassa, quindi i cittadini pagheranno l'ecotassa, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotassa si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
1: Ah, quindi in più rispetto
2: Se
1: a
2: no,
1: quello che
2: se non
1: già. Se non
2: si
1: si raggiunge,
2: incrementa,
0: se non
2: se
0: si
2: non si
0: incrementa. Noi
2: incrementa.
0: stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo.
3: Scusi, però prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga
0: Certo.
3: di Lama.
0: Sì.
3: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare invece del volantino uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone, diciamo, di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice. Stai buttando il
0: No,
3: caffè?
0: no,
3: No, va nell'organico.
0: no, no, non
3: Stai buttando
0: ci
3: la
0: credo fino a un
3: plastica?
0: certo punto e
3: Perché?
0: fa bene anche
2: Però
0: questo.
2: qualche
0: Ma
2: signora che
0: è
2: non
0: una
2: vada su
0: ad
2: internet la
0: adiuvandum,
2: conosco, questo sto
0: certamente,
2: dicendo.
0: però qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel.
3: Su quello,
0: Voi lo
3: guardi, anche
0: sapete.
3: lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione. Gli ho dato un'urlata, ma non più alta del tono con cui stiamo discutendo. E hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in
0: Sì.
3: città si può fare. Allora io dico, voi perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata,
0: No,
3: vi piazzate lì,
0: adesso
3: perché
2: lo
3: guardi,
2: le ronde dell'Anio vuoi fare?
3: perché
0: No,
3: no,
0: ci
3: perché
0: sono, hanno
3: no,
0: fatto anche, hanno
3: ma
0: elevato anche delle
3: perché
0: multe.
3: no?
0: Però
3: I
0: se non si fa
3: tarantini.
0: un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
3: Ma no,
2: Scusami,
3: ma non parlo di
2: Giovanni,
3: condomini, io
2: ragazzi,
3: parlo di
2: scusate, abbiamo la
3: singoli.
2: pubblicità. Tu dovevi dire cosa di solito Corvisia, cos'è che volevi
0: Sì,
2: dire?
0: che
2: Siamo messi in ordine.
0: siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la
1: Ah,
0: collocazione dei cassonetti per l'organico al solito Corvisia che avevamo tolto. Io l'ho
1: Sì,
0: detto anche qui, ne
1: ne
0: parlavamo in
2: parlavamo. Quindi
0: televisione.
2: ripristini?
0: Quindi di ripristino,
1: Qualche
0: a
1: settimana
0: giorni
1: dopo.
0: siamo a
2: Invece di San
0: step,
2: Vito l'abbiamo
0: faremo
2: detto,
0: a
2: praticamente,
0: San
2: di San
0: Vito,
2: Vito
0: abbiamo
2: l'abbiamo
0: detto. È
2: detto.
0: solo,
2: Va bene.
0: preghiamo San Vito
2: Venga con
0: di
2: me,
0: non
2: collega.
0: mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi
2: Mi
0: genere, questo preghiamo.
2: raccomando, io vorrei, collega, venga con me
3: Però
2: perché abbiamo un bel
3: comunque
2: momento in cui
3: può
2: ci sono i
3: capitare.
2: cittadini e c'è l'Amio, li ringraziamo la cittadinanza nella
1: Grazie.
2: persona di Tommaso che è
1: Piacere,
2: venuto qui
1: Tommaso,
2: a
1: grazie di
2: Roma.
1: essere
2: Grazie
1: venuto qui.
2: sempre per
0: Grazie a voi
1: per la
0: l'ospitalità.
2: disponibilità. E misericordia, chi esce da
0: Grazie
2: Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica di saluto,
1: Che non
2: di
1: sia.
3: Le
2: esistenza.
3: forche caudine.
2: Sì, passate, per
1: Giovanni,
2: favore.
1: sappi che noi ti amo, insomma, perché
2: Sì,
1: per
2: e
1: la tua
2: anche per le
1: presenza con te.
2: amuse quando vuoi, noi siamo a
0: Ok,
2: tua
0: grazie.
2: disposizione.
1: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio che
0: Per
1: farà Monica per
2: l'albero. L'albero è via
1: quell'albero,
2: Ugo Foscolo, che
1: perché
2: Anna Maria
1: insomma
2: è molto preoccupata.
1: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
2: Manda risposta.
1: Mandami
4: Perché gli
1: risposta.
4: stai dietro?
1: La pubblicità, ci vediamo più tardi e ancora con
2: Più
1: qualche
2: tardi,
1: servizio. Abbiamo
2: un minuto, più
1: pochissimo, due o
2: tardi.
1: tre minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
2: Mal dei primiti, no?
1: No,
2: No, va bene.
1: vediamo tra pochissimo.
2: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità, voi non ci,
1: Organizziamo già il lavoro della
2: lavoriamo già per
1: settimana,
2: la
1: non è
2: prossima
1: che siamo
2: settimana.
1: qua
2: A pettinare Mauro Pulpito. Ah,
1: bravo,
2: bravo, bravo, bravo, bravo.
1: anche perché non sapremo insomma quanto tempo impegnare per
2: I
1: questa.
2: fratelli Pugliese,
1: Che?
2: eh?
1: Forse abbiamo una telefonata già.
2: No, abbiamo telefonata? A
1: Non lo
2: chi?
1: so, chiediamo a Gianfranco, abbiamo una
2: Gianfranco, abbiamo una
4: telefonata?
2: telefonata?
4: Non c'è, è sperito.
2: Ancora no. Allora, mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
1: Sì, vediamo questo
2: Su questi
1: servizio.
2: due
1: Non
2: lavoratori.
1: so se ricordate, la settimana
2: Ci hanno
1: scorsa
2: telefonato, no,
1: ci hanno due settimane fa ci hanno
2: due
1: segnalato questo
2: settimane fa. Il loro
1: problema, insomma, questa
2: esercizio.
1: autofficina
2: Se
1: che
2: tu ti metti la
1: ha un
2: macchina
1: problema
2: davanti.
1: davanti e gli mettono tutti la macchina davanti.
2: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare perché è
1: Giustamente
2: un'autofficina,
1: il
2: autolavaggio.
1: nostro amico ci ha segnalato
2: Fateci lavorare,
1: questo
2: voglio dire.
1: problema. Abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettersi le macchine davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al
2: No,
1: lavoro,
2: no, no, sono autorizzati.
1: sono autorizzati ad essere
2: Con tanto
1: propedeutici al
2: di
1: lavoro.
2: libero, ecco.
1: E quindi insomma, vediamo questo servizio e vediamo cosa è successo.
2: Piegato di ufficio
1: Sentiamo.
2: reclami, dice propedeutico.

Io sono Pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

un disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico io.
0: Del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: ma non
0: lavorare.
1: Sono del borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa, evidentemente sono di altre zone della città.
0: No, cittadini che
1: girano, si fermano lì davanti all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina del nostro
0: fuori,
1: amico, del nostro amico,
0: c'è scritto
1: amici. Con passo carrabile, è evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare, ma perché mettere le macchine davanti?
0: Se mi permetti,
1: noi possiamo fare due cose, fare questo appello ai cittadini, l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè sì. Fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per la consulenza.
0: Vabbè, adesso stai andando alle 3:30.
2: E per l'AMIU,
0: posso
2: per
0: dire una cosa?
1: Per Pacucimino, per il vigilante che si nasconde nel banco.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano, e se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi l'anfiteatro non puoi, girando
1: chilometri.
0: Poi da via Principe Medeo devi fare
1: non
0: un giro
1: non
0: da via
1: più.
0: Pitagora e un
1: vai un'altra autofficina.
0: Ci arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole pedonali.
1: Vecchi momenti di traffico.
0: Quindi non veramente ne va del loro sostentamento economico. Insomma.
1: Mi sembra semplicemente che stiano cercando
0: non
1: di lavorare.
0: Fabiano, bravo, non possono lavorare.
1: Un po' di rispetto.
0: Su cosa? Su cosa?
2: No, io
0: su cosa la puntata di oggi? Su cosa la puntata di oggi?
1: Ma su cosa questa telefonata soprattutto?
0: Cioè, appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, è da Lama comunque, credo di aver capito, però sento un... proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora, pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da lì. Beh, Lama...

0: è lontano. Dunque, sì.
1: Ho pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
0: Mettiamo lo spaventapasseri, dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palestri.
1: No, infatti.
0: Un cartello giallo.
2: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì.
0: Lo spaventapasseri non è occupazione di solo pubblico perché...
1: è un cartello
0: c'è scritto, occupazione di solo pubblico, tranne nel caso di spaventapasseri.
2: Certo, perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno spaventapasseri.
0: Ma poi, che cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di spaventapasseri.
2: È zona di spaventapasseri.
0: È la zona di spaventapasseri. E hanno rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel mondo.
2: Che poi il problema sono proprio i passeri là. Il problema sono proprio i passeri. No, lascia stare.
1: Passeri non liberi.
0: No, quando io con la faccia dico, vabbè, devo commentare.
2: No,
0: non commentiamo. Non commentiamo. Allora,
2: se parcheggiano le donne.
0: Se non c'è...
2: No, sto dicendo, se parcheggiano... Perché è più facile.
0: Ho capito, ma non si, anche tu vai sul filo della sera.
2: No,
0: poi
2: sto
0: ti sta...
2: dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
0: Cosa devi spaventare?
1: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No, sullo spavento è che più
2: sullo
0: che altro.
2: Spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto. Mal comune, giusto?
2: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
0: Sì. Facciamo vedere un cerchiamo po' di cose ristabilire il contatto con l'AMA, se ci sentono.
2: Ovvio che, insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
0: Esternalizzate.
2: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
0: Esterna.
2: No,
0: quello è importante.
1: Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
2: Ma io lo aprirei, sai che io ho voglia di aprire molti fronti.
1: Potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
2: Parecchi fronti possiamo dire. Tra l'altro il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci, e ha detto sì, in fronte.
0: E c'è anche il fronte del porto, no?
2: Esatto.
0: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu, Gianfranco? Pronto?
2: Ah, c'è un pipperaio che ci chiama.
0: Mamma mia.
2: Il pipperaio magico.
0: Puoi controllare il cobra che c'è lì, un attimo se sei per...
2: Chissà dove sta.
0: Il pipero.
2: Allora, vediamo chi segnala lì sotto, che ti ringrazio.
0: Pronto? Ciao.
2: Ciao, sei il pipperaio.
0: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
0: Sì, ciao, sono Mauro.
1: Salve.
0: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
0: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
2: Io non ti rispondo per
3: lei.
0: Sì.
3: Io gentilissimo per avermi ricevuto.
0: Stai scherzando?
1: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
0: Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
0: Buonasera.
2: A me cacami,
1: grazie.
2: Con me che ce l'ha. Con me.
1: Ciao.
2: Ce l'ha.
0: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
2: No, ma non ti preoccupare.
0: Allora,
3: io
0: Giuseppe.
3: Saluto tutti naturalmente.
0: Grazie.
2: A me è generico, va bene, vai avanti. Dai,
0: ma dato costa di meno generico.
2: Sì, vai.
0: Giuseppe, dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi,
0: sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia,
0: sì.
3: Commissario prefettizio della provincia, di mettersi in macchina,
0: sì.
3: Possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada. Dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
2: sì.
3: Passare l'Italcare, ritornare indietro. E vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa odiosa.
2: Noi la conosciamo bene.
0: Dice a noi.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
0: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
2: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, diciamo, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto-Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi,
0: non so
2: perché
0: però,
2: a noi spesso capita di praticarla e non è pratica.

0: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
1: È vero, è vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
2: No, no, no, ho voglia, sono fondi buchi.
0: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
2: No, hai ragione.
1: Bene, assolutamente in condizioni pessime.
2: Hai ragione.
0: Io vi ringrazio.
2: Grazie a te.
0: Se potete fare qualcosa, fatelo.
2: Speriamo, ma noi andremo anche a tappare le buche con i fondi che avanzano. Grazie, grazie da parte di Fabiano.
1: Grazie della considerazione, grazie. È bello però fare una trasmissione.
2: Però poi ha salutato Monica.
1: Poi genericamente anche.
2: Generico è lo stesso, usciamo da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico va bene.
1: Va bene, senz'altro.
2: Il telefono
1: senza
2: a quest'ora.
1: Il telefono che
2: io volevo dire a Guglielmo in regia, che capitana tutta la squadra. Adesso,
1: no, è maschio lui. Maschio, capitano.
2: Capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che capitana, Gianfranco, Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo.
1: Antonio. Domenico,
2: Antonio
1: grande,
2: è sui servizi.
1: Grande montatore.
2: Ce
1: l'ha detto la moglie. No,
2: che lavora tanto con Monica al montaggio
1: dei servizi. Non riesce a tornare mai a casa per poco.
2: Beh, si arrangerà. Dunque, adesso
1: l'unico montaggio
2: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15:30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, del servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Rama. Ah, ecco la telefonata di Rama. Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
1: quella
2: vediamo.
1: Di prima, giusto?
3: Beh, siamo pronti?
2: Pronti, chi sei? Chi sei?
3: Pronto?
1: Siamo qua, prontissimi.
2: Chi sei?
3: Allora, mi chiamo Nicola io.
2: Da?
1: Nicola,
3: da Taranto.
1: Non da Mola.
3: Ecco. Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
2: Grazie.
4: Grazie anche a voi da parte
2: mia. No, parlava degli attori, tu sei seria.
3: Io sono molto. Come si chiama di cognome, signorini?
2: Io. Cara donna si chiama.
3: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, viaggiavo nella mia famiglia, la canzone. Non simili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna.
2: Ma che meraviglia.
4: No, me la
3: si vede che la signorina è leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè.
2: Meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
3: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete alle spalle, il signor... Come ti chiami?
4: Fabiano.
3: Come ti metto, si chiama Taranto. Fabio, come si chiama?
2: Fabiano Marti.
4: Fabiano.
3: Oh, quel pertine, per fare una richiesta laica.
2: Sì.
3: Io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama.
1: Sì.
3: A via Carlo Magno. E all'angolo della strada intestata nuovo proprio, che a quanto si vede tutto proprio prima, dentro, ma qua sta scattando Coppola Rossa impazzata per tanti anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quella ha ragione praticamente. A qua, no, insomma, tra Motorese, Bernardo, ma sono stato sempre in mezzo a questo che hanno insegnato.
2: No, voglio capire, sto cercando, giuro, stiamo cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
3: Allora,
1: non siamo arrivati
3: a la maglia. Allora, a via Carlo Magno, angolo una via di Nuprevere,
2: sì, ho capito.
3: Via Bonaventura, via Bene... Se la Madonna...
2: Sì.
3: Allora, prima della... questa a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna in alto. Non so spiegare perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna non è un cristiano, è un cattolico,
2: certo,
3: però
2: certo.
3: Tiene un sacco di aria, allora mi dice quella Madonna dopo non essere ruotato un metro del suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando arrivata quella casa

0: Madonna,
1: no, ma no,
0: mettendo con un cane praticamente.
2: Oh,
0: allora, no, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
2: Ho capito, no, sei veramente...
1: Sei chiarissimo.
2: Sei chiarissimo.
1: Allora, è bello che ci giri intorno alle cose.
0: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
2: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
1: come
2: politica.
1: Come ti chiami, scusa, ricordaci
2: attiva.
0: Mi sono spiegato, anche perché...
1: Ricordaci il tuo nome, scusaci.
0: Anche, un momento, in modo lo dica, sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
2: A me?
0: Perché la mia bisogna...
1: L'avevo intuito che c'era una parentela.
2: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune, io e te. Cioè in comune.
0: Ma c'è prete, un prete, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
2: Ah.
0: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
2: Era avo a noi?
0: Eh?
2: Era avo nostro.
0: Avo mio era, non giusaccio c'era
2: ma tu l'hai detto, non è che lo voglio per forza. Non è che lo voglio per forza, però
0: no,
2: se tu...
0: vabbè, il pulpito è vero. Per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia. Con una derivazione di pulpo per il fatto
2: questo grande, è vero,
0: no?
2: Questo
0: come
2: è vero.
0: Si chiama? Pulpo.
2: Sì.
0: Hanno scritto pulpo.
2: Lo so, questo
0: allora
2: è...
0: io mi chiamo Nicola Carrino.
2: Sì.
0: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi,
2: sì,
0: a comunità. Gli hai fatto pagare la prima da tutto la tassa, la prima da munnezza, gli hai fatto una strage.
2: Ce l'avevo con loro.
0: Gli ho fatto. Allora,
1: è strano che pure sia stato riconfermato.
0: Voi che tenete Bertini dietro là, praticamente.
1: Sì.
0: Facendomi usando favore, di chiamare l'assessore che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che bello l'assessore non ce la fa, il servizio, camerana, le cita faceva così, come la noce, come si chiamava, la noce, la menola, eccetera, eccetera, e dico come sgarra a cosa qua, a sgiurretto.
2: La Madonna.
0: La Madonna.
2: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
1: Sicuramente verrà a trovarti, Monica.
2: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua...
1: È posizionata
2: in modo
1: da non permettere la visuale.
2: Non permettere la visuale nel dare precedenza e quindi...
1: Cosa se traduciamo, ma
3: non capite niente.
2: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
0: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIRP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto, perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP. I piani di rigenerazione urbana.
2: Sì.
0: E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP. E mezza sto PIRP, stava la casa vecchia prima, che era della decina di metri, un costruttore ci ha fatto una carrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati. E io mi sto col spulmone, che chiamo l'assessore, dico, vedete, costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita, e poi ci dà la caserma del guardia municipale. Invece vuole appare la soldi, insomma.
2: Allora aspetta,
1: facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
2: Quando noi sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
1: Cioè, ti mandiamo
0: bene,
1: Monica
2: per la
1: statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione.
2: E poi
1: che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
2: Se dice parola, ci mettiamo il PIP.
0: Se viene l'altro. Non vi sento bene, no,
1: viene, no, Monica, viene Monica a trovarti col casco, ne parlate sia
0: sì, io faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
2: Fai tu,
1: fai vedere sia questa cosa della PIP che la...
2: Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono un nato 137
2: 7, 36 no, 63, 77

0: anni.
1: 77 anni e dentro le 78.
0: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
1: Sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto.
0: Certo.
1: E faccio belle cose, abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
0: No, è straordinaria la tua attività, davvero, davvero, grazie. Per...
2: Vengo a trovare presto, così
0: grazie,
2: vediamo...
0: per la telefonata.
1: Quando avrei la signorina?
0: Facci vedere, abbiamo tante cose.
1: Veramente, avete il mio numero, quindi...
0: Come no?
2: Sì, sì.
0: Come no?
1: Vi metterete voi in contatto.
0: Nicola,
1: con me?
2: Ti chiamiamo noi.
0: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica... fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
1: Nocimili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle mazzerie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
0: Ah, complimenti Monica, belle persone. Io c'avevo un avo,
2: bei parenti.
0: Io c'avevo un avo che sicuramente era avo, che poi, quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
1: Ascolta,
2: sei quasi solo contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
1: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano, ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
0: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
1: Il fratello prete.
2: Io mi sposto.
0: Io ti faccio sapere, perché sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che...
1: Sì, vabbè, ma perché capisci, le Pulpito le avevano cavate, capito com'è?
0: Certo. Io voglio conoscere quest'uomo, infatti è un po' buono.
2: Forse viene Mauro direttamente.
0: Ecco, io direttamente. Ciao Nicola!
1: Era una bella pelle.
0: Un abbraccio.
2: Ciao Nicola.
1: A presto. Una telefonata
0: sicuro.
1: Dalla signorina.
0: Sicuro.
1: Arrivederci.
0: Ciao.
2: Ciao presto,
0: abbiamo però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico.
2: Un paio di passaggi assolutamente discutibili.
0: Ma poi nei momenti cardine, nei momenti discutibili però molto.
2: Vogliamo andare in pubblicità o mandiamo mal comune? No, andiamo in pubblicità. 78. Va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, abbiamo
0: l'inchiesta,
2: forse Malcomune, forse
0: l'inchiesta consulenze legali, comunque da domani, dopodomani al massimo, anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
2: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo noi capiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito dopo.
0: Hai capito la statuetta della Madonna dove sono?
2: Sì, cioè, l'hai chiarito.
0: Via Dunu Prevet. Allora, sono le 18 e... 3 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
2: La telefonata per di ultime... Nicola ci ha...
0: Sì, è stata molto...
2: Ci ha shakerati.
0: Sì. In effetti, però comunque...
2: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
0: Coloriti?
2: Abbastanza... Sì, discutibili anche perché...
3: Sì,
2: insomma,
3: fuori luogo, direi
2: fuori
3: anche.
2: Luogo anche per una questione di rispetto, però, secondo noi, ovviamente... Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante.
0: Comunque,
2: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
0: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore era un po' anche il pathos ormai della telefonata,
2: l'abbiamo lasciato libero,
0: però,
2: l'abbiamo lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
0: Sentiamo a proposito Gianfranco, abbiamo Malcomune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori cittadini di Taranto
2: ai nostri telespettatori. Pronto?
4: Pronto, mi sente?
0: Bene, chi sei?
4: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
0: Come ti chiami?
4: Luigi.
0: Luigi, dici tutto.
4: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado.
0: Sì.
4: Ci sono ancora alcune vie distratte che sono al buio.
2: Sì. Abbiamo già parlato, sì, anche
0: lo sappiamo,
2: con il sindaco.
0: Sì, infatti lo sappiamo.
4: Io ho parlato personalmente col sindaco.
2: Sì.
0: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
4: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
0: Ah no, vabbè.

0: perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
1: Sì.
0: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
1: Sì.
0: Perché giustamente al sindaco gli ho detto, come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
1: Sì. A prescindere da...
2: È giusto, il tuo ragionamento è giusto, ma tu, che cosa ti ha risposto il sindaco?
1: Cioè tu non ne fruisci, a prescindere dalla sua possibilità o meno che ti offrisse.
0: L'illuminazione a me c'era prima del tornado, e il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
2: Sì.
1: Affidavano?
0: Sì, affidavano i lavori.
1: Ok, infatti.
0: Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
1: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
0: Niente.
2: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
1: Perché lui ci raccontò, sì. Non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
2: Luigi, scusami.
1: In studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro... come dire, la gara non comparativa. Affidare i lavori, sì. Mi sono spiegato, e lui sapeva benissimo, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo tecnico.
3: Perché se non ricordo male, ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero.
1: Sì, sì.
3: Però in quale via di state?
0: Ma fondi sono arrivati comunque, perché mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
2: I fondi? Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivati, sì, da un po'.
3: In che via di state?
0: Io abito in via Rossano.
3: Via?
0: Rossano.
1: Ed è tra le vie interessate, no?
0: È una traversa di via Bainzizza, nei pressi della posta.
2: Sì.
1: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo che, di capire che Monica voglia venire a fare un giro tardo pomeriggio.
2: Dove facciamo il panino noi.
1: Sì, certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
0: Sì, sì, l'illuminazione, i pali nella città ci sono,
1: sì.
0: Ci sono, non è che non ci sono. Ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè alla fine nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
2: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
0: sì.
2: Lo sentiamo per capire a che punto è la situazione.
0: Anche perché, scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
1: Sì.
0: Io ho detto, se per quella data lei mi rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non
2: perché lo devo pagarlo? Certo.
1: Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
0: No, nella via bene o male non ho parlato con nessuno.
1: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
0: No, per niente.
1: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente.
2: Purtroppo, pur non essendo
1: colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
2: Però, ti facciamo sapere a che punto è, che tempi ci sono, insomma,
1: chiediamo
2: se l'affidamento c'è stato, quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
1: 12 novembre 2012 è stato.
2: Un anno e mezzo.
1: È passato già, mamma mia.
2: Ti facciamo sapere presto.
1: Grazie Luigi.
0: La ringrazio.
1: Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è
3: no, ricordate, noi facciamo il servizio su Statte proprio
1: alla prima puntata o seconda puntata.
3: Di un anno da quella data.
1: Certo.
2: Ottobre.
1: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune o assessorati vari.
2: Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
1: Documentate.

0: sì, immediatamente.
1: Oh, vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Cos'è? No, stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, sì? Ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
1: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, quindi in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci
1: per
2: delle spiegazioni.
1: Per replicare,
2: assolutamente,
1: cioè,
2: perché
0: sì,
2: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
2: Oh, ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
2: lei.
0: No, niente. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine.

0: pagine internet e saremo lì in attesa di queste risposte.
1: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto.
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione.
1: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda, Mauro, noi ci abbiamo provato. Come
1: no, dico, magari, visto mai.
0: Le vie istituzionali.
1: Ti chiama la Via Fora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì, sì.
2: Ma la Via Fora, non avevo notizie.
0: La Via Fora, ragazzi, sta bene, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'era rimpasto?
0: Ah. Potrebbe esserci.
1: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto, no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì, sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
2: siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 3246222555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica, chiudi tu?
0: Continuate a scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Chiudi tu qua?
2: Stiamo andando a cercare la Via Fora. Stiamo andando a cercare la Via Fora, magari
0: sta col sindaco. Magari sta col sindaco.
1: Che ne sai? Sta col sindaco la Via Fora.
2: No, non in quel senso, nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La Via Fora può essere che sta a quell'angolo della via Donupreve, che era un avo mio e del...
2: Avo che non lo vediamo.
1: Chiudi tu, Monica, eh?
0: Io, ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ci vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa
0: lì. Ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale, parleremo ancora dell'ex Ilva di Taranto, ecco le condizioni delle 14 aziende che fanno parte della cordata italiana, irrinunciabile la presenza dello Stato, no invece ai soci stranieri e poi ampio spazio ai giochi del Mediterraneo 2026 alla vigilia dell'evento internazionale, parleremo di quelli che sono stati gli appuntamenti della giornata di ieri, dall'arrivo della Croce degli Sportivi a San Cataldo fino a Waiting for the Games che ha animato il borgo di Taranto e poi sentiremo come si stanno preparando i tarantini per questo grande evento internazionale e poi ancora effetto giochi secondo il Ministero del Turismo Taranto ha registrato il tutto esaurito per le strutture ricettive, oltre 100.000 invece i biglietti venduti. Queste e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Uno scivolo?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Ex Silva, ecco le condizioni della cordata italiana, irrinunciabile la presenza dello Stato, no a Flex e Jindal. Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara all'evento internazionale, ieri l'arrivo della Croce degli Sportivi e l'evento Waiting for the Games. Non solo sport, i giochi trainano il turismo del capoluogo ionico e dell'intera regione. A Taranto, per le strutture ricettive, si registra il tutto esaurito.

0: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dell'ex Ilva di Taranto. In un'intervista al Corriere della Sera, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ha parlato delle condizioni delle 14 aziende italiane per la cosiddetta cordata interessata al sito siderurgico della nostra città. Vediamo.
1: La partita sull'ex Ilva entra nella fase decisiva. Sono 14 le aziende italiane che hanno manifestato interesse per lo stabilimento e che hanno affidato al presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, il compito di verificare se esistano le condizioni per presentare un'offerta. L'idea della cordata è chiara: mantenere produttiva Taranto anche dopo lo spegnimento dell'ultimo altoforno previsto per il 28 ottobre. In una prima fase si potrebbero utilizzare brame provenienti dall'esterno per alimentare i laminatoi, ma la prospettiva industriale guarda soprattutto alla costruzione di un forno elettrico e di un impianto per produrre il preridotto necessario ad alimentarlo. Con questa configurazione l'ex Ilva potrebbe arrivare a produrre 2 milioni e mezzo, 3 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, ma per le aziende italiane c'è un'altra condizione fondamentale, la presenza dello Stato, soprattutto sul fronte degli investimenti per l'impianto del preridotto. La cordata punta a recuperare risorse pubbliche già individuate in passato, fino a circa 800 milioni di euro, ma resta il nodo occupazionale. Con un solo forno elettrico, infatti, i dipendenti potrebbero scendere dagli attuali 8.000 a circa 4.500. Due forni sarebbero invece considerati economicamente insostenibili. La linea degli industriali è dunque quella di una vera operazione di sistema, con una forte componente italiana e il sostegno pubblico. La palla passa ora al governo, chiamato a gestire anche la gara con gli altri pretendenti e soprattutto il confronto con i sindacati, che hanno già chiesto un intervento diretto del Presidente della Repubblica. Per Taranto si apre dunque una fase decisiva. Dare un futuro all'ex Ilva significa trovare l'equilibrio tra produzione, investimenti pubblici, occupazione e sostenibilità economica.
0: E parliamo ora dei Giochi del Mediterraneo 2026. Siamo alla vigilia dell'evento internazionale che interesserà la nostra città fino al 3 settembre. Questa mattina il nostro direttore Dario Galitelli è salito a bordo della nave Aroia, che ospita parte del villaggio degli atleti, e ha ascoltato per noi il commissario straordinario Massimo Ferrarese e il comandante della nave Marco de Oliveira. Vediamo.
2: Oggi è una giornata importante, non soltanto perché c'è l'arrivo degli atleti e quindi queste due navi. Due grandi navi messe a disposizione appunto dal nostro comitato organizzatore, ma non basta avere l'organizzazione, a noi serve anche avere la tranquillità e quindi la sanità al nostro fianco, e quindi una organizzazione come quella di GVM con cui abbiamo stretto un grande accordo di collaborazione. A noi serve perché ci dà tutta la massima tranquillità e dà la possibilità ai nostri migliaia di atleti di avere in casa la possibilità della tranquillità appunto sotto l'aspetto sanitario. Quindi,
3: sembrava lontanissimo, ci siamo con i piedi dentro.
2: beh, l'avete vissuta, la città, il territorio, la Puglia l'ha vissuta con noi. Sono stati momenti particolari, abbiamo dovuto fare una lotta contro, una corsa contro il tempo. Siamo stati atleti anche noi, credo che abbiamo fatto delle cose, anzi sono convinto, abbiamo fatto esattamente tutto quello che ci eravamo prefissati, gli obiettivi li abbiamo raggiunti tutti, gli impianti sono tutti pronti, le venue sono pronte, ormai ovunque ci sono i giochi del Mediterraneo, tutto era quello che pensavamo di realizzare per il 20 di agosto del 2026.
4: L'avventura è un'avventura nuova, ma piace molto se tutti i giocatori, tutti gli atleti, tutto il paese d'Europa in una nave.
5: Quando finirà tutto? Dove sarete diretti?
4: Facciamo anche due crociere in Turkish e c'è dopo ritorniamo a Red Sea.
6: Vogliamo ricordare i numeri di questa nave?
4: I numeri? Arroia.
6: Che il nome, quante persone ci
4: Quante
6: sono?
4: persone? 3.000, puoi arrivare 4.000 persone nella nave. C'è equipaggio 1.500 persone.
6: Un messaggio di Tarantini.
4: Un messaggio di Tarantini, che buona sorte per tutti gli atleti.
0: Ma parliamo anche delle ricadute a livello economico di questo evento per la nostra città. Secondo il Ministero del Turismo, infatti, che parla del cosiddetto effetto Giochi del Mediterraneo 2026, a Taranto

0: Si registra il tutto esaurito per le strutture ricettive, ma gli effetti positivi si estendono anche a tutta la regione. Vediamo.
1: Non solo sport, i giochi del Mediterraneo di Taranto si preparano ad essere anche un importante motore turistico ed economico per la Puglia e l'intero Mezzogiorno. Dal 21 agosto al 3 settembre, la 20ª edizione della manifestazione porterà in Italia circa 4.000 atleti di 26 paesi, impegnati in 33 discipline con 3.000 volontari e 600 giornalisti e operatori dei media accreditati. E sono già 100.000 i biglietti venduti, un appuntamento internazionale che punta a trasformare Taranto e la Puglia in una grande vetrina del Mediterraneo, valorizzando non solo impianti e competizioni, ma anche patrimonio culturale, paesaggio, tradizioni ed enogastronomia. I primi segnali sono già evidenti. Secondo quanto riportato dal Ministero del Turismo, nel periodo dei giochi la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online ha raggiunto il 56,7%, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A Taranto invece l'offerta ricettiva è arrivata al tutto esaurito, numeri che confermano quanto i grandi eventi sportivi possano incidere sui flussi turistici. Un comparto, quello del turismo sportivo, che in Italia genera un giro d'affari stimato in oltre 12 miliardi di euro, con più di 42 milioni di presenze. Ma è anche il quadro complessivo a presentare segni positivi. A Taranto, infatti, gli arrivi nei primi 6 mesi dell'anno sono aumentati del 2,8%, mentre a luglio la città ha fatto segnare un incremento del 6,6%, superiore alla media regionale. Sul fronte della spesa dei visitatori stranieri, nel primo trimestre del 2026, quella internazionale in Puglia ha raggiunto 206 milioni di euro, con un incremento di 89 milioni di euro rispetto al 2024, una crescita sostenuta anche dalla mobilità. Nei primi 6 mesi dell'anno gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente il 10% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E cresce anche il traffico crocieristico del porto di Taranto, ma l'impatto dei giochi non si esaurirà con la cerimonia di chiusura. Per Taranto dunque la sfida non riguarda solo le medaglie, la vera partita si gioca anche sul turismo e sulla capacità di accogliere e trasformare 2 settimane di sport in un'occasione di crescita destinata a durare nel tempo.
0: E sospendiamo momentaneamente l'ampia pagina dedicata ai Giochi del Mediterraneo 2026 per dare spazio alla nostra cronaca. Questa mattina, momenti di tensione all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto. Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito mentre tentava di proteggere un detenuto. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Un intervento per fermare un'aggressione si è trasformato in un momento di forte tensione nel carcere di Taranto. È accaduto questa mattina al Carmelo Magli, dove un agente della polizia penitenziaria è rimasto coinvolto mentre cercava di proteggere un detenuto finito nel mirino di altri ristretti. Secondo quanto riferito dall'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Puglia e Basilicata, l'agente sarebbe intervenuto nel reparto destinato ai detenuti comuni nel tentativo di interrompere l'aggressione ai danni di un detenuto straniero. L'arrivo di altri agenti ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Il poliziotto è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Sono ora in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell'episodio e chiarire cosa sia accaduto all'interno del reparto. Il sindacato, attraverso Vito Messina, ha espresso piena vicinanza e solidarietà al collega aggredito, tornando a denunciare le difficoltà quotidiane affrontate dagli agenti. Secondo l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, il personale è spesso costretto a fronteggiare situazioni di gravi criticità con risorse insufficienti ed organici inadeguati, un richiamo che riporta ancora una volta l'attenzione sulle condizioni di sicurezza e di lavoro all'interno degli istituti penitenziari.
0: Un'amara scoperta, quella effettuata dal personale ATA questa mattina all'interno dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, furto e atti vandalici commessi da ignoti, probabilmente nella notte. Vediamo.
1: Ante degli armadietti spalancate, materiale riversato sul pavimento, decorazioni strappate e bagni imbrattati con escrementi. È questo lo scenario che questa mattina si è trovato davanti il personale ATA dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, dopo un'incursione quasi sicuramente notturna che ha lasciato dietro di sé danni, disordine e non pochi interrogativi. A finire nel mirino dei vandali anche le aule della scuola media, nei 6 computer presenti la metà è stata portata via, rubata inoltre parte del materiale antinfortunistico in dotazione al personale ATA. Ma alcuni dettagli sembrano usciti direttamente da un film,

sedia sistemata sulla cattedra, un grembiule utilizzato per attutire il colpo e infine un finestrino mandato in frantumi per consentire la fuga. Il vero mistero però resta un altro: come hanno fatto i malviventi ad entrare nell'edificio. La dirigente scolastica ha immediatamente allertato la Polizia di Stato. Sul posto è arrivata una volante per effettuare i primi accertamenti, ricostruire la dinamica dell'incursione e raccogliere ogni elemento utile per risalire ai responsabili. Un compito tutt'altro che semplice, perché nell'istituto non

0: e furto. E ci spostiamo adesso a Pulsano per un'operazione antidroga dei falchi della squadra mobile. Due le persone arrestate, ce ne parla Teresa Picchierri.
1: Droga, denaro ed un'arma nascosta in una cassaforte è il bilancio di un'operazione dei falchi della squadra mobile a Pulsano che ha portato all'arresto di due giovani, un 27enne ed un 20enne, ritenuti presunti responsabili di un'attività di spaccio lungo la litoranea salentina. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Taranto insieme ai colleghi di Bari e Lecce, aggregati nel capoluogo ionico in occasione dei giochi del Mediterraneo. Dopo alcuni appostamenti, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione del 27enne, già noto alle forze dell'ordine. In una camera da letto sono state trovate dosi preconfezionate di hashish, un coltello con tracce della sostanza, due bilancini di precisione ed oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività di spaccio. Nel suo scooter parcheggiato poco distante, gli agenti hanno inoltre recuperato mezzo grammo di cocaina. I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione della madre del giovane, dove è stato identificato un ventenne, ritenuto dagli investigatori un presunto collaboratore. Nel frigorifero erano nascosti un panetto di hashish ed altro materiale per il confezionamento delle dosi. La scoperta più importante però è arrivata in uno stanzino. Qui i falchi hanno trovato una cassaforte a muro aperta con le chiavi in possesso del ventenne, ha restituito una pistola semiautomatica con caricatore e due cartucce, oltre ad alcuni componenti di un'arma ritenuti potenzialmente destinati alla trasformazione in arma da sparo. Al termine delle operazioni, i due giovani sono stati arrestati e gli atti trasmessi all'autorità giudiziaria. Per entrambi gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
0: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo perché domani, in occasione della cerimonia inaugurale, la viabilità a Taranto completamente rivoluzionata, soprattutto nella zona dello stadio Erasmo Iacovone. Tutte le informazioni utili nel servizio di Teresa Picchierri.
1: Taranto è pronta per la grande apertura dei Giochi del Mediterraneo. Domani, venerdì 21 agosto, alle 20, lo stadio Erasmo Iacovone ospiterà la cerimonia inaugurale con l'impianto già sold out e la presenza delle massime autorità dello Stato. Per l'occasione cambia completamente la mobilità cittadina, l'area attorno allo stadio sarà interdetta alle auto private e lo Iacovone sarà raggiungibile esclusivamente attraverso il sistema di navette predisposto per l'evento. I collegamenti partiranno dalle 16 dai parcheggi del San Cataldo, Cimino, Bernardino e dal terminal di Porta Napoli Democrate, con fermate in via Lago Maggiore, via Ancona e piazza Giussani. Altri bus saranno disponibili da Pezzaville e da via Guarini a Talsano. Potenziate anche le linee urbane 1, 2 e 3 saranno indirizzate verso lo stadio, mentre la linea 8 collegherà via Margherita, piazza Carbonelli e lo Iacovone. Il servizio di ritorno sarà garantito fino al completo deflusso degli spettatori. Attenzione agli orari, l'accesso allo stadio sarà consentito entro le 19, meglio quindi arrivare con largo anticipo. Pesanti le modifiche alla viabilità, dalle 6 a mezzanotte saranno chiuse alcune strade nell'immediata zona dello stadio, tra cui via Iacovone e via Lago Maggiore. Dalle 13 scatteranno ulteriori limitazioni su via Ancona, via Maestri del Lavoro, via Scotti, via Lago di Alimini Grande, via Golfo di Taranto e altre arterie della Salinella. Tra le 16 e le 20 stop al traffico anche su Ponte Girevole, Ponte Sant'Egidio e nell'intero perimetro della Città Vecchia. Numerosi divieti di sosta, dove è previsto le auto lasciate nelle aree interdette potranno essere rimosse. Sono state individuate anche aree dedicate alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori con navette dirette allo stadio. E per chi sceglierà di lasciare l'auto fuori dal centro, arriva un potenziamento che proseguirà per tutta la durata dei giochi. Dal 21 agosto al 3 settembre i park and ride di Cimino e Democrate saranno attivi fino all'una di notte, anche nelle domeniche del 23 e 30 agosto. Le navette collegheranno i parcheggi con il centro e con i principali luoghi degli eventi, raggiungendo anche Palamazzola, Svam e Parco della Musica. Infine, per alleggerire la pressione sulla sosta, fino al 15 settembre il parcheggio Artiglieria sarà gratuito dalle 20:30 alle 8:30, mentre dal 21 agosto al 4 settembre sarà disponibile gratuitamente per l'intera giornata anche l'area della caserma Mezzacapo. Una vigilia dunque all'insegna della sicurezza e di una mobilità completamente ridisegnata. Domani, per muoversi a Taranto, sarà fondamentale seguire la segnaletica temporanea e gli aggiornamenti sulle eventuali ulteriori modifiche al traffico.
0: Ma come si stanno preparando i tarantini ai giochi del Mediterraneo? Come stanno vivendo tutti questi inevitabili cambiamenti all'interno della loro città, la nostra?

0: Giovanna Calabrese lo ha chiesto proprio ai cittadini all'interno delle principali strade del borgo. Vediamo.
1: Io l'ho parcheggiata la macchina e non la muovo più, fino al 3.
2: Dove ha parcheggiato?
1: Sotto casa, su via Principe Amedeo.
2: E lei invece?
3: Io abito a Taranto Vecchia, è stata rimossa tutta via Garibaldi. Abbiamo avuto un po' di problemi, perché comunque c'è via di mezzo dietro, quindi ci siamo attrezzati. Ma per questi 10 giorni vedremo di o muoverci a piedi o usare il pullman.
2: Lei questa mattina è stata accompagnata o è venuta con la sua auto?
4: No, non sono potuta venire con la mia auto perché ho pensato non so cosa ci troverò stamattina e quindi mi sono fatta accompagnare e infatti parcheggi non ce n'erano e questa è una cosa che ci sta un po' dando fastidio a noi commercianti perché sicuramente avremo 15 giorni di un disagio tremendo.
5: Quanto c'ha un valore che la gente ignoranti della materia, non hanno capito che questa cosa è una manifestazione mondiale, bella per Taranto, per qualificare la città di Taranto, non fa niente, i tarantini siamo abituati, la farmacia e la macchina vicino, usiamo i mezzi come fanno tutte altre città e dobbiamo essere orgogliosi della città che ci porta tanti turisti.
2: Sarà un evento importante per la città di Taranto, lei utilizzerà i mezzi a favore di questo servizio oppure no?
6: Allora, io sicuramente utilizzerò i mezzi, vado via il 30, comunque mi muoverò con mia figlia, andrò al mare, San Vito, la Litoranea e piacevolmente ho scoperto una Taranto che funziona rispetto a prima, quindi visto che io sono a favore dei mezzi pubblici, non intasare la viabilità soprattutto dei centri storici, credo fortemente in questo nuovo investimento che Taranto, grazie anche ai giochi del Mediterraneo, sta facendo.
7: Siccome appartengo a una generazione abbastanza forgiata, mi muovo a piedi finché ce la fosse, con l'autobus perché c'è l'abbonamento e con la macchina ovviamente parcheggio un po' più, mi muovo lo stesso, un po' di sacrifici, basta che questi giochi vadano bene.
2: In questi giorni ci sarà la manifestazione che tutti aspettavamo, quindi sarà una Taranto diversa.
8: E infatti, però è proprio bello, no? Che una città possa accogliere, cambiare, trasformarsi, ogni occasione di diversità è un'occasione per rinnovarsi, per avere qualcosa di nuovo e quindi penso che l'indotto alla fine sarà positivo.
0: E nella serata di ieri a Taranto l'arrivo della nave Palinuro, il veliero della Marina Militare, che sarà visitabile a partire da sabato 22 agosto, ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: È approdata ieri sera a Taranto la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare che resterà in città fino a lunedì 24 agosto. Ormeggiata la banchina del Castello Aragonese accompagnerà con la sua presenza l'avvio dei Giochi del Mediterraneo.
9: Gli ufficiali di bordo sono circa una decina, alcuni di questi sono in addestramento e la nave si trova qui nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Rimarremo qui dal 19 al 24 e a seguire la nave continuerà con la campagna addestrativa che la porterà in giro per l'Italia, per il mondo fino a fine ottobre.
2: La nave potrà essere visitata anche dai cittadini.
9: I cittadini potranno visitare la nave in particolare il giorno 22 dalle ore 15 alle 22 e il giorno 23 in arcomattinale dalle 10 alle 12 e il pomeriggio nuovamente dalle 15 alle 22.
2: La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e svolge un ruolo importante nella formazione degli allievi sottufficiali della Marina che a bordo fanno esperienza nelle tecniche di navigazione e nelle attività marinaresche.
9: Gli ufficiali a bordo fanno l'attività dirigenziale della nave, assieme al comandante che è il primo degli ufficiali, comandante in seconda, fanno delle attività di gestione del personale, ma in verità la nave è prevalentemente orientata per la scuola per i sottufficiali che sono qui imbarcati e in particolare vengono imbarcati qui gli allievi sottufficiali in formazione, di cui le categorie sono nocchieri e nocchieri di porto, ossia quelli specifici che i professionisti che gestiscono, che sono in grado in futuro di gestire le vele e gli ormeggi della nave.
2: La tappa tarantina si concluderà lunedì quando il veliero ripartirà alla volta di Imperia.
0: E ieri il borgo di Taranto è stato animato dall'evento Waiting for the Games che ha riunito numerose società sportive del territorio e associazioni per un momento di festa e di condivisione improntato ai valori dello sport. Vediamo.
10: Nel pomeriggio di ieri il borgo si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto per Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, dalle arti marziali alla box, dalla danza alla ginnastica, dal basket e

0: basket, dal baseball al pattinaggio, dalla pallavolo al calisthenics. Decine di associazioni e realtà sportive del territorio hanno animato il cuore del borgo di Taranto con dimostrazioni, prove e momenti di incontro.
1: Il bilancio di questo evento è clamoroso perché abbiamo avuto tantissima richiesta da parte del territorio per poter partecipare. Ovviamente abbiamo detto sì per quanto erano gli spazi disponibili e sicuramente è una cosa da rifare.
0: Una manifestazione che ha unito sport, cultura e territorio, dando spazio anche alle eccellenze enogastronomiche con l'area food dedicata. Una giornata che ha mostrato il volto più autentico dello sport tarantino, fatto di partecipazione e condivisione e trasformando l'attesa per il grande appuntamento internazionale in una festa condivisa che porta ancora una volta lo sport fuori dagli impianti e direttamente tra le strade della città.
2: Oggi siamo impegnati qui con l'evento che porta avanti i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Come sapete, dal 20 fino al 3 settembre saremo impegnati con le attività sportive. Noi come gruppo sportivo oggi presentiamo la nostra sezione di ginnastica artistica. Vedremo 50 atlete del gruppo sportivo fare le proprie esibizioni, ma daremo la possibilità a chi vuole di partecipare e iniziare ad avviare un'attività attraverso la ginnastica artistica.
3: Pugilato è presente, la nobile arte è presente a questa grande manifestazione aspettando i Giochi del Mediterraneo. Quindi non siamo come sport solo presenti ai giochi, ma anche in questo bellissimo evento per Taranto. Oltre la Coro Chiloiro sono presenti altre società del territorio, tipo la Pegasus Matera, e la figlia di Taranto Tamburi, Cuore e Fuoco Taranto, Olimpia Ginosa e Team Capurso Statte.
0: E a margine di questa bella manifestazione abbiamo ascoltato il sindaco Piero Bitetti che ha parlato dell'atmosfera che si respira alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
4: Si respira una bella atmosfera, un'energia forte dei tarantini che sono sensibili all'argomento dello sport e a questo evento internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Sia stasera che ieri ci sono state due giornate di preparazione di quelli che poi saranno gli eventi, le gare. C'è questa energia, l'ho già detto, ma mi piace ripeterlo perché Taranto si è finalmente ritrovata e grazie allo sport potremo puntare su un'economia capace di attrarre gare nazionali e internazionali grazie all'eredità dei giochi che sono gli impianti, ma grazie anche al know-how che stiamo maturando in termini di sport.
0: E ieri presso la cattedrale di San Cataldo l'arrivo della croce degli sportivi, un simbolo di sport ma non solo, anche di pace, accolta dalla celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Vediamo. La Croce degli Sportivi è arrivata a Taranto portando con sé un messaggio che va oltre la competizione e intreccia sport e pace. Il simbolo che dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012 accompagna numerosi appuntamenti sportivi internazionali resterà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. L'accoglienza ufficiale è avvenuta nella serata di ieri proprio nella Cattedrale di Taranto con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto.
5: E questo è un momento molto importante e molto bello. Accogliere la croce per noi significa accogliere un segno di unità, come lo sport ci richiama continuamente, unità tra i popoli, unità tra le persone. La pace è veramente possibile.
0: La presenza della croce si lega anche alla partecipazione di Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva della Santa Sede, approvata all'unanimità dai comitati olimpici dei paesi partecipanti. La delegazione vaticana sarà composta da 4 atleti impegnati in 3 discipline. Il 22 agosto nel torneo di padel scenderà in campo il doppio maschile, formato da Fabrizio Peloni e Tiziano Lucarelli. Domenica 23 agosto sarà invece la volta di Daniele Fontana, impegnato nella scherma specialità spada, mentre lunedì 24 toccherà al ciclista Emiliano Morbidelli. Per Atletica Vaticana quella di Taranto è la seconda partecipazione ai Giochi del Mediterraneo dopo l'anno 2022 e la 10ª presenza ad un evento sportivo ufficiale internazionale. Un messaggio che trova piena sintonia nelle parole pronunciate da Papa Leone XIV che domenica 16 agosto durante l'Angelus ha rivolto il proprio pensiero ai Giochi del Mediterraneo ormai prossimi all'inaugurazione, auspicando pace e fraternità tra i popoli di questa regione e del mondo intero. E questa era la nostra ultima notizia.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata.

0: ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
0: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport, tutte le notizie sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto, oggi test amichevole contro il Manduria, una possibilità dunque in più per il tecnico Giuliato per valutare la rosa al meglio in vista del debutto il 30 agosto contro la Cosmano Sport Foggia.
1: A 10 giorni dal debutto in campionato, il Taranto torna in campo questo pomeriggio alle 17 al Nino Dimitri di Manduria per un allenamento congiunto contro i biancoverdi, prossimi protagonisti del campionato di promozione. Un altro test importante per Alberto Giuliatto, che continua a lavorare su uomini e schemi in vista della prima giornata. In programma il 30 agosto contro la Cosmano Sport Foggia. Il tecnico rosso-blu ha alternato finora la difesa a 4 a quella a 3, mentre in avanti non mancano le soluzioni, da Rajkovic oltre Marini, passando per lo Iodice, lo Savio, Corvino e la Bianca. Intanto, proprio il Dimitri potrebbe diventare la casa del Taranto per il debutto interno in campionato. Lo Iacovone e l'impianto sagittale di Massafra sono infatti indisponibili a causa dei giochi del Mediterraneo. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni.
0: Taranto piange Gigi Ciliberti, figura storica e amatissima della pallacanestro tarantina. Oggi la Dinamo perde il suo presidente e il suo papà, ma raccoglie un'eredità fatta di passione, competenza e amore per Taranto.
1: Taranto piange Gigi Ciliberti, una figura simbolo della pallacanestro ionica e il grande presidente che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia del basket in città. La sua passione per lo sport e in particolare per la pallacanestro ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di appassionati. Insieme a figure come Sergio Cosenza, Ciliberti è stato tra i protagonisti della nascita e della crescita del movimento cestistico tarantino, fino alla fondazione e allo sviluppo della Dinamo Taranto. Un progetto diventato nel tempo una realtà solida,

0: costruita grazie alla sua lungimiranza, alla sua competenza e alla capacità di coinvolgere tante persone, dalla famiglia con il figlio Francesco, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno condiviso con lui questo percorso. Oggi la Dinamo perde il suo papà, ma raccoglie una grande eredità, quella di un uomo che ha amato profondamente il basket e la sua città e che ha sempre creduto nella forza dei sogni. Un'eredità da custodire e portare avanti nel suo nome. Ciao, Gigi.
1: Giochi del Mediterraneo, oggi il via alla pallavolo. In campo anche l'Italia che affronterà la Bosnia-Erzegovina, una giornata ricca di appuntamenti che inaugura ufficialmente il percorso della pallavolo e della rassegna mediterranea.
0: Entrano nel vivo i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla pallavolo. Oggi, giovedì 20 agosto, è infatti in programma la prima giornata dei tornei maschili e femminili, con gli impianti di Taranto, Lecce e Brindisi pronti ad accogliere le nazionali. Si parte alle 12 al Pala Pentassuglia di Brindisi con la sfida maschile tra Kosovo e Grecia, alle 14 al Pala Mazzola di Taranto spazio a Tunisia e Algeria, mentre alle 15 ancora a Brindisi sarà la volta di Spagna e Egitto. Grande attesa anche per l'Italia, gli azzurri affronteranno il Portogallo alle 18 al Pala Pentassuglia. In campo anche il torneo femminile, alle 17 al Pala Mazzola, Macedonia del Nord, Turchia, alle 18 al Pala Ventura di Lecce, Italia, Bosnia ed Erzegovina e alle 20 ancora a Taranto, Kosovo, Grecia. Una giornata che dà ufficialmente il via alla pallavolo dei giochi e accende l'entusiasmo sui campi di Puglia.
1: Per il Martina, tre test in vista della Coppa Italia che disputerà il 30 agosto contro il Gravina. Dunque la squadra della Valle d'Itria si appresta a valutare nuovi esperimenti in vista appunto di un torneo importante come quello della Serie D.
0: Prosegue la preparazione del Martina Calcio, allenato da Giuseppe Laterza, in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia, fissato per il 30 agosto contro il Gravina. Prima dell'appuntamento, che metterà in palio il passaggio del turno, il gruppo sarà impegnato in tre allenamenti congiunti, tutti allo stadio Tursi. Il primo è in programma oggi, giovedì 20 agosto alle 17, contro il Ferrandina, formazione di eccellenza lucana. Secondo appuntamento, sabato 22 agosto, sempre alle 17, con lo Stuni, altra squadra di eccellenza pugliese. In questo caso però il test si svolgerà a porte chiuse. Ultima sfida, il 27 agosto, ancora alle 17, contro il Real Putignano, formazione di promozione pugliese. Tre test ravvicinati che serviranno alla Terza per valutare la crescita della squadra e arrivare all'appuntamento di Coppa Italia con le indicazioni necessarie.
1: Siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti qui su Studio 100 della Casa dei Tarantini.

Made in Ta, nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, il conto alla rovescia finisce oggi e non poteva che finire con il sindaco di Taranto. Benvenuto Piero Bitetti.
2: Grazie per
1: l'invito. Benvenuto. Allora, un giorno. Commentami
2: questo. 9 ore e contiamo anche le ore. E questo countdown lo seguo dal primo giorno che è stato installato e c'erano fasi dove preferivo non passare davanti.
1: Ansia?
2: Perché metteva ansia? Perché avevamo ancora...

0: tante cose da completare, a partire dall'organizzazione, alla preoccupazione di non ultimare gli impianti nei tempi previsti, al completamento dei cantieri. Abbiamo fatto cantieri in città che probabilmente non si facevano da 100 anni, li abbiamo concentrati, creando qualche disagio ai cittadini con i quali ci siamo scusati, però oggi sono orgoglioso e fiero di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo messo insieme tre tipologie di lavori, quelle dei sottoservizi, per intenderci Enel, QP, quelli che hanno riguardato BRT e quelli che hanno riguardato i giochi. Insomma, abbiamo voluto concentrare i cantieri innanzitutto per non creare disagi successivi e quindi per non rompere le strade ulteriormente dopo che erano state rifatte, e poi abbiamo fatto un'economia di scala grazie a un lavoro molto attento degli uffici tecnici, che ringrazio, e degli assessorati che si sono dedicati, gli assessori competenti che si sono dedicati a seguire i lavori in prima persona. Siamo riusciti a fare con le stesse somme più lavori di quelli previsti, quindi grazie a questo,
1: Sindaco, diciamo,
0: i cittadini, la città ne ha un beneficio, quindi l'abbiamo fatto lavorando a testa bassa.
1: Il tuo appello a non andare in ferie è stato recepito in questo periodo?
0: Sì,
1: che avevi fatto un appello a giugno,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, è stato recepito, lo voglio dire non solo per la politica ma anche per gli uffici.
1: Intanto
0: comunali.
1: Mi telefonano, ma respingo.
0: Abbiamo lavorato a testa bassa, in mezzo a mille polemiche, ma con un obiettivo unico e solo, quello di lavorare nell'interesse del bene comune. Siamo messi lì, abbiamo lavorato sodo. Siamo andati oltre a i tanti, passa la gente, siamo in corso due mari.
1: No,
0: sì, sì, salutavo un amico che si sbracciava, dicevo, abbiamo lavorato nonostante i tanti tuttologi che raccontavano le loro versioni alle spalle di ogni,
1: tutto cantiere.
0: Ci sono dei tecnici.
1: Tutto è una parola chiave, tutto è quasi pronto ormai, deve esserlo, insomma, la macchina sta affinando gli ultimi ingranaggi, quindi il comune, il comitato dei giochi, tutte le delegazioni. Questa è una città cosmopolita oggi che si presenta al Mediterraneo con i suoi problemi, le sue criticità, le sue virtù, i suoi pregi e l'esigenza di un futuro diverso. Io chiedo al sindaco di Taranto, allora tutti noi stiamo facendo un passo indietro e un passo al lato per vivere questi giochi, mettere da parte i disagi, le criticità, viverli e superare insieme il traguardo fino al 3 settembre, ci siamo. Quindi l'augurio è che anche tutte le ultime criticità rimaste voi possiate dipanarle come matasse che alla fine possono diventare delle maglie meravigliose da esporre. Detto ciò, che città si appresta a vivere i giochi e che città sarà dal 4 settembre? Perché di fronte ci sta guardando una ciminiera che ci ricorda che abbiamo un grande problema poi da affrontare. Non lo dimentichiamo mai, ma intanto queste due settimane, Taranto, come le deve vivere e che investimento è?
0: Innanzitutto dobbiamo goderci il momento, abbiamo gli occhi del mondo puntati, dobbiamo essere quelli che siamo, quindi apparire nella migliore condizione possibile. Abbiamo ridato alla città il ruolo che merita, un ruolo internazionale di città europea, e i giochi del Mediterraneo devono essere un trampolino di lancio affinché Taranto possa essere davvero al centro del Mediterraneo, il mare che viene utilizzato come azione, quindi per unire i popoli, per unire le culture, anche ai fini commerciali, per unire interessi economici che possono generare sviluppo, possono generare crescita, possono generare occupazione. È certamente un momento di grande attenzione e un'opportunità. Taranto è la città delle opportunità in questo momento. Faceva riferimento alle ciminiere e sono abituato a valutare con attenzione e a valorizzare quella che è stata la storia di un territorio.
1: Cosa diciamo al pezzo di città che ha esultato per la decisione del Tribunale di dover chiedere, anzi no, imporre la chiusura delle ciminiere dell'area a caldo entro il 29 ottobre, e cosa diciamo alla città degli operai e dei lavoratori che vivranno questi giorni con
0: quelle ciminiere? Hanno dato nel bene e nel male a questo territorio, hanno dato tante preoccupazioni, anche hanno dato redditi, ci sono dei cicli nella vita, questo decreto della Corte d'Appello di Milano ordina lo spegnimento degli altiforni. Mi sembra di capire che siamo oltre la fase dell'aria a caldo, ma non bisogna demordere, la città ha dimostrato

0: dimostrato di sapersi rimboccare le maniche e di guardare oltre. C'è un dibattito in corso, ricordo a me stesso che le competenze sono in capo al governo nazionale, perché le politiche industriali sono scelte del governo nazionale, ma noi abbiamo il dovere di voler affrontare la sfida puntando a quella che può essere una fabbrica, come così viene rappresentato anche in quella cordata di imprese italiane che va oltre l'aria a caldo e quindi riattivando l'aria a freddo quasi completamente. Questo è importante perché ha evidenti ricadute anche in termini occupazionali, e poi quello che riguarda le economie nuove, emergenti del territorio.
1: Poi intanto ci stanno registrando, facendo video.
0: Bene, ma questo è un piacere.
1: Ma ormai fa parte, tutto
0: piacere.
1: Entra.
0: Io
1: è un
0: voglio,
1: piacere, ecco, che registri uno studio 100, tutte le persone anche.
0: Noi non abbiamo da inventarci nulla. La città, oltre a essere bella, secondo me, la città più bella del mondo.
1: Ce la concediamo una vacanza dell'anima? Se la merita questa città o ci stiamo concedendo un po' troppo, viste le criticità?
0: Deve esserlo, però possiamo raccontare di un potenziale che è quello che ci circonda. Nave Palinuro viene a fare visita, è una bellezza.
1: Anzi, Giovanni Talamo, andiamo col sindaco, intanto salutiamo il conto alla rovescia, Giovanni, dopo 35 giorni vissuti qua. Andiamo a vedere qui.
0: Circondata da bellezze, abbiamo un castello aragonese che fa paura, è invidiabile, un ponte girevole, un lungomare bellissimo, abbiamo resti e reperti storici, colonne doriche, palazzi storici, poggi, tombe a camera, abbiamo da raccontare tanto. I due mari sono un unicum da fare invidia al mondo intero, perché io sfido di trovare città così conformate, in particolare nel Mar Piccolo stiamo dedicando una particolare attenzione al recupero di tutto il perimetro, con un'attività di bonifica ma anche con attività che possono invitare a fare insediamenti sportivi, a fare insediamenti di attività produttive.
1: C'è un'attività nautica durante i giochi che ci sta spiegando che il Mar Piccolo può avere anche questo futuro.
0: No, deve avere questo futuro.
1: Senti Piero, facciamo piccolo, basta far finta di darci delle che non ci conosciamo. Piero, anche sindaco di Taranto, dal 4 settembre, sfida da vincere, vorrei chiederti tante cose, magari lo faremo in studio con calma dopo i giochi.
0: Lo facciamo quando vuoi.
1: Però dal 4 settembre le sfide da vincere del sindaco, preso atto di criticità politiche, istituzionali, commerciali, economiche.
0: La pacificazione. Questo.
1: Che non vuol dire mettere da parte
0: questo,
1: le proprie idee.
0: Assolutamente no, ma io ho potuto percepire in alcuni momenti una particolare rabbia, evidentemente legata alla sfiducia nelle istituzioni. Credo che abbiamo dimostrato.
1: Spesso motivata,
0: che appartiene a.
1: Istituzioni politiche?
0: Che appartiene a anni e anni di delusioni, probabilmente, di promesse mancate.
1: C'è sempre questa cosa che bisogna sempre ricominciare.
0: Ecco, questa è Taranto paga negli ultimi 200 anni. Delle scelte calate dall'alto, la presenza di un arsenale, la presenza della grande industria, la presenza della marina militare, insomma sono scelte calate dall'alto che hanno dato al territorio.
1: Però quel sistema è scaduto.
0: Ma il territorio non è stato particolarmente protagonista, quindi un appello alla popolazione affinché ci sia pacificazione, non ci sia rabbia, ma soprattutto ci sia voglia di riscatto.
1: Chiudiamo
0: le maniche puntando a un futuro migliore per tutti noi, Angelo.
1: Torniamo ai giochi, diciamo qualcosa ai cittadini, caos parcheggi, caos viabilità, ordinanze fatte, riviste, rifatte, c'è stato, parliamo ai cittadini.
0: No, purtroppo su questo si è fatto molto terrorismo a causa di errate informazioni date a mezzo social, da chi?
1: Però avete rivisto l'ordinanza, avete fatto?
0: Abbiamo fatto un'ordinanza madre, perché voi sapete che le limitazioni non vengono decise dall'amministrazione comunale, ma vengono concordate in tavoli tecnici.
1: Cosa
0: abbiamo
1: diciamo
0: avuto il coinvolgimento anche del Quirinale, la presenza del Presidente del Consiglio della Repubblica, che perché per noi è un onore, un prestigio. Chiaramente richiedono delle misure particolari di sicurezza, soprattutto in questo particolare momento che viviamo a livello internazionale, e quindi abbiamo dovuto seguire l'iter per attenzionare aree da rendere con divieto di transito e divieto di sosta.
1: Questo vento ci sta agevolando, per fortuna.
0: Però Angelo, su questo Noi abbiamo creato un link che è possibile vedere tramite il sito istituzionale dell'ente, dove ci sono tutte le informazioni necessarie per l'individuazione dell'area parcheggio, i parcheggi persi in quelle strade dove ci sarà il passaggio delle gare li abbiamo recuperate grazie alla collaborazione con la Marina Militare, che ha messo a disposizione l'area della caserma Mezzacapo e di altri parcheggi intorno alla città. Ne abbiamo individuate ben 5 aree che possono dare 2500 stalli di sosta con un collegamento di navette della nostra azienda municipale che si occupa di
1: trasporto pubblico locale giorno.
0: E voglio dire, abbiamo creato tutte le condizioni per evitare, per ridurre al minimo i disagi.
1: Ultima
0: è evidente
1: domanda,
0: che può
1: sindaco,
0: nascere l'imprevisto,
1: nasceranno,
0: ma siamo pronti,
1: vanno governati
0: a governare.
1: Ultima domanda, che dirà il sindaco di Taranto al presidente Mattarella appena lo vedrà? Io mi immagino che due minuti, presidente, sono il sindaco di Taranto, quindi
0: gli
1: ci sono lettere di lavoratori e cittadini.
0: Gli parlerò delle bellezze di questa città e soprattutto delle opportunità, delle chance di crescita che può avere. C'è una parte della popolazione che è legittimamente preoccupata per il proprio futuro. Ho condiviso l'appello, la nota avanzata dai sindacati, una richiesta di incontro per manifestare le proprie preoccupazioni concrete, vere, reali.
1: Oggi anche i genitori tarantini scrivono al presidente.
0: Bene, abbiamo il dovere di seguire con attenzione quella dinamica, che è una dinamica che merita concentrazione, che merita di essere approfondita. Il dossier va guardato a tutti gli effetti, per ogni virgola, perché è evidente che ci saranno ricadute che caratterizzeranno gli asset produttivi di questa terra. E anche qui ancora un appello al governo: il governo deve farci sapere quelle che sono le intenzioni che ha per Taranto, come intende investire per contemplare, per colmare gli inevitabili esuberi che ci saranno dalla grande industria. Ma abbiamo avanzato anche proposte che vanno in direzione di attività produttive che riguardano la portualità. Noi vogliamo seguire il canale tracciato dal governo sul piano Mattei, ma allo stesso tempo abbiamo lanciato idee per quanto riguarda per esempio un hub delle energie rinnovabili abbinate alla ricerca e ancora attività produttive che possono essere legate alla logistica.
1: Ci vediamo dal 4 settembre.
0: Ci vediamo
1: tutto.
0: Quando vuoi.
1: Allora, con la presenza del sindaco, salutiamo il pubblico di Conto alla Rovescia. Domani cominciano i giochi. Studio 100 da domani lancia il suo palinsesto dedicato ai giochi. Ogni giorno, Med in Ta, un gioco di parole ovviamente, Med in Ta, tutti i giorni in diretta alle 11, alle 17 su Studio 100. Ci vediamo domani. Il Conto alla Rovescia finisce qui. Buon giochi a tutti.
0: Buoni giochi del Mediterraneo di Taranto a tutti noi.
1: Ciao, grazie.
0: Vediamoceli.
1: A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo, questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, leggi, ti ricordiamo sempre, io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Oh. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Già.
2: I 450 metri in aria chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni dopo l'intero...

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: È certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso.

0: lanciati tra un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala.
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny!
2: Ah!

Mami.

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Lei abita qui?

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so.

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito?

Così va bene, questo è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto